0: Non vedo l'ora, guarda,
1: ma di evitare,
0: e come dire, attenzione che c'è, non pestare che ti sporchi. Cioè, tu mi dici di una serie che non
2: è bella.
0: No,
2: bella,
0: sei angosciante, già la vita mi angoscia.
1: Buongiorno, no, non ancora. Ma Rosa, hai iniziato da adesso come me e ti mancano le due precedenti di stagioni o...
2: No, allora, mia moglie ha visto il sequel, allora ci siamo messi a vedere la prima. Io ho visto due episodi, ce ne sono 66, ma io non reggo altri 64.
1: Non ce la posso mai fare
2: nella vita, quindi adesso devo capire. Forse mi trasferisco in un altro appartamento. Però.
0: Guarda, ti dico, anch'io stranamente, sapete che non amo, l'ho detto mille volte, non amo le serie perché... Trovo che siano molto spesso dei film allungati,
2: mancati,
0: con il brodo venuto anche male, mancati, e sto guardando una serie, se trovo il titolo ve lo dico, ma è talmente stupida che già adesso la mollo.
2: La molli subito, ma tu non sei proprio
0: puntata.
2: La lunghezza seriale.
0: No, è la storia di una dottoressa, di un chirurgo a New York che viene mandato in provincia per tentare di farsi le ossa.
2: Abbiamo già visto.
0: Allora, pure già visto.
2: No, dico quella come
1: copione già visto.
0: Sì, mille volte. L'ho fatto, c'era un film americano con credo Michael J. Fox
2: che parlava di questo.
0: Che faceva esattamente questo. E veniva condannato a rimanere in un paese, a fare il medico condotto in un paese. Certo. Lui che era un chirurgo plastico a New York. Credo l'abbia rifatto anche Fabio Volo all'italiana.
2: Ma dai.
0: Piuttosto benino.
2: Quindi, direi. Tempo grigio, ho cominciato una serie triste, mi fa di nuovo male la spalla. A domani, vado
3: ciao.
2: A casa.
1: Tutto sbagliato.
0: No, perché oggi abbiamo anche un ospite importante e simpatico. Buongiorno Lidia.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Facciamo sentire la
0: sigla
4: Manola, che è la sua,
1: io
4: la
1: amo.
4: Mamma a Manola, perché so che è la
1: Impazzisco.
4: Sua preferita, sì.
0: Cioè, allora, secondo me con questa sigla e due tre capitoni che ballano, no, due tre
3: murene
0: che ballano
2: stilizzate,
0: tu, guarda che
4: niente, va del delirio.
0: Vai in delirio, perché lei qua appena diciamo murena ride, quindi
2: c'è murena.
4: Guarda,
2: che dico.
4: Andrò in analisi per questo. No, allora, alle 11.30 avremo Valeria Parrella, che ha scritto un romanzo molto bello, La ragazzina.
2: È la riscrittura, diciamo, un po' della storia di Giovanna d'Arco. Però ci racconta. Poi Valeria Parrella è una donna, oltre che di grande talento, estremamente simpatica, quindi sarà un bellissimo incontro. Che avete fatto questo weekend? Io ve l'ho già detto, serie triste,
0: io
2: più prima comunione della figlia di un amico.
0: Io nulla, giro in bici e basta, non ho fatto proprio nulla. Nulla di, non sono andato manco al cinema questo weekend, incredibile ma vero.
2: Io ho visto una cosa bella, grazie. Ho visto.
1: Grazie per la domanda.
0: Guarda le città di pianura.
2: L'ho visto io.
0: L'hai già visto? L'hai visto.
2: No, ho visto il documentario di Fausto Caviglia che abbiamo presentato. Tra l'altro, in questo momento è all'Anteo di Milano. Ma voi, se state ascoltando il programma, non potete andare. È un sogno italiano. E devo dire che, oltre al fatto che Fausto è un amico, eccetera, sono contento insieme a voi di averlo presentato perché è proprio bello. A poche sale, è un prodotto indipendente, però se vi capita andate a vederlo perché è molto bello, è sulla storia di questi italiani che andarono a lavorare in Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale. Molto bello, chiuso il mio weekend. Comollo, Lidia, che avete fatto?
3: Manola?
2: Aspetta, adesso arriviamo.
1: Ma lui è dulcis in fundo, capisci?
2: Certo.
3: Prego. Certo, io sono Mr. Smarchetta, devo... Prego.
4: Io sono stata a casa, volevo un po' di leggerezza, ho fatto un rewatch di Beverly Hills, ma
1: oddio,
4: mi è venuta una depressione incredibile perché ho scoperto che mi mancano tantissimo gli anni 90.
0: Sì,
4: proprio effetto nostalgia, quindi
2: a tanti mancano sti anni 90.
4: Sì, volevo un weekend leggero, ma
0: non ci
4: sei riuscita. Non ci sono riuscita.
0: Ma Comolli?
3: Allora, sabato sono stato invitato dalla Suzuki a Cremona a provare la nuova GSX-R1000. Andrea Simari, caccia fuori una moto per me, grazie, perché è bellissima.
0: Vabbè, dagli almeno un cavalletto, solo il cavalletto.
3: Insieme anche, c'era anche Rollo degli Autogol, no?
0: Ho visto, le foto, salutamelo.
3: Comunque. E poi domenica, visto che era la festa della mamma, auguri a tutte le mamme, ho fatto la sorpresa alla mia mamma dicendole: mamma, mi raccomando, tra le 9.30 e le 10 aspetta che arriva il corriere. E mi sono presentato io con un mazzo di fiori.
2: Che carino.
3: E lei ha rischiato di rimanere orfano.
0: E lei la prima cosa che ha detto è: finalmente hai cambiato lavoro.
3: Sì.
0: Fa il corriere.
3: Finalmente un lavoro.
0: Senti Comolli, ma non è troppo alto per andare in moto?
3: Rollo?
0: Sì, un po' alto, vero?
2: È altone.
3: Lui va su multistrada e lì è adatto, su una stradale un po' meno.
2: E niente, purtroppo non c'è più tempo, se no avremmo fatto raccontare volentieri il weekend anche a Manola.
1: Meno male, va.
0: Cosa hai fatto nel weekend? Così dico il titolo della serie che sto guardando.
1: Allora, in realtà sabato ho fatto un salto in Abruzzo. Abbiamo una piccola casina a Camarda, che è un paese vicino L'Aquila, che pensate, finalmente sta ottenendo quello per cui abbiamo tanto lottato in questi anni. Terremotata, quindi distrutta nel 2009, finalmente sono iniziati i lavori, proprio 2 mesi fa. Cioè, meglio tardi che mai.
2: Grande notizia per, abbiamo, camardesi.
1: Per i camardesi. Abbiamo dato un'occhiata ai lavori, che stanno procedendo lentamente, ovviamente, perché non ci facciamo mai parlare dietro, però stanno procedendo, quindi bene. Questo.
2: Una bella notizia. Beh, hai fatto il weekend più interessante tu, secondo me, tutto sommato.
1: Sì, è perché in realtà è interessante, però, mamma mia, ogni tanto ti prende, quando fai una passeggiata in quei paesini lì, una morsa allo stomaco, perché sono passati tanti anni, molti 2009, anni. Ancora stiamo lì a sindacare su cosa bisognerebbe fare e come farlo.
2: È il caso di dire che il tuo weekend è stato costruttivo.
3: Bravo.
0: Edificante, bravo.
2: Come
0: ristrutturante.
2: Bravo, edificante.
0: Ristrutturante ancora meglio.
2: Sei un uomo giusto.
0: Sì, sono un uomo giusto.
2: Va bene, tocca a voi. Noi.
0: Allora, la serie Heart of Dixie. Heart of Dixie, una roba. Disdicevo.
2: Mai sentita, che non l'ho mai sentita.
0: No, bella.
2: Non l'ho mai sentita.
0: Bella, carina.
1: Disdicevo.
0: No, carina. Ma la prima puntata è molto carina, la seconda appena meno, la terza.
2: Ma con tutti i capolavori deve cercare proprio. Già non ti piacciono le serie, guarda le più belle.
0: Ma perché io te l'ho detto come guardo la televisione, delle volte la sento distratta. E basta. Sì, finita una roba, automaticamente
2: ne parte un'altra
0: e io capito lì.
2: Raccontateci il vostro weekend al
4: 342 41 15 105.
2: Lo facciamo ogni lunedì, ci raccontiamo un po'.
0: Un saluto a Masino anche.

0: Bene hai fatto a salutare Masino, perché quella
1: chi è?
0: Scarola,
1: la Scarola
0: lì. Non lo fa mai. Manola. Non lo fa mai. Salutiamo Masino, il nostro tecnico. Sono due.
1: Non lo dice.
2: Hai ragione.
1: I
2: avete
1: Masini.
2: Ragione.
0: No, Chicco e Masino.
2: Masino e Chicco.
0: Dei
1: c'è
0: giorni.
1: Masino. Sì, no.
0: Masino e Chicco.
1: Masino. Chicco. Allora volevo dire una cosa.
0: Cicatrice.
1: Dicono che
2: sembrano dei nomi strani d'arte, però si chiamano veramente così, cioè Masino e Chicco.
1: Allora, sì.
2: Non si chiama Francesco e Massimo, non li chiamiamo così.
0: Vabbè, non si chiamerà Chicco all'anagrafe, dai.
1: Li chiamate
2: Chicco. Beh, Chicco, cioè è strano, no. Francesco è strano. Chicco.
1: Ma scusa, Masino è il cognome?
0: Tommaso.
2: No, Masino è
1: Tommaso?
2: No, sì. Credo che sia Massimo Masino.
0: Ma Massimo. Vabbè. Appuralo.
1: E dicevo, qualcuno mi dice che Art of Dixie invece è molto carino. Continuerò a vederlo. Va bene, continuerò a vederlo.
0: Vediamo. Potete ripetere il titolo di tutto quello che avete detto?
1: Allora.
0: Documentario Un sogno italiano di Fausto Caviglia, distribuito in poche sale. Se capita nella vostra città, andate a vedere.
1: Anzi, chiedo umilmente un aiuto a, che non salutiamo mai, c'è in regia video.
3: Non credo che ci sia Graziano.
1: No, non c'è Graziano.
3: Ci sarà
0: Francesco.
1: Francesco?
0: Credo Francesco.
1: Quando nominiamo delle cose, metti dei sottotitoli, metti delle cose,
0: bellissimo.
1: Delle grafiche,
2: metti la pancia qua sotto, capito? Con
1: sì,
2: tutto
1: un sottopanza.
2: Che...
0: Invece la serie angosciosa che ho iniziato a vedere in ritardo è The Handmaid's Tale. Sì. Quella di Tony è The Heart of Dixie e abbiamo finito.
1: Non è Heart,
2: e basta,
1: cuore.
2: Perché la mia è la stessa tua.
0: L'arte?
1: Earth è il cognome di lei.
0: The Earth. The Earth. Sì, la terra di Dixie.
1: No,
0: dire.
1: Non è la terra. È H-A-R-T, un cognome.
2: Art. Il cognome. Okay. Come Heart Bellecchia, Art.
1: Okay, esattamente.
0: Okay. The Heart of Dixie.
1: Un cognome. Okay. Non è né terra né
2: cuore.
1: Né cuore, non è niente di tutto ciò. Va bene. Parliamo di voi, cosa avete fatto? Weekend a Genova, la donata degli alpini. Noi non passa weekend che non salutiamo gli alpini che fanno qualche donata da qualche parte. Non sapevo nemmeno facessero una donata degli alpini direttamente dall'Abruzzo. Il nostro Andrea da Guardia Grele. È vicino dove c'è quel paesino dove sei stata tu?
2: Non lo so.
1: No?
2: Non è da Camarda, comunque il mio paesino. Ma veramente 10 anime sono,
1: 9. In questo momento.
2: Andata via io.
0: Allora, Carmine da Salerno scrive una cosa che a me colpisce sempre, no? Ma mica perché, cioè, ci mancherebbe, non è mai it's never too late. Però Carmine da Salerno scrive: sabato sera sono stato al mio primo concerto.
1: Oh.
0: Che voglio dire? È bello perché vuol dire che pensa all'emozione di andare a vedere un primo concerto,
1: il primo
0: da
1: concerto
0: grande.
1: Questo è un bel argomentino, L'abbiamo già fatto una volta, credo, Qual è stato il tuo primo concerto, Ross?
0: Allora, il primo concerto serio, Spandau Ballet.
1: Dove?
0: A Caserta, credo, sì. Poi avevo visto dei concertini da ragazzino, tipo i Piano Bar. Però il primo concerto vero,
1: il primo concerto.
0: Spandau Ballet, sì.
1: Io, Patti Smith a Firenze.
0: Ammazza, meglio il tuo. Cioè, con tutto il rispetto per gli Spandau Ballet.
1: È rimasto senza voce per il freddo, per aver gridato.
0: No, sta.
1: Scusami.
0: È rimasta? Ah, tu?
1: No, io sono rimasto. Okay. Sì, io.
2: A parte
1: lei,
2: il
1: no,
2: fatto che adesso siamo tutti fluidi, può dire quello che vuole.
1: È rimasta.
2: È rimasta, volendo.
1: È rimasto.
0: Rimasti.
2: Rimasto.
0: Comunque, Carmine invece è andata a quello di Elisa.
1: Sì.
0: E basta. Domenica poi comunione, anche lui una comunione, perché questo è anche il periodo di comunioni, crisi,
1: matrimoni.
0: Questo
1: primo concerto,
2: Mariah Carey, Filaforum si chiama ancora così da sago, ma tanti
0: attenzione, la precisione matematica con cui il primo concerto racconta dell'anagrafe della persona. Patti Smith, Spandau Ballet, Mariah Carey. Cioè, capito? È micidiale.
4: No, se vi dico il mio, ridete da qui fino a...
0: Pupo.
4: Peppino di Capri.
2: Adoro!
0: Ma scherzi.
2: Ma quella è storia.
1: Anche la località dice molto.
2: Buongiorno ragazzi, sabato ho visto la bella giornata, ero nell'orto con i figli, mentre ieri mangiata pesante, casoncelli, polenta e spezzatino, patatine fritte,
0: roba
2: torta,
0: estiva.
2: Pomeriggio abbiamo fatto la muffa, visto anche il brutto tempo, Paolo da Bonate Sotto, e poi carbocoma perché dopo una mangiata così
1: Bonate Sotto dovrebbe essere in provincia di Bergamo, perché ci sono i casoncelli, vuol dire che è nella bergamasca.
0: Sapete che siamo delle brutte persone, vero?
1: Perché
0: abbiamo raccontato questa domenica senza mai riferirci alla festa della mamma. Però,
1: è vero.
0: Sì, però non abbiamo parlato di regali.
1: No, l'ha detto lui.
0: Hai detto tu del mazzo di fiori. Però avete fatto un regalo. Tu hai fatto un regalo a tua moglie?
1: Sì, dei libri.
0: Dei libri, ok. Io ho fatto un regalo a mia moglie?
2: Sì.
0: Tu hai fatto un regalo a tua moglie?
2: Manola. Io ho fatto il regalo a mia suocera, in realtà.
0: Io anche a mia suocera.
2: Perché la mia mamma non c'è più, quindi quello che si avvicina di più a lei è mia suocera, in qualche modo. Ho fatto un bel, come si chiamano, i centri tavola, tutti i peni di fiori, sì, un vero. Trionfo di fiori.
0: In realtà ho fatto una mezza gaffa, nel senso che tu a tua moglie non gliela puoi fare perché non siete ancora genitori e la tua mamma non ce l'hai, è vero. Quindi giustamente
2: vabbè,
0: l'unica,
2: non è una gaffa.
0: L'unica a cui potevi è tua
1: volevo
0: suocera.
1: Avvertire Deva che rimanderò indietro il pacco perché aveva mandato un pacco per mia mamma. E tu così, scusami, tu il tuo primo concerto, così finiamo il giro, non che voglio lanciare l'argomento, però
3: Vasco
1: mi dispiace.
3: Rossi.
1: Vasco Rossi.
0: Vedi? Vasco è multigenerazionale.
3: È il primo, sì.
0: Invece poi... Lidia, hai fatto un regalo a tua mamma?
4: Allora, lo farò
0: così chiudiamo le domande.
4: Allora, lo farò a breve, non posso spoilerare perché è una sorpresa.
2: Che carino!
1: Il regalo è il pony.
4: Perché
1: quello di mia figlia.
4: Tra un po' sarà il suo compleanno, certo. Quindi diciamo che unisco le due cose.
0: Prima di andare col disco, Ila da Genova scrive: weekend accompagnando mia figlia più piccola alle gare di atletica. Perché sì. Oltre a essere il periodo delle comunioni, crisi, matrimonio, eccetera, è anche il periodo dei saggi, gare, finali, tutto quel mondo.
1: Soprattutto dei fondi, dei mezzo fondi, delle mezze maratone. Di.
3: Posso fare l'ultima, non è una marchetta. Complimenti al nonno, perché nostro nonno di Cesare, perché è arrivato primo alla maratona all'Isola d'Elba.
1: Primo?
3: Sì, della sua categoria.
1: Quello è fisicatissimo.
2: Ma prendi esempio, Marco.
0: Allora posso aggiungere,
3: che sono grasso.
0: Posso aggiungere anch'io una cosa che ho visto che mi ha molto colpito. In genere io quando vedo uno che fa ginnastica o qualsiasi cosa di atletico sui social mi piomba una noia, è un contenuto noiosissimo. Ma stavolta invece ho visto una che saliva sul tapirulano e diceva: vi posso far vedere una cosa, guardate, metteva una certa velocità e diceva: quelli che fanno la maratona corrono due così. Ore così. E lei diceva dopo un minuto e mezzo: io sono già stanco.
1: Quelli
0: fanno due ore a questo ritmo. Esattamente. E io ho detto: porca miseria. Sembra che vadano lentissimi, no? Quando li vedi in realtà.
1: Sì, li fanno lenti perché li vedi in strada li paragoni al movimento delle macchine e così via. Ma
2: e pensi, non è così difficile in fondo, lo faccio anch'io.
1: In fondo, hai detto fondo. No, solo in fondo. Senti, ma un Marshall, stai parlando del Marshall?
3: Marshall.
0: E ora per la gioia di Lidia, uno dei dischi dell'estate.
5: Ma sento una gitana per la strada.
0: Fatti attraversare da
1: Serena Bancale,
4: dal calore di Peppino di Capri.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Tu mi piaci da 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: vostre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Prego, prego, prego, entri.
1: Me ne dia un etto e mezzo, per favore, 150 grammi.
2: Che faccio? Lascio,
1: signora
2: mia.
1: Sì, lasci pure, lasci.
0: Cioè, io a furia di festa cake, tu a furia di festa cake, mi fai venire in mente veramente di Sica che sta vendendo parmacotto. Cioè, e invece il parmacotto vende il
2: storico,
0: nostro 105
2: storico.
0: Selection. Non è storico anche quello nuovo? Lo spot nuovo, sì.
2: Adesso c'è questa tendenza a rifare gli spot. A proposito di offerte, era il nostro 105 Selection.
0: Sì.
2: Volevo dire velocemente che se entri in una di quelle profumerie di grandi catene, no, è quello che ho vissuto ieri, ho regalato un profumo a mia moglie, ma c'è questa policy di vendita dove tu entri, vorresti comprare un profumo e ti danno una marea di regali, perché sono bello, sono simpatico, sono famoso, non lo so, però.
3: Ti svelerò un segreto, Ross,
2: è la politica di vendita, lo so.
1: No, ma più che altro li danno quei gadgettini lì, quei cadeau, se superi una soglia, cioè se tu spendi, che ne so, 100 euro, faccio per dire, tu hai un tot di regalini,
2: ok?
1: Se tu spendi 12 euro col che ti danno il regalino.
2: Bene,
1: o comunque
2: allora torna tutto.
1: Perfetto, ti svelo questo segreto.
0: Li fanno a tutti, non è che
2: sì, ma infatti lo immaginavo. Che... Però proprio una cosa
0: cioè ma che li è andati da uomo o da donna? Un po' un po'.
2: Un po'.
0: Vedi?
2: Sì,
0: un
2: ma,
0: po'.
2: Una,
1: ma
2: l'acquisto.
1: Non esisto da uomo o da donna.
2: Non
1: ormai.
2: So se la policy è quella di farti restare as long as possible nel negozio, perché io sono volevo rimanere 2 minuti, sono stato lì mezz'ora, perché dopo volevo dire meraviglioso, però anche, è anche una lavastoviglie, è perché un abbonamento per un anno al Corriere
0: c'erano.
2: Della Sera. Cioè, devo andare.
0: Devo questa andare. Va spiegata.
4: I
0: mariachi che scattano nel film, che film era?
2: Lo spaccacuori.
1: No,
2: spacca
1: non cuori. A me.
0: Lo spaccacuori, che ogni 2 per 3 lui tenta di fare di accennare un argomento serio con lei e partono i mariachi.
2: È un po' la stessa fenomenologia.
0: C'è Rossi che cerca lavoro e lo cerca con tanto decoro. Lui non suda, non lotta. C'è la moglie che fa.
1: No.
4: È nato il bambino di Diletta, eh?
0: Sì, è vero. È nato il
1: bambino Leonardo. Leonardo.
2: Tanti auguri a Diletta e al suo marito e anche ad Aria, che è la prima bimbina, e quindi diventa un quartetto. No, volevo dire, quell'ansia un po' di fare l'acquisto rapidamente e non riuscire perché ti fanno i regali, i mariachi, cioè, è un po' come quando vuoi comprare al volo un mazzo di fiori.
0: E quello è un altro film, altra citazione, vai.
2: Io sarò ansioso.
0: In un lampo lampetto.
2: Sarò diventato milanese, ma io vorrei prendere un mazzolino di fiori e portarlo. Non che con quella lentezza inesorabile mi metti tutta quella carta stagnola. E poi fai quella cosa col nastro. Io voglio andare a casa con questi
0: peggiore,
2: cazzo di fiori, va bene.
0: La cosa peggiore in un giorno del genere, dove c'è tutta una serie di persone fuori che stanno cercando di prendere un mazzetto di fiori e portarlo alla mamma. E loro ci impiegano il tempo che ci impiegano. Però, dopo tutto, per il prezzo dei fiori
2: almeno si sbattono un po'.
0: Devono
2: c'è
0: farti
2: ragione,
0: una confezione, no? Ragione,
1: oppure ti chiedono, mi è successo ieri, cosa vuoi nel centro tavola? Che fiori? O tulipani, gialli, rossi, verdi o non so, chiari.
0: Ragazzi,
1: ma
0: voi non avete...
1: cosa vuoi nel centro tavola? Che fiori? O tulipani, gialli, rossi, verdi o non so, chiari.
0: Ragazzi,

0: Salvata.
1: È una perché salvata non... nel senso che ti facilita la situazione, non certo. devi stare lì a pensare, non devi stare lì a ragionare su cosa, no, perché lui sa già.
2: Se qualcuno ha lo stesso tipo di ansia, non sono l'unico al mondo. Forse. Allora, ieri sera, sabato sera, siamo andati a vedere con la famiglia, non è un mio pensiero, ma Andrea Labbiategrasso, Pintus al Forum di Assago.
3: Bravo,
2: io non sapevo
3: Pintus.
2: Che due nostri miei amici sono coinvolti nel tour di... Malika Ayane,
1: sì.
2: che ogni tanto
1: sì,
2: canta,
1: sì, vero.
2: E Pippo Palmieri, che fa proprio la regia, sì. del, cioè audio, del, il tecnico del programma. Non lo sapevo. Bravo, Pintus. Pintus è forte.
1: Che bella la domenica di Monica, che dice: ciao, friends. Primo pranzo di famiglia a casa nuova appena acquistata da mio figlio.
2: Che bello.
0: Io l'ho detto, è una cosa strana andare a casa del proprio figlio o della propria figlia.
2: Tu l'hai vissuto un po'.
0: L'ho
2: no?
0: vissuto, ti ricordi quel giorno? Vi ricordate quel giorno che sono tornato da Los Angeles e ho detto: sono stato a casa di mia figlia. Dove, cioè, quando sposti, cioè, non sposti le cose perché sono di tua figlia.
1: Sì.
0: Chiedi a lei, scusa, in bagno dove trovo? È una roba strana, no?
1: Improvvisamente hai meno autorità. No?
2: Ma sai cosa dice in genere la mamma, a volte anche il papà, quando vive questa esperienza? Almeno a me, quando sono venuto a Milano, mia mamma lo faceva. Dice: quella casa nostra era un burdello esagerato, ma qua è tutto a posto, guarda, tutto preciso. Siamo un serial killer. Quando stava a casa gli dovevo buttare dove
0: lasciare
2: i calzini.
0: Lei l'aveva capito prima, però.
1: Invece mia madre sistemava come se fosse a casa sua, capito? Trovava delle cose che secondo lei non erano in ordine giusto, prendeva e sistemava.
0: Anche mia moglie. Perché... lo fa a casa di mia figlia, mette tutto a posto, poi lei dice: papà, poi non troverò mai più niente.
1: Certo, che è una dei grandi
0: poi mi accorgo che c'era del pesce a scongelare sotto il letto, queste cose così. Vabbè. Sabato, piccolo trekking per raggiungere Castello di Casotto, l'avete già letto? No, Garei. No. Casotto Garessio si chiama così. Poi domenica salita cupola Vico Forte, più visita grotte Bossea.
2: Piccolo viaggio con la mia... perché sono tutti paesi mai. Ci sta trollando, non esistono quei paesi.
0: Non esistono.
2: No,
1: come sei
0: piccolo
1: giovane,
0: viaggio con la mia camperina. Io vivo in provincia di Torino e acquisto molte informazioni interessanti del territorio piemontese. Eugenia, San Maurizio Canavese.
2: Questo weekend gara in bici nelle valli bergamasche. Noi facciamo questa cosa lunedì per imparare, per prendere sputo.
0: Tutti prendono spunto da queste cose.
2: Gran Fondo BGY, 4 ore di gara di cui 3 sotto il diluvio. Bellissimo. Sotto
1: meno.
2: Il diluvio, risultato finale 63 su 1700. Beh, mica male, 63esimo su 1700. Tony se la sogna quella.
1: Dai, ma perché?
0: Su 1700 io sarei arrivato 1599.
1: Io ho fiducia in te.
0: Grazie.
1: Riprova di nuovo.
2: Sei un uomo giusto.
0: Tu sì che mi vuoi

0: Iezzi, la Paola Iezzi su Radio 105. Buongiorno da 105 Friends, grazie per averci scelto e grazie soprattutto perché dobbiamo dire grazie per il premio che abbiamo preso l'altro giorno.
1: Vorrei quale? Il gioco.
0: Il premio è il miglior gioco dell'FM.
2: Non abbiamo un gioco.
3: Sei sicuro? Perché magari lo facciamo e non ci rendiamo conto, cioè giochiamo e non ci rendiamo
0: conto. Brava, perché il miglior modo per vincere e non giocare.
2: Però
0: non
2: giocare. Volevo ringraziare il maestro Scazzamizzoni.
3: Scazzamizzoni per
2: la bellissima opera che ha realizzato, è il Dugongo d'oro.
0: Il Dugongo.
2: Abbiamo...
0: il famoso
3: Scazzamizzoni. Scazzamizzoni. Sì.
0: Pensa che Scazz, io lo chiamo Scazz perché è il nome. Zmizzoni è il cognome.
2: Sì, il Dugongo Zmizzoni, d'oro. Un'opera Zmizzoni. Di una bellezza.
0: Oh, il Dugongo batte il tapiro, ma 10 a 1.
2: L'altro Scazzamizzoni ha lottato.
0: Ha lottato. Per arrivare in finale,
2: mi fa troppo ridere, non riesco a dirlo.
0: Con Panigacci.
2: No, ha lottato.
3: Con Panigacci? No. Sì.
2: Ha lottato per fare il premio a grandezza naturale. Tutti gli dicevano: è un po' scomodo da consegnare.
0: Da consegnare?
3: Sì.
0: Il Dugongo d'oro. Tra l'altro,
3: io vorrei
0: è arrivato
3: capire perché sta ridendo come un pazzo. Lui è andato avanti con la battuta nella sua testa, ma non ci rende partecipi.
0: Ma che pensa di parlare con la figlia? Pensa di parlare con la figlia. Quindi lui alla figlia dice queste cose.
2: Ma no, è bellissimo.
0: Era in finale con Panigacci, che aveva creato. Panigacci aveva creato appena appena una focaccia ligure. Quella con la, come opera, una focaccia ligure.
2: Una focaccia d'oro.
0: D'oro con l'invernizzina. Cioè c'era una foglia d'oro con sull'invernizzina.
2: Ma vuoi che non ci sia un premio che fa forma di focaccia nell'universo,
3: quindi era commestibile quel premio lì?
0: No,
2: allora
3: no.
2: Vedrete che prima o poi qualcuno scriverà un libro sull'universo dei premi, ma premi proprio come oggetti letterari, cinematografici, perché sono tutto un mondo, è un mondo pazzesco. Ragazzi, il mondo io... un po' come le rotonde. No, che sono sempre bruttissime, con quelle sculture che ci sono.
0: Non sono le rotonde brutte, sono le sculture sulle rotonde.
2: Intendo dire le sculture. Sì.
0: Vicino dove vado in vacanza ogni tanto, vicino, in un paese vicino.
4: Ah, Salice,
0: sì. E vicino a Finale Ligure. Hanno messo una statua di una banana. Non è una banana, ma è una banana.
3: Vedi?
0: Sarebbe una barca in mezzo
2: stilizzata.
0: Con due indiani, uno con una freccia e l'altro con i remi.
2: Indiani però no. Non si può più sentire.
0: E questi invece che una canoa hanno una banana. E ognuno passa e poi è impennata, quindi evidentemente o quello di dietro dei due indiani pesa tantissimo, ha sollevato quello davanti, o ci sono le onde, non si capisce un cazzo.
2: Però puoi dire nativi americani.
3: Ma in cosa che ho detto, posti indiani? Trascorri quei weekend, mi sento di dire.
0: Non sono lì, io passo di lì.
3: Ah,
0: passo,
3: ci passi.
0: Di lì, ci passo e basta. Perché io vado a Capalbio.
3: Sì, certo.
0: Vado a Ostia.
3: A Ostia?
2: Ostia Lido.
3: Ostia non è da te, non lo so.
0: A Coccia de Morto. Sì. Appena
3: a
0: dopo
3: Campo di Carne.
2: Francesco, ciao ragazzi, anche questo weekend in giro per mercatini dell'antiquariato a cercare vinili jazz, soul and funk. Bravo Francesco.
0: Bravo.
2: Sei un fico pazzesco.
0: Ci sono anche un sacco di mercatini dell'antiquariato in questo periodo,
2: che sono sempre una bella cosa, secondo me. A me piacciono sempre tanto.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
2: C'è 105 Mi Casa.
0: 105 Mi Casa Live.
3: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
4: Giovedì 14 maggio incontreremo nel nostro salotto Fred De Palma e siamo super felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
0: 105 Mi Casa Live.
3: Giovedì 14 maggio con Fred De Palma.
2: C'è 105 Mi Casa.
0: Scopri come partecipare su 105.

imposter. Radio 105. Proud to be different.

0: ascoltato il passaggio di Can't Heat di Jamiroquai, che è una canzone bellissima, e adesso invece siamo ritornati, non siamo mai andati via. Abbiamo ricominciato la seconda ora con Annalisa ed eccoci qua, amici.
1: Cari amici di 105 Friends, collegati con Milano e Roma, ma presto in giro per l'Italia.
2: Ma da quando? A me non mi hanno detto nulla,
0: adesso,
2: perché non sono coinvolte,
1: in giro per l'Italia non sono coinvolte.
2: Eh no, perché non ne so nulla, quindi mi viene il dubbio.
1: Perché sempre l'ultima a saperlo, sempre quello che deve fare, le povere cose.
2: O forse sono quella che organizza.
0: Comunque devo dire che guardando la Manola dentro il video oggi, devo dire che a livello armocromico questo jeans chiaro le sta molto bene.
2: Ma
1: guarda che quella dentro il video
2: mia,
1: io te lo dico, dentro il video è meglio che...
0: No, perché a te ti piacciono un po' le cose scure, un po' dark.
2: Allora,
0: stai
2: il mio colore preferito è... nero, e lo magari sostituisco di rado col marrone, quindi
0: te lo dico proprio marrone, perché mi sono girato e ti ho visto di botto. I colori chiari come quello che indossi stamattina ti donano molto.
2: Guarda,
0: ti
2: io ringrazio, ma non mi avranno mai, magari d'estate qualcosina.
1: Io girerei in chroma key, cioè veramente con un fondale dietro. Chi è che girava così? Che diceva così mi riconoscono perché mi vedono sempre in TV. Giro dentro una cornice.
0: Non lo so,
1: e
0: però
1: in
0: era pur
1: key.
0: Sempre un talento questo.
2: Era un talento. No, tra l'altro ti voglio dire, visto che stai apprezzando, e io questa cosa tua la apprezzo di conseguenza molto, è una tutina intera, cioè sembro tipo una metalmeccanica oggi, vedi?
0: No, ma al di là della foggia
2: mi riferivo
0: proprio al
2: che
0: colore,
2: che allarghi l'inquadratura, ma
0: cioè, il colore chiaro.
2: Comunque,
0: possiamo andare
2: avanti, perché credo che ai nostri ascoltatori che appunto ci ascoltano in radio interessi
0: moltissimo,
2: sì.
0: Moltissimo.
1: Cioè, intendi, quelli che non riescono, quelli che non possono vedere la TV in questo momento, sappiate che è vestita da
2: metalmeccanico. Sì.
0: Quelle che uscivano da sotto alla macchina nei video del canale di Playboy.
2: Esatto.
0: C'era sempre quella scena con la Chevrolet, tipo.
1: Sì.
0: E c'era quello che andava a ritirare la macchina, e da sotto la macchina, su quei carrelli,
1: veniva fuori la meccanica.
0: Una ragazza bellissima.
2: Ho dei dettagli in meno rispetto a quelle signorine, giusto che voi lo sappiate quando decideste di sintonizzarvi sul canale 66, d'accordo?
1: E poi non riesco a capire perché in quei video. No, cioè, se fosse stato l'uomo, sarebbe venuto fuori con le mani sporche,
0: punte.
2: Noi che
1: le ragazze venivano fuori con le mani sporche e anche il seno sporco.
0: Chissà come vai.
2: Chissà, ma perché
1: tocca, il seno,
2: no?
1: Si toccano il seno,
0: no? Toccano sotto,
2: no,
0: è
2: tocca
0: vero.
2: Sotto, cioè fa spessore.
1: E che?
2: Si è capito.
1: E che?
2: Scusa. Cioè, tu che non ce le hai e io che non ce le ho, non possiamo capire.
1: Ho capito, ma perché scollate? Una deve stare sotto la macchina con la scollatura.
2: Perché deve avere spazio di manovra.
0: Leggermente funzionale alla sceneggiatura del video.
1: Tu dici.
2: Vabbè, allora, possiamo andare avanti.
0: Prima ho detto, è pur sempre un talento girare col chroma key, perché stamattina c'è un articolo molto bello che ci ha trovato, un articolo, come si può definire? Un articolo. Dove l'hai pescato questo articolo, Lidia?
3: Le mie fonti sono segrete.
0: Segrete, allora.
2: Okay.
0: Le abilità che ti mettono tra i pochi al mondo. Mi piace molto questo articolo, perché io lo dico sempre, che ci sono delle cose che uno sa fare e magari nessuno al mondo lo sa fare. Io, per esempio,
2: quelle cose lì che invece sono speciali.
0: A me ovviamente è l'imbarazzo della scelta, perché ho tanti di quei talenti, però a parte quelli
1: normalmente le minimizza. Normalmente le minimizza perché non servono a niente. Non sono talenti della serie. Io riesco a vedere con l'imposizione della mano eventuali malattie.
0: No, sono cazzate. Nel mio caso, oltre a
1: nulla,
0: scrivere in maniera eccezionale, andare in radio in maniera fantastica, cantare benissimo,
2: avere una voce che però non prende da quel talento lì.
0: Ne ho anche di stupido.
1: È uno di quei periodi in cui eviti di prendere quelle pilloline.
0: Preso
1: che
0: il litio,
2: le gocce.
0: No, io ne ho uno stupidissimo che pensavo di avere unico al mondo.
1: Sentite,
0: invece Simone.
1: Sentite questa cazzata.
0: Simone del web, che è me reincarnato, mi ha fatto perdere questo primato. Io pensavo di essere l'unico che si sa mettere, attenzione, bacchetta del sushi tra il naso e il labbro superiore.
1: Potete farlo anche con le matite, ma non fatelo a casa, può essere pericoloso.
0: Altra bacchetta tra il labbro inferiore e il mento e tenerle lì.
1: Così. Non serve a niente,
0: però io
1: ce lo faccio e dopo non mi cade la mascella, no?
0: Oh, Simone lo sa fare, io sono depresso.
1: È depresso. Perché
0: però
1: pensavo di essere l'unico.
0: Io ne ho una, tu quale hai? Gli orologi.
1: Ma quella non c'entra.
0: Vabbè, è un talento.
1: Ma non è un talento, è comunque un... serve, il tuo proprio è un talento. Cioè.
0: Inutile.
2: Io ce l'ho.
1: Sentiamo.
2: Allora, io so muovere le orecchie.
0: Anch'io, ciao.
2: Vabbè, però devi stare sereno, cioè non è una gara. Allora, questa tua smania di competere deve finirla.
1: Lui è così competitivo.
2: Ma alternate anche?
0: Certo,
1: anche alternate.
2: Allora io insieme
1: non solo, ma io,
2: poi sono
1: io becco anche gli aerei in atterraggio con le mie orecchie. Allora le muovo e faccio da radar.
0: Scusa, l'altro qual è? La lingua arrotolata?
2: Sì.
0: Beh, sapete che quello è genetico. No, tutti.
1: Quasi tutti.
2: No, caro mio.
0: È genetico. Sapevi com'ollo?
1: Perché
0: non
1: lei,
0: puoi imparare a farlo.
1: Perché
0: sai,
1: lei, e non chiedermi come tutto. Lo so, non la rotola lateralmente, la rotola... orizzontalmente, non verticalmente.
2: Guarda, non mi quando mi vedrai dal vivo, cioè praticamente mercoledì, ti dimostrerò che la so anche non soltanto arrotolare,
1: l'abbiamo già vista. L'hai già fatto?
2: Non l'hai vista.
1: L'hai già fatto, la fai sia di lato che di fronte.
2: Non siamo arrivati ancora a quel livello di intimità.
1: L'hai fatto.
0: Per esempio fischiare, alcuni fischiano molto bene. Io ovviamente sono uno dei fischiatori migliori al mondo. Io fischio in modo perfetto.
1: Io credevo fossi il più grande.
0: Sono tra i migliori. Sono tra i migliori.
3: Ma sai fischiare con le dita in bocca?
0: No,
1: lui sa fischiare con le dita.
0: No, quello non lo so fare. Fischiare facendo delle melodie.
3: Anche io quello, no, però con le dita in bocca no.
1: Ma lui fa la batteria fischiando, non è che, cioè, non hai capito.
0: Scusa, eccone uno, chi sa fare il beatbox? Io non lo so fare, ma ci sono alcuni bravissimi a fare il beatbox.
2: Sì, voi sapete fischiare con il filo d'erba?
4: Sì, anche con la plastica.
0: Ah, con la plastica sì.
2: No, con la plastica è facile, no, con il filo d'erba.
4: No. Sì, la metti in mezzo alle mani.
0: Chi l'ha vista mai l'erba? Io abito a Milano.
2: Un saluto ai miei amici di Frosinone. Ciao amici.
1: Ma come mai sapete fare queste cose inutili?
0: Beh, ma anche tu ne avrai una,
2: dai. Ma chi l'ha deciso che sono inutili, scusa?
1: A cosa serve? A cosa serve fare la lingua in quel modo? A cosa serve?
2: Potrebbe essere... il segnale di? Che io mando di sono in pericolo.
1: Sì, invece di chiudere il pugno, chiudi la lingua.
0: No, tu dici a che serve? Nel mondo in cui la profezia di Andy Warhol, tutti avremo 15 minuti di un quarto di celebrità, si è ampiamente avverata.
1: Andiamo alla corrida a far vedere questa cosa.
0: No, apri una pagina TikTok, magari come quella che faceva quella ha fatto i milioni.
1: Vabbè, ma quella non era una cara, quella era una scemata che ha fatto il giro del mondo. Però cosa magari, piace agli uomini?
0: Però funziona anche se tu sai fare una roba che sai fare solo tu, apri un TikTok e cominci a monetizzare.
4: Io
2: non so fare niente.
4: Allora, io parlo con i Rutti.
0: Con i Rutti.
1: Io metto le
2: dita. Ma che talento,
1: Io metto le dita nel naso.
4: Bravo!
0: Ma in un certo modo?
1: Quella dei piedi.
0: Brava. Però è servita benissimo però.
4: Becca lui il merito.
1: Infatti,
2: anche
1: la mia battuta. No, perché lui è evidentemente nel periodo
0: litio.
1: È litio, ego.
0: Litio, a proposito di litio. Litio.
3: No, talenti nascosti no. Forse è un sesto senso spiccato, ma non so se può essere definito un talento.
1: Faccio poca cacca.
0: Ma non è talento,
1: sporco pochissimo. È un talento.
2: Sono sempre lì, ma abbiamo pochissimo. Un problema.
1: No, che problema? Non è un problema. Se non è un problema per me,
0: scriveteci.

0: poi.
1: Ma perché abbiamo parlato di questa cosa? Siamo pieni di messaggi di gente che
0: stupendi.
1: Fa cose, cose tremende.
2: Buongiorno Franz, il mio talento è avere i piedi prensili. Riesco a prendere da terra cose piccole e sottili e di portarle nelle mani, Rosy.
0: Io so anche scrivere con il piede.
2: Stai scherzando?
0: Sì, no, no, no, no, con il piede destro so scrivere.
2: Porca miseria. Per me Lidia è una roba che...
0: Vi manderò un video. Vi manderò un video solo per infastidirvi.
1: Io con i piedi riesco a allacciarmi le scarpe, soltanto che avendole su le scarpe non posso
3: allacciarle.
1: Se non le avessi su riesco a allacciarle.
2: Beh, una lo puoi fare.
0: Vabbè, però allacci le scarpe con i tuoi piedi, eventualmente.
2: Con un piede allacci.
1: E no, perché ho le scarpe, come faccio a
2: allacciarle? Con un piede allacci la destra.
1: E no, con un piede ci servono due piedi per allacciare le scarpe. Vabbè, se ho le scarpe.
4: Ross, io applaudo con l'orecchia.
1: Vedi, vedi, vedi, vedi.
0: E che c'hai, due bisteccone? Cioè.
2: Un saluto a Dumbo, il nostro ascoltatore.
0: Il mio talento inutile consiste nel fatto che se prendo una manciata di pezzi, possono essere viti, bulloni, puntalini, eccetera, eccetera, so esattamente il numero giusto di pezzi che mi serve. Livio elettricista, giustamente.
1: Allora, non si chiama, non si chiama.
2: No, so cosa stai per dire.
1: Qui è Dustin Hoffman.
2: Esatto. Ma lui faceva il contrario. Lui, quando cadevano le cose, dava una rapida occhiata e diceva 124, no? E le beccava il nome. Invece, lui, in realtà, sa quante prenderne. Per arrivare al numero giusto che nel numero giusto
0: non le calcola in realtà, le prende già di default.
1: Ragazzi, io come talento ho una cosa vietata: guido con le ginocchia,
2: non va bene,
1: curve comprese.
0: No.
1: Gigi da Senago, vi do anche il numero di patente di Gigi da Senago. Da Senago, chi è?
5: Buongiorno Franz, una mia peculiarità è il saper piangere a comando. E non come fanno tanti che pensano a una roba brutta e piangono.
1: No.
5: Lo faccio
1: e basta.
5: Concentrandomi e basta, senza pensare a niente. Buona giornata, Matteo D'Arese.
2: Mazza Matteo, tanta roba.
0: Potresti, io riesco a farlo, però se penso a una roba triste.
1: Così fanno, così si riesce a piangere. Così fanno gli attori, pensano a una cosa molto triste.
2: Posso dire, forse
1: a comando vuol dire piangi.
2: Ma nemmeno così riesco. Forse devo proprio pensare a una cosa molto triste. Sì. Tipo.
1: Sai cos'è? Se
2: l'ultimo
1: ti allimi,
2: singolo di.
1: Se sei uno che piange.
2: Non lo dico.
1: Se sei uno che piange o uno che è allenato a farlo, lo fai velocemente.
2: Ma
1: se non piangi mai.
2: Io piango facilmente, però a comando no.
1: Quando ti picchiano, quando ti menano.
2: Sì.
6: Buongiorno ragazzi, il mio talento inutile.
2: Qual è?
6: Toccarmi la punta del naso con la lingua.
2: Tanti
0: e
2: lo
0: che
2: fanno,
0: linguone.
1: Io riesco addirittura a toccare con la lingua la punta del naso degli altri. Pensa quanto.
0: A distanza, però, giustamente, non ravvicinato.
1: Beh, distanza.
0: Un metro.
1: Due metri.
0: Due addirittura.
1: Buongiorno, Franz. Il mio talento è sentire senza ascoltare quando parla mia moglie. Il problema è che poi, quando vuole una risposta, resto zitto. Tu, quando vuole una risposta, devi dire. Sono d'accordo con te.
0: Senti Federico, che ci hai appena scritto, sei un pivello, posso dirti? Franz, io riesco a slacciare reggiseno una donna con una mano mentre la bacio. Ma va!
1: Ma così riescono tutti.
2: Veramente riuscivo anch'io.
0: Ma sì, Federico, sei proprio un pivello, guarda.
1: Ma dai, per forza ce lo devi fare con una mano.
3: Io li strappo.
1: Cioè, con l'altra devi, non so, devi chiudere la porta, devi fare altre cose. Tutte queste abilità servono per guardare e scoprire il proprio corpo anziché uno schermo. I miei nipoti nemmeno sapevano che la lingua si muovesse.
2: Ah, dice nel mondo dei device, recuperiamo queste sciocchezze semplici. Riesco a contare fino a 10 prima di dire quello che penso. Guardate che riescono in pochi. Mirko, hai vinto.
1: È vero.
2: Questa cosa qui potrebbe impedire al mondo di collassare su se stesso, se altri come te la mettessero in pratica, diciamo.
0: Martina da Lugo dice: il talento inutile ma fighissimo di mia suocera è che in un prato pieno di trifogli lei in 2 secondi letteralmente riesce a individuare i quadrifogli.
2: Ma attenzione, la vincitrice è Arianna.
1: Buongiorno Franz, io riesco a fare il ruttinghiozzo.
2: Il ruttinghiozzo,
1: cioè,
2: signori.
1: Il rutto con cinghiozzo.
0: Bravissima.
2: Bravissima.
3: Cari Arianna, ascoltatori.
2: È come lo sbaduto.
1: Lo sbaduto, sì.
2: Un po' sbadiglio, un po' starnuto.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Centocinque Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi

0: le proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio. 105.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Sai che stavo pensando che sono riuscito a trovare uno di quei talenti che cercavamo.
1: Dillo.
0: Per me non riesco a mettermi le calze al mattino, quelle che tu dici di cotone,
1: eh? Stando e contenitive
2: su, no, piede
0: no,
2: solo,
0: stando in piedi.
2: Sai cosa vuol dire?
0: Piedi,
2: vita lunghissima, eh?
0: Cos'è? Dita lunghissima.
2: No, vita lunga.
0: Cioè praticamente alzo una gamba, mi metto la gamba destra, mi metto la calza. Quando lo...
2: Mazza, bravo.
0: Mi sta bene? E mia moglie riesce a abbassarsi, e stando dritta con la schiena, abbassarsi sulle ginocchia, sulle gambe, e poi a stendere una delle gambe rimanendo lì.
1: Mamma si chiama ragazzi. Pistol squat.
0: Cos'è fa il pistola?
1: Si chiama quella posizione lì, pistol... è il pistol squat.
0: Tu riesci?
1: Sì, a fatica però.
0: Vedi?
2: Io non ho mai provato, ma non ho neanche capito quello che state dicendo.
0: No, perché tu non riesci a stare in piedi su una gamba sola.
2: Ultimamente va
0: secondi.
2: Meglio. Ultimamente va meglio.
0: Sì.
2: Perché ho letto che se stai poco o niente muori giovane. Allora cominci a fare un po' di esercizi.
3: Lo fai a casa.
1: Ma guarda, vorrei vederlo il tuo esercizio. Mi sono molto curiosa.
2: Comunque, a riprova
0: guarda,
2: del fatto
0: lui
2: che
0: lui fa solo massaggi. Lui sta fermo e lo massaggia.
2: A riprova del fatto che la nostra ospite di oggi, oltre ad essere una bravissima scrittrice, anche una persona con uno spirito delizioso, lei è entrata e ha fatto una cosa che nessun ospite ha fatto. Di cosa stavate parlando? Che magari
0: per
2: ci
0: questo io ho introdotto di nuovo. Buongiorno Valeria Parrella.
2: Ciao,
0: buongiorno.
2: Valeria.
1: Ciao Valeria.
2: Buongiorno.
0: Come stai?
4: Bene, stavo pensando a qual è il mio talento inutile.
2: Oltre alla scrittura, che è utilissimo invece.
4: Allora, secondo me anche questo
0: veramente non era talento inutile, era talento unico.
4: Unico?
2: Anche okay. Anche
0: quindi
2: un po' inutile,
0: sì. Molto spesso
1: Valeria,
0: è inutile.
1: Valeria, sai muovere le orecchie magari anche alternandole, per esempio?
4: No, però so fare una cosa grandiosa, cioè riesco a vedere cosa c'è nel frigorifero a differenza di mio marito, anche quando sono lontana dal frigorifero.
1: Anche
4: cioè tipo io sto sul
1: suo fatto la spesa.
4: Ti faccio un esempio, lui sta davanti al frigorifero aperto, e io sto sul letto sul soppalco e lui dice: ma amore, ma non ci sono le olive? Io sul letto che guardo la TV, si guarda dietro il latte sotto la luce sulla
1: quindi
4: destra
1: e sono lì,
4: sì, sono lì.
0: Quindi è una memoria fotografica pazzesca.
1: Stupenda.
2: Mia moglie mi scriverà tra tre,
4: mettiamola così,
2: due, un secondo, perché io sono esattamente come tuo marito, ma questo è maschi contro femmine. I maschi non trovano le cose, cioè i maschi non trovano le cose.
0: No, vedi, però a casa mia invece se mia moglie mette via una cosa non la troveremo mai.
4: No, questo è maschi contro il mondo, perché cioè non vedere le olive in frigo.
0: Senti, ragazzina.
4: Caro.
0: Perché la tua ultima, il tuo ultimo libro si chiama La ragazzina. E
2: è quasi la traduzione di La Pucelle, giusto?
4: Sì, giusto, però quasi. È anche quel, il modo con cui me l'ha detto lui, no? Cioè questo modo un po' sminuente,
2: certo,
4: dire ma
2: figurati
4: roba da ragazzine.
0: Perché effettivamente lei è stata sminuita e fino alla fine. Ma tranne nel centro della sua vita, stiamo per parlare di un personaggio, il personaggio del tuo libro, all'inizio veniva non considerata, alla fine...
4: Giusto.
0: L'hanno considerata poco perché per seguitarla, però al centro l'hanno seguita, almeno i francesi
4: è proprio
0: l'hanno
4: così
0: ascoltata.
4: È la storia di Giovanna d'Arco,
0: una ragazzina. Quanti anni aveva Giovanna d'Arco?
4: Diciamo quando entra nella grande storia tra i 17 e i 19 fa tutto quello che gli uomini non erano riusciti a fare nei 78 anni prima, cioè la guerra dei cent'anni.
1: Fine. Cosetta.
4: infatti la bruciano, sai, perché poi gli uomini non se le tengono queste sfide qui.
0: Ma non solo perché dicono che ha bestemmiato in pratica, dicendo io ho ascoltato le voci di Dio e così via, ma soprattutto perché si vestiva da uomo.
4: Sì, esatto, hai detto bene, cioè nel senso che loro tentano di farle un processo per eresia.
0: Sì.
4: Quindi dire oddio, addirittura tu parli con Dio direttamente tramite le voci.
2: Già non dovresti parlare perché sei femmina.
4: Femmina.
2: In più parli per
4: non ti fidi dei sacerdoti, c'hai le tue voci personali, ma non esiste proprio. E questo è il processo per eresia, non ci riescono. Quindi non riesco a condannarla per eresia, per cui sostanzialmente lei viene bruciata viva. No, ma io ci tengo a dire questa cosa, perché capite bene che non è una pena qualunque. Era la pena destinata alle streghe, per intenderci.
2: Certo, certo.
4: Altro capitolo non piacevole, diciamo, della storia. Perché vestiva da maschio e quindi era condannata come relapsa, cioè colei che rifà una cosa che non avrebbe dovuto fare, perché lei per condurre l'esercito mette i calzoni, perché cavalcaci tu con la gonna, cavalcaci tu,
2: certo,
4: con la gonna.
2: Ma io anche con i calzoni, detto ciò, però come tu hai detto in varie occasioni,
4: fisico,
2: le storie o anche i personaggi realmente esistiti o non so, i miti greci, talvolta raccontano la nostra contemporaneità molto meglio, molto più di quanto non possa fare un'opera appunto contemporanea, no? Cioè, è interessante,
4: sì, io,
2: questo da dire.
4: Allora, guarda, io non è che c'avevo tutta sta voglia di studiarmi come sono i falò nel Medioevo, ecco. Ho lavorato sulla ragazzina perché io le vedevo davanti a me, attorno a me le ragazzine, cioè io le vedo quando si arrabbiano, quando si mettono di traverso, quando vanno in piazza e si pigliano le manganellate mentre noi stiamo chiacchierando.
2: Pensiamo anche a dei contesti sociali molto lontani dal nostro, pensiamo all'Iran, no?
4: Per esempio,
0: quelle che attraversano, certo, il mare, quelle che attraversano il mare per arrivare a noi, quelle che vengono trascinate a prostituirsi. E tu, guardando quelle, hai detto:
4: ho detto, ce ne sono, e una strada già è stata battuta, e io adesso la riracconto, così vediamo in trasparenza. In questo libro cerco di fare sempre questo, cioè prendo delle cose che le succedono veramente e le metto in trasparenza con il presente e vedo se
0: come ti è venuta la cosa di Giovanna d'Arco.
4: Ho incontrato gli atti del processo, in cui lei sta da sola davanti all'inquisizione, quindi non facilissimo, non c'erano gli avvocati all'epoca, e risponde con a tono, risponde bene, era quasi analfabeta, invece davanti a lei aveva uomini di chiesa,
0: una contadina,
4: coltissimi,
0: no?
4: Era la figlia del decano del paese, ma stiamo parlando di un paesino rurale di 400, davanti a lei aveva uomini di chiesa,
0: una contadina,
4: coltissimi,
0: no?
4: Era la figlia del decano del paese, ma stiamo parlando di un paesino rurale di 400 anime, certo.

0: sono stati ripubblicati da Marsilio. Okay. Ed erano queste risposte così intelligenti e così che non avevano paura di niente. Ecco, la cosa che secondo me la accomuna a tantissime ragazzine e anche ragazzini, perché io credo proprio nella nuova generazione, ci salveranno loro, diciamo.
1: Speriamo.
0: È proprio che sono indomiti. E sono indomiti e non hanno il, come dire, la paura dell'autorità. Questa è la verità.
2: È sconvolgente pensare che se tu vai indietro di pochi anni, penso anche all'Italia, mi viene in mente l'America in questo momento, quell'America degli anni 50, dove il marito torna a casa la sera e la moglie gli porta le pantofole e cucina per lui. Stiamo parlando di pochissimi anni fa. Giovanna d'Arco 700 anni fa era una che rispondeva all'establishment, si direbbe
0: si
2: oggi.
0: Si taglia
2: no?
0: i capelli da maschio.
2: È pazzesco.
0: Fa delle cose che all'epoca sono incredibili. Adesso ancora, no? Tu citavi l'Iran e tu pensa che in questo momento la nostra premio Nobel per la pace Nerges Mohammadi è anche in carcere. Tra l'altro è stata male in questi giorni. Cioè,
1: stamattina l'hanno...
0: liberata?
1: Sì, l'hanno portata a casa, credo. Dove, no, a Teheran, dove verrà curata. Di
3: che
1: lei sta parlando, no?
3: Sì, è una buona notizia. Sì, sì.
0: Sono contenta che me lo stai dicendo adesso. Mi emoziona questa cosa. E,
1: però ti ho interrotto.
0: Però però è la stessa cosa. Cioè, prendere è come prendere una e dire: ok, ti bruciamo viva e poi ti facciamo santa. Cioè, capito? Questi estremi incredibili dentro i quali si devono sempre muovere le donne.
1: Certo.
2: A proposito di donne, Manola, la seconda parte dell'intervista la fai tutta tu.
3: Perché, sì, stavo ascoltando con molto interesse perché in realtà Giovanna d'Arco è una figura straordinaria. Sì. Sono sempre stata molto affascinata. Però facciamo così.
1: Fermiamoci un attimo e poi ritorniamo.
2: A tra poco.

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: incredibile, sto fatto.
1: Siamo già in onda, Valeria.
0: È incredibile lo stesso.
2: Premio Nobel per la pace 2023, eccola qui, è stata trasferita a Teheran per ricevere cure mediche, è annunciato oggi la sua.
1: Ti abbiamo dato una breaking news, io non lo sapevo, sai.
0: Speriamo bene.
1: L'hai detto a noi, agli ascoltatori.
2: Ha dovuto versare un'enorme cifra, per cauzione.
0: Ma guarda, questo succede, scusate, veramente non voglio fare sempre paragoni, però Giovanna d'Arco, per esempio, viene spesso, parlano di riscatto nelle fonti storiche, no? Perché alla fine era chi se la brucia, e allora la volevano bruciare gli inglesi.
1: E no, sorrido amaramente.
0: Sì, però va raccontata così, perché sennò non ci rendiamo conto proprio del
1: chi se la aggiudica.
0: Chi
1: diciamo,
0: se la aggiudica.
1: Diciamo così.
0: E c'è una compravendita che loro chiamano riscatto, ma per me il riscatto è la parola sbagliata, perché riscatto significa io la libero, invece loro erano semplicemente passati.

0: da un carcere dall'altro.
1: Certo.
0: Quindi se la vendevano, c'era un mercimonio sulla ragazzina, questo è.
1: Eh sì, ma no. La ragazzina è quella di Valeria Parrella, il suo nuovo libro è uscito il 28 aprile.
2: No, allora che Giovanna d'Arco fosse un'antesignana di quello che poi le donne avrebbero provato ad essere a fare poi nei secoli successivi, questo è scontato, ma qualcuno la definisce addirittura come la prima discriminazione di genere della storia. Io ho letto anche una definizione di questo tipo.
0: Guarda, io non lo so se fosse così.
1: Di cui si ha notizia probabilmente.
0: Sì, sì, forse sì. Perché c'è scritto da qualche parte addirittura appunto la prima discriminazione di genere della storia corrisponde alla vicenda di Giovanna d'Arco, alla storia di Giovanna d'Arco.
3: Allora, secondo me, sì, allora la risposta giusta è quella di Rosario, secondo me. Cioè, nel senso che in realtà bruciavano le ragazze, le donne, le streghe, quindi non è la prima discriminazione di genere. È che non facevano notizia neppure di questa qui, non hanno potuto fare a meno di raccontarci la geografia perché è diventata una santa poi nel 1900.
4: O comunque quindi... era un'eroina durante la guerra dei 100 anni.
3: Sì, quindi esatto, sì.
4: Già comunque... era presa come simbolo, sì, di questa,
3: si riesce a farsi seguire dalle persone, Francia. Questa è la verità, che mentre tutte le genti d'armi, tutte le persone, tutta la potenza, diciamo, quelli che esprimevano la potenza istituzionale le vanno contro, lei in realtà convince il popolo che questa guerra si può vincere, che da questo assedio si può uscire, che tutto si può fare con una specie di soft power, si chiamerebbe oggi, perché fa anche un'azione morigeratrice dell'esercito, cioè dice non dobbiamo più stuprare le donne, non dobbiamo più prenderci, cioè fare razzia di quello che troviamo
4: attorno.
3: Pensa
4: a questi condottieri con la corazza, i cavalli enormi, loro pesanti, che prendono ordini da una ragazzina.
1: Sembra una storia scritta,
4: solo
1: non
4: perché
1: sembra una
4: dice
1: storia...
4: è Dio che lo vuole, andiamo. Vai mano, perché c'è un'altra...
2: No, e non dimentichiamoci che comunque aveva al massimo 19 anni, cioè giovanissimo. Ma per cui all'inizio. Voglio dire, no, è una roba che passa spesso sotto
1: soprattutto
2: non la nostra attenzione, ma è un dettaglio particolare.
1: In un settore, se si può definire così, che è mediamente maschile,
3: perché le guerre mediamente
1: quindi una donna che fa la guerra e la fa in un modo diverso da come gli uomini l'hanno fatta e l'avrebbero fatta.
4: E riconquista territori. Che
3: e credo. Ci riesce pure, capisci? Perché non solo riesce a togliere l'assedio d'Orléans, ma riesce anche a incoronare il re. Sì. Cioè, il re era stato lì, buono, fermo, un po' annicchiare, dico ma... sta corona in fondo non l'ho avuta fino a mo', perché dovrei averla di nuovo, e poi arriva lei.
1: Una ragazzina, appunto, una ragazzina.
4: Scusami, Valeria, ma tu questo libro cosa scrivi? La storia di Giovanna d'Arco a tuo modo? Una Giovanna d'Arco vista...
3: Ah no, a suo modo. Cioè io rispetto le fonti
4: qualcuno
3: storiche.
4: Qualcuno si aspetta del tuo libro che sia la storia di Giovanna d'Arco.
3: No,
4: stop.
3: Rispetto le fonti storiche, però lo uso come un racconto filosofico per vedere in trasparenza il presente. Quindi ogni volta, se lei si taglia i capelli, è la ricerca di un'identità. E la ricerca di un'identità è una cosa che facciamo tutti quanti. E qualcuno in maniera più cogente deve, per esempio quelli che cambiano identità, no? Cambiano genere. Lì c'è una fatica enorme. E farsi riconoscere dalla propria famiglia. Lei si sfidanza a un certo punto. Cioè i genitori le fanno un matrimonio combinato e lei riesce a rompere questo fidanzamento. E dice, sapete che c'è? Per me va bene anche sposarmi, però io ho fatto voto di castità, vedete un po' voi. Chiaramente il ragazzo... via. È così, però anche questo, no? Cioè farsi riconoscere nel primo cerchio familiare è una cosa difficilissima. Fantastico. Io credo che tutte le ragazze e i ragazzi fanno una fatica enorme a determinarsi per quello che gli altri non si aspettano che tu sia. E poi questa cosa si estende come delle onde, no? Fuori, per cui deve farsi credere da sempre più persone e ci riesce.
1: Io ho la sensazione che l'aspetto molto interessante di questa tua opera sia quella di riaccendere i riflettori, perché tante volte, non voglio criticare troppo la scuola, però un po' sì, noi abbiamo delle nozioni, cioè Giovanna d'Arco, la Pulzella, però secondo me è qualche anno che nessuno più parlava così, in maniera così approfondita.
3: Secondo
1: no?
3: me è molto... Guarda,
1: strano,
3: io sono...
1: peraltro, perché è un personaggio stracontemporaneo.
3: Sì, forse in Francia succede di più, però...
1: Parlo d'Italia.
3: Quando tu vai a scuola, io sono andata in un istituto d'arte, e dici alle ragazzine, ai ragazzini e anche ai docenti, dici: guarda, ma secondo voi il primo giorno che Greta Thunberg non è andata a scuola, il primo venerdì, la mamma che avrà detto: ma scusate, ma sta ragazzina perché non è andata a scuola? Secondo venerdì pure il padre avrà detto: oddio, ci chiameranno adesso gli insegnanti, no? E poi piano piano invece adesso siamo qui a parlare di lei, le abbiamo creduto. Cioè, una che si è messa di traverso e che ha detto: guardate, stiamo distruggendo l'ambiente, seguite me, ve lo dico io, altro che accordi di Kyoto. Ecco, queste sono le Giovanne d'Arco che vedo io. Bello. Per questo ho scritto questo libro.
4: In ogni luogo del mondo una ragazzina si mette di traverso. Ed è sempre una femmina?
1: E spesso è tua figlia, Tony. Più delle volte è tua
0: figlia.
4: Mia figlia, lasciamo stare, guarda che si mette di traverso tutti i giorni con me. Quindi.
3: Appunto, deve. E quella è la forza, e quella è l'energia di cui ti devi fare forte anche tu, secondo me. Tu, guarda, noi di questa generazione qua, ai ragazzi dobbiamo solo guardare le spalle e dire: ok, dietro di voi ci siamo noi, voi andate, fateci vedere dove si va, perché loro lo sanno dove si va.
1: Bello, bellissimo. Valeria Parrella, La ragazzina, narratori Feltrinelli. Grazie
3: Valeria. Grazie.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
3: con il sottoscritto Enrico Papi
4: e Lodovica Comello.
3: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
2: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
3: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
2: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
3: solo su Radio 105.
5: Vi aspettiamo!
6: Gli Squizzati di 105.
7: 105
8: che storia.
9: Radio 105 compie 50 anni.
8: Che

0: faccio a levarlo adesso? Come faccio
1: Bravo,
0: a levarlo
1: così, bravissimo, mi dispiace Michael.
2: Questi sono proprio veramente peccato.
0: Cioè, quando
2: peccato.
0: Sarà l'ora, io andrò lì e quelli mi diranno cosa hai fatto nella vita, vediamo un po' la sua pratica. Hai tagliato
2: Rocco per lei, signor Rosario.
0: 1:12
3: perché tu non sei stato un uomo giusto.
0: Bravissimo. E avranno ragione loro.
3: E allora ti dirò in quel tempo
2: vedi che quello lì manco si è esposto, quindi quando, la passerà liscia.
3: Quando io e Fiorello facevamo questa cosa, non ricordo dove, che io facevo quello che si confessava e lui faceva il prete, faceva in quel tempo,
0: che è come fanno i sacerdoti.
3: Esatto, sì, perché lui era il sacerdote.
0: Va bene, Rock With You o quello che ne resta di Michael Jackson.
3: E abbiamo terminato.
2: Il dolore nei tuoi occhi.
3: Grazie, vabbè. Manola da Roma.
2: Grazie, amici.
3: Da Roma è il cognome, non si chiama Mosley, si chiama da Roma. Di apostrofo a Roma.
0: A Roma, napoletano.
3: A Roma. Grazie, Lidia.
4: Grazie a voi.
3: Qua dentro è pieno di napoletani. Grazie a Comollo che è di Napoli.
1: No, anche io, grazie a voi. Sì.
0: Ciao, Tony.
3: Ciao, Ross.
0: Le news e poi take away. A domani, vado che è qui.

0: It's showtime! Music and
1: Cars! Oh, buongiorno!
2: Buongiorno!
1: Buongiorno, amici fancarsisti!
2: Buon lunedì!
1: Buon lunedì! Buon inizio settimana! Come state? Come va?
2: Bah.
1: Come va?
2: Bah.
1: Come va?
2: Sei tu che sei super piena di cose.
1: Allora, guardate, cioè, ragazzi, cominciamo dall'inizio.
2: Sì.
1: Allora,
2: sì.
1: Tanto poi racconterai anche il tuo weekend.
2: Bellissimo.
1: Che è completamente diverso in questo caso dal mio.
2: No, guarda, un disastro il mio weekend, quindi ti lascio raccontare
1: allora,
2: il tuo. Vai.
1: Allora, intanto io volevo salutare e volevo...
2: Sì, ma dobbiamo
1: allora
2: per forza.
1: Allora sei proprio un bastardo, Pivati.
2: Ah, no, pensavo parlassi come... Mazza Pivati!
1: Cioè, non ho più lacrime praticamente io oggi. No, volevo dire una cosa.
2: Sì.
1: Adesso, intanto, io ho pubblicato un post. Lo dico subito così almeno evito di raccontare troppo tutto nei dettagli, perché poi ci sarebbe talmente tanto da raccontare e non mi basterebbero due ore.
2: Dobbiamo
1: e poi chiaramente la gente potrebbe anche dire chi se ne frega.
2: No, beh, quindi, bello però quello che fa.
1: Andate su Fabiola Fabiolosa, ho pubblicato qualche foto e un post che spiega un po' quello che ho fatto questo weekend.
2: Sì.
1: Però brevemente volevo salutare tutte le persone che ho incontrato, non ti guardo neanche, tutte le persone che ho incontrato in questo posto. Io sono andata in Sicilia con mio fratello, ho ripercorso un po', come dire, le origini mie e insomma sicuramente quelle di mio papà, in questo paese che si chiama Giardina Gallotti. Tra l'altro, una cosa stupenda, voi dovete sapere che questo è un paesino in mezzo alla campagna che fino a qualche anno fa non aveva neanche i cartelli, cioè andavi... ci andava e ci arrivava chi conosceva il paese, chi aveva dei parenti, degli amici, eccetera, perché se no non ci arrivavi.
2: Mm-hmm.
1: Invece adesso non solo ci sono i cartelli ormai da qualche anno, ma anche in inglese c'è un welcome Giardina Gallotti, cioè, avete capito? Paese che chiaramente negli anni, stiamo parlando comunque di 30 anni, quindi in questi 30 anni è diventato veramente uno dei borghi più belli, sia dal punto di vista insomma paesaggistico, veramente, ma non lo dico perché io sono di lì, ma perché veramente oggettivamente ci sono dei turisti, un sacco di persone che vanno a visitarlo, quindi veramente bellissimo. Stiamo parlando della provincia di Agrigento.
2: Mm-hmm.
1: E quindi insomma ho fatto questo viaggio con mio fratello per come dire sentire, risentire quei profumi,
2: quelle emozioni, cioè tutto
1: col nostro papà, che evidentemente ci ha accompagnato comunque in tutti questi tre giorni, è stato con noi, quindi ho rivisto tutte le persone. È stata un'emozione continua e devastante. Sono talmente emozionata che questi tre giorni mi hanno proprio, non so, riempito e svuotato allo stesso tempo.
2: Ci sta,
1: sono, è una delle emozioni più grandi che io abbia veramente mai provato, e di emozioni grandi devo dire
2: nella tua vita
1: ne provate tante, bellissimo. Quindi grazie a tutti quelli che insomma ci hanno veramente fatto sentire dopo tanti anni parte di una famiglia. E poi ragazzi, giù funziona così, che se uno ti vede ti dice ti posso offrire qualcosa,
2: certo.
1: Quindi noi ti posso offrire qualcosa, l'abbiamo vissuto per tre giorni.
2: Senza
1: io da oggi fino all'anno prossimo non berrò più niente, non mangerò
2: sì,
1: più niente.
2: Va bene, ne parliamo poi
1: esatto.
2: Domani. Sì, sì. Guarda,
1: però grazie davvero, grazie.
2: Mi posso allacciare a quello?
3: Music and Cars presenta.
2: Così, basta.
1: Ecco,
2: vedi che destino
1: successo?
2: Si è fermato. Oh, ben ti sta,
1: no,
2: Pivati. Sì.
3: Allora
2: sei
3: presentato.
2: Recidivo.
3: La disgrazia.
2: Mamma mia.
3: Del giorno.
2: Allora, io mi riallaccio a te. Io ho fatto un weekend che non mi ha riempito e svuotato.
1: Mi sono svuotato
2: dappertutto. Ragazzi, è stato un weekend devastante.
1: Perché tu saresti dovuto partire anche
2: sabato,
1: tu.
2: Sì, sabato, certo.
1: Sabato,
2: sì.
1: Esatto. Più o meno il mio stesso orario, quello che ho preso io.
2: Esattamente.
1: Insomma, lo stesso volo per andare a trovare tuo papà.
2: Brava. E invece no, perché nella notte tra venerdì e sabato... Malissimo.
1: Esatto,
2: i fuochi d'artificio che tu hai sentito stanotte, io li ho fatti a casa.
1: Li ho sentiti veri sotto casa, mezzanotte e mezzo.
2: Vedi?
1: A un certo punto c'erano questi
2: e non ero io.
4: È arrivata.
2: La compagnia dice: è arrivata. Ma no, quindi io sono stato. Poi sono stato a casa purtroppo e ho passato un weekend.
1: Cavolo!
2: Non bellissimo, però mi hai raccontato. Ogni tanto ci sentivo. Mi scrive delle cose,
1: certo.
2: Per cui io ero veramente pieno delle emozioni che stavi vivendo, perché me le raccontavi e so che
1: bellissimo.
2: Sei stata benissimo. E
1: stupendo.
2: Mi manca un po' la Sicilia, ma non manca come mancava a te. Tu eri da tanto che
1: non andavi. No, ma poi questo è veramente un paesino, è proprio un posto che racchiude anche una situazione diversa rispetto magari anche alle grandi città.
2: Mm-hmm.
1: E quindi, e poi l'ho visto in primavera. Normalmente d'estate è tutto secco.
2: Sì, so, tutto giallo, tutto bruciato.
1: No, è tutto secco perché comunque in mezzo alle campagne, eccetera. Mm-hmm. Invece sono delle strade meravigliose. Veramente tutto molto, molto, molto bello. Grazie ancora a tutti.
2: Allora, salutiamo tutti i... come si chiamano?
1: I Caduttesi.
2: I Caduttesi, vedi? Sì. Non avrei mai saputo dire.
1: Perché prima Giardina Gallotti era divisa un po' come il Trentino e l'Alto Adige.
2: Sì, in Giardina.
1: Cioè, Giardina e Gallotti. Invece poi adesso Giardina e Gallotti
2: hanno
1: insomma,
2: unito
1: lo
2: tutto.
1: Stesso, quindi,
2: sul
1: sì.
2: cartello Welcome, io metterei sì. anche Rooster Gardens. C'è cioè la traduzione di Giardina Gallotti, capito? Rooster, i galli, Garden.
1: Però è più bella Giardina,
2: Giardina Gallotti. Giardina Gallotti,
1: in inglese. È bello, certo.
2: Welcome to Rooster Garden.
1: Non esageriamo, sono già troppo avanti rispetto a quello adesso. Questo è troppo, dai. Manteniamo l'autenticità.
2: E i nomi siciliani.
1: Sì, sì, sì.
2: Buongiorno allora, Pivati, buongiorno,
1: buongiorno
2: zia.
1: Pivaz, tu come stai a proposito?
4: Sto bene, tutto bene.
1: Come è andato il weekend?
4: Guarda, ho fatto praticamente una settimana a mangiare tranne un giorno a casa, il resto sempre fuori.
1: Sì,
4: e ieri mi sono chiuso, era troppa socialità.
1: Ah, beh,
4: mi
1: certo.
4: sono tappato in casa.
2: Vabbè, ieri faceva anche un tempo
4: sì,
2: che ti permetteva di stare a casa serenissimo.
1: Ah, vedi?
4: Sì, che bello.
1: Sicilia c'era un tempo meraviglioso, volevo dirvi,
2: sì.
1: incredibile. Aggiungiamo anche questo.
2: Ma metti il dito
1: che...
2: nella mia piaga.
1: No, perché
2: no,
1: poi
2: lo so, cioè...
1: è bello, perfetto, caldo, ma non il caldo
2: troppo.
1: D'estate. So, veramente,
2: bellissimo.
1: Guarda, stupendo. Salutiamo la nostra Pinnetta e salutiamo la zia che è qui presente con
2: sì.
1: noi. Vero,
2: esatto. E salutiamo allora, tutti i santi, che
1: sì.
2: sono tanti, quindi io direi che andiamo veloci.
1: Andiamo noi?
2: Sì. Intanto tanti auguri a Stella.
1: Bellissimo nome, Stella. Poi c'è Fabio
2: Gandolfo.
1: E poi c'è Velio.
2: Ma Velio dici?
1: Ma Velio. Quindi Stella,
2: Fabio,
1: Gandolfo
2: e Velio
1: sono i santi di oggi. Auguri.
3: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: suonano le nostre
1: Good News. Good News. Le buone notizie da Music & Cars per cominciare la settimana col piede giusto.
2: Guarda, ha già spiegato tutta la sigla, lo facciamo da qualche settimana ormai per darvi il bentornati lunedì pomeriggio Music & Cars con un po' di speranza, un po' di belle notizie che magari non tutti riescono a intercettare.
0: Sì.
2: Perché sui giornali se ne parla poco di queste cose, devo
0: no,
2: dire.
0: No, si preferisce in questo momento chiaramente parlare del nuovo virus, delle nuove cose che stanno arrivando, tutte queste belle cose, insomma, per per riempirci, insomma, le giornate.
2: Senti, la prima cosa che mi ha detto lui quando gli ho detto che non sono stato bene: hai preso l'antivirus, è subito.
0: Sì, no,
2: palle,
0: ma vabbè. Allora, prego Danietto.
2: Allora, specie come i castori e i condor stanno tornando in natura dopo anni di scomparsa grazie alla tutela ambientale che molti paesi hanno attuato.
0: Bello,
2: molto bello.
0: Bello. Attenzione, sapete che tanti ragazzi, anche molto giovani, hanno delle idee straordinarie. In questo caso, Rebecca Young è una ragazza di 12 anni che ha, insomma, ideato una speciale coperta riscaldante a energia solare pensata per aiutare tutte le persone senza fissa dimora.
2: Brava,
0: molto bello.
2: Molto bene. Centinaia di cavalli selvaggi sono tornati in natura in Cina. Un progetto di reintroduzione ha riportato la natura dove era scomparsa. Bene.
0: Bello. Christian Bale ha impiegato 17 anni e 22 milioni di dollari per costruire una comunità per bambini in affidamento. È progettato per tenere uniti i fratelli e creare una comunità accogliente e piena di affetto.
2: Bravo.
0: Devo dire, non è l'unico. Tanti personaggi, spesso ne parliamo, tanti attori.
2: Anche Keanu Reeves, per esempio.
0: Keanu Reeves ne fa tantissimi, fa un sacco di beneficenza. Tanti attori che hanno possibilità, insomma, impiegano proprio le loro forze e anche la possibilità economica nell'aiutare gli altri o la natura, insomma, nel preservare la natura.
2: Bellissimo.
0: Bello.
2: E poi chiudiamo con questo, è una bellissima notizia: le energie rinnovabili, secondo alcuni studi, stanno superando i combustibili fossili, quindi il mondo accelera verso questo futuro più sostenibile, che ci auguriamo sia veramente più sostenibile per tutti, non solo per i più ricchi.
0: E a questo punto ti interrompo, perché sulla strada che io stavo facendo questo weekend per andare poi verso Agrigento e poi verso Giardino Galotti, ho visto praticamente una distesa di pannelli solari.
2: Solari.
0: Ci sono ovunque.
2: E le pale eoliche.
0: Li
2: girano.
0: Bellissimo.
2: Bello.
0: Detto questo, altre, insomma, curiosità, più che curiosità, proprio belle notizie sulla pagina Instagram cosedalmondo.it e non solo. Ci sono anche tante pagine che parlano, insomma, di cose positive.

0: Material Lover.
1: Sienna Spyro, disco nuovo, anche questo è tratto dalla colonna sonora dei The Devils, We're Prada 2.
0: Il diavolo veste Prada.
1: Due, sì,
0: il
1: detto,
0: due,
1: brava,
0: ecco.
1: Sì.
0: Ma!
1: E oggi ce l'ho con l'inglese.
0: Tu l'hai visto?
1: L'hai
0: riuscito a vederlo,
1: sì.
0: Vedi? E quindi?
1: Benissimo, allora giochiamo tra poco. Ti dico
0: faccio
1: che
0: bene io ad aspettare.
1: Sì,
0: che
1: mi ha entusiasmato molto di entusiasma molto di più il sì o no. Tu pensa, e quindi, chissà che gran pensiero ho sul film.
0: Mamma mia. Vabbè amici, allora sì o no, quindi dovete giocare se avete voglia, naturalmente, per portarvi a casa il kit di Radio 105, al gioco più storico, vero, del programma.
1: È iconico, per citare il film.
0: Iconico.
1: Allora, 342 41 15 105 il numero, dovete scrivere sì
0: o no.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: gioco cominci.
1: 105 Music and Cars present.
2: Sì o no? Sì o no? Sì o no?
3: Eccoci qui, sì, amici, sì. Prima ora di 105 Music in Cars, benvenuti!
4: Buon lunedì, un lunedì a Milano, prima uggioso, adesso piano piano spero che il tempo migliori, perché per chi è meteoropatico,
3: Però è uscito il sole prima, adesso sta migliorando un po'. Domani sarà una giornata bellissima, caro Darietto.
4: Beh, sono contento.
3: Domani ci sarà il sole todo il dia.
4: Oh, che bello, bene. Ma chissà, Rovigo, che tempo c'è?
3: Roberto?
5: Ciao
4: Roby.
3: Ciao Roberto, come stai?
5: Tutto benissimo, alla grande, c'è un sole fantastico, piovuto come un assassino prima, ma adesso ci sono 25 gradi e un'umidità da Maldive.
3: Ecco, vedi. Però adesso a Milano non ci possiamo lamentare, è uscito il sole prima, adesso si sta ancora un po', oggi una giornata ancora un po' così,
4: di
3: si sta sistemando, vedrai che domani, caro Dario,
4: ma non vedo l'ora.
3: Te lo prometto.
4: Va bene.
3: L'ho chiesto e insomma spero che... Prego,
4: vabbè,
3: okay. Mano. Allora,
4: senti, sì. Roby, qui non c'è come nel gioco della seconda ora la scelta della squadra con cui giocare, però c'è una domanda che è fondamentale. Tu sei un fancarsista da tanto tempo?
5: Dal 2020, dall'epoca del Covid. Io ho scoperto, vi riascoltavo anche in replica da quanto pazzo sono e basta.
3: Cioè ci hai scoperto durante una tragedia praticamente.
4: Esatto.
3: La disgrazia ti ha portato insomma a noi. Però ecco, siamo felici perlomeno una cosa positiva.
4: Beh,
3: in un mare di cose
4: schifo.
3: Negative.
4: Esatto,
3: ecco.
4: sì. No, l'importante è che tu sia rimasto anche dopo la tragedia. Cioè
3: sì.
4: Non l'ho capito. Perché poteva essere che invece... Quindi
3: esatto.
4: Il sì o no lo conosci? Sì.
5: Sì, lo conosco.
4: Bene.
3: Allora, ricordiamo le regole, Roberto, vai, ricordacele tu.
5: Allora, non bisogna mai rispondere né sì né no,
3: sì.
5: E non fare le stesse risposte alle domande che vengono date.
4: Okay.
3: Va bene, poi rispondere anche velocemente, quindi non perdere troppi secondi, perché sennò il nostro giudice dall'altra parte, insomma, capito?
4: Sì,
3: mi viene
4: sì.
3: Un
5: certo.
3: Po'... Ecco.
4: È tipo forum, il giudice
3: esatto.
4: Di forum.
3: Dopo due secondi, niente, basta, finisce il gioco. Sei pronto, Roberto?
5: Assolutamente.
3: Vai.
2: Sì o no?
4: Però assolutamente può essere sì o no. Assolutamente cosa?
5: Assolutamente.
3: Assolutamente
5: certo.
3: Va bene, dai. Ma senti, Roberto, ma te lo ricordi questa scena? Questa scena di Benigni agli Oscar? Ti ricordi che urlava Roberto?
5: Era Sofia Loren.
3: Bravo. Tu te la ricordi? L'avevi vista? L'avevi seguita?
5: L'ho vista più volte anche su YouTube.
3: Vero? Era emozionante, vero? Ti sei emozionato un po'?
5: Rendere orgogliosi perché siamo italiani anche per questo.
3: Bravo, certo.
4: Bella risposta. Senti, ma tu sei uno che guarda i film di Benigni?
5: Ogni tanto.
3: Sì.
4: Okay.
3: E Sofia Loren? Cioè, insomma, hai seguito un po' i suoi film?
5: L'ho seguita, ma è un po' fuori dalla mia età.
3: Perché
4: sei più giovane tu di Sofia Loren.
3: Insomma.
5: Ho 39 anni.
3: Cavolo. Hai dei figli tu, però?
5: Ho due bimbi.
3: Bimbi maschi?
5: E entrambi.
3: E andiamo! Roberto!
4: Ma preciso!
3: Roberto!
4: Allora, all'inizio ti sei un po' arrampicato. Assolutamente. Certo.
5: Sono accartacciato un po'.
4: Però bravo.
3: Vai. Bravo Roberto. Roberto, ti porti a casa il kit di Radio 105.
4: Con l'Oscar dentro.
3: Con l'Oscarino dentro.
4: Sì.
3: C'è un amico che si chiama Oscar, l'abbiamo buttato dentro. Tanto lui è nato per quello. Saluta chi vuoi, Roby.
5: Guarda, saluto tutti i miei alunni dell'Istituto Alberghiero Cipriani di Adria, perché sono un insegnante di cucina e pasticceria, e tutti i miei colleghi che forse mi stanno ascoltando, quindi...
3: Ragazzi, ma scusami Roberto, ma noi ti amiamo già.
4: Ma
3: cioè,
4: se lo
3: tu
4: dice
3: sei
4: così.
3: Un insegnante di cucina
4: e pasticceria,
5: sì.
4: Tutto,
5: esatto,
4: sto sbavando,
5: esatto.
4: Ragazzi, che io ho mangiato poco questo weekend, quindi c'ho fame.
3: Oggi
5: visto il tempo abbiamo fatto tortellini e cotechino. Sembrava di essere Natale.
3: Porca miseria, ragazzi. Guarda, perché non abbiamo tempo. Perché sennò stavo qua due ore a chiederti le cose.
4: Vabbè, dai.
3: Roby, mamma.
4: Grazie.
3: Okay. Che buono il tortellino.
5: Un abbraccione, ragazzi. Rimanete sempre così, che siete i migliori.
4: Grazie,
3: ciao, Roberto. Un bacio.
5: Grazie, ciao a tutti.
3: Ciao, grazie.
4: Allora, il secondo giocatore è un ossimoro.
3: Sì,
4: è Carmine da Treviso.
3: Sì, Carmine.
0: Sì, salve, buonasera.
4: Buonasera.
0: Sono emozionatissimo, ma molto sì. felice di parlare con voi.
4: Che carino.
3: Molto carino, molto carino. C'è qualcuno che urlava Carmine, no? Come Roberto, no?
6: Carmine, tieni un pesce.
4: No, Pivati. C'era. Carmine.
3: Vedi che c'era.
4: Sì, ma io non me lo ricordavo.
0: Nome, io originario sono campano, però sono in Veneto da più di 20 anni, dal 2001. E ci
4: Ti sentiamo malissimo.
3: Aia, ti sentiamo un po' male.
0: Mi sentite bene adesso? Meglio?
4: Sì, meglio.
3: Ok. Senti Carmine, che cosa fai di lavoro?
0: Ah, insegnante a scuola primaria.
4: Anche lui è un insegnante?
3: Incredibile.
4: Ma cosa abbiamo oggi, ragazzi?
3: Cioè... Incredibile, ma cosa, la cosa che mi sconvolge è che gli insegnanti ci seguono. Sì. Cioè, questa cosa veramente ancora non riesco a spiegarla. Però vedi, allora se, ci studiano come delle cavie.
4: Perché
3: vero,
4: potremmo essere una razza aliena noi di Music and Cars, che ne stavo parlando fuori onda prima.
3: Esatto.
4: Allora Carmine, le regole le abbiamo appena ricordate con Roberto. Sei pronto a giocare?
0: Certamente.
4: Va bene.
3: Vai.
2: Sì o no.
3: Quindi tu con la risposta certamente ti stai già preparando un po' il gioco, no?
0: Preparatissimo.
3: Ma tu ti alleni normalmente quando ci ascolti?
0: A volte anche.
3: A volte anche.
4: Senti, ma i tuoi alunni sono piccolini, scuola primaria, quindi hanno meno di 15 anni.
0: 10 anni e 8 anni.
4: Ok, qui sono piccoli. E cosa gli insegni? Cioè fai un po' di tutto, le materie principali?
0: Matematica, scienze ed educazione fisica. Ah,
4: aspetta, matematica ed educazione fisica.
3: Ma non ho capito,
4: fisica.
3: Matematica è fisica, non educazione fisica.
0: No, matematica.
4: No, hai detto no!
6: Carmine.
3: No, Carmine.
4: Ma proprio ha detto no, educazione fisica. Ma scusami, che nesso esatto. c'è? Adesso hai perso, quindi ci dispiace molto, però volevo sapere che nesso c'era tra la matematica e l'educazione fisica.
0: Matematica, scienze, educazione fisica, il nesso c'è tra educazione fisica e scienze. Studiamo il corpo umano.
3: Ok, certo. Matematica, scienze, certo, educazione sì. fisica. Cioè non è tanto la matematica e l'educazione fisica,
4: sono
3: quanto le scienze con l'educazione
4: fisico.
3: Fisica,
4: okay,
3: capito?
4: Va bene.
3: Matematica, scienze,
0: a parte
3: insomma,
0: che alle primarie possiamo insegnare di tutto.
3: Sì, infatti.
0: Possiamo insegnare tutto, sì.
3: Esatto, esattamente. Carmine, niente di fatto, potrai rigiocare quando vuoi. Questa magra
0: consolazione. Sicuramente ci riproverò.
4: Bravo.
3: Grazie Carmine, un bacio.
0: Saluto a tutti i miei alunni, tutti quelli che mi conoscono.
4: Va bene.
3: Grazie. Ricordiamo anche che padre Carmine era quello che Rocky chiamava per farsi benedire prima di ogni incontro.
4: Ammazza che memoria.
3: Grazie. No, l'ha scritto un ascoltatore.
6: Ah, questo non me lo ricordavo.
3: Non me lo ricordavo, infatti l'ha scritto. Mi sono anche un po' emozionata nel ricordarlo.
4: Lo vedo, sei tutto un fremito.
3: Sono
4: per
3: tutto
4: padre
3: un brivido. Padre Carmine.

0: onore sentirsi dire certe cose.
1: Senti, ma non ti ho chiesto niente su queste cuffie. Queste cuffie sono nuove, non le ho mai viste.
0: No, sono sempre le mie, però ho cambiato i padiglioni che siano
1: che sono blu, sono azzurrini.
0: Che sono costati 7 euro e voglio buttarli perché fanno schifo.
2: Fa cagare.
0: No, suona malissimo. Purtroppo quando cambi
1: euro,
0: padiglioni
1: vedi,
0: lo so, questi
1: ci sono. Dovuto spendere una cifra più alta e così.
0: Ma non ti preoccupare, arriveranno.
1: Sì, sì, lo so.
0: Non adesso perché non me lo posso permettere. Fra un po' arriveranno, cara Fabiola.
1: La più bella del mondo, Rocco Hunt. Quasi alla fine della prima ora di Music in Cars. Fabiola, Dario, 105 Music in Cars. Appunto, il numero lo sapete, però lo ricordiamo. E tra poco, attenzione, voi sapete che lunedì nella seconda ora parliamo di... prendiamo una notizia, normalmente può essere un fesso, un caino, o una fessa, una caina.
0: Sì, sì, in questo caso proprio un fesso, poverino.
1: Ci ha fatto veramente molto ridere. Sì. Riguarda gente come voi due, Pivaz e Dario.
0: Cosa abbiamo in comune io e te?
1: Cosa Pivaz avete? La
0: l'unica
1: barba?
0: Cosa.
3: No. La pelata.
0: La pelata, bravo.
1: La pelata, tra poco ne parliamo.
0: Sì, sì. E no, purtroppo non c'è nessuna cura miracolosa.
1: Però

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
1: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.

0: hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: 105
4: Che storia!
5: Radio 105 compie 50 anni.
6: Che storia!

0: che salto nel tempo anche sonoro proprio. Howard Jones, ma proprio, cioè sai che mi ha riportato a quei film di quegli anni.
1: È vero, è vero. E chiude la prima ora di 105 Music in Cars. Che storia. 105 Music in Cars.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Are you coming in or what?
1: Pa-ra-pa-pa-pa-pa. 105 Music and Cars presenta il fesso del giorno.
2: Allora, per questa notizia ho deciso, cara Fabiola, intanto benvenuti fancarsisti, seconda ora di 105 Music and Cars, buon lunedì ancora. Noi lunedì parliamo spesso, appunto, come dicevi tu, di fessi. Per questa notizia ho deciso
3: Di toglierti il cappellino.
2: Di togliere il cappello.
3: Perfetto,
2: sì,
3: così sì, tutte le persone che ci seguono sul canale 66 possono rendersi conto di quello di cui, insomma, stiamo per parlare. Tra l'altro, tu hai la barba.
2: Sì.
3: Che potrebbe invece essere utile in una storia di questo tipo. In questo caso invece le persone, i clienti, non avevano manco quella. Attenzione.
2: Erano proprio gravi, vabbè.
3: Ecco. Parliamo di Genova, okay?
2: Ok?
3: Quindi, città di Genova, parrucchiere.
2: Barbiere,
3: ecco, mettiamola così. Il barbiere di Johnny Stecchino.
2: Ecco.
3: Se può sapere come facevo tacchiero, più o meno, ecco, però Genova, quindi non so come quella frase, come si può tradurre in genovese.
2: Belin, chi è che faceva il tacchino?
4: Esatto. Sei proprio un tacchino.
3: Hai capito?
2: Ecco, immaginate un barbiere anche piuttosto rinomato, perché ha una clientela molto variopinta che entra e esce dal negozio a una velocità incredibile.
3: Troppo veloce. E uno dice, manco il tempo di farsi i capelli, farsi la barba, ma com'è possibile? Quindi i carabinieri del nucleo investigativo iniziano, come dire, essendo investigativo, iniziano a indagare.
2: Indagano.
3: E quindi si fermano e si convincono che c'è qualcosa che non va. Sentono puzza di bruciato
2: dentro un barbiere. Dico, ma è strano, mica fa il pizzaiolo. Ma la cosa che insospettisce di più non è che questi clienti entrano e dopo 5 minuti escono dal barbiere. È che la maggior parte di loro è pelata, è senza capelli.
3: È calva. Quindi
2: sì,
3: non solo escono velocemente, ma senza capelli quando entrano e senza capelli quando escono. Quindi c'era qualcosa effettivamente.
4: Ah, ma ho capito chi è.
3: Chi è?
2: A Genova?
4: Di quella notizia lì.
3: Sì.
4: Ma io non sapevo di tutto, ma non che facesse il barbiere.
3: Ah,
2: perché tu hai amici a Genova che te l'avevamo già raccontata questa notizia.
4: Esatto.
2: Tu pensa.
3: Allora, sei pronto con quella roba lì?
2: Ecco.
3: Perché attenzione. Dopo una serie di appostamenti è scattato il blitz.
2: Sì, come scusa?
3: Il blitz. Nel soppalco del negozio gli investigatori hanno trovato nascosti 2 punti a capo.
2: Via. Ting.
3: 100 grammi di cocaina, 4 bilancini di precisione, tutto il materiale per il confezionamento delle dosi. E mentre poi a casa dell'uomo c'era anche dell'hashish, ma
2: vabbè,
3: in questo caso,
2: certo, giustamente, ci
3: quindi cosa
2: niente.
3: Hanno detto i carabinieri?
2: Cosa hanno detto?
5: Questo è un coglione.
3: No, sì, certo, sì. E poi successivamente
2: non ha capito Pivati, secondo me.
4: Non ho capito.
2: È da mezz'ora. Infatti io ti vedo. Aspetta che qui i fessi sono 2, secondo me.
3: Ma
2: c'è anche Pivati che non ha capito niente.
3: In galera!
2: E non è Pivati!
4: Perché mi sembrava più un babbo,
2: no, cioè.
3: Un bongo lo poteva essere, però effettivamente, diciamo, dopo questa lista e vabbè, insomma, devo dire, calvi, fanno, insomma, storia anche abbastanza ironica, abbastanza
2: Fabi,
3: comica.
2: Visto che siamo registrati, rifacciamo tutto, cioè facciamo una chiusa, sì,
3: ok,
2: sì, dai,
3: sei
2: dai.
3: Pronto? Sei pronto, Pivaz? Dai, va bene,
2: non
3: dai,
2: era manco pronto.
3: Cioè, aspetta, sei pronto, okay, aspetta. Quindi, dopo una serie di appostamenti è scattato il blitz.
2: Sì.
3: Nel soppalco del negozio gli investigatori hanno trovato nascosti 2 punti a capo. 100 grammi di cocaina, 4 bilancini di precisioni e tutto il materiale per il confezionamento delle dosi, hanno detto.
6: Son cazzi tuoi.
3: Ecco,
2: in galera! Ma che palle!
3: Sto male.
2: Che fatica, ragazzi.
3: Sto male. Comunque, questo, diciamo, parrucchiere,
2: sì,
3: di cui però non conosciamo il nome.
2: No.
3: Direi che è il super fesso. Sicuramente, anche fesso del giorno.
2: Vabbè.
3: Ciao ciao.
2: Difficilissima oggi.
3: Ciao ciao.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Renault.
2: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
5: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
6: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
5: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
6: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
5: Veramente?
6: Arredissima, dove la vita è issima.
7: Arredissima.
8: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
9: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
10: Ma è perfetta!
9: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.
11: Ciao Gio, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
12: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
11: Gio, ma che dici, sono un disastro.
12: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
13: E ora la sfida finale! Cocktail!
14: Spritz al tramonto.
13: Colazione.
14: Cappuccino vista mare.
13: Estate.
14: Crociera all'inclusive con Costa.
13: Sì!
15: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Amore, è fatta.
17: Che cosa?
16: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
17: Sì, vabbè, ma non esiste.
16: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
18: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
19: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
20: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
21: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
20: Ah, lo rifacciamo?
0: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
22: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
23: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
24: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
23: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
25: Radio 105. Proud to be different.
26: Rivivere un'emozione è come rispolverare un vecchio vinile. Quando la puntina corre sui solchi di un disco, la mente viaggia con lei. Le vibrazioni che senti si uniscono ai ricordi, incisi per sempre su quella superficie e dentro di te. 105 Music and Cars presenta 180 grammi. Pure emozioni concentrate nel peso di un vinile.

0: Roy Orbison, You Got It! È il nostro 180 grammi. Spieghiamo che cos'è il 180 grammi per quelli che hanno acceso in questo momento la radio. Non c'entra niente col barbiere di prima,
1: no.
0: Ma è una rubrica musicale
1: legata a delle canzoni, magari anche delle perle, delle cose del passato che andiamo a riscoprire un po' come il peso di un vinile 180 grammi.
0: Esatto, esattamente. Allora,
1: ti stavo facendo vedere, no, perché mentre parlavamo adesso ho notato sul mio telefono mi è arrivata una chiamata da Genova.
0: Ah, ma veramente? Sì. Sarà mica il parrucchiere?
1: Non lo so, adesso non ho contatti.
0: Scusami, tu sei calvo.
1: Sì.
0: Il numero è genovese.
1: Ecco.
0: C'è qualcosa che non va allora? Ci devi dire qualche cosa?
1: Assolutamente niente.
0: Direi di no, da dichiarare.
1: Assolutamente.
0: Direi di no. Come mai mi sei tutto inglese oggi? Vuoi chiamare Giardino Gallotti come i galli? Nothing to declare. Come mai?
1: Non lo so, è venuto in mente.
0: Sei tutto un po' così.
1: Ma perché ho visto un film stupidissimo l'altro giorno, che è La famiglia Miller. Adesso come ti spaccio la famiglia, una cosa del genere.
0: Sì, sì.
1: E c'era la dogana messicana, Nothing to declare.
0: Certo.
1: Mi è rimasto in mente quello. Vabbè, ma adesso bando alle ciance, qui altro che inglese. Parliamo l'italiano e lo facciamo col nostro gioco.
0: Sei tutto feliciotto, allora attenzione. Beh, settimana scorsa io ho rischiato per un attimo il cappotto e per me è importante quello. Hai vinto tu la settimana.
1: Sì, ho avuto
0: però,
1: anche
0: però insomma, ecco l'ultima veramente, l'ultima puntata è stata una roba da vergogna,
1: Sì, sì, sì. Però se volete provare a giocare con noi dovete scrivere di qua o di là, il numero è
0: 342 41 15 105. Mi raccomando amici, che inizia una nuova settimana, è impegnativa.

0: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
1: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
3: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
4: Via, via.
3: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
5: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
6: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
7: Amore, mi racconti una storia?
8: Va bene, dai.
9: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
10: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Ciao, entra pure, sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
16: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
15: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
16: 3, 2, 1.
15: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
16: Top, game, set, match.
15: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
17: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
18: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
19: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
20: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
21: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice.
4: Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
12: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
21: Alcuni sono fatti per stare insieme.
12: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
22: Questo killer non sbaglia mai.
12: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18+, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.

0: Music and Cars. Allora amici, intanto buon inizio settimana, buon lunedì. Voi lo sapete, lunedì è una puntata molto particolare di Music and Cars, perché insomma non si discute su argomenti, ma si gioca. Abbiamo giocato nella prima ora, abbiamo parlato del fesciacchiotto genovese. Beh, insomma, chiamarlo fesciacchiotto è un po' riduttivo, però insomma,
1: sì, un malandrino,
0: malandrino. E
1: poi si gioca ancora. Io stasettimana non lo so.
0: Aia, sì, vabbè. No. È un mese che vince. Questa settimana non lo so.
1: La sento strana sta settimana.
0: Sì, la senti strana.
1: È un pochino, sì. Per come è finito il weekend, diciamo.
0: Vabbè.
1: Può essere.
0: Chiara?
2: Sì.
0: Ciao Chiara, come stai?
2: Benissimo.
0: Benvenuta,
1: bene,
0: benvenuta.
1: Bello. Senti Chiara,
2: a parte che ci siete voi,
1: sì?
2: Il mio bimbo ha iniziato a camminare ieri, per
0: allora, grande, come
2: posso
0: si
2: perdere, non mi interessa, Francesco.
0: Ma che emozione!
1: Bello. Ha scelto poi la domenica quando erano tutti a casa.
0: Bellissimo,
1: giorno perfetto.
2: Giorno della festa della mamma in più.
0: È vero, bellissimo, ragazzi. Ma che bello. E chi è che c'era? Chi è che ha visto, insomma, chi è stato partecipe di questo
2: tutti
0: momento?
2: Tutti due, sia la mamma che il papà.
1: Bellissimo.
2: Eravamo qua a casa.
0: Che bello, però.
1: Deve essere una
0: bella
1: emozione. Mamma emozionata. Vabbè, deve tanti auguri in ritardo allora per la festa di ieri.
0: Eh sì, Chiara, facciamo gli auguri. Noi ieri non eravamo in onda, quindi veramente ancora tanti auguri a tutte le mamme.
1: Esattamente.
0: Davvero.
1: Allora, Chiara, hai detto che puoi anche perdere, a te non te ne frega niente. La domanda invece che è importante.
0: A noi invece frega.
1: Esatto.
0: Ecco. Quindi.
1: Con chi vuoi giocare?
2: Con Dorietto.
1: Va bene.
0: Chiara,
2: dai, non fare così, ti vedo in video.
1: Ah, mi vedi in video? No, perché che faccia ho fatto?
0: Stai attento, Dorietto, a fare le facce.
1: No, sono rimasto un po' male perché ho detto non me ne frega niente di vincere con Dorietto.
0: No, ma no, ma non è vero. Guarda,
2: no,
0: ragazzi,
2: avevo già scelto prima di giocare.
0: Va no, bene, ma la storia insegna che ogni volta che qualcuno dice non me ne frega niente, poi vince. Quello che vuole vincere perde, quindi insomma è abbastanza
1: sì,
0: normale.
1: È vero, va bene.
0: Vincenzo!
3: Buongiorno.
0: Vincenzino! Come stai, Vincenzo?
3: Io bene, grazie. Voi come state?
0: Bene. Allora,
1: io chiederei a Pivati di abbassare un po' la linea di Chiara in questo momento, perché sennò sentiamo soltanto Francesco che gioca. Ecco, Vincenzo, ti chiedevamo come stai?
3: Bene, grazie. Voi?
0: Bene, grazie. Non sei proprio di Modena, tu, mi sa.
3: No, sono pugliese.
0: Sei pugliese. Di dove esattamente, caro Vincenzo?
3: Canosa di Puglia.
0: Canosa, dai!
1: Bello, Canosa di Puglia, come si mangia bene. Mamma mia.
0: Sì.
3: In Puglia si mangia bene dappertutto.
1: Lo so.
0: Che bello. Che cosa hai fatto questo weekend, Vincenzo?
3: Molto relax, devo dire.
0: Bravo, ci sta assolutamente. È una bella fortuna potersi rilassare, quindi una bella cosa.
3: Allora,
0: Vincenzo, tu giocherai con me. Attenzione, vabbè, dai, dispari.
1: Va bene, bim, boom, bam.
0: Cos'è? Sei?
1: Sei, pari io. Allora, Chiara, torniamo a te. Ci sei, Chiaretta?
2: Sì, sono qua.
1: Ok, perfetto.
2: Ci sono.
1: Allora, abbiamo la fortuna di poter scegliere la categoria con cui giocare. Allora, o giochiamo con città affacciate su un lago o attraversate da un fiume.
2: Città.
1: Aspetta un attimo.
0: Ammazza!
1: No, è la stessa categoria, Chiara, non è che una città
2: sì,
1: è la...
2: Ma niente, quella è mia, va bene.
1: Va bene, basta.
0: Non vuoi sapere l'altra?
2: No.
0: Senti, come
2: sono
0: mai...
2: Sono originaria della provincia di Como.
0: Ah,
1: ok. Ma sono città europee, però,
2: Fa niente.
1: Va bene. Oh, ha scelto così, basta.
0: Che miseria, ragazzi, va a finire come l'altro giorno con l'idraulico, l'elettricista.
1: Quindi, mi devi rispondere,
4: Chiara. Adesso è scienziata di laghi, sicuro.
2: Dimmi tutto.
1: Laghi e fiumi. Mi devi rispondere proprio questo. O fiume o lago, in base a quello che tu pensi sia corretto, ok?
2: Ok.
1: Sei pronta? Giochiamo.
2: Prontissima.
1: Budapest.
2: Vai. Lago.
1: No, Budapest.
2: Fiume.
1: Bled.
2: Lago.
1: Stresa.
2: Fiume.
1: No, Budapest.
2: No, lago. Lago.
1: No, Budapest.
2: Fiume.
1: Bled.
2: Lago.
1: Stresa.
2: Lago.
1: Lione.
2: Fiume.
1: Porto.
2: Fiume.
1: Bellagio.
2: Lago.
1: Ok, no, stavo per dire fiume.
0: Mamma mia, stavi per dire fiume.
1: Stavo per dire fiume, guarda.
0: Ho sentito un...
1: Vabbè, dai, sei. Non è malaccio.
0: Vabbè, però, insomma, devo dire, no, non è male, no, perché è hai sbagliato un po' di volte, sì. Quindi sei però riuscita a portare a casa 6 risposte. Allora, Vincenzo.
3: Eccomi.
0: Allora, attenzione, stai attento. Noi abbiamo chef stellati o non stellati. Attenzione, perché io ti farò dei nomi di chef che a volte alcuni hanno dei ristoranti, altri no, sono comunque chef, cuochi, però tu mi devi dire, insomma, se secondo te questo chef è stellato oppure no, ok? Mi dici
3: perfetto,
0: stellato, non stellato, oppure sì o no, ok?
3: Benissimo.
0: E allora andiamo, 3, 2, 1, vai! Massimo Bottura.
3: Stellato.
0: Alessandro Borghese.
3: No.
0: Carlo Cracco.
3: Stellato.
0: Bottura.
3: Stellato.
0: Alessandro Borghese.
3: No.
0: Carlo Cracco.

0: No, Bartolini, hai ripetuto lo stesso errore. Porca miseria, se no andavamo avanti.
1: Mamma, guarda che...
0: saremmo arrivati praticamente allo spareggio. Almeno allo spareggio.
1: Almeno allo spareggio, sì,
2: mi
1: è
2: dispiace,
1: vero.
2: Mi dispiace. Volevo farti vincere io, tesoro.
0: Ma cavolo, ma no, ma poi stavi andando anche bene, porca miseria.
1: Sì.
0: Hai sbagliato meno volte, paradossalmente, di Chiara. Quindi, porca miseria, guarda.
2: Porca miseria.
0: Guarda, Dario, veramente. Guarda, no, quelle cuffie nuove, te le devo spaccare.
1: Io sono contento perché Chiara, no, me non me ne frega niente, però intanto sbagliando tante volte, perché
0: vabbè, dai, cavolo, però ho detto che c'era il lago a Budapest e a Stresa c'era il fiume.
1: Sì,
0: dai,
1: infatti,
0: scusami,
1: infatti, dimmi, no, se non è fortuna,
0: dai.
1: Quella è fortuna, è fortuna. Vabbè. Adesso diranno che ho rubato, vabbè. Senti,
0: vabbè, Vincenzo,
1: sicuro,
0: mi dispiace, Vincenzo,
2: no,
0: mi dispiace, stavi andando bene, guarda.
2: Mi dispiace più a me, avrei voluto farti vincere.
0: No, avrei voluto che vincessi tu, perché stavi andando bene davvero. Vabbè, senti, saluta chi vuoi, Vincenzo.
2: Saluto principalmente voi e tutti quelli che mi hanno riconosciuto.
1: Va bene, va bene.
3: È tutto Canosa.
0: Canos
2: de Canosa, bravo.
0: Un bacio.
1: Va bene.
0: Un bacio. Ciao, Vincenzo.
2: Ciao
0: bello, ciao. Chiara.
4: Eccoci.
1: Che fortuna, Chiara.
0: Bravo.
1: Che grazie. Fortuna, è proprio il tuo weekend, devo dire. Brava. Hai visto?
4: Si inizia così la settimana, si inizia bene.
1: Beh, direi
0: vabbè,
1: di sì.
0: Dai,
1: sì,
0: vai,
1: sì,
0: vai,
1: sì.
0: Vai,
1: ma tu
0: vai.
1: Qua alla fine quanti ne hai fatti, quindi?
0: E no, poi alla fine Bottura, ho detto Bottura zero, perché zero. Non è riuscito neanche a rispondere, quindi zero.
1: Vabbè, dai, Chiara, intanto kit di Radio 105.
0: Guarda, Bottura,
1: mi hai fatto portare
4: ho
1: a casa.
4: Ho giocato con voi, che è più importante.
1: Che carina, grazie, Chiara.
4: In più ho dato un motivo alla Fabi per il bruciaporco di venerdì.
0: Ah, vabbè, ma io mica aspetto venerdì. Ma tu non hai idea, adesso io mando il disco in onda durante il disco, ma tu non lo sai.
1: Non dire così,
0: tu non lo sai,
1: mi
0: cosa mi viene fuori da questa bocca. Chiarina, dai.
1: Ciao.
0: Senti, un bacio grande, Chiara, brava. Chi te
4: della
0: 105?
4: Grazie della compagnia, soprattutto che evitiamo i cartoni con voi.
0: Che?
1: Evitate i cartoni.
4: Evite
1: con
4: i cartoni animati.
1: Certo, perché guardi noi, Chiara.
4: No, no, proprio solo la radio va.
1: Va,
4: cioè,
1: brava, brava.
4: È vietato il cartone animato.
0: Ah, brava. Beh, certo, certo, meno male.
4: Poi arriva papà, fa la scorta, però vabbè.
0: Noi siamo più educativi dei
1: di Peppa
0: cartoni
1: Pig
0: animati.
1: Sicuramente.
0: Ciao, Chiara, un bacio.
4: Ciao,
0: buona settimana.
4: Buona giornata, buon divertimento.
0: Sì, divertimento, prima.
1: È stato bello, no?
0: Dico, guarda, tu che saltelli. Ah, faceva così. Così, questa roba qua di quando lui vince, che inizia a fare un... no, ma
1: no,
0: perché, poverino?
1: Oggi, oggi sono stato perché? No, no, oggi
0: no,
1: sono
0: l'hai
1: stato
0: fatto,
1: bravo.
0: L'hai fatto come i primi della classe.
1: No, adesso ti faccio
0: che
1: vedere
0: non so
1: il video.
0: Se ti ricordi,
1: sì,
0: cosa ti avevo
1: sì,
0: detto che fine faceva.
1: Culo, sì.
5: No, hai iniziato già al secondo errore a allontanarti a fare così.
1: No,
0: sì,
1: no, no,
0: sì,
1: no, mi sono
0: sì,
1: allontanato
0: fa,
1: finché
0: fa,
1: lui
0: lo
1: non
0: fa.
1: Ha perso, fatto
0: lo fa, guarda, veramente una roba bruttissima. E mi dispiace perché lui era veramente bravo, è andato avanti dritto senza sbagliare, poi purtroppo è inciampato nello stesso
1: ma
0: errore.
1: Questo gioco è bastardo, se inciampi alla fine poi perdi.
0: A volte vince chi non se lo merita, come nella vita. Bastardo.
1: Mamma mia,
0: sì,
1: ma che massime tremende.
0: È vero, è vero,
5: ma
0: è vero.
5: Alla fine noi andremo a fare il bagno al fiume di Stresa.
1: Sì,
0: sì,
1: bello.
0: Esatto, esatto. Io glielo farei fare a lui il bagno nel fiume di Stresa, guarda.
1: Ma che cattiveria!
0: Sì,
1: che
0: adesso
1: cattiveria.
0: Lo vai a cercare, lo vai a cercare. Che
5: e ti tuffi di testa.
0: Ci sarà un
1: ma sei arrivata così carica dopo i tre giorni di Sicilia?
0: Prima.
6: 105 Music and Cars ha presentato. Di qua.

0: Famosissimo quale?
1: Fiume Distresa, sì, lo sapevo che andavate a parare lì. Non voglio nemmeno immaginare sì, che cosa hanno pensato quei quattro fancarsisti che mi remano contro.
0: Sì, quattro.
1: Sono gli stessi.
2: Ne sono arrivati circa 80 sì, solo di vocali.
1: Ma sono sempre gli stessi.
2: No, ma io quelli che riesco a fare in due minuti.
3: Dai, dai, ha rubato anche oggi. Chiara, veramente nemmeno ha voluto scegliere le categorie, sì, già sapeva dove andare.
1: Ma
3: dai,
1: se ha sbagliato 20 volte.
3: Sei un ladrone.
0: Sì, però ha vinto poi.
4: Buon Sgarbi diceva capra. Sì. Un Darietto bisogna dire ladro.
1: Mamma mia.
4: Ciao, ladro. Ma porca puttaneccia,
1: no!
4: La vascheccia all'urideccia.
1: Ma dai,
4: che culo che c'è da dire.
1: È un pochino.
5: Sì, beh, Dario, ascolta, intanto bullizzare la tua collega assolutamente
0: fatti,
5: anche no,
0: Fatti.
5: Insomma,
0: fatti,
5: non mi sembra figurati, proprio rispettoso.
0: Ma
5: nei
0: direi,
5: tuoi confronti.
0: Bravo.
5: E poi vabbè, dai, ascolta, è lunedì, ti lasciamo vincere la prima e poi andiamo a prenderci tutte le altre.
0: Quello che è nostro, meno male, speriamo,
5: godo,
0: dai.
5: Nel vederti perdere.
1: Ho capito.
6: Giovanni, anche questa settimana sta vincendo Dario.
0: Vabbè, la prima.
6: E chi se ne fotte?
0: Riprendendo la citazione di qualche tempo fa, insomma, del messaggio.
1: Sì,
0: vabbè, amici. È solo la prima, io sono ottimista, quindi non demordo assolutamente, non mi abbatto per niente.
1: Ma infatti,
0: non
1: infatti
0: mi abbatto.
1: È giusto così, dai pepe al gioco.
0: Purtroppo la vita è così, vedi, chi non se lo merita va avanti.
1: Ammazza, ma sembra una lapide.
0: Incredibile.

0: Radio 105.
1: Proud to be different.
2: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. È l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: You Loved.
1: Bellissimo, devo dire. Hai scelto un disco incredibile. Il viaggio sempre indietro nel tempo. Questo è più recente, bellissimo.
0: Sì, esatto. È comunque un bel viaggio. Sì. Avete sognato, amici? Bene, svegliatevi. Perché noi siamo tornati per i saluti. E quindi salutiamo e ringraziamo la nostra Pinetta, la zia, il nostro Antonio Pivaz.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao, Pivaz. Ciao. Grazie mille. Grazie, Fabiolina.
0: Grazie. Grazie a te, Darietto. Grazie a voi, amici fancarsisti. Noi domani torniamo puntuali.
1: Alle 16 su Radio 105 con
0: 105 Music and Cars. Arrivano Paolina Martin. Ciao! Ciao.

0: O bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
1: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
2: E le focaccine ai piselli della Romagna?
3: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
12: Radio 105 presenta Carol G in Italia. La regina del Latin arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
13: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
15: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
16: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
17: Amore, è fatta.
18: Che cosa?
17: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
18: Sì, vabbè, ma non esiste.
17: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
19: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
20: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann. Il meglio è per tutti. Anche a rate.
21: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
22: Radio 105. Proud to be different.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 5,63. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Radio 105 presenta Carol G in Italia. La regina del Latin arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Fino a 27 km con un litro.
4: 116 cavalli!
5: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
6: È il suono che stavi aspettando. Da Carrefour vinci un iPhone.

0: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata per l'imbarco a...
3: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
5: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
11: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
12: A Radio 105 sono le 6:05. Sasa Kato!
13: Внимание, внимание! 22 again.

0: tutte le mattine dalle 6 alle 7 su Radio 105 c'è
1: Avanti Avanti C'è Posto.
0: Avanti Avanti C'è Posto 2.0 nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti Avanti C'è Posto
0: 2.0, la tua nuova mattina, il tuo nuovo buongiorno, solo su Radio 105.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa è la tua richiesta di oggi con un WhatsApp vocale
3: al 342 41 15 105.
4: Ciao ragazzi! Antonio di Guidonia, mi fate una cortesia? Vorrei ascoltare Alfa, vai, e la vorrei dedicare a mia moglie Isabella. Siamo sposati da più di 40 anni. Ciao a tutti ragazzi!
5: Avanti, avanti, c'è posto!
3: Tu scegli la musica.
0: Noi la suoniamo.
3: Solo su Radio 105.
6: Mi han detto

0: C'è posto!
1: Avanti avanti c'è posto. 2.0.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: In America un'agenzia immobiliare di Brooklyn farà un aumento
4: a chi
3: si tatuerà il logo dell'azienda.
4: Ma dai!
3: Ah, perché tu non lo faresti per aumentare i soldi?
5: Sì.
3: Boris, è confermato, è vera questa cosa?
6: Non solo è vera, ma ha già riscosso successo. Se nelle poche ore dalla circolare in cui veniva annunciata questa bizzarra idea, 40 su 800 dipendenti hanno immediatamente accettato, prenotando la seduta dal tattoo. Questo perché? Perché avrebbero un aumento dello stipendio del 15%.
3: E non è poco,
6: non è affatto poco.
4: Ho capito, ma il tatuaggio ti rimane a vita.
6: Questo perché, Betty? Perché tu per lavorare meglio devi sentire sulla pelle i valori dell'azienda.
4: Dove te lo tatui?
3: Lo faccio qui.
7: Sotto la pianta del piede,
3: Esatto.
4: Fa malissimo.
8: Sulla chiappa.
6: Allora, sul deretano non sarebbe rispettoso per il marchio aziendale. Faccio invece a porlo sul cuore o sul braccio, come scelto da molti dipendenti di questa azienda. O meglio ancora, in un posto che sia altamente fattivo. È una forma di spinta, di aggregazione familiare aziendale.
3: Bravissimo.
6: Che ti porta a dire: devo fare di più per quello che sono.
3: Ma io la penso esattamente come te. Guarda, è chiaro, la domanda è inevitabile.
9: Certo, Marco.
3: Ma voi lo fareste o no?
10: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Il protagonista sei tu.
11: Ho tatuato il nome della mia ex moglie e ogni mese gli verso un terzo dello stipendio. Se l'azienda mi dà il 15% in più, me lo tatuo a grandezza naturale sulla schiena il logo. A colazione, Luca da Livorno.
12: Maurizio Cattelan già qualche anno fa ha affittato la sua fronte per un noto marchio di telefonia.
13: Ragazzi, io non ho tatuato il logo dell'azienda, però facendo la parrucchiera ho tatuato una spazzola e un phon. Ciao!
14: Capitano, neanche è morto, perché se continua così tra un po' ci mettono anche il microchip e poi un collare per non allontanarci dall'azienda da dove stiamo vivendo. Lasciamo perdere che è meglio, ma sto scherzando, no? Credo della Sardegna.
15: Ma ragazzi, io volevo fare una domanda a Boris, ma questo 15% è sull'lordo, sul netto, sono lordi, sono netti? Perché la storia cambia però,
16: Io dovrei mettere il logo della mia ditta? Solo pompe? Noi facciamo pompe idrauliche, a me non mi va,
17: Capitano, buongiorno, ciurma, Davide il camionario di Rappallo. I camionisti è una vita che si tatuano V8, Scania, Turbo Star. Noi anche lì abbiamo visto lungo, abbiamo cominciato prima. Colazione!
18: Buongiorno ragazzi, comunque se ci pensate è triste questa cosa, stiamo arrivando al livello di Squid Game, Per il dio denaro stiamo facendo di tutto, per adesso è un tatuaggio, poi chissà cosa arriveremo, non la vedo molto bene, mi sa che qui il dio denaro sta vincendo. Ciao ragazzi, al Gelo Viareggio.
19: Capitano, sono disposto a farmi il logo di 105, bello, giallo, bam, su tutta la schiena, ho una bella schiena, sono bello largo, ma... quanto mi dareste? Così, a titolo informativo,
0: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. Lo fai tu. Prova ora.
2: Solo su Radio 105.
7: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Sono le 6:15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così.
5: Ciao, sono Cristiano da Milano, volevo sentire per le 6:15 Back for Good dei Take That. A colazione!
0: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Decidi tu la canzone. Noi la suoneremo quando vuoi tu.
2: Quando vuoi tu.
1: Solo su Radio 105.

0: avanti avanti c'è posto. 2.0 nasce la nuova mattina per te, solo su Radio 105.
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
3: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
2: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
3: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
2: Veramente?
3: Arredissima, dove la vita è issima.
4: Arredissima. In the
5: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
10: Kia. Movement that inspires.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
4: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
7: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Questa richiesta l'hai scelta tu. Tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Buongiorno, Stefano da Milano. Vorrei ascoltare gli Eroes del Silenzio con Entres Dos Tierras.
3: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. La suoniamo solo su Radio 105. 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0.
1: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
1: È tutto esaurito.
0: Solo su Radio 105.
2: L'uomo si annoierebbe dopo 26 minuti di shopping con la propria moglie o fidanzata.
3: Capitano.
2: Ma sarà vero? Adesso glielo chiediamo, sì, sì. Per i P. L'uomo, beh, 26 minuti sono già tanti,
3: esatto,
2: però.
3: Non è un tempo. Appunto.
4: Ma no, capitano, ma avete visto?
2: Io
4: che...
2: dopo 5 minuti mi sono già smarrito, cioè voglio dire, per dire.
3: Avete visto che molti negozi hanno messo divani, comodi, poltrone, per consentire ai mariti e ai compagni di accomodarsi.
5: Ma qual è il problema? Basta
3: scelgono.
5: Non andarci, scusami, no?
2: Ma scusa, ma perché non ci vanno da sole? Cosa vuol dire?
5: Infatti, cioè,
3: perché vogliamo il vostro parere.
5: Ma io non te lo do, quando vieni a casa, magari fai il reso dopo.
6: Ma sai cosa? Beh, più che altro che è inutile la figura dell'uomo quando è lì, perché anche se gli dai. Ma perché anche se gli
2: è vero, amici,
6: anche se io do dei consigli, alla fine tanto sceglie quello che vuole lei.
3: Ma non è vero,
6: mi sembra ancora più inutile.
3: E vabbè, ma è proprio questo il bello:
6: certo.
3: fare l'opposto. Quello che suggerite. No, scherzo.
6: Mi porta, mi chiede il parere, poi tanto sceglie quello che vuole lei. Scusa.
2: Ha ragione. La soluzione ce l'ha Valeria da San Giorgio. Io lo lascio a casa, lo lascio a casa. Così sto in giro quanto mi pare. Brava Valeria!
0: Avanti, avanti, c'è posto! Oggi il protagonista sei tu.
7: Buongiorno ragazzi, ma è impossibile, io parto annoiato da casa. Non so come faccio a non resistere 22 minuti. E quando vado? Dopo un po' inizia a mostrarmi i vestitini e ti chiede: come sto amore? Bene, stai molto bene. E lei: no, no, non è vero. E lo cambia. Quindi il nostro ruolo è inutile. Buona giornata ragazzi, Maci da Fusso.
8: Buongiorno Marco, non dare retta a tutti questi maschioni che dicono che non gli piace. Io adoro andare a fare shopping con mia moglie.
9: La figura dell'uomo è fondamentale per pagare alla cassa. Ciao a tutti, Simona da Torino.
10: Ma onestamente a me non dispiace andare in giro con la mia compagna a fare shopping. Non mi stanco tantissimo. L'importante è che non mi trascini in quel posto svedese di mobili da montare. Quello non ce la faccio, più forte di me. Colaccione!
11: Io e mia moglie abbiamo trovato un equilibrio. Io do la mia carta di credito e lei va da sola a fare shopping. Ah, libidine.
12: Ragazzi, ciurma, ma perché portarsi l'uomo dietro quando si fa shopping? Da sole dovete andare, da sole! Avete bisogno del parere del vostro uomo? Ma fatemi il piacere, da sole! Eugenia, Torino.
13: Non solo l'uomo è inutile, a volte è anche pericoloso. Io sono una donna tipica, ma quante donne si portano dietro il fidanzato? Si provano qualcosa, il ragazzo dà la risposta sbagliata, litigata, epica e muso fino al giorno dopo. Io ne ho delle amiche che fanno così, quindi...
14: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. Oggi
1: il protagonista sei tu.
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
1: Solo su Radio 105.
0: Radio 105, TGCom 24. Breaking news.
15: Buona giornata da Boris Manto. A Medio Oriente, cessato il fuoco appeso a un filo, l'1% di reggere, dice Trump, che minaccia di tornare con la missione che ripristini la navigabilità nello stretto di Hormuz. Soluzione diplomatica però ancora possibile, via libera intanto alle sanzioni europee ai coloni israeliani violenti. Altri due contagi di antivirus tra i passeggeri sbarcati alle Canarie, una donna francese ricoverata in condizioni gravi, un americano per ora sintomatico. Due marittimi sono posti in quarantena obbligatoria in Campania e Calabria. Il Ministero della Salute chiarisce, non è come il Covid. È successo qualcosa alle 9.30. Dalla rilettura di questa intercettazione ambientale emerge un nuovo soliloquio di Andrea Sempio che, secondo la procura, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa di Chiara Poggi il giorno dell'omicidio. Il legale dei Poggi intanto accusa, la procura di Pavia si è accanita per sconfessare la condanna di Stasi. Electrolux, colosso svedese degli elettrodomestici, annuncia 1700 licenziamenti in Italia su un totale di 4500 addetti. In particolare chiuso l'impianto di Cerreto Desi vicino Ancona, in cui operano 170 lavoratori. I sindacati proclamano 8 ore di sciopero, chiedono immediato intervento del governo. Nessy Guerra in Egitto, nascosta per timore che la figlioletta venga rapita dall'ex marito e condannata per adulterio a 6 mesi. L'individuo le manda un contratto di sottomissione in cambio del suo perdono. Il legale della donna parla di indegna proposta, immediatamente rifiutata. Lo sport: nel posticipo della terz'ultima giornata di Serie A, il Napoli perde in casa con il Bologna 3-2 e ora anche gli azzurri nella bagarre Champions. Tennis: agli internazionali di Roma, Sinner liquida l'australiano Popirin 6-2-6-0. Agli ottavi incontrerà l'italiano Pellegrino, che ha battuto Tiafoe 7-6-6-1. Cobolli perde in 2-7 con Tirante. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa è la tua richiesta di oggi, con un WhatsApp vocale
1: al 342 41 15 105.
17: Ciao capitano, vorrei tanto ascoltare una canzone di Vasco Rossi per tirarmi un po' su di morale, perché a

0: Big Smile Champions.
1: Buongiorno esauriti, sono Stefania, vi lascio la mia barzelletta. Ci sono due pesce cani che si incontrano dopo tanto tempo. Uno dice all'altro: ehi amico, nonostante tutto questo tempo siamo rimasti tali e squali.
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: È uscito
4: il quesito.
3: Tutto esaurito.
4: Di tutto esaurito.
5: Esauriti, buongiorno. Chi non conosce Fantozzi, il celebre personaggio inventato e soprattutto interpretato da chi? Da Paolo?
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
3: Manda un messaggio.
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
3: 105.
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato.
8: 105 Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 verso Brescia viene segnalato un incidente tra Dalmine e Seriate. Sulla stessa autostrada code a tratti tra Capriate e Cavenago viaggiando verso Milano e tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Lungo la 1 Milano-Napoli coda sempre per traffico tra Torre Nova e il bivio di diramazione Roma Sud verso il Grande Raccordo Anulare. Sulla statale 2 via Cassia, la strada che collega Roma a Firenze, è chiusa la corsia tra Abbadia San Salvatore e la bisarca statale 478 di Sarteano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Ufficio cosa smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
13: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il cammino minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
14: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
15: Sì, certo.
16: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
17: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
18: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
19: Mi hai detto che ami l'Islanda.
18: Ma vivo in Italia.
17: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
20: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
8: Radio 105. Proud to be different.
3: La soluzione.
4: La soluzione.
3: Al quesito di tutto esaurito.
4: Al quesito di tutto esaurito.
5: La risposta al quesito di oggi, eccola, vi abbiamo citato Fantozzi, sì, celebre personaggio nato dalla mente e interpretato dal corpo di Paolo, Villaggio, il grande Villaggio. È questa la risposta corretta?
9: Il vincitore.
21: Buongiorno amici, buon martedì.
3: Ma buongiorno a te cari Legna e buongiorno al nostro Fabio Liuzzi Mineno.
22: Sì, contributo audio
3: Max,
21: allora Roma. Ragioniere, che fa?
3: Sì.
21: Batti?
3: Batti lei.
21: Mi dà del tu? No, no, dicevo, batti lei?
23: Ah, congiuntivo.
21: Sì.
23: Aspetti.
24: Per una buona battuta, piegare bene le ginocchia. Piede sinistro in avanti,
21: sì.
24: Impugnatura martello, rotazione del busto e con violenza!
21: Vabbè ragazzi, sono delle scene iconiche, no?
3: Certo,
21: che resteranno per sempre nella storia, nella nostra memoria proprio. E allora sì, Paolo Villaggio, ma certo, bravissimi tutti, ma come sapete abbiamo un...

0: solo vincitore.
1: C'è anche tutta la storia.
2: Bella storia.
1: Del disco Buongiorno, ragazzi.
0: Ma certo che lo ricordiamo.
1: Certo.
0: Bravo, pizza.
1: Basta richiederlo al 342-41-15-105, anche tramite WhatsApp vocale.
2: C'era una volta.
0: Ma infatti, la storia di cosa? La sta prendendo un po' troppo larga stamattina. Non abbiamo tempo. Allora, apriamo la busta. Ocho, the winner is a maschio.
1: E Marco da Correggio.
0: Tu sai come si chiamano gli abitanti di...
1: Sì, Marco, Antonio, Pasquale, Luigi...
0: vabbè, lascia stare. Ah, no.
2: C'è anche Vito, Vito, salutalo.
1: Vito, ciao,
2: Correggio, ciao. Certo. Anche Luciano, mi
3: sembra. Marco Galli presenta... Presenta. Il buongiorno si sente dal mattino. Il buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno!

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Voi sapete perché si passa la patata sul parabrezza?
4: Per non far congelare il vetro?
3: Allora, spalmare una patata sul parabrezza sarebbe il bizzarro trucco che può tornare utile nei giorni di pioggia. Boris, spiegagli.
5: Sfregare una patata tagliata in due sul vetro dell'auto ricoperto di goccioline d'acqua aiuta a conferire l'impermeabilità al vetro stesso.
6: Perché c'è l'amido.
3: Capito?
5: È corretto, è corretto. L'amido contenuto nella patata va a creare una sorta di pellicola protettiva tra il vetro e l'acqua.
3: Esatto.
5: E questo eviterà che le goccioline facciano macchia, piuttosto scenderanno velocemente senza lasciare il parabrezza.
3: Capito?
7: Ma ti devi portare la patata nella borsetta.
3: E dove te la devi? Cos'è? La coltivi sul cofano la patata. Domani, Betty, prima di partire, di venire in radio, metti la patata sul vetro e vedrai che arrivi con più disinvoltura.
0: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Oggi il protagonista sei tu. Sei tu.
8: No, fermi tutti. La scena della Betty che mette la patata sul vetro della macchina, troppo bella.
9: Ma capitano, capitano Diego da Cremona, faccio l'autista. Per noi è un vecchio trucco quello della patata. Quando c'è un problema con un tergicristallo che si rompe così, è cosa che sappiamo da anni ormai.
10: Boris, io ci sto a provare. Ho chiesto a tante le strofinà, ma la patata sul parabrezza. Ma già ho beccato 3 denunce. Fabio da Roma.
11: Buongiorno capitano Ciurma. Beh, che la patata stia bene un po' dappertutto per me è risaputo, però sincero, strofinarla su un parabrezza lo trovo un po' uno spreco. Ciao, Massimo da Torino.
12: Io la patata l'ho usata anche quando avevo un'infiammazione all'occhio. Sono messa una patata sull'occhio prima di andare a letto e al mattino non avevo più niente. Funziona veramente?
13: Io pulisco lo specchio del bagno, anche gli altri specchi, con la schiuma da barba. Secondo te posso usarla anche sul vetro della macchina? Ciao Vanessa.
14: Ma capitano, non ho capito. Devo passare la patata mentre piove? O posso usare i tergi? Ci provo. Qua piove.
15: Capitano Ciurma, buongiorno! Sarà un caso, sei tornato tu alla terza ora e si parla di patata!
16: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Avanti, avanti, c'è posto 2.0.
2: Oggi il protagonista sei tu!
1: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Solo su Radio 105.
0: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Questa richiesta l'hai scelta tu.
0: Tu
1: con un WhatsApp vocale
2: al 342 41 15 105.
17: Buongiorno, la mia richiesta è Two Princess degli Spin Doctor. Alain, Torino.
18: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Tu scegli la musica, noi la suoniamo.
0: La suoniamo
1: solo su Radio 105.

0: poco su Radio 105.
1: Buongiorno, buongiorno amici, buon inizio di settimana.
2: Buongiorno.
1: Ma attenzione,
2: buongiorno.
1: Rientra dopo due settimane il nostro Piripizza. Olè.
3: Ma quanto mi siete mancati.
2: Aspetta che c'è il naso che si sta allungando. Aspetta.
1: C'è anche lo studio rosa che è buio.
2: No,
1: è vuoto, è deserto, non c'è.
2: Anche Betty è stata male.
3: Ma no, come mai, ragazzi, sembra ottobre. Però sono tornato, ho detto, la peppina fa fresh.
1: Ragazzi, ci stiamo ammalando tutti a catena. Ma che succede? Forza! Come venerdì sera Boris Mantova ed io abbiamo presentato il ballo delle debuttanti alla Scuola Militare Teolia di Milano. Un momento molto bello. Ma lo spoiler che volevo fare è che Boris Mantova ed io abbiamo ballato il
2: valzer.
1: Non siamo stati bravi, ma ci abbiamo provato. Max Maddi, come ha vissuto la partita di ieri tra Parma e Roma? Max, ovviamente tu l'hai vista, no? In famiglia.
2: Beh, ha vinto la Roma, dai.
4: Per forza, e quello è, ci tocca.
1: Quello tocca sempre. Com'è andata?
4: E com'è andata? Ha vinto, quello era contento.
1: Quindi
4: finalmente.
1: Tutto bene.
4: Sì, si è mangiato ieri sera, sì. È andata bene.
1: Poi c'è la nostra Catrin da Castel Bolognese. Buongiorno Catrin, dice oggi è l'unico giorno di ferie.
3: Sì.
1: Mi lasciate Boris in video sempre, che devo fare scorta dei suoi occhi per il futuro. Andiamo al nostro Graziano in regia video.
5: Sì, ascolto.
2: Guarda la 2, guarda.
1: Sugli occhi su mamma mia, Boris, che sguardo penetrante.
2: Sì, sì, mi sento tutto penetrante.
1: Non mi guardavi così l'altra sera quando ballavamo il valzer, eh? Quando
5: c'era Tony.
1: Quando poi, attenzione, hai mollato il cellulare a Tony per fare un video del ballo. Mio e di Tony, non hai ripreso, scusa, te lo devo dire, non hai ripreso niente.
5: Ma era acceso.
1: Era certo che era acceso.
5: Ma in realtà ho voluto lasciare spazio correttamente a tuo marito, cioè ho lasciato la pista.
1: Vabbè, fai, lascia stare. Guarda gli occhi da ma 5 da ma 4.
2: Non ha capito Ilenia, non ha capito.
1: Da ma 2 da
6: Tutto esaurito è qua. Tra poco tutto esaurito con Marco Galli. Marco Galli ti darà la carica. Solo su Radio 105.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Salve.
5: Buongiorno.
3: Per tutto il giorno.
5: Tutto il giorno.
2: Come andiamo da quelle parti?
1: Ma guarda, bene, ma non benissimo.
2: No,
1: stiamo bene, siamo molto bene. Allora, attenzione, sono le 6:56 minuti. Sei contento che parlo come i tuoi amici tedeschi della vacanza?
3: Amici, ditecelo al 349-41-15-105.
2: Parte ogni tanto a casa. Scusa, perdona la
3: prego,
2: pizza.
3: Prego, prego, ma no, tanto mia sorella.
1: Sì. No, sorella, zia, la tua zia.
3: La mia zia.
1: Allora, ci siamo a Cedisco, buongiorno. Saranno 5 gli squilli a vostra disposizione. Colacione, ma aspettiamo solo una parola da voi.
3: Un bel buongiorno. E che sia bello,
2: Ma anche se dici buongiorno sottovoce va bene.
1: Primo andato intanto, ragazzi,
3: Ah, sì.
1: Secondo. E terzo,
2: già. Aia, dillo.
7: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Sì, così, ma complimenti. Ciao. Chi sei?
7: Ciao, io sono Luigi da Cireale.
3: Ciao.
1: Da Cireale, ciao Luigi, benvenuto.
2: Da Betta Sicilia.
1: Dalla Sicilia, Betta Sicilia. Luigi, noi ti immaginiamo.
7: È tanto che ci provo.
1: Guarda. Bravo Luigi, mai perdere le speranze.
2: È tornato pizza e ha detto chiamiamo Luigi e ti abbiamo chiamato.
3: È vero. Caro Luigi.
2: È merito di pizza sempre.
1: Luigi, noi ti immaginiamo in questo momento. Lui.
7: Io sto andando a scuola,
1: lavori a scuola. E che fai a scuola?
2: Professore.
7: Io faccio il tecnico di laboratorio informatico.
1: Tecnico di laboratorio informatico, ragazzi. Luigi, noi ti immaginiamo con una granita in mano e un cannolo in questo momento.
7: Però non si mischia mai il cannolo con la granita.
1: Bravo, non si mischia.
3: Bravo.
2: Ma sì, ma tu fallo ogni tanto.
7: La granita
3: si mangia.
1: Sì.
7: Buona da cereale,
1: sì.
7: Si mangia con la brioche col tuppo.
1: Buttalo via, voglio dire.
2: Ma si fa ancora col blocco di ghiaccio e lo si gratta? Sì, la fanno ancora così la granita?
7: No, non è un blocco di ghiaccio.
2: Cos'è?
7: Non è un blocco di ghiaccio. È pastosa.
2: Perché ce la mando là?
1: Mamma mia. Luigi,
7: la puoi fare. Sì, ci sono.
1: Che meraviglia.
3: Bravo.
1: Allora, promesso, ti veniamo a trovare. Presto in Sicilia, così ce la fai mangiare tu, quella vera, quella originale.
7: Okay. Senza dubbio.
3: Senti.
7: Posso fargli dando un saluto?
3: Ma sicuramente.
7: Io voglio salutare una mia collega che un mese fa, due volte, ha parlato con voi in diretta, mi ha mandato a salutare tramite il capitano.
1: Sì.
7: E io pianto come un bambino perché ho sentito la registrazione.
1: Oh.
2: Non piace.
7: Io sono emozionato. Anche ora sono emozionato.
1: Amore.
3: Patatino.
1: Che bello. E allora la salutiamo. Come si chiama?
7: Si chiama Sara. Wow. Sara di Riposto.
2: Ciao Sara.
1: Un bacio.
2: Ciao.
1: Sara.
7: Lavoriamo nella stessa scuola.
1: Sì. Fantastico.
2: Scuola. Andiamo Luigi che è tardi.
3: Che adesso aprono le scuole.
1: Luisa, che canzone scegli di dedicare immagino a Sara?
7: Vai. Gli anni degli 883.
1: Grazie. Ti abbracciamo forte. Ciao Luigi.
2: Gli anni, quelli che abbiamo passato al telefono.
8: Per tutto il giorno.
2: Così era per dire.
9: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.

0: tutto il mondo DM in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: C'è quello vero o il fake?
2: No, no, quello vero, ragazzi. No,
1: facciamo il vero versus il fake.
3: Anche no, grazie.
4: A Radio 105 sono le 7.05. Sacco!
3: Il nostro è svizzero, lo senti?
5: Radio 105 in Milano.
6: Il capitano!
1: Ciao Marchino!
6: Ciao!
1: Tutto esaurito. Ho sentito una voce.
7: Ma buongiorno.
1: Ma sei vero o fake?
7: Sono vera, anch'io vera.
1: Sei tornata, brava.

0: ciurma di tutto esaurito alle 7-6 minuti, finalmente lo possiamo dire. La ciurma è al completo.
1: Sì, ci siamo tutti.
0: Dobbiamo mandare un abbraccio, un bacio al nostro capitano che ha ancora bisogno di qualche giorno di riposo, di fermo. Forza Marchino,
2: forza e coraggio.
0: Ti aspettiamo ancora più in forma. Che mai? Intanto però lo studio rosa torna ad illuminare.
1: Ciao Betty.
2: Ma buongiorno Pizza, ma bentornato.
1: Ma anche a te bentornata cara.
2: Ma tu sei tutto abbronzato, tutto bello.
1: Sì, vengo tutto gelato.
3: È vero, sembra.
0: Allora Betty, Pizza ieri è tornato, aveva promesso dei regali per noi, non si è visto nulla. Te ha portato qualcosa?
2: Per ora no, ma pensavo aveste tutto voi.
0: No, chi?
4: In un'altra vita.
0: Ma
4: forse.
0: Quando?
2: Non ci ha portato niente.
3: Ha detto che c'ha dei pacchi che deve consegnare.
4: Certo. Il pacco ce lo tira il pacco.
1: Sì, gli spedizionieri devono arrivare, ragazzi, appena arrivano. Certo. È un attimo.
4: Da dove partono? Dallo stretto di Hormuz?
0: Sì. No, sì, stiamo freschi. Allora.
4: Capito, arriva una marcia.
2: Non ridere, che non ci hai preso niente.
1: No, ma l'ho preso, l'ho preso.
4: Sì, sai dove l'ha preso?
3: Roba di contrabbando.
4: Magari.
1: Amore, grazie Max, che bel messaggino.
0: Intanto il nostro Max Madi da Roma scrive: Pizza ci dona la sua presenza.
4: Direi, è pagato, vedi tu, non lo so, generale.
1: Grazie Max.
0: Grazie. Allora dai, buongiorno, come state voi amici là fuori? Ve lo chiediamo subito, anche io direi un giro meglio perché qua non si dice niente.
3: No, c'è il sole, oggi c'è il sole.
1: Sì, ma si stava piovendo.
2: Piove adesso.
3: Come? Sono svegliato stamattina, c'era il sole ragazzi.
2: Io sono arrivata che pioveva.
0: Quindi ognuno poi ha una percezione del meteo. Cioè ormai siamo arrivati a questo punto.
4: Non è la percezione, è quello che succede.
0: Siccome non si capisce più niente.
3: Ma scusa, ieri era bello.
0: No, ma sai che io non mi ricordo più nulla, no? Ma sul serio, ieri che cavolo ha fatto? Ha piovuto, c'è stato il sole.
4: Ieri era ieri, chi se ne frega? Guardiamo domani oggi.
1: Il passato è passato,
0: ognuno immagina un meteo e se lo costruisce, fa una proiezione mentale nella sua testa, sua fantasia. No, però è proprio così. Poi dice: ti ammali.
1: Ma certo.
0: Ti ritorna l'influenza a maggio. A Miccio vengono le placche in gola, fortunatamente guarito. A me ritorna il raffreddore e ce l'ho ancora.
4: Pizza sta meglio
0: a Marco
4: di tutto.
0: Galli viene la febbre. È normale. Betty rimane a casa con problemi. Vabbè, non si
2: lasciamo
0: può dire.
2: Stare. Guardate, beati voi i vostri mali.
3: Gastrointestinali. Dai.
2: Mamma mia, aiuto.
4: Qualcun altro ha qualche altro sintomo che non ha nessuno?
1: Sì, lui uno solo ce l'ha un sintomo che non ha nessuno.
4: Lui
0: chi è lui?
1: Il nostro
4: Boris.
1: Grande giornalista Boris Mantova.
4: Ma lui è asintomatico, lo sappiamo.
5: Strena giornata, Pizza, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao Boris. Dai, partiamo da un bel giro meteo.
5: È una settimana instabile con un via vai di perturbazioni che si protrarrà almeno fino a sabato in ottica di tendenza ovviamente, con domenica la possibilità di un rinforzo dell'alta pressione, che significa una stabilizzazione delle condizioni meteo in senso positivo.
0: Speriamo.
5: Il problema è che fino ad allora, come vi dicevo, sarà un via vai di perturbazioni e con del vento che caratterizza le giornate. Il vento significa anche spostamento di nubi, il che significa che le nubi cariche di pioggia possono essere spostate dando via a rovesci o isolate piogge, oppure liberare il cielo appunto da queste nuvole. Quindi il vento è protagonista, con le temperature che sono un po' più basse delle medie stagionali più o meno in tutta Italia, tranne in alcune aree del sud, che però sarà interessato domani da una perturbazione di origine atlantica. Con piogge anche abbastanza intense, mentre diciamo che il tempo potrebbe nuovamente peggiorare giovedì al nord. Quindi vedete, molto veloce, mercoledì al sud, maltempo che poi si sposta al nord, portando un fronte perturbato, rovesci, acquazzoni e temperature giù mediamente di 2 gradi.
4: Andando vento,
0: mamma mia, si spinge. Quindi sarà ancora una settimana incerta, poi in teoria dalla prossima, dai.
5: Non lo sappiamo ancora, però oggi sul nord-est attese piogge. Quindi oggi sarà maltempo sul nord-est.
4: Ah, la Betty arrivava da nord-est, per quello che pioveva.
0: Chi è Betty?
6: Buongiorno, ciurma.
0: Buongiorno a te.
6: Ieri prima grandine della stagione. Vedi. Si comincia bene. Bella secca. Manu da Padova.
0: Ciao Manu. Vedi, anche al Verona dice. Ieri Verona grandinata. Ma e pensa. Tantissima acqua.
4: Vabbè, ma ha grandinato anche qua un paio di volte, vero Ilenia?
0: Sì, Ilenia ha fatto un paio la scorsa settimana, ragazzi.
3: Una devastante.
0: Devastante. Tu non c'eri, Pizza, chissà dove eri, in giro per il mondo.
3: Grosse come uova, sembravano uova. Mamma mia.
0: Tra l'altro, una l'ha fatta, praticamente pensa che io e Miccia viviamo in due paesi che confinano sostanzialmente.
1: Certo.
0: Una l'ha fatta nel mio paese e nel suo no.
3: Nel mio no.
0: E viceversa, dico, va bene, ragazzi.
1: Ma come mai?
0: Viviamo così, ormai viviamo così. Chi è che metti?
7: Buongiorno, ciurma. Ciao. Ieri e oggi raffiche di vento 60 km orari. Alessia da Modena.
0: A Modena, raffica a 60 km orari, ma è tantissimo.
5: Sì, oggi migliora, però in Emilia Romagna il vento si attenua, il tempo dovrebbe essere non proprio bello, ma almeno meno ventoso, meno piovigginoso.
0: Max, a Roma com'è? Io guardavo le immagini domenica dell'internazionale di tennis. E, insomma, la gente era abbastanza coperta.
8: Allora, la verità, in questi ultimi giorni era così e così, nel senso che la mattina c'era brutto, e poi si andava a sistemare.
0: Come qua, dai, variabile.
8: Poi si faceva brutto di nuovo.
4: Scusa, perdonami. Allora, Pizza dice che sei lento. Allora, fai entrare Massimo Mongiardo che fa il servizio rapido, oppure Pizza si lamenta.
0: A proposito di Roma, a proposito di tennis, Boris Sinner vola.
3: Grande Sinner.
0: Ma
3: non c'è storia, vince sempre Sinner.
5: Velocemente, senza alcun problema, archivia Popperi nell'australiano in due set.
0: Mamma mia.
5: Volando agli ottavi degli internazionali. Meno, dove si troverà però un altro fenomeno italiano.
0: Un altro italiano?
5: Un italiano su cui c'è grande speranza da parte del tennis, nel senso che il suo percorso fa pensare molto molto bene. Ed è Pellegrino, quindi derby azzurro, Sinner Pellegrino.
1: Ha già vinto.
0: Questo quando, ragazzi?
5: Dovrebbe essere già oggi, per
0: esempio. Ah, già oggi?
5: Oggi o domani te lo confermo.
1: Aveva già vinto contro Pellegrino 6-1-6-1, aveva vinto. Un attimo.
5: Confermo oggi alle 15.
0: Oggi alle 15. No, non si può perdere questo
3: incontro.
0: Diamo
3: speranza a Pellegrino, dai.
5: Sì, però attenzione, perché già alle 11 c'è Musetti contro Ruth. E Darderi invece alle 14 contro Zverev.
1: Dai,
0: allora, in bocca al lupo naturalmente ai nostri italiani, che sono fantastici, veramente.
4: Max
0: dei campioni.
4: Max non va a vedere il tennis insieme a Nicola, no?
0: Ma sai che tra l'altro credo che costi un botto,
1: Una paccata.
3: Sì, andare a vedere il tennis?
0: Credo proprio di sì, Boris, più o meno. A parte che secondo me non si troveranno neanche più ingressi, biglietti.
1: Né ingressi?
5: No, assolutamente non si trovano. No, assolutamente non si trovano. I biglietti ground vanno più o meno da 37 a 47 euro, stiamo parlando.
0: Ah, beh, non è tanto.
5: No, i posti sul centrale però arrivano fino a 500-800 euro per le fasi finali.
0: Sì, sì, sì. Certo, nessuno ci invita, no, è vero.
1: Sì, vai a dormire a Roma adesso, in questo periodo.
0: Vabbè, io vado a casa di Max.
1: L'80% hanno aumentato.
4: Sì, si va da Max e basta.
0: Max, tu ci ospiteresti nel caso, vero?
1: Veniamo tutti.
8: Posso, non vi preoccupate, venite tutti.
0: Sì. Tanto uno
5: veramente
0: più uno
5: mi risulta un sold out tra una settimana, però
1: è vero.
8: Ma sono casi dei miei suoceri pure, non ti
0: sold out tra una settimana, ragazzi.
2: Sì. Sarà Boris che va lì, vedrete.
5: No, mi risulta, no, al di là della mia presenza che conta poco. Ben trovata, Betty.
2: Buongiorno, Boris.
0: Saluta in onda, fantastico.
3: Che acidità.
4: Ci sono cerimonie in ballo,
5: Io so che ha tanti ospiti settimana prossima. Cioè,
4: e dormono tutti a casa sua, scusa.
2: E tu dove vai, scusa?
4: A casa sua, dove va? Te l'ha detto. Tra questi ospiti c'è Boris Barton.
3: Ma siamo avanti.
0: Va bene, andiamo avanti. Salutiamo Antonio da Trieste. Intanto, ciao Antonio, dice che a Trieste oggi è prevista la bora. Campolungo Maggiore Venezia, oggi 12 gradi, nebbia. Stiamo tornando all'inverno. Perché nord e una buona parte del centro Italia, effettivamente, in questi giorni è come se si fosse svegliata de botto, con temperature che sono.
4: Però non fa freddissimo.
0: Di novembre. Chi è Betty?
2: Avete chiesto prima di Roma, e ecco qua.
9: Buongiorno Ciurma. Ciao. Qui a Roma ieri bellissima giornata, oggi anche bella giornata, 18 gradi. Sì. Forza no, capitano, sei la nostra resilienza.
0: Dai, dai, dai.
1: Grande.
0: La nostra resilienza mi piace. Sì.
3: Ci scrivono che grazie alla federazione ieri i bambini delle scuole elementari sono riusciti ad andare a vedere gli allenamenti agli internazionali con un euro, con appena un euro.
0: Bellissimo, che meraviglia. Allora siamo nel primo disco di oggi, 7:16 minuti. Pizza, chi ci porti in onda?
1: Chi mi porto in onda?
3: Ma non
1: Pizza
3: lo sa.
1: Ci dona, no. Eccolo qua, Selene, 9 anni da Francavilla, Sicilia.
0: Ma dai, Selene.
3: Ciao. Buongiorno, ciao. Ciao, Selene.
0: Selene?
10: Ciao.
0: Ciao. Come stai, Selene? Benvenuta.
10: Che bene.
1: Oh, amore.
0: Ti stai preparando, Selene, per andare a scuola?
10: Sì.
0: Sì. E che scuola fai? Che classe fai?
10: Uh-huh. Faccio la quarta.
0: La quarta, ma certo. E chi ti porta a scuola? Chi c'è lì con te? La mamma?
10: La mamma.
0: La babba.
4: Meno male amore. Che c'è la mamma, Selene.
0: La vogliamo salutare, la mamma? Ce la vuoi passare?
3: Pronto?
10: Pronto?
0: Ciao mamma, ciao. Buongiorno.
3: Mamma di Selene.
10: Ciao.
4: Ha scaricato il telefono a Selene, non ci voleva parlare.
0: Te l'ha passato, capito? Di colpo. Ciao mamma, tu come ti chiami?
10: Io mi chiamo Anna.
0: Buongiorno, ciao, Anna. Ciao.
10: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Grazie per averla chiamata.
0: Ma figurati.
1: Amore.
0: Senti, ma di solito
10: sono mattine, tutte le mattine.
0: Tutte le mattine. Che... infatti te lo stavamo per chiedere come funziona da quelle parti. Mamma Anna, voi ci guardate di solito dalla TV insieme prima di andare a scuola?
10: Dalla TV.
0: Ok.
10: Sì, sì, sì, dalla TV. E nel frattempo lei si prepara per andare a scuola.
0: Mm-hmm.
10: E poi aspettiamo il gioco. Come si chiama il gioco?
0: L'intruso.
3: L'intruso.
10: L'intruso.
0: Ok.
10: E dopodiché usciamo per andare a scuola.
0: Beh, insomma.
10: Quindi tutte le mattine aspetta la chiamata vostra.
1: Amore.
4: Eccola, è arrivata. Vedi?
0: E vedi, mamma Anna doveva tornare pizza.
1: È vero,
0: per
1: ciao,
0: chiamare Selene.
1: Selene.
4: Non è vero.
10: Sì, aspetta che te la ripasso. Tieni.
1: Sì,
0: vai.
1: Ciao Selene!
10: Ciao!
1: Ciao patatina! Mi raccomando, spacca tutto, spacca!
4: No, no, se vuole intendo studia,
3: studia devi dire, studia,
1: ah, sì?
4: Spacca. Spacca tutto.
1: No, deve spaccare, deve avere la carica stamattina, Selene.
0: Ma ce l'ha, ma ce l'ha, e ce l'ha anche e soprattutto con la scelta della sua canzone, Selene. L'hai scelta tu, vero? O la mamma?
10: Sì.
0: Ah. Sì, tu?
10: No.
0: E come mai l'hai scelta?
10: Io. Perché mi piace molto.
0: Ti piace molto. E tu la vuoi dedicare a qualcuno?
10: Alla mamma.
0: Alla mamma. E la vuoi annunciare tu?
10: Sì.
0: Dai.
10: Crazy.
0: Crazy di Britney Spears. Ti abbracciamo, ciao. Selene, ciao. Buona scuola.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao. Ciao.

0: 105 tutto esaurito siamo noi.
1: E siamo solo noi.
0: 105 tutto esaurito siete voi.
1: Esauriti di Radio 105.
0: Insieme con il capitano Marco Galli, tutte le mattine dalle 7.
1: Noi siamo con voi.
0: Solo su Radio 105.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
3: Poltrone sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
6: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
10: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
12: Domani la finale di Coppa Italia?
13: Sì.
12: Ah, non ho detto niente, tutti zitti.
13: No,
14: cosa devo dire? Cioè, poco da dire.
15: Ma guardiamo insieme, Ilenia.
14: Ecco, vedi, fatti gli affari tuoi, Ilenia, per favore.
12: Noi chi? Io chi te, Betty?
15: Sì, io e te.
14: Lei intendeva noi tutti, noi.
15: Anche.
14: Andiamo a casa di Marco Galli.

0: tutti, buongiorno. Che giorno è?
1: Buongiorno.
2: Ma buongiorno, oggi martedì 12 maggio 2026.
0: Di già?
2: Si festeggiano i santi Nereo e Achilleo Martiri.
1: Auguri.
2: Ed è la giornata mondiale dell'infermiere.
1: Oh.
2: In ricordo di Florence Nightingale, nata il 12 maggio del 1820 e capostipite della moderna scienza infermieristica.
3: Grazie a tutti gli infermieri.
4: Un bacio enorme, un abbraccio da noi.
2: Grazie. Per il tuffo nel passato, nel 1974, 52 anni fa, referendum abrogativo sul divorzio. Vincono i no e si esprimono così 33 milioni di aventi diritto su 47 milioni andati al voto, che non sono pochi.
4: No.
2: Nel 1994, 32 anni fa, anteprima mondiale al Festival di Cannes per Pulp Fiction.
4: Wow.
2: Bello, è pizza. Di Quentin Tarantino. Come pizza?
3: Sì, il nostro John Travolta pizza.
1: È stravolto più che travolta. Guardalo.
4: Guarda che lui è messo meglio di tutti quanti noi, tutti insieme, oltretutto.
2: Che verità.
1: Secondo me solo messo.
4: Lui è come il ritratto di Dorian Gray, ruba praticamente la salute a noi, capito? Noi sfioriamo, ci ammaliamo e lui diventa sempre più forte.
1: A me sembra più Benjamin Button.
4: Sì, certo, certo.
5: Se posso, noi lavoriamo, qualcuno va in vacanza.
1: Bravo, Boris. Mi piacciono queste tue entrate, Boris.
2: E nel 1995, forse è meglio cambiare discorso, 31 anni fa, in provincia di Varese, a Cardano al Campo, muore la cantante Mia Martini, all'età di 47 anni, la grande Mia Martini.
4: Che artista straordinaria.
2: Per l'angolo musicale, nel 2015, tra le prime posizioni di vendita in Italia c'è Cesare Cremonini con Buon Viaggio, dedicato a pizza.
1: Esatto.
4: Ciao Cesare!
1: La scritta per lui.
6: Sono ritornato.
2: Quando riparti?
6: Presto.
1: Non diglielo due volte.
6: Amore mio, comunque vada.
2: E ora passiamo all'oroscopo. I segni propizi di oggi sono Ariete.
3: Fabio Liuzzi, il nostro Fabio.
2: Felici e spensierati fin dal primo mattino.
1: È vero, sono felice oggi.
2: E anche Sagittario.
4: Che bello.
2: Un incontro molto piacevole che vi cambierà la giornata. Invece il segno nefasto, ahimè,
4: qual è?
2: Il segno del leone, mi dispiace, Ilenia.
4: Capitano, andiamo giù insieme.
2: Senti un po', prendetevi più cura di voi. Tutto il resto può aspettare.
1: Si vede che Ilenia si sta prendendo cura di lei.
4: Sta andando in decomposizione, ragazzi, ma tutto poi.
1: Si vede tantissimo.
3: Dai.
2: E chiudo con il proverbio.
4: Sì.
2: Quando di colpo te la buttano via, non ridare la tua fiducia a chi che sia.
4: Molto d'accordo.
3: Brava.
2: Che significa che chi ci tradisce spesso non merita di essere perdonato.
4: Moltissimo d'accordo.
2: Ogni tanto è vero.
1: Ti è capitato, Ilenia, che parli così?
4: Moltissimissimo d'accordo. Brava, brava, brava. Allora, scusate, ma io leggo tantissimi messaggi, Boris, così, chiedete a Massimo Mongiardo cosa ha fatto il Napoli ieri sera, per esempio Massimo da Udine, ancora, come mai Boris parla solo di tennis e non parla di calcio?
0: Te lo dico?
4: Sì.
0: Perché il Napoli ha perso!
1: No, ragazzi...
5: O semplicemente perso, perché il giornalista segue le indicazioni del conduttore. Quindi se il conduttore chiede il tennis, il giornalista non può rispondere parlando della terz'ultima giornata di campionato. Ci sono delle gerarchie. Io Bravo. Le rispetto. Parliamo della terz'ultima giornata di Serie A, posticipo, in cui il Napoli ha subito l'assalto del Bologna fino a perdere 3-2 negli ultimi minuti, che non è solo una sconfitta. A due giornate di fatto dalla fine del campionato, adesso il Napoli rischia di essere travolto nella bagarre zona Champions, che Massimo Daudine conosce bene essendoci stato lo scorso anno. È quella zona in cui tutto può succedere per la qualificazione in Champions League. Pochi punti, servono ancora 3 punti al Napoli per assicurarsi la qualificazione, ma ci sono delle signore squadre che osteggiano e che potrebbero prendere il posto di Antonio Conte. Parliamo della Juventus, del Milan, insegue addirittura Roma, in senso positivo, la Roma, il Como. Esatto. Insomma, è tutto da decidere e per molti questo è un bene, perché vuol dire che il campionato regalerà emozioni indipendentemente dalla maglia fino all'ultima giornata.
4: Fino all'ultima giornata, così. Grande.
1: Sarebbe un po' fallimentare per Conte, ecco, non andare in Champions. Però.
3: Che peccato.
5: Sarebbe un po' fallimentare per Conte non andare in Champions, sicuramente.
2: Vabbè, aspettiamo, dai.
4: Ma infatti, evidentemente.
1: Ha avuto tanti infortuni. Avevo lasciato
3: la partita sul 2-2, proprio all'ultimo deve essere.
5: Sì, all'ultimo il Bologna, che comunque è una squadra che non va mai sottovalutata, anzi è una squadra che ha fatto un grande campionato, è riuscita a strappare, a espugnare il Maradona.
1: Ha segnato Rowe di Rowe Shata.
4: You're right.

0: vogliamo regalare la maglietta di Radio 105, volendo, proseguendo nel gioco, anche il nostro paccone. Piano piano piano di regali, a sorpresa abbiamo aggiunto anche delle cose carine carine, fresche fresche, che ha portato Piripizza dal suo viaggio.
1: Tipo? Fresche mica tanto.
2: Delle statuine d'avorio a forma di mammut.
0: Secche? Meglio, quindi perfetto, delle cose secche. Allora, attenzione, l'intruso come funziona? Un argomento, un tema, quattro elementi, come sapete, uno di questi però è intruso. Non c'entra nulla con gli altri. E voi lo dovete scovare. Vai, Mitch!
3: Oggi parliamo di coppie del cinema.
1: Sì.
3: Al numero uno, Franco e Ciccio.
2: Grandi.
3: Numero due, claustrofobico.
2: Famosissimi.
3: Numero 3, Roberto Benigni, Nicoletta Braschi.
0: Sì.
3: Numero 4, Bud Spencer e Terence Hill.
0: Li ripetiamo. Sì, dai.
3: Coppie del cinema. Franco e Ciccio. Claustrofobico. Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Bud Spencer, Terence Hill.
0: Dai, è facile, pensi di saperlo?
1: Ma scrivilo adesso al 342 41 15 105.
4: Lui chi è? Torna tra poco.
5: Quindi allora, fra questi, chi è?
6: Grande! L'intruso.

0: Cucù, non stare fuori.
1: Entra in tutto esaurito.
2: Io non ce la posso fare.
3: Davanti a me c'è un camion con scritto tutto esaurito a colazione.
0: Sei su Radio 105 e questo è tutto esaurito.
4: Meraviglioso, fatelo sempre.
0: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Arial 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
7: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
8: Vedrai che qualità, Antonella.
9: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90€. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
8: Ti aspettiamo.
7: MD, Buona Spesa Italia.
10: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
11: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale su. Rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia.

0: Eravamo rimasti.
1: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
2: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
3: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli

0: soluzione A.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
5: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Coprilo!
1: C'è l'intruso, amici, ben ritrovati a Tutto Esaurito alle 7:41 minuti. Ci sono le coppie del cinema oggi, no, amici, giusto?
2: Sì, esatto. Al numero 1 abbiamo Frank e Ciccio, al numero 2 Klaus Trofobico, al numero 3 Roberto Benigni e Nicoletta Braschi, al numero 4 sentiamo sotto Bud Spencer e Terence Hill.
1: Sì, chiamavano
2: che colonna sonora.
1: Cos'è Picciu? Attenzione perché vi stiamo chiamando.
3: I proiettili, Lenia, cos'è Picciu?
2: Ci sono i proiettili che sparano.
1: Scusate.
3: Oppure,
1: se non
3: lo so, i corvi in un cimitero, non lo so cosa.
0: Può rispondere come vuole.
1: Ah, anche Picciu, Picciu.
4: Sì.
0: Pronto? Sì.
4: Pronto?
1: Ciao. Picciu, Picciu. Buongiorno.
0: Ciao.
4: Ciao.
2: Ma dobbiamo andare avanti
1: ciao.
2: Così per tutta la mattina.
1: Hai capito, no? Sì,
2: sì.
1: In generale.
4: Ciao, sono Cristina.
1: Sì. Tu sei Cristina, ma in realtà tu chi sei?
4: Sono l'intruso.
1: Bravissima, Cristina!
0: Brava,
1: grande donna.
2: Brava, Cristina.
1: Benvenuta,
2: brava.
1: Cristina, di dove?
4: Verona.
1: Di Verona, di Verona. Bella. Ci segnalava Cristina a proposito di maltempo.
0: Sì.
1: Oh, malotempo. Una grandinata.
4: È stato tanto brutto ieri.
1: Magari. Sì, è una grandinata pazzesca. Ci scrivevano, ci dicevano.
4: Sì. Abbastanza.
2: Ha fatto danni? Fatto danni?
1: Insomma,
2: da te?
0: Vabbè.
2: La macchina, no?
0: Sì, vabbè, fa niente.
3: Vabbè,
0: fa
3: per forza.
4: La mia si è salvata, per fortuna.
2: Ah, è salvata. L'importante è quello, dai.
1: Cristina, che fai a Verona?
4: Sono, come dice il capitano, la piegata.
1: Sì? Sei già al lavoro o stai andando? Ti stai preparando?
4: No, vado via tra un quarto d'ora.
1: Tra un quarto d'ora, no. Molto bene.
3: Stiamo un quarto d'ora al telefono, allora?
1: Non si può.
4: Un po' meno perché devo vestirmi.
1: Si deve preparare.
3: Esci nuda.

0: Non puoi? Vabbè,
1: senti,
0: dai, dai.
1: Qual era l'intruso di oggi? Cri, andiamo alla riprova.
2: Klaus,
0: entrofobico.
3: Entrofobico, esatto.
2: Sarei lottato in grado di scriverlo bene.
1: Vabbè, ma insomma, la due, perfetto.
3: Non sono una copia del cinema.
1: Cri, ottime notizie per
2: mai
1: te.
2: Sentita.
1: Non hai sentita, ma infatti non esiste. Ottime notizie per te. La maglietta di Radio 105
0: è tua. Visto che hai un quarto d'ora, vai avanti, no?
3: Vuoi andare avanti?
2: No, no, sì, vado avanti. E anche dopo le magliette, l'ho già vinte io.
4: Finalmente.
2: Ma sì, vado avanti.
1: Sì, Cristina, te la rischi?
0: Vai.
2: Ma certo. Sì, assolutamente. Ma certo.
1: Allora,
0: faccio il tifo per Cristina.
1: Ti ricordiamo che se vinci, quindi fai l'upgrade e indovini, ti porti a casa maglietta più paccone con dentro tante sorprese.
4: Ma se non perdi tutto.
2: Altrimenti perdo tutto.
1: Ma okay, certo. Perfetto. No, l'importante è che le regole siano chiare.
2: Sì, apprezziamo
1: il tuo coraggio e andiamo. Senti un po' qual è il tema dell'intruso per il raddoppio. Sì.
3: Filosofi greci.
4: Aia.
0: Aia.
1: Allora, Cri, aspetta un attimo, te ne intendi filosofia greca? Sì,
2: no. Chi non ha? Sicuramente.
1: Certo, vabbè.
0: Ha fatto il liceo.
3: Uno, ellenico. Due, epicuro.
1: O epicuro.
3: Tre, Socrate. Quattro, Eraclito.
1: Socrate che non è a Socrate, cioè so.
0: Sì. Socrate.
3: Tocca
1: allora,
3: a te.
1: Ellenico, Epicuro, Socrate
3: o Eraclito.
1: Qual è l'intruso?
0: Aia.
1: Cri.
3: Salutiamo Cristina.
4: No.
1: Aspetta, dai.
2: Mi sa che è il primo, ma non sono certa.
1: Quindi ellenico.
3: L'accendiamo.
1: Cristina.
0: Ellenico è ellenico.
2: Ma
3: sì. Sei bravissima. Sì. Si vede che hai studiato. Brava.
1: Ma è sparato, di la verità, è sparato a caso.
2: Sì, cioè non ero sicura tra il primo e il secondo, sono sincera.
1: Beh, insomma, sei stata bravissima, che sia stato frutto della fortuna.
2: Non ho fatto studi greci, però te lo voglio dire.
1: Tu sei andata ad attingere, insomma, a conoscenze. Insomma, bravissima, sì. Cristina, ti arriva il paccone. A colazione!
3: Complimenti.
2: Io volevo salutare il capitano, ma fatalità non c'è stamattina.
1: Lo so, mannaggia.
4: Gli mandiamo i tuoi saluti, Cri.
1: Quindi riferiremo e vuoi approfittarne e salutare anche qualcun altro?
2: Ma no, la mia mamma che abita in Sicilia.
1: Sì, le mandiamo un abbraccio anche noi. Come si chiama la mamma?
2: Rita.
4: Ciao Rita.
1: Ciao mamma Rita. Cristina, noi ti ringraziamo.
0: Ciao Cri.
1: Beh, tu magari le fai sentire la replica. Un abbraccio, buon lavoro.
3: Ciao.
4: Ciao.
1: Hai capito Cristina?
2: Intro.

0: Paola, Paola Iezzi, stessa sì, direzione, nuovo singolo alle 7:48 bravo. Minuti, tutto esaurito, sì. Con la ciurma, buongiorno amici.
1: Buongiorno.
0: Simone Davide da Bareggio sì. Ci scrivono, stiamo andando a Gardaland per il compleanno di Riccardo, 9 anni, fategli gli auguri.
2: Divertitevi.
3: Salutaci Prezzemolo.
0: Sì, che amico. Bello, chi è Betty?
4: Ciao ciurma, ciao. Sono Jessica, ho 10 anni e vi auguro una buona giornata. A colazione!
0: Grazie Jessica!
1: Grazie. Ciao, anche a te, Jessy!
0: Noi ti abbiamo dato i bacini. Esatto, e auguriamo anche a te una buonissima giornata. A proposito di scuola,
1: sì.
0: L'estate forse
3: l'estate. Sta arrivando come Cione Righeira.
0: Esatto, si avvicina. No, loro dicevano mica sta finendo.
5: L'estate sta finendo.
3: Sta arrivando.
0: Vabbè, comunque, no. Forse sì, forse no. Ad ogni modo, alcune scuole, alcuni licei prevalentemente, si portano già avanti e buttano fuori, adesso che siamo più o meno a metà maggio, il dress code a scuola.
3: No!
0: In previsione naturalmente delle temperature che si innalzano e i corpi si svestono.
5: Sì.
0: Boris!
6: E nasce il dress code. Torna, o meglio, più correttamente, il dress code per rispetto della scuola, dell'istituto che si vive. I ragazzi, per esempio, del liceo Vittorio Colonna, un'istituzione a Roma a pochi passi da Campo dei Fiori, siamo nel cuore della capitale.
0: Hanno già ricevuto il dress code? La circolare?
6: La circolare che aggiunge addirittura per ragioni di sicurezza. È vietato indossare scarpe con zeppe o tacchi troppo alti, in caso di evacuazione sarebbe un problema.
0: Certo.
6: Una vera e propria lista di quelli che sono gli indumenti off limits per l'ultimo mese di lezione. Nella circolare si ribadisce che la scuola è un luogo istituzionale e pertanto va rispettato. Qual è il limite a questo punto?
0: Qual è?
6: Che cosa si può indossare e cosa no? Un tempo avevamo parlato addirittura di qualche circolare che aveva i centimetri scritti nero su bianco,
3: se ricordate,
6: per coprire diciamo le parti alte che quelle basse, mentre oggi non si entra nel merito ma si chiede rispetto. Nasce inevitabilmente il dibattito tra i ragazzi e chissà, anche magari tra qualche professore, professoressa o maestra che oggi si domanda come devo vestirmi, posso mettere
3: anche per i prof, giusto,
0: infatti,
3: vale la resa?
6: Beh, in effetti sì, posso mettere una gonna, fino a che punto la gonna posso metterla?
5: Che non sia troppo provocatoria, ecco, intendo quello.
6: Non è il problema, è evidente che insomma qualche docente sarà attento, ma per esempio posso mettere le scarpe aperte oppure no?
3: In teoria no, perché se devi scappare magari inciampi.
6: Infatti chi dice in teoria sì, in teoria no. Posso mettere qualcosa dai colori sgargianti, ma per esempio faccio un esempio stupido perché parliamo di donne, magari con qualche trasparenza, seppur coperta ovviamente sotto, oppure no?
5: Ma cioè, ci sono le solite critiche tipo che si limitano.
0: Assolutamente, ma certo,
1: ragazzi, fino adesso anche come sono andati, ragazzi, infradito. Adesso volete ma dai.
0: Pizza, però anche tu quando fa molto caldo vieni a lavorare con l'infradito.
1: Sì, ma io
3: col calzino.
0: Che tra l'altro è molto comodo tedesco. L'infradito col calzino.
3: Lui ha le calze quelle con tutte le dita, non ha.
0: Allora, studenti divisi naturalmente, professori divisi, genitori divisi, voi da che parte state? Dopo entriamo meglio, insomma, nel merito della notizia, ora non abbiamo tempo, quindi ci vuole un dress code per gli studenti o è una limitazione della libertà personale?
1: Ma scrivetecelo e ditecelo al 342 41 15 105.
0: Allora, Big Smile, intanto 7:52 minuti. Anche oggi, quattro barzellettieri che si sfidano. Una sola vince, la devi scegliere tu. La una, la due,
1: la tre, o la quattro.
0: La una, la uno.
7: Big Smile, uno.
8: Ciao, capitano. Questa è la mia barzelletta. Dopo mesi di chat, finalmente un ragazzo e una ragazza si incontrano. Lui guarda lei. Ciao, finalmente ci vediamo, eh. Eh sì, ma non avevi gli occhi azzurri? I filtri. Ma non avevi i capelli neri? I filtri. Ma non portavi una quarta di seno? I filtri e gli effetti dei social. Beh dai, non fa niente, Anna. Mi chiamo Mario.
9: C'è sa uno che va di corsa dal dottore.
2: Entra dentro, apre la porta di corsa, dice: dottor, dottor, che? Dice: c'è mia nonna che si sente male in macchina. Alza l'antenna, no?
9: Ciao capitano, ciao ragazzi, ciao. Mi sta buongiorno, volevo lasciare una mia barzelletta. Sì. Sapete come si chiama il maschio dell'oca?
10: No.
9: Oh cazzo!
0: No, quattro! No, perché?
11: Ciao, sono Davide La Forgetta e sono la barzelletta. Ci sono due vecchi pensionati che stanno andando in vacanza in Emilia Romagna e si fermano a far benzina. Solo che la moglie è sordissima e tutte le volte chiede al povero marito di ripetere tutto quello che viene detto. E tra l'altro anche il benzinaio che fa rifornimento è anche un po' avanti con gli anni. Mentre si inchiacchiera, mentre fanno il pieno, chiede come trovano il tempo, il marito fa bello! E la moglie gli chiede: cosa ho detto? Ci ha chiesto se ci piace il tempo, gli ho detto di sì! E risponde appunto il marito. E il benzinaio fa: dove state andando? Marito: verso Bologna. E la moglie: cosa hai detto? Ci ha chiesto dove siamo diretti, gli ho chiesto che stiamo andando a Bologna. E sempre il benzinaio: da dove arrivate? E il marito: da Milano. E il benzinaio: ah, io sono stato a Milano per anni, sì. All'epoca ero fidanzato con una ragazza milanese, uè, posso dirvelo, era la ragazza peggiore al mondo a letto, sessualmente. E la moglie: cosa hai detto? E il marito: ha detto che forse ti conosce.
0: Belle, belle. Molto bravi.
3: Non ho capito quello dell'oca.
0: Lascia stare, ora tocca a voi amici.
1: Votate la 1, la 2, la 3 o la 4 e registrate la vostra barzelletta al 342 41 15 105.
12: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più. Attraverso il nostro barzellettometro alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi.
7: Big Smile.
13: Allo, socio!
14: Socio, è tardi, dove sei?
13: Sto testando la vacanza zero sbatti di Eden Viaggi, che regaleremo ai nostri ascoltatori, manchi solo tu!
14: Eh sì, ogni sera c'è il gioco che ti manda in vacanza.
13: Ascolta la carovana di 105, potresti vincere un viaggio incredibile, ma Eden!
14: Scopri gli indizi, indovina la meta e fai la valigia.
13: A tutto il resto, pensa a Eden Viaggi!
15: Concorso dal 15 febbraio al 15 maggio 2026. Montepremi 8.000 euro. Regolamento su 105.net/Eden.
16: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
17: Wow!
16: In viaggio fanno amicizia con tutti.
17: Piacere!
16: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
18: Bello il parapendio!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
19: Matteo!
20: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
21: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
22: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da GranVision e con GranVision Plus ne ho presi ben due.
21: Scegli anche tu GranVision Plus. Due occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene. Insieme.
23: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
24: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
25: Certo, Riccardo, sono proprio come i Rotoloni Regina. Forse non è un caso se i Rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
26: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio. Alla ricerca della qualità.
4: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
26: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
4: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
5: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
6: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
5: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
6: Non sto nella pelle.
5: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Per me è una Heineken! Questa è totale!
18: Vero, ma da qui non vedo niente.
17: Ti faccio spazio, ne ordino una anche per te.
18: Grazie.
17: Allora, un'altra per...
18: Andrea!
17: Una Heineken per Andrea. Ah, comunque piacere, sono Luca.
18: Se amate la stessa musica, potreste già essere amici. Heineken, fans have more friends. Bevi responsabilmente.
19: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
27: Non dite, ripeto, non dite al Servizio Sanitario Nazionale che ascoltate Tutto Esaurito. Vi portano via con la camicia al contrario!
28: Noi ascoltiamo Tutto Esaurito! Ascoltatela anche voi!
29: Buongiorno, buongiorno! Grazie per aver scelto Tutto Esaurito! Grazie per essere qua con noi! Io sono Marco Galli, c'è tutta la ciurma!
30: Ascoltate! 105!
29: Max, ho visto che è ufficiale, andate tutti a 30 all'ora adesso. No, ho visto il servizio lì. Il
31: provvedimento che è stato firmato dal comune di Roma,
29: sì.
31: È un servizio ed è a pagina 15 della rassegna.
0: Bellina, pagina 15, non è una rassegna, è un quotidiano.
29: E quante pagine saranno ormai?
0: La 50.
29: Perché Cita. Non le cancella? Perché sì. Con l'azienda così lui fa la scena che dice sì. Guarda che rassegna stampa corposa.
32: Attenzione che Boris ci scrive pagine attuali 81.
29: Max, dillo quello che hai scritto, dillo.
33: 79 sono vecchie e sto copia incolla di due settimane fa.
29: 79 non le cancella.
32: Non è vero.
29: Vabbè, dai, piccole polemiche, ma è bello perché l'amore non è bello se non è litigarello. Dai, noi siamo una bella famiglia.
1: E poi diciamo la verità, Marco, che quasi tutte le notizie sono dell'Ilenia.
33: Le notizie nuove sono della Ile e di Betty.
1: Bravo.
33: I giochi di Famasa, lui mette il copia in golla e c'è Marco.
0: Ragazzi, però siete
3: dicendo, non è vero.
34: No, non è possibile con voi, non è possibile tutte le mattine queste cose.
0: Esauriti!
29: Io ti difendo, dai. Boris, tu sappilo,
3: Ma credo che sia andato in un altro programma ormai, Marco.
32: Sì, esatto, come mai non parla più? Questo è 105 Tutto Esaurito.
1: Sta
29: Boris,
1: male, sta male.
3: Sei andato veramente.
31: Mi cercavi?
29: Cazzo sei, come la lampada magica.
26: 105 Tutto Esaurito, con Marco Galli, dal lunedì al sabato alle 7.

sound. Another featuring

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
4: La spesa intelligente!
5: Dal vivo.
6: A Radio 105 sono le 8.07. Sassacato.
7: So che può sembrare non normale, ma dovrebbe essere sempre dal vivo.
6: Forse.
5: Vabbè, ma noi siamo stati 15 giorni con una voce non dal vivo.

0: Perché hai sentito? Non so.
1: Questa era quella non live, non dal vivo, ah, per no, esempio. Abbiamo un mix oggi.
2: Sì. Aiuto.
1: La carica.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Dalla giorno di tutto esaurito, mandiamo un bacio al nostro capitano Marco Galli. Ciao. Ancora bisogno di qualche giorno di pausa, ciao, insomma, di relax, di riposo. Del resto, ragazzi, con questi sbalzi allucinanti.
2: Sì.
1: Di questi giorni, sì,
0: cifra, sì,
1: tantissimi. Chi è che è Betty? Non va.
4: Ciao, io sono Edoaldo.
1: Ciao.
4: Ho 10 anni.
5: Ciao. Non è vero, ne sei.
4: Scusate, ce ne sei. Ciao.
5: Buona giornata a tutti.
3: Amore.
1: Ciao. Anche voi. Ciao, Edo.
3: Quanto è carino. Scusatemi, o sei.
2: Si diminuisce di solito, in questo caso gli aumentava.
1: Sì, perché amore, quando si è piccoli, no? Sì. Si vorrebbe essere più grandi. Sì, poi già dopo, però, ahimè. Sì, sì. Allora, torniamo anche noi. Sui banchi di scuola, sì. Torna il dress code a scuola in previsione delle temperature che si innalzeranno.
0: Ma certo.
1: Forse, non si sa.
0: Speriamo.
1: Niente bermuda, niente infradito, niente canottiere, studenti divisi, ma anche gli insegnanti, sì, evidentemente anche i genitori e l'istituto, in questo caso il liceo Vittoria Colonna, siamo a Roma, Campo dei Fiori, sì, dice rispetto per i luoghi. Ho riavvolto bene il filo, Boris?
0: Come sempre, ma il punto non è tanto cosa indossare o cosa no, imporre una regola ai ragazzi di abbigliamento è educativo oppure diventa quasi censura? Mm-mm. È qui che si allinea un dibattito che viaggia su due strade che al momento non si incontrano, perché c'è chi ritiene che sia un modo per insegnargli la vita, almeno domani al lavoro, certo, non andranno vestiti per esempio con le camicie hawaiane, ma
1: ce l'hai con qualcuno di noi in particolare?
0: Lungi da me il pensiero, io riporto fatti, sì, non
3: ce l'ha con Pizza,
1: ah, perché Pizza oggi ha una camicia non proprio hawaiana, ma si avvicina a
2: morire. Comunque dei fatti hai parlato
0: sempre,
2: giusto, hai fatto.
0: Sì. Grazie, riferisco ai fatti, quindi. Punto è tutto lì. Allora, educhiamo i ragazzi sin da oggi oppure lasciamoli liberi di vestirsi finché sono giovani? C'è una morale? Non c'è una morale nell'abbigliamento? C'è una provocazione nell'abbigliamento? La malizia è negli occhi di chi guarda?
2: Esatto,
0: il dibattito è infinito.
1: È infinito, è aperto, quindi dress code a scuola per il decoro o appunto è una limitazione della libertà personale? Poi i ragazzi, soprattutto a quell'età, hanno proprio voglia anche attraverso l'abbigliamento
2: di esprimersi,
3: no? Di far vedere chi sono.
1: Bravissima,
2: la manotta la posso
6: mettere. L'importante secondo me è non umiliare lo studente davanti agli altri, ecco, cioè se il professore, capito, lo umilia davanti ai suoi compagni.
2: Ma come ti sei vestito
1: oggi? Come ti sei conciato, tu dici?
6: Non è, sì. Poi ci sta che secondo me ci siano delle regole che non siano troppo rigide, ecco, perché poi
1: la buona sana però via di mezzo, ma sì, è sempre difficile,
2: cioè, in ciabatta col calzino posso andare,
6: che,
2: diciamo,
6: però che non sia vago del tipo abbigliamento decoroso, perché
1: tu
6: poi
1: dici
6: alla
1: che
6: fine
1: significa
6: sì,
0: ma il decoroso è, scusate, sì, se mi permetto, il decoroso, sì, non ha una regola scritta se non, esatto, nel galateo. E ai ragazzi magari il galateo, certo, a 15-16, ma anche all'università,
2: sì,
0: dove fa caldo anche lì, e magari i ragazzi arrivano vestiti in maniera appropriata o inappropriata a seconda dei punti di vista.
6: Però non è equo, capito? Con il termine decoroso, alla fine tutto quanto sta sul giudizio del prof.
1: Non c'è dubbio.
0: No, no, sul giudizio dell'altro. Non puoi dire del professore, perché il professore non deve giudicare come si veste una persona, deve giudicare la materia. Ci sono però delle persone sopra il professore, cioè la dirigenza scolastica o universitaria, che vuole che vengano adottati determinati provvedimenti.
1: Allora, tema che divide anche il pubblico di Tutto Esaurito, lo leggiamo dai vostri messaggi. Tu suonavi, Betty, sentiamo un po'.
7: Ciao Giurma, io sono d'accordissimo con il dress code a scuola, perché queste nuove generazioni hanno dimostrato di non saper gestire la propria libertà abusandone in ogni direzione, quindi ci vogliono regole ferree e un po' di disciplina. Giuliano da San Giovanni Rotondo.
1: Ciao Giuliano. cosa volevi dire, Pizza? Lo vedo che ti agiti.
8: Ma sì, ma fanno sta polemica, tra 20 giorni finisce la scuola. Ma fatela a settembre.
2: Sì, dai, più importante.
8: Ma non lo so io.
2: Più importanza di vestiti.
1: Sì, a parte che adesso piove, fa freddo in buona parte di Italia.
9: No, ci sono gli esami poi, dai, fino a fine giugno vanno avanti.
8: A me fa ridere queste polemiche.
1: Certo. Ho capito.
0: Però attenzione, è vero.
1: Ormai, scusaci Boris, è il mondo che va così. Esatto, cioè, se non crei la polemica, se non è tutto divisivo. Sì.
3: Però scusa, Pizza, c'è anche da dire che arrivando il caldo magari ci si sveste un po'.
9: E fai finire prima la scuola, no?
1: Vabbè, certo.
8: Ragazzi, io ho visto gente che col freddo che va col pancino di fuori, Cicina.
3: Quello è vero, hai ragione.
1: Beati loro, io rimango a letto una settimana.
9: Anch'io. Io dall'altra parte della stanza.
1: Allora, scusaci Boris, ti ho interrotto io.
0: No, no, ci mancherebbe. Il punto è che comunque ci sono degli appuntamenti. Allora, il focus sta sull'educazione. Io vi educo al domani che verrà, a cominciare dall'esame di maturità, ma anche gli esami universitari. Quelli vanno avanti fino a fine luglio e siamo in piena estate, così come vanno avanti gli esami, quelli di maturità, oppure i recuperi fino al 15 magari di giugno.
1: Certo.
0: Quindi il caldo c'è relativamente, ma per alcuni si protrae la stagione estiva di studio, di esami, di ostacoli da superare e talvolta effettivamente può capitare di vedere una studentessa o uno studente con l'infradito.
1: Chi è Betty?
10: Ai tempi della mia quarta e quinta superiore, 95-96, stiamo parlando, professoressa di italiano con due cosce affusolate, sportive, belle, toniche, sempre in minigonna, rigorosamente autoreggenti e tacco.
1: Caspita.
10: Scuola esclusivamente maschile, vi lascio immaginare l'odore di testosterone che c'è.
1: Aiuto!
10: Marimma impestata.
9: I film della Fene che non erano niente.
3: Esatto.
2: Chissà questa prof.
1: Gli è rimasta impressa il ragazzo. Allora Antonella ci scrive: ciao, ho lavorato nella scuola per 42 anni, adesso faccio ancora consulenza. Dice: in 42 anni ne ho viste di tutti i colori, sia uomini, donne e studenti. Ho sempre pensato che a scuola si debba andare con un abbigliamento idoneo al luogo. Poi ci piacerebbe anche capire che cosa intendi, insomma, Antonella, che cosa intendete, no? Tutti quanti voi per abbiamento idoneo.
9: Ma sì,
1: perché magari ciò
9: corto,
1: che è idoneo
9: magari
1: per me non lo è per te, viceversa.
2: Esatto. Cioè, soprattutto
9: canottiera per le ragazze.
1: Canottiera?
0: Ma la canottiera non è un abbigliamento, la canottiera non è un abbigliamento da luogo formale, anche su quello si potrebbe discutere. Poi c'è l'abbigliamento estivo, per cui magari le ragazze non utilizzano il reggiseno e con la canotta la cosa può diventare.
2: Però ma questo è la moda. Secondo me è sbagliato dividere ragazze, ragazzi. Cioè l'abbigliamento deve essere tutto per tutti, uguale. Non ha senso.
1: Cioè, quindi sei favorevole alle divise?
9: Mettiamo il grumbiule, mettiamo.
2: Alle divise no, un regolamento. Dove magari si dà una misura, tipo il pantalone deve essere lungo tot, volete portarlo corto, però diamo.
9: Ma uno va a comprare il pantalone in misura.
1: Aspetta,
9: porta il metro,
3: è difficile, vedi?
8: Ma piuttosto di andare avanti, stiamo tornando indietro, ragazzi.
3: Ognuno la pensa a modo suo.
8: Ma io dico.
1: Tu, per esempio, Betty,
2: un criterio.
3: Non lo so nemmeno io. No. Uno comunque dovrebbe capire da solo
1: il buon senso, la via di mezzo.
2: Ma perché io credo che il corpo femminile venga controllato di più rispetto a quello maschile. Secondo
1: questo
2: me
1: è un altro
2: non è
1: tema
2: giusto,
1: molto interessante
2: nella scuola in generale,
1: peraltro. Sì, non c'è dubbio. Allora, per esempio, Francesca da Roma dice: dress code a scuola, sì, e lo scrive a caratteri cubitali, è inclusione. In un mondo di apparenza si torna un po' di semplicità. Questo è il suo parere, naturalmente. Sono Elisa da Monza. A scuola da me se ne vedono di tutte, ma a parer mio l'educazione dovrebbe partire da casa. Quindi Elisa ne fa una questione di decoro già tra le mura domestiche. Insomma, quindi dovrebbero essere i genitori a dirti: no, non ti vestire così, non ti conciare così.
9: Che ci può stare,
8: Prova a dirlo,
3: ma soprattutto voi vi ricordate che appena si usciva di casa ci si cambiava, si accorciavano le gonne
9: per andare a far serata, Betty, mica per andare a scuola.
3: Sì, dipende, anche a scuola tante volte.
1: A volte anche a scuola noi andavamo a ballare la domenica o sabato pomeriggio,
3: certo.
1: Anni 90.
9: Sì, ti portavi i vestiti, poi uscivi da scuola e ti cambiavi. Una volta si andava a scuola anche il sabato.
6: Comunque ha ragione Peppe che ci scrive.
1: Che dice Peppe?
6: In una società come quella attuale sarebbe preferibile concentrarsi sul comportamento.
0: Appunto.
6: Educate i figli indirizzandoli al rispetto verso gli altri, anziché perdere tempo e dir loro come vestirsi.
9: Vabbè, ma anche questa è educazione, perché se ti vesti in modo sbagliato, magari non risulti educato, risulti volgare.
6: Si dà molta più importanza veramente a come ti vesti piuttosto che all'ambiente educativo, alla scuola, ai contenuti, tutto il resto.
1: Quindi si dà ancora, secondo te, importanza all'abito, che in teoria non dovrebbe fare il monaco, però sappiamo che non è esattamente così.
6: Soprattutto attuale non è così.
1: Allora, sono stato in viaggio sia in Inghilterra che in Irlanda, ci scrive Diego. Per me è uno spettacolo vedere gli studenti uscire da scuola in divisa, tutto molto bello, tutto ordinato. E questo porta anche a non fare a gara a chi si veste meglio e quindi spende di più, perché evidentemente ha più soldi e se lo può permettere.
9: Di solito sono scuole private quelle in divisa, di solito. Poi
8: io vi leggo un messaggio di Luca.
3: Leggi.
8: Che sono perfettamente d'accordo con lui.
1: Vai.
8: Ricordatevi che i disastri li fanno quelli in giacca e cravatta.
1: Capito.
9: Ma quelli non vanno a scuola.
8: E diciamolo.
3: Sei un po' populista. Veramente, appena appena.
1: Vabbè, ma è la sua vendetta personale nei confronti di Boris. Dai.
3: Forse sì.
1: È evidente.
8: Boris è l'eleganza in persona, ragazzi. Non toccatelo.
1: Hai detto eleganza? Hai detto eleganza?
8: Eleganza.
1: Scusate, io ho un messaggio. Messaggio molto speciale.
8: Ah, sì?
1: Torna Betty, torna lui.
3: Oh, mamma, che emozione.
9: Solo per te, però.
1: Buongiorno Betty. Oltre all'abbigliamento ci vuole anche un'eleganza, un portamento, una raffinatezza che non tutti hanno, ma tu sì. Tuo Luigi.
3: Grazie Luigi, meno male che tu capisci.
8: C'è il portamento?
9: Sei sicura che capisce?
3: C'è il portamento, certo. Fare.
1: Allora vi leggiamo, ancora naturalmente vi state scatenando. Intanto li abbiamo lasciati lì i nostri barzellettieri questa mattina. Quattro barzellette, devo dire molto molto belle anche oggi. Una sola però vince.
9: Posso sentire quella dell'oca io?
1: Ancora? Mettitela su CD così ti...
9: Brava, bella idea, vi faccio una musicassetta.
1: Max,
11: vado?
1: Vai.
9: Dai, avrà vinto quella dell'oca, Max.
12: Inizializzazione sistema in linea. Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendo, prego. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 4.
1: Nanone Loca e Davide di Forlì.
13: Ciao, sono Davide La Forlì, questa è la mia barzelletta.
1: Ciao, ciao.
13: Ci sono due vecchi pensionati che stanno andando in vacanza in Emilia Romagna e si fermano a far benzina. Solo che la moglie è sordissima e tutte le volte chiede al povero marito di ripetere tutto quello che viene detto. E tra l'altro anche il benzinaio che fa rifornimento è anche un po' avanti con gli anni. Mentre si inchiacchiera, mentre fanno il pieno, chiede come trovano il tempo, il marito fa bello! E la moglie gli chiede: cosa ha detto? Ci ha chiesto se ci piace il tempo, gli ha detto di sì, risponde appunto il marito. E il benzinaio fa: dove state andando? Il marito: verso Bologna. E la moglie: cosa ha detto? Ci ha chiesto dove siamo di Rati, gli ho chiesto che stiamo andando a Bologna. E sempre il benzinaio: da dove arrivate? E il marito: da Milano. E il benzinaio: io sono stato a Milano per anni, all'epoca ero fidanzato con una ragazza milanese, posso dirvelo, era la ragazza peggiore al mondo a letto sessualmente. E la moglie: cosa ha detto? E il marito: ha detto che forse ti conosce.
1: Davide, te ne vai in finale. La finale sarà venerdì naturalmente, quindi riascolteremo questa barzelletta, le altre più divertenti della settimana, e tu, se vuoi, se mai, anche adesso, puoi portarti avanti.
8: Registro la tua barzelletta al 342 41 15 105 col WhatsApp vocale.
1: Cosa hai detto?

0: qui il gioco nuovo di Tutto Esaurito, che ritorna precisi e puntuali. Sono le 8:22. Vi chiediamo una parola di lunghezza piacere in questa fase. Vi daremo due lettere. Attenzione, perché poi quando vi chiamiamo, vi telefoniamo,
1: dovete rispondere direttamente con la parola che avete scritto. Vi ricordo che non valgono nomi di città, nomi propri, inglesismi, patata e banana.
2: Studiato. Oggi palla vale.
1: Palla vale.
2: Anche
1: ma...
2: neve.
0: Ma no, che c'entra?
2: Ha detto che non c'è il capitano, che avrebbe vinto sicuro.
0: Ma non gioca mai, poverino.
2: Gioca.
0: Quando torna lo facciamo giocare a prescindere.
2: Sì, ma lui gioca sempre, non lo chiamate mai. Si lamenta.
0: Allora, fase di reclutamento, come già detto, la parola di lunghezza piacere oggi deve contenere le seguenti lettere.
3: La A di Ancona e la T di Taranto.
0: Yes, la A di Ancona e la T di Taranto. E dove le mandano le parole?
1: Al 342 41 15 105.
0: È facile.
1: Adesso.
0: Adesso? Ora?
2: Quando? Adesso?
0: Ora, sì. Ora, ora.
4: Gioco nuovo, gioco nuovo.
1: Il gioco nuovo.
5: Torna tra poco, tra poco. Gioco.

0: Bossa Nostra, nuovo singolo, è tornata, ci piace tanto.
1: Posso dirlo?
0: Sì, devi.
1: Bella Gaia.
2: Sì. Sì.
0: Allora facciamo così.
3: Chissà come si vestiva a scuola.
0: Secondo me.
4: Così, uguale.
1: Io come divisa vorrei, non so se l'avete vista. Sentiamo. L'ultima pubblicità di Intes.
0: Intimissimi, vabbè, ormai si è capito.
3: E cosa non è una divisa?
4: Il reggiseno?
1: No, no, tutta lei che.
4: Ah, che spettacolo.
3: Tu, quindi non vuoi solo la divisa, vuoi anche pizza. L'alunno vuoi.
1: No, è un bel vedere, ragazzi. Sì.
4: Un manichino ti devo regalare, un manichino.
0: Te lo tieni lì. Comunque, davanti. Tornando a Gaia, possiamo dire bella.
1: Bella, brava.
0: E anche brava. Sì, complimenti.
1: Brava.
0: Allora, gioco nuovo, belli e bravi. Anche i nostri esauriti ci hanno mandato tantissime parole con la A di Ancona questa mattina, con la T di Torino, corretto Mitch?
4: Esatto, Ancona e Taranto.
0: E adesso andiamo alle telefonate?
1: Sì, devono rispondere con la parola che hanno scritto entro il quinto squillo.
0: Amici, mi raccomando, pronto, non vale.
1: No.
0: Quindi 5 squilli, voi rispondete direttamente con la parola che avete mandato nel messaggio.
1: È pronta? Vale?
4: No.
1: Come no?
4: No.
0: Primo squillo. Sa, non confondere.
5: Capitano!
0: Capitano! Sì!
1: Brava!
0: Bravissima!
4: Brava! Complimenti!
5: Ciao, io ascolto sempre, è la prima volta che scrivo, sono stata super fortunata.
1: Che bello.
0: Bravissima, l'hai detto un po' come ti migrato la pancia.
3: Gioco
0: con le ranocchie. brava.
5: No, che bello.
0: Senti, chi sei e di dove?
5: Non ti posso credere. Ciao, Silvia, vicino ad Alba.
0: Vicino ad Alba. Quindi Cuneo. dove esattamente?
5: Provincia di Cuneo. E come? Provincia di Cuneo.
0: Non ci dici come si chiama il paese? Noi siamo sempre molto curiosi.
5: Ah sì. Si chiama Castagnito.
0: Ma
5: è un paese.
4: Castagnito.
5: Sì, è un paese piccolino.
0: Non lo conosco, però c'è stato un periodo in cui andavo sempre a Monforte d'Alba.
1: Ah, sì.
4: Per il vino, per i tartufi.
5: Sì, è qua vicinissimo.
3: Tartufi.
0: Avete delle zone comunque.
4: Che bontà,
0: stupende. Stupende anche a livello proprio paesaggistico. Il mio gusto naturalmente personale.
5: Le nostre colline, le nostre onde di terra sono bellissime.
0: Meraviglia.
3: Si mangia bene, si beve bene, si sta bene.
0: Perfetto, direi.
5: Tutto bene.
0: Va tutto bene. Senti Silvietto, tu cosa fai da quelle parti in provincia di Alba?
5: Io sono impiegata e sto andando in ufficio.
0: A Laura. Okay. A Laura, fa freddo in questi giorni anche lì? Immagino di
5: sì. No, oggi c'è un sole bellissimo e un sole già caldissimo ora.
1: Sì, arriveremo a 23 gradi oggi.
0: Sì, anche qui a Milano, in tutta Italia. Sì. Che bello, bello.
1: Solo a Milano.
0: Solo a Milano, cosa?
1: No.
0: Va bene, allora Silvietta dalla provincia di Alba con capitano come parola è la prima, si piazza davanti, quindi adesso vediamo chi arriva dietro a Silvia, chi giocherà poi in coppia con Silvia. Attenzione,
4: primo squillo, secondo squillo, terzo,
1: aia,
4: quarto.
0: Ciao.
4: Quinto. Niente, andiamo alla riserva?
0: Eravamo a Messina con Pietro, ma Pietro non ci risponde. Certamente, riserva, non so se è già pronta. Sì.
4: È pronta. Leonardo.
0: Da Catanzaro, è lui?
4: È lui.
0: Leo.
6: Sì, ci sono.
0: Ciao. Benvenuto Leonardo.
6: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno a te Leonardo. Qual era la tua parola? Con AI?
6: Finestra.
4: Che voce giovane che hai, Leonardo.
6: Sono quarantenne.
0: Allora sei un bambino, Leonardo. Sei giovanissimo.
6: Grazie.
0: Senti, che cosa fai a Catanzaro?
6: Sono al lavoro, sono in ufficio.
0: Ah, sei in ufficio
6: sono
0: adesso?
6: Sono impiegato.
0: Ah, sì, però puoi stare un po' al telefono con noi a giocare.
1: Ma certo.
6: Dai. Sì, sì, in tutti i minuti, non c'è problema.
0: Ah, è tuo l'ufficio?
3: Dai.
6: No, sono un dipendente.
0: Cosa dici Fabio? È dipendente, non è solo.
3: Magari sai, tema per quello.
0: Va bene, allora, squadra composta, attenzione, Salvatore, mi piace. Qualsiasi momento.
1: Se voi potete mandare la vostra parola al 342 41 15 105, vi ricordo, Salvatore, che vi potete bappare tutti i due pacchi.
0: Ok, il pacco di Silvia e quello di Leo. E allora, se tutto è pronto, possiamo partire. Prima manche, Silvietta, veniamo da te.
2: Okay. Dimmi,
0: ci
4: dimmi,
0: sei?
4: Ci sei?
2: Sì, sì, ci sono.
0: Vai.
4: Parto allora. Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la E di Empoli e la R di Roma.
0: Tempo scaduto, Silvia.
2: Aiuto.
0: No. Ai, ai, ai, ai, ai. No. Un blocco. Sì. Poco male.
1: Ma stai tranquilla che ci penserà Leonardo.
0: Poco male, esatto. Leo, tutto dipende da te in questa prima manche. Poi nel caso Silvia potrebbe restituirti il favore.
3: Forse.
0: Carico, mi raccomando, rimani concentrato. Partono i tuoi primi 5 secondi.
4: Una parola di 5 lettere che contenga la I di Imola e la N di Napoli.
1: Salvatore.
2: Pinna.
1: Pinna.
0: Beh. Boris.
7: Corretto.
0: E la pinna.
4: Bravo.
0: E la pinna.
4: Bravo.
0: Di Leonardo risolve la prima manche. Quindi siete salvi, ragazzi. Complimenti. Andiamo alla seconda manche. Dove l'affare si complica un po' di più, perché è quella del non, ma soprattutto dove vi invertite. Leonardo, quindi ripartiamo da te.
6: Sì, ci
0: sono. Ok, pronto? Allora, ti ricordo che questa volta la parola sarà di 6 lettere e non deve contenere le lettere che ti dirà tra poco Mitch. Facciamo partire tra pochissimo il tempo, saranno i tuoi ultimi 5 secondi.
4: Allora, deve contenere la I...
0: Non.
4: Sì. Non deve contenere la I di Imola e la P di Pisa.
6: Frutta.
4: Oh, ma che velocità.
0: Frutta?
7: Corretto.
0: Sei? Sono 6, mazza, bravo Leo.
6: Grazie mille.
0: Complimenti.
1: Bravo, Leo.
0: Bravissimo.
1: Ah, è grande.
3: Adesso vediamo.
0: No, Silvietta.
1: No. Silvia, ci sta, ci
2: sei?
0: Eccola qua. Allora, Leo ti ha salvato nella prima manche.
2: Bravo Leo.
0: Allora, forza, dimmi... non disperdiamo le energie, perché o la va o la spacca. Vai. Ultimo tentativo per te.
4: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la A di Ancona e la R di Roma.
2: Salame, ce l'ha.
7: Non è corretto.
4: No, salame, no.
1: Ma non è detto, ragazzi.
0: Allora, con la A di Roma, anzi senza la A di Ancona e la R di Roma, tantissime parole che arrivano adesso al nostro numero SMS WhatsApp. Stiamo chiamando un Salvatore. Se risponde il Salvatore, risponde nella maniera corretta, lo fa entro il quinto squillo, sbabbo tutto. Se no,
1: se dice pronto, non risponde.
0: Esatto, Silvia
1: e
0: Leonardo, bravo, vanno allora comunque a casa con il bottino. Speriamo, insomma, dai, boh.
1: Ma non risponde.
0: Mamma mia.
3: E tensione.
0: Colazione. Che la tensione, la colazione.
3: Si taglia con un grissino.
4: Sono un sacco di Salvatori. Guarda quanti stanno scrivendo.
0: Ragazzi.
3: Eccolo là.
4: Primo.
3: Squillo strano non porta mai bene.
1: È vero.
6: Nino.
1: Prego.
6: Canino.
0: Canino, no. Ce l'ha,
4: ce
0: però
4: l'ha.
7: Non è corretto.
1: Non è corretto, no!
4: È sbagliato.
0: Amico, aspetta un attimo, Salvatore, tu cosa avevi scritto nel messaggio? Avevi scritto proprio canino?
6: Aspetta. Canino, sì.
0: Sì.
1: Canino, ma c'è sempre là.
0: Allora, aspetta un attimo. Intanto, Salvatore, no, purtroppo non è corretta. Ti dobbiamo salutare e ringraziare. Chi sei?
6: Io mi chiamo Marco, saluto, sono anni e anni che vi ascolto, un abbraccio grande al capitano.
0: Grazie Marco.
6: E a tutti voi.
0: Grazie, noi ti ringraziamo Marco moltissimo e ti mandiamo un bacio. Allora attenzione, Boris, cosa dice il regolamento? Perché Max dice ho sbagliato, va rifatta la telefonata del Salvatore.
7: Sì, a norma di regolamento sì.
0: Ok, perché che cosa è successo?
7: Però bravo, in questo caso, sì, in questo caso, visto che ha sbagliato, c'è un errore nostro, sì, possiamo darla buona ai concorrenti.
3: E vai,
0: bravo! Colpo di scena! Quindi Silvia e Leonardo vanno a casa con il bottino!
3: Vai!
1: Te l'avevo detto!
2: Grandi!
4: Che fortuna!
0: Silvia!
2: Ragazzi. Bravo Leo!
0: Bravo Leo! Ah, non te l'aspettavi questa, eh?
2: No,
0: no. Dai. Allora Silvietta, siamo contenti per te. Tu chi vuoi salutare?
2: Io, tutti quelli che mi hanno riconosciuto e voi, tutti voi che ci tenete sempre compagnia, che siete sempre super.
0: Grazie, ci proviamo, Silvia. Dai, un piacere immenso. Baci, salutaci. Ciao. Alba, Leo.
6: Sì, ci sono.
0: Giustizia è fatta in qualche modo, perché sei stato talmente bravo che meritavi il premio.
6: Grazie.
0: Chi saluti?
6: Sì, vi sento.
0: Saluti, se vuoi.
6: Saluto tutti quelli che mi hanno riconosciuto, saluto voi e un abbraccio grande a Marco.
0: Grazie, ci rivedremo, ciao ragazzi, domani.
1: Gioco nuovo.
3: Che fortuna che hanno avuto.
0: Mamma mia. Ci rivedremo, ciao ragazzi, gioco nuovo domani.
1: Gioco nuovo.
3: Che fortuna che hanno avuto.
0: Mamma mia.

0: Thank you for everything.
1: Tutto esaurito.
2: Tutto esaurito.
0: Bye.
1: 105 tutto esaurito con Marco Galli. Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione! Dalla curva sbuca una mummia! Ah sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina! Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia!
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
7: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
8: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
9: No, non voglio...
8: Sì, ma la nostra qualità. E beh, ma i nostri controlli? Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
9: MV Line.
8: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
9: MV Line!
8: Maniaci della qualità.
10: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di peso 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, peso 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
12: Via, via!
11: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
13: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
14: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
15: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione.

0: Nen.
1: La senti?
0: Nen.
1: È la calma di chi conosce le sue bollette.
0: Nen.
1: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it.
2: Nen, gruppo A2A.
3: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: 105.
5: 105 inimitabili.
6: È proprio vero.
7: 105 tutto esaurito con Marco Galli.

0: divisa ovviamente, sì. L'American Girls,
1: è divisa,
0: tutti in divisa a scuola.
1: Sì. American Girls di Harry Styles su Radio 105, amici, alle 8:47 minuti e sta per tornare
2: il PBM. Mio, tuo, basta richiedere la tua canzone al 342 41 15 105, anche tramite WhatsApp vocale verrete in onda con noi, potete fare le dediche, annunciare il vostro disco. Guarda, salutare amici
1: per esempio, arriva già una richiesta.
0: Perché dovrei chiedere una canzone per salutare amici
1: da parte di Cristiano, che dice: ma possiamo anche richiedere il Vitello dai piedi di balsa di Elio nel PBM mio per accontentare Fabio?
0: Non ce l'abbiamo
3: tutte, no, le possiamo, la possiamo mettere, le suoniamo tutte, ragazzi,
1: tutte. Allora, se tutte si può richiederla, Cristiano.
0: Io vorrei Rocco Ante, è possibile?
2: No, Rocco Ante. Sì, manda un messaggio.
1: Sai che facciamo?
2: Cosa?
1: La mettiamo adesso.
0: Brava. Dicono

0: 105 tutto esaurito.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 2 km a causa di un veicolo in avaria tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Milano. 6 km di incolonnamenti per incidente invece sull'A4 tra Capriate e Seriate viaggiando verso Trieste. Un altro incidente crea 3 km di coda sull'A10 tra Genova Pra e Genova Pegli in direzione del capoluogo ligure. Code per incidente anche sull'A12 tra Genova Est e il Bibio per l'A7 sempre verso Genova. Sull'A14 un chilometro di incolonnamenti per lavori tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione Ancona. Infine sulla statale 17 dell'Appennino Abruzzese Appulo Sannitico si segnala una corsia chiusa a causa di lavori di manutenzione tra gli incroci Roccaraso statale 84 e Roccaraso statale 437. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
1: Nuova Toyota Evoque Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
2: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
5: Kia. Movement that inspires.
6: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
8: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
11: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
12: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
13: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
14: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
15: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce e matura cullata da questa armonia.
16: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
17: Siamo un po' fuori dalla norma, ecco perché ascolto tutto esaurito.
18: È una cosa incredibile, guarda, un'emozione.
13: Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno per tutto il giorno. Grazie, questo è tutto esaurito, ma quanto mi siete mancati. A volte veramente uno dice il peggio, no? Ma no, ma il peggio non lo conosci mai, lo devi sempre vedere.
17: La nostra grande famiglia di Radio 105 è tutto esaurito.
13: Voi per me siete come l'ovatta, io che mi lamento di voi.
17: Grazie.
13: Ma voi, cioè...
19: Quindi alla pazzesco. Fine, capitano, vedi che è piacevole stare con noi.
13: Sì, alla fin fine è bello, Ile.
20: Cioè, ma non dovete alla avere fine. Il paragone per dirlo.
13: No, vabbè, però siete molto meglio del pronto soccorso, Fabio. Questo intendo. Cioè, si sta bene con voi, lo vorrei dire anche agli amici a casa. È molto meglio del pronto soccorso, tutto esaurito, secondo me.
20: Il paragone non regge, però.
21: Questo è 105 tutto esaurito.
22: Ciao esauriti.
13: No, no, regge anche del dentista. 8 ore.
22: Buono.
13: Apri bene, apri bene.
20: Scusa, Marco, allora siamo meglio della pasta col tonno. Lì regge il paragone.
13: No, si sente lontano un miglio che stai dicendo la verità. Cristiano, guarda che sono nitroglicerina, sto simulando.
23: Da Radio 105 vi ascolto sempre.
24: È un piacere sentirvi tutte le mattine.
13: Ascolta qua, Pikachu dice buongiorno ciurma, ma che foto mette Ilenia, tanta roba. Aspetta, perché Max e poi è talmente inzighino che lui me le manda.
25: Marco
26: 105 tutto esaurito con Marco Galli dal lunedì al sabato alle 7 solo su Radio 105. Quando

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Donald Trump sta seriamente pensando di riprendere i bombardamenti in Iran dopo le rispettive bocciature ai piani di tregua. Israele continua a bombardare raid contro una casa nel sud del Libano, 6 morti, 7 feriti. Dall'Europa via libera intanto alle sanzioni contro i coloni israeliani violenti. L'allarme antivirus, ieri altri 3 contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio, 12 dipendenti di un ospedale olandese che ha in cura un positivo dopo errori di procedura nel trattare l'urina e il sangue. Allerta elevata anche in Italia con 2 marittimi posti in quarantena in Campania e Calabria. Poco fa la notizia che il paziente veneto è negativo. Il Ministero della Salute chiarisce, non è come il Covid. Caso Garlasco, dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, secondo la procura Sempio, sembra riferirsi al momento in cui si sarebbe presentato a casa di Chiara il giorno dell'omicidio. In un soliloquio dice infatti: è successo qualcosa alle 9.30. 2 lettere trovate nell'abitazione del padre di Sonia Botticchiari alimentano l'ipotesi che la donna scomparsa coi 2 figli adolescenti stessi attraverso un stato di profonda sofferenza, aprendo alla possibilità di un suicidio. È stato proclamato già per oggi uno sciopero di 8 ore dei lavoratori Electrolux. Ieri il colosso svedese degli elettrodomestici ha annunciato 1.700 licenziamenti in Italia. Sarà chiuso in particolare l'impianto di Cerreto Desi, vicino Ancona. Nel sogno di tornare a una vita normale, di recuperare gli errori e il tempo perduto, anche a Rebibbia arriva la fascia di Miss Mamma Italiana. 12 mamme detenute hanno fatto 2 passerelle con stili di vita diversi, ovviamente. Ha vinto Tania Husdrich, 20 anni, madre di 2 figli. Nella prova di talento ha portato una riflessione sulla sua triste storia e la voglia di riappropriarsi del futuro, a cominciare proprio dal ruolo di mamma. L'esempio che sognare si può, perché le sbarre non fermano il desiderio di riscatto. Lo sport calcio, nel posticipo della terz'ultima giornata di Serie A, il Napoli spreca il primo jolly a disposizione, lascia i 3 punti al Bologna e fallisce la qualificazione aritmetica in Champions con 2 giornate d'anticipo. Al Maradona finisce 3-2 per gli ospiti. Conte:
2: siamo andati sotto 2-0, l'abbiamo rimessa in piedi, abbiamo spinto nel secondo tempo, è un gol che fa male nel finale, mancano 2 partite, dobbiamo cercare di conquistare un posto in Champions, lo vedremo come finiremo in campionato, in che posizione di classifica.
1: Domani intanto all'Olimpico si assegna la Coppa Italia in diretta su Canale 5, oggi le finaliste Lazio e Inter saranno al Quirinale dal presidente Mattarella. Tennis in campo agli 8 ottavi oggi degli internazionali, derby azzurro, Sinner Pellegrino, Musetti contro Rudd, Darderi che sfida Zverev, Paolini e Rani nel doppio. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
6: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Esce. A Radio 105 sono le 9.05. Sasà Cattò.
8: Dallo studio centrale Radio 105 in Milano, il capitano Marco Belli presenta
9: lo show.
8: Tutto esaurito.
10: Hai chiamato il gatto?
11: Che una volta avevamo sempre gli animali di Max. Al capitano piacciono tanto gli animali di Max.
12: Tutti?
10: Siamo in ritardo, eccolo là.
11: Vedi?
10: E poi capito, eccolo là.
9: Ci sono ancora.
11: Sì, secondo me anche agli ascoltatori piacciono gli animali di Max.
12: Marco Galli. Marco
11: Galli vuole
13: dirti. Il somaro andrà a scuola, no? È un somaro. Qua.
11: Secondo me il somaro è più bravo di noi a scuola.
9: Cavallo, il cavallo questo.
11: Questo è quello goloso, Betty.
9: Ah, ecco.
11: Poi c'era il... Questo è Mago di Cani.
12: Marco Galli girerà la carica.
11: E poi c'era il delfino curioso.
14: Sì.
13: Goloso, goloso.
11: Eccolo qui.
13: Flipper.
11: Che tra poco, appena si alzeranno le temperature, tornerà prepotentemente.
13: Beh, ovvio. D'estate, lui torna d'estate.
11: Torna d'estate. E poi c'è la tartarughina di Max.
14: Questa è la tartaruga. Sembra un gabbiano.
13: Sembra che sta soffrendo. Ma è in amore, in amore.
11: Ragazzi, la tartaruga con questo verso, se è reale, ma Boris ci confermava di sì.
14: Sì,
11: tempo fa.
13: È stata presa da YouTube.
11: Mi fa una tenerezza. Quanta vorrei vivere io le tartarughe e basta.
14: Sì, una mucca ce l'abbiamo, una mucca così. Un toro, una mucca.
11: Una foca.
14: Beh, guarda, senti che bello. Senza,
11: nervosa. Sì. È un parabiusa. Sì. Amici, buongiorno. Sono le 9:06. La fattoria, ma è tutto esaurito. Il mio, il tuo programma preferito con la ciurma. Un bacio al nostro capitano. Che insomma, non
13: ciao,
11: temete,
13: ciao, ciao,
11: rientra
13: Marco.
11: Presto. Rientra presto. Chi è Betty?
9: Ciao ragazzi,
11: ciao.
9: Oggi è il mio compleanno.
11: Che bello.
9: 42 auguri. Anni. Mi fate gli auguri? Ciao,
13: una,
9: Valentina
13: una
9: da Padova.
13: Pizza.
7: Ciao,
9: ciao Valentina. Auguri, Vale.
11: Auguri, auguri da tutti noi. 42. Ma che bello. Allora, 42 anni, ma noi facciamo un back in the days, un salto indietro nel tempo. Andiamo ancora più indietro.
13: Sì.
11: E torniamo negli anni 70. No, non c'è 70, 80, 90.
13: Hai chiesto un PBM mio degli anni 70?
11: No.
14: Cosa
11: voglio
14: succede?
11: Fare un salto indietro nel tempo negli anni 70, un po' la On the Road di Jack Kerouac, no? Vi ricordate quei periodi di pizza? Tu li ricordi dici, molto bene?
13: Certo. Sei l'unico perché c'era, noi non c'eravamo.
11: Scommetto, noi non c'eravamo, però li abbiamo un po' vissuti, no? Dai libri, dai
13: racconti di pizza, sì, certo.
11: Sì, dei nostri genitori. E secondo me pizza tu in quel periodo facevi l'autostop.
7: Ma certo,
14: fa vedere il pollicione, fa vedere il pollicione.
7: No, ma io facevo così, facevamo eravamo in tre.
14: Tu con la gamba la facevi vedere la giammettiera.
7: Eravamo in tre.
13: A posto siamo.
7: Una,
13: si
7: una ragazza e due maschietti. Sì. Mettevamo sempre la ragazza davanti.
11: E
7: si fermavano
13: e
7: sempre.
13: Salivate voi prima della ragazza. Sì.
11: Quindi era una pratica che si utilizzava molto.
7: Ma certo.
11: In Italia. Sì.
13: Ma quando non c'era la ragazza si sdraiava in mezzo alla strada. Era l'unico modo per far fermare le auto.
14: Già truffava all'epoca.
7: Sì, sì. Tu pensa che una volta ho fatto Milano Taranto
11: in autostop.
13: Non ti ci hai messo due giorni?
7: Due giorni.
9: Ma ti tiravano su quindi?
7: Sì, no, ma mi tiravano anche su.
13: Giù.
11: No. Dopo si rompeva le scatole, lo cacciavano anche giù. No, lanciavano dalla macchina.
13: Faceva le strade a pezzi.
11: No,
13: capito?
11: Ma toglici una curiosità, visto che noi non abbiamo vissuto appunto quel periodo. Ma tu poi davi in cambio qualcosa a chi ti caricava?
7: Quello sicuro.
9: Che domande sono i legna?
13: Sai che stavano tutti bene dopo.
11: No, nel senso, in
14: regalava
11: cambio qualcosa poteva
14: gioia,
11: essere.
14: Regalava.
11: No, poteva essere, che ne so, pagare una parte di benzina.
14: Ma
7: tu sei fuori di
13: malone. Allora non faccio l'autostop e mi prendo la mia macchina.
11: Vabbè, gli regalavi qualcosa da mangiare, che
7: ma
11: ne so.
7: Ma non avevo soldi, ma vado a fare l'autostop e gli pago la benzina. Ma
13: per favore.
9: Gli regalava la sua simpatia.
13: Ma scusami, tanto devi andare verso Roma, devi andare a Firenze. Portami, vai là, che problema c'è?
14: Beh,
13: questo
14: volta,
13: è l'autostop.
14: Una volta il problema credo proprio che fosse proprio il discorso economico, non c'erano tanti giovani magari senza soldi, quindi...
11: No, ma d'accordo, però voglio dire in cambio io ti carico volentieri, facciamo il viaggio insieme, però non
14: compagnia.
11: Lo so, magari mi dai una parte di benzina.
7: Ma no, di solito
11: no, neanche.
13: No, l'autostop è implicito.
11: Mi offri il pranzo, facciamo una sosta, no, neanche.
14: No, quella generazione dopo quella
7: di
14: lì.
7: Solito era ti prendevano quelli da soli, che erano da soli, ti prendeva e facevi compagnia e parlavi. Però certe volte al posto di andare ad Ancona mi portava a Roma. Per cui poi devo fare ancora due giorni per andare ad Ancona per prendere La Taranto, no?
11: Allora, di sicuro da ambo le parti, quindi dall'autostoppista, bravissimo, bravo, e da chi insomma ti caricava, passatemi il termine, c'era fiducia, quindi c'era assolutamente fiducia nel prossimo. Oggi sarebbe ancora possibile una roba del genere?
14: Oggi c'è la percezione dell'alto rischio, secondo me, nel fermarsi, nell'aspettare lo sconosciuto che ti carica, o tu addirittura che carichi uno sconosciuto,
11: imbarchi, capito? Esatto, in qualche modo uno sconosciuto.
14: Anche perché comunque, cioè, nel corso degli anni, secondo me, quello che
7: è cambiato,
14: mamma
11: mia, è cambiato tutto, ma di brutto anche. Perché parliamo di autostop?
13: Domanda,
11: no, infatti, bravo Fabio, perché adesso Boris ci racconta tutto. È una pratica che sta tornando super in voga in Svizzera.
13: Ha finito i soldi in Svizzera?
11: Boh, a quanto pare.
13: No, non ci credo, Boris, veramente.
14: Come mai in Svizzera?
11: In Svizzera, e come mai in Svizzera? In un cantone in particolare della Svizzera, quindi non proprio in tutta la Svizzera, almeno così ho letto. E leggevo, Boris, addirittura che in questo cantone hanno messo proprio delle panchine consentire agli autostoppisti anche di farlo in tutta comodità.
13: Veramente?
11: L'autostop, sì, non stare in piedi col pollicione magari ore e ore, accomodarsi.
13: Ma non ti vedono,
1: ti vedono perché su questa panchina c'è bella luminosa la scritta stop, merci. E
13: quindi cantone francese, diciamo.
1: È proprio il modo per evitare che l'autostoppista stia lì col dito con il pollice alzato. Ci pensa la scritta, che è bella, grande sostanzialmente per quello che è stato visto, che svetta sulla panchina messa a disposizione. Château d'E è un comune da 3500 anime, appunto, ed è ci sono tanti baby boomers, per la verità, che hanno delle idee in questo cantone. Una di queste è quello di rispolverare l'autostop, ma facciamolo 2.0, quindi con una panchina con la scritta luminosa che invita le persone a fermarsi, magari dando anche un senso di sicurezza in più rispetto al pollice alzato della persona che tu vedi al ciglio della strada, di cui non ti fidi. Viene un po' istituzionalizzato questo vecchio
11: questa pratica
1: sì, che insomma 50 anni fa andava particolarmente di moda. Poi alcuni romanzi hanno reso più tetro il possibile autostoppista.
14: Certo, la cronaca nera.
1: Però un po' per risparmiare, un po' per creare conoscenza e rapporti umani nei tempi in cui esistono solo i cellulari e i social, nasce questa idea.
11: Questa cosa la trovo fantastica, ma secondo te è andata a morire?
7: Per la non fiducia.
11: Esatto, per la mancanza di fiducia verso il prossimo da tutte e due le parti. Ci sono delle altre ragioni? So che per esempio
14: è
11: in
14: più
11: Italia
14: accessibile, secondo me.
11: Vabbè, è vietata in alcune circostanze, per esempio in autostrada.
14: Corretto, nelle autostrade,
11: è una questione chiaramente di pericolo.
14: Però io credo che sia anche più accessibile oggi avere magari, capito, la macchina, la benzina a disposizione, piuttosto che i treni, gli autobus.
1: Diciamo che c'è un senso di
14: connessioni varie.
1: C'è un senso di insicurezza maggiore.
7: Ma certo.
1: E meno fiducia nell'altro, se ne sentono di ogni, per cui prima di caricare a bordo uno sconosciuto
11: uno
1: tu ci pensi
11: 10.000
1: volte, perché magari hai sentito che c'era una truffa, che c'erano finti autostoppisti che poi ti rapinavano l'auto. Insomma, le storie non sono mancate, la cronaca ne ha date, però probabilmente
13: ma c'erano anche i tempi, no? Sbaglio, sicuramente
1: ce n'erano, ma lo sapevi di meno perché la velocità della notizia era diversa. Oggi se succede qualcosa in tempo reale sul social tu trovi la notizia, quindi all'epoca c'era il rischio, ma c'era anche più fiducia. E come dicono noi gli anziani, perché è brutto, ma i saggi, un tempo era diverso.
13: Quanti film horror abbiamo visto dove facevano l'autostop e poi succedeva di tutto?
14: È cambiata la società, anche le auto. Negli anni 70 le auto erano di meno rispetto ad oggi.
11: Vabbè, noi intanto ve lo chiediamo, anche se sappiamo che già la risposta è scontata. Ci fidiamo meno del prossimo? Vi fidate degli altri?
13: Io scusa, vedo pizza in mezzo alla strada, posso raccoglierlo?
7: Ma sì, che
13: ma lo
7: mi
13: lascio
7: raccoglie
13: lì, ma non ti raccolgo mai. Allora, ma mai.
7: Io ho raccolto tante persone.
13: Perché si vede il risultato.
11: Cioè, non è proprio.
13: Sì, ma a fine serata le raccolgo.
1: Per la verità, il dubbio aleggiava in molti di noi.
14: Beh, oggi ci sono, ne abbiamo parlato anche qua tutto esaurito, delle app che ti permettono di caricare degli sconosciuti sempre tramite app. Vi date l'appuntamento.
11: Vabbè, la più nota, dai, la possiamo dire.
14: Bla bla
11: bla.
15: Esattamente. E
13: funzionano ancora?
15: Infatti ho un messaggio su BlaBlaCar, se volete.
11: Vai Betty, sì, certo.
16: Io da militare venivo sempre...
15: No, un altro questo, vediamo su BlaBlaCar.
16: Io da militare venivo sempre a casa in autostop. Da Udine fino a Torino, negli anni, parliamo degli anni 80. 82 e ho sempre trovato passaggio, partivo il pomeriggio, la sera ero sempre a Torino.
7: Ma certo.
16: Erano altri tempi, dai. Massimo da Scalera.
11: Ciao Massimo, vedi, l'ha detto, quindi non lo rifarebbe, probabilmente avrebbe molta più paura, credo.
14: Lui era anche un militare, molto probabilmente sarà in divisa.
7: Il militare lo raccoglievi sempre, sempre, perché anche io facendo il militare
13: sapevi anche da dove lo prendevi.
11: Da dove lo prendevo?
13: Dalla caserma, cioè se c'era un problema. No, se c'era un problema sapevi in che caserma era.
14: Anche se oggi se vedi uno in divisa tante volte hai paura che sia la truffa. Anche
7: finta.
11: Mamma mia ragazzi, però che brutto vivere così, no? Con il timore che ci sia sempre dietro qualcuno pronto a fotterti. È terribile questa cosa. No, ma in generale sto dicendo, al di là dell'autostop.
13: Perché non è così?
11: Paura di truffe di qualsiasi tipo. Leggevo, c'è la nuova truffa del POS. Ti chiedono 10 euro per aiutare i bambini poveri, ma te li chiedono col POS e poi in realtà ti ciucciano più di 10 euro. Cioè, delle
15: anche
11: robe,
15: quelle, sì, è vero
11: di
15: adesso.
11: Tutto. Allora, intanto ci scrivono: giusto ieri ho dato un passaggio ad un autostoppista. Ma il problema è stato per lui, più per lui, perché il mio furgone da giardiniere è carico, cioè qualsiasi oggetto, anche oggetti da taglio. E quindi chiaramente, insomma, uno magari ha paura, sì, scomodo, ma poi trovi, che ne so, le cesoie, le robe, dici, mamma mia, non è
15: aiuto.
14: Dove l'hai caricato?
11: E ce lo scrive Flavio, il giardiniere di Comabbio. Dov'è Comabbio? Non lo so, però.
13: È vicino a Comacchio?
11: Sì. Così a caso. Chi è?
15: La ragazza che ci parlava appunto di BlaBlaCar.
17: Buongiorno esauriti. Beh, diciamo che poi negli anni è nato BlaBlaCar, che c'è un po' il concetto che poi ti dividi le spese di benzina. Io con loro ho risparmiato tantissimo, cioè sono andata, io sono da Padova, sono andata in Puglia 3-4 volte e con 10-20 euro vai giù, ti fermi a pranzo, dividi la benzina e fine, un sacco di passaggi. Esiste ancora anche, però mi sa che adesso lo Stato si è fatto un po' più furbo e ci prende le tasse sopra. Una volta era esclusivamente tra privati.
14: Un po' più libera. È anche vero che BlaBlaCar gode di recensioni, comunque più o meno tu conosci, mentre se prendi un autostoppista
13: nome, cognome, ragazzi.
14: Cioè, lì è l'incertezza vera, cioè tu non sai veramente chi ti sta caricando in quel momento.
11: Mamma mia.
13: BlaBlaCar sei registrato, c'è il tuo nome, registrato.
11: Ci fidiamo degli altri. Sandra da Pistoia ci scrive: mi fido talmente tanto che appena entro in macchina mi chiudo dentro all'istante.
7: Te lo dico sempre.
11: Lo so, ma lo facciamo un po' tutti. Pizza sempre me lo dice.
13: La mia si chiude da sola.
11: Quando usciamo dalla radio, mi accompagna per dire alla macchina: chiudi, è pieno giorno. Chiuditi dentro con
7: chiuditi
11: l'ansia.
7: Sempre,
11: su, chiuditi
7: sempre.
11: Subito. Finché non ti chiudi, non me ne vado.
15: Che dolce, però, dai.
7: È vero.
13: No, ragione ad anziano.
7: Fatemi salutare Stefano da Trento, che ha fatto il militare. La mia caserma, ciao fratello, ciao.
15: Ciao Stefano.
13: Ciao. 15 anni dopo però.
7: Sei punto, mi sa di sì.
11: Andavate in giro insieme a fare l'autostop tu e Stefano?
7: Mamma mia, dalla, uscivi dalla caserma e non passava nessuno.
14: Che tragedia.
7: Che poi uscivi sempre alle 19 dalla caserma. Già era buio. Cioè,
13: Volevi uscire andare a serata?
7: No, dovevo tornare a Milano perché magari avevo il 24 o 36
14: le ore di permesso.
7: Sì, ci mettevo più 30 ore per arrivare a Milano.
13: Dicevi ciao e te ne andavo.
11: Che tempi ragazzi, è vero. Ci è che metti.
18: Buongiorno ragazzi, Maurizio da Brescia.
11: Ciao Maurizio.
18: Quando andavo in vacanza in Francia utilizzavo BlaBlaCar e davo dei passaggi durante i tragitti, diverse persone che da un luogo, chi da un altro. Oggigiorno con tutto ciò che se ne sente non so se lo rifarei, probabilmente
7: certo.
18: È un po' quello che è la mancanza di fiducia, il troppo pericolo che siamo a conoscenza grazie ai social, ancora più rapidamente viene a mancare quella fiducia, quindi tutto questo
11: è tristemente questo. Vero, no? Tutto questo ci ha portato ad essere molto diffidenti e a dividerci poi del resto perché questo crea divisione.
7: Ma
11: purtroppo
7: certo.
11: Bruttissimo, simici.
14: Allora lui ci scrive: io ho dato un passaggio a uno che a un certo punto mi ha chiesto di scendere perché correvo troppo. E questa cosa mi ricorda quel capodanno.
7: Sì, te lo stavo dicendo io.
11: Cosa?
7: Mamma mia.
14: vedo pizza e galli.
11: Sì. Attenzione, attenzione.
14: Si fermi in un autogrill per un problema tecnico.
11: Sì.
14: Hanno dovuto chiedere un passaggio.
7: Autostop, mamma.
11: L'avete fatto?
14: L'hanno fatto per arrivare.
11: Cioè, o così o non andavate alla serata.
7: Peccato, sì, a Rimini, peccato che non c'è Marco.
14: E questo correva un sacco, correva.
11: Correva come pazzo.
7: E io ero davanti e questo va di tutto e Marco dietro, zitto, bello bello. E io avevo una.
14: E la cosa più bella era che questo al telefono chiamava i parenti.
7: Sì, pareva che chiamava i parenti. Oh, c'ho Marco Galli, pezzi, la guida. Mamma mia, che paura quella volta.
11: Ci credo, chi è Betty?
19: Ciao, io una mattina ero particolarmente triste per un problema, diciamo, di famiglia, bullismo con mio figlio.
11: Oh,
19: e sostanzialmente arrivo a un semaforo, mi bussa una ragazza, mi chiede, mi dice: so che non dovrei chiedere un passaggio di sconosciuti, ma mi sembri una brava persona, ti chiedo se mi puoi accompagnare in un indirizzo perché devo andare a lavorare. È stata una delle esperienze più belle della mia vita. Sembrava forse che questa persona fosse stata messa lì apposta per me, perché avevo bisogno quella mattina di trovare qualcuno con una certa empatia, una certa sensibilità con cui parlare. Faccio tutti i giorni la stessa strada, non l'ho più rivista. È sembrata una cosa quasi strana, un segno del destino, non lo so. È stata una delle cose più belle.
11: Vedi, io ci credo molto a queste cose.
14: Ciao Stefano,
11: magari questa persona doveva apparire in quel momento preciso della tua vita per darti quello che in quel momento tu volevi, e viceversa,
15: destino.
11: Uno scambio e poi basta.
13: Sì.
11: Attenzione, Albe da Saronno, il primo che ha caricato pizza aveva la biga. Questo è possibile, vero pizza?
13: È uscito, ha detto viva la biga.
11: Da lì
13: dice sempre
14: col calesse.
13: No, quello lo usi tu il calesse, noi la biga.
20: I successi di sempre.
7: Questa la mettiamo noi?
11: Credo di sì.
13: Ormai l'abbiamo messa.
15: Ma come credo?
11: Metti, questa è nostra.
15: Che nostra?
11: È nostra. E le prossime
7: saranno loro nostre.
11: Pensa a te, incredibile.
15: Matti.

0: è mio,
1: giù
0: è
1: le
0: mio,
1: mani,
0: è mio,
1: perché non è tuo,
0: è mio,
1: nessuno.
2: È mio,
3: è mio.
0: Chi è?
1: Di chi è?
4: Ma che musica, che
1: ora
4: musica,
1: lo sentirai.
3: Sì,
2: curioso.
4: BBM mio!
1: Anche c'è il BBM mio, pronti a suonarle tutte anche oggi. Voi fate ancora in tempo a mandare le vostre richieste musicali
5: al 342 41 15 105.
1: Dove, come?
6: Sì, proprio come ha fatto Claudia da Lainate. Buongiorno,
1: eccola.
6: Ciao Claudia.
3: È qua vicino a noi.
7: Sì. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Claudia, stai facendo l'autostop?
7: No, sono con la mia macchina, ma non ho caricato nessuno.
1: Nessuno, nessuno. Claudia, dove stai andando in macchina?
7: Sto andando a fare i miei giri per lavoro.
1: Perché sei una rappresentante?
7: Sono un'impiegata, però a volte giro anche con la macchina.
1: Ok, ti
7: però
1: mandano.
7: Non mi è mai capitato di trovare nessuno che mi chiedesse l'autostop.
5: Peccato, vengo io a fare l'autostop con te, Claudia.
1: Ma se tu trovi Claudia in giro che ha bisogno di un passaggio, pizza?
5: Ma certamente.
1: Bravo.
3: Certamente, fallo dire a lei se ti carica, scusa.
5: No, io la carico.
7: Ma certo, ovvio.
5: Grazie.
3: Stai attenta, è pericoloso.
1: Senti, dalla scelta...
5: Brava Claudia.
1: Claudia, dalla scelta della tua canzone, che adesso naturalmente ci annuncerai, insomma, insomma, si capisce intanto che ti piace moltissimo questo artista. Come la nostra Betty, è il suo preferito. Spoiler, Betty. Ma che soprattutto hai in mente magari un viaggio particolare?
6: L'ultimo viaggio.
3: Un viaggio strano.
7: No, l'ultimo viaggio no.
1: Il titolo
3: è quello,
7: No, l'ultimo viaggio no, però mi piacerebbe organizzare un bel viaggio con la mia famiglia per mio marito che fa 50 anni a dicembre, quindi
1: Che bello. Avete già delle idee?
6: Una meta?
7: L'idea no, però sicuramente vorremmo andare a fare un bel viaggetto, insomma. Quindi
3: prima è l'importante avere i soldi. Poi le idee.
1: Vabbè, ma loro li raccolgono visto che è compleanno, magari chiedono ai parenti e agli amici di mettere la mancetta.
7: Facciamo un appello.
1: Bravo,
3: 50 è una boa importante.
6: Però fate l'autostop tutti quanti.
7: Proviamo con l'autostop.
1: Claudio, il tuo numero fortunato qual è?
7: 31.
1: Ullala.
6: 31.
1: Va bene, preso, 31. Segnato, fatelo anche voi a casa. Allora, dove andiamo? In viaggio verso?
7: Il paradiso.
1: A chi la dedichi?
7: Allora, la dedico innanzitutto al mio ragazzino che quest'anno affronta gli esami terza media e che quindi sia un bellissimo viaggio.
1: Ok, in bocca al lupo.
7: E poi a tutti noi e a tutti quelli che ascoltano questo meraviglioso programma.
1: Grazie Claudia, che dolce che sei.
5: Ciao.
1: Naturalmente c'è Achille.
8: Amore mio, non piangere.
1: Lauro.
8: Non piango. Non aver paura.

0: no, è mio.
1: È mio.
2: No, è mio.
3: È mio.
4: PBM mio.
5: Cucù.
6: Eccomi.
5: Cucù.
6: Eccomi.
1: Ma dove eravate tutti, ragazzi? Fuggi generale in studio.
7: Rida la Betty,
5: mio.
1: No, secondo me siete andati in bagno, sì, tutti insieme, sì, voi maschietti.
8: Sì, con l'autostop.
7: Cioè, sono solo due. Ecco perché ero fuori ad aspettare.
1: Quindi non sono solo le donne che vanno in bagno insieme, anche gli uomini.
7: Ascolta,
1: dai.
7: Non lo so, va in bagno delle donne, ci sono rubinetti che vanno e non c'è nessuno che li usa. Chissà come mai, per coprire i rumori.
1: Dove andiamo piuttosto adesso?
0: Andiamo a Bologna dall'Antonella.
1: Antonella, ci iscrive. Scrivono che è il tuo compleanno.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti.
7: Auguri, auguri Anto,
9: sì. Ciao. Grazie, grazie mille. Ragazzi, è un'emozione ascoltarvi, perché io vi ascolto tutte le mattine, mi fate compagnia nel tragitto per andare al lavoro. E anche adesso che sono in ufficio vi ascolto sempre con gli auricolari, per cui questo è un regalo bellissimo per me.
0: Trovata a te.
7: Si vede, Max Madi ti ha fatto il regalo, ti ha chiamato.
1: Sì, auguri, auguri Anto, però non hai proprio un accento bolognese.
9: No, io sono originaria della provincia di Reggio Calabria. Sto a Bologna da ormai 18 anni, quindi
8: per lavoro o per amore ti sei trasferita?
9: Per lavoro e perché ho anche parte della famiglia qua a Bologna.
1: Perfetto.
0: Allora c'è speranza per me.
1: C'è speranza per te?
0: Sì, cara Antonella.
1: Che senso, pizza?
0: Può nascere un amore?
9: No, ho già dato.
0: Hai già dato?
9: Ho già dato.
0: Niente. Ma si può ridare.
7: Non può nascere niente, pizza. Puoi andare a scroccare a Reggio Calabria se vuoi. E basta.
1: Antonella, quindi come festeggi stasera? Magari con il tuo amore?
9: No, perché io sono felicemente single. Quindi
7: già dato.
9: I miei amici mi hanno detto: tieniti pronta per le 7 che ti passiamo a prendere.
1: Che
9: non
1: bello,
9: so altro.
1: Tipo una festa sorpresa.
8: Che bello, dai.
9: Sì, sì.
1: Che meraviglia. Bello.
9: E poi sabato con la famiglia.
1: Ci sta. Allora, sì, tanti auguri anche da noi, Antonella.
9: Grazie.
1: Ti chiediamo il tuo numero fortunato a questo punto.
9: Vabbè. 40. Come gli anni che compio oggi.
8: 40.
0: Grande Antonella.
1: 40. Secondo ed ultimo numero fortunato di oggi, amici, potete già fare la somma e mandarcela con la vostra canzone.
0: Al 342 41 15 105.
8: Che canzone ci fai ascoltare, Antonella?
9: Allora, ho scelto proprio un inno alla vita che mi piace veramente tanto. Viva la vita dei Coldplay.
1: Ed è tutta tua.
7: Te la dedichi, diciamo.
1: Beh, dai, ci sta.
9: La dedico a tutti voi, ragazzi. La dedico a me stessa. Grande. E a tutti quanti, perché la vita è bella, va vissuta.
7: Bella.
1: Tanti auguri.
8: Auguri.
9: Grazie mille, ciao.
1: Ciao.

0: pizza! Audible festeggia in Italia i suoi primi 10 anni di audiolibri, podcast e serie audio incredibili che hanno cambiato il nostro modo di ascoltare storie.
1: Raccontate da voci pazzesche!
0: Da Roberto Saviano a Francesco Pannofino, passando per Carlo Lucarelli e Massimo Picozzi. Anzi, ti consiglio la saga di Twilight letta da Martina Levato. Ti sembrerà proprio di essere dentro la storia, accanto a Bella, Edward e Jacob.
1: Ma si festeggia?
0: Certo! Audible vi aspetta dal 14 al 18 maggio al Salone del Libro di Torino all'Audibar per gustare le vostre storie preferite tutte d'un fiato.
2: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro? Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro? Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro? Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro?

0: LED elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
1: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Caro, lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la Smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
2: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
1: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
3: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 €.
8: La spesa intelligente!
9: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
12: Alla ricerca della qualità.
13: Popolo, valorose, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
14: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 €. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
13: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
15: È mio!
16: No, no,
17: è mio!
18: È mio!
19: Fermi tutti!
20: Questo è il
21: Super PBM!
22: Mio!
23: Insomma, di chi è?

0: il cui marito pare sia incavolato perché abbiamo chiamato lei, lui ci prova da tanto, ma niente.
1: Il destino, la vita. Che
2: preferiamo
1: è così.
2: Lei, Simona da Chieri.
0: Ciao Simona!
1: Buongiorno!

0: Ciao, sono Simonetta, Netta
1: Simonetta
0: piccolina.
2: Simonetta, Simonetta, e adesso chi lo dice a tuo marito, Simonetta?
3: Come si chiama?
0: Niente, stiamo zitti, facciamo finta di niente.
4: Brava, brava, omertosa.
3: Salutiamolo almeno, omertosa. come si chiama il marito, dai.
0: Mio marito si chiama Mario.
3: Mario?
0: E vi ascolta tutti i giorni, sì, Mario.
3: Okay.
0: Vi ascolta tutti i giorni ed è incazzatissimo perché dice, cavoli, tu per una volta che mandi il messaggio ti chiamano subito.
2: Vabbè, ma dai, Mario. Chiamare te, chiamare Mario è uguale,
3: ma
2: no?
3: Certo.
2: Siete una cosa sola.
0: No, più o meno.
2: Vabbè, trovo un modo, diciamo, per indorare la pillola. Vabbè, Mario, dai, per te sarà per la prossima volta.
3: Sì.
2: Simona, somma dei due numeri di oggi.
0: 71.
2: Corretto.
3: 71.
2: Senti un po' che canzone sceglie, pizza, chi la vuole dedicare?
1: Simona, hai scelto una canzone, Simonetta, hai ragione,
0: Simonetta.
1: Hai scelto una canzone stupenda,
3: sì, sì.
1: A chi la dedichi?
3: A Mario, dedicala a Mario.
1: Ma no.
0: Il top, quindi
2: sì?
0: Il
2: sì.
0: Mondo che vorrei, che in realtà sarebbe un'idea, il mondo che vorrei,
2: ma non esiste.
0: Purtroppo il mondo va al contrario.
2: Mamma mia, Simonetta, puoi dirlo
0: forte.
2: Ma
0: non importa.
2: Ma lo cambieremo noi.
0: Sì. Io magari non avrò più tanto tempo perché sono un po' anziana. Però
1: anche tu c'è più passato che futuro.
2: No, non puoi dirlo.
4: Qualcuno lo cambierà, se non vivi il tuo e basta.
2: Infatti.
4: Un bacione.
0: Però conto di rompere le scatole ancora per tanto.
2: Brava Simonetta, così ti vogliamo.

0: mondo che vorrei a chiudere questo appuntamento del martedì con tutto esaurito. Amici, si torna domani pronti per darvi la sveglia, insomma anche un po' di carica. Ore 7
1: con tutto esaurito.
0: Arriva di Friends, grazie Giurma, ciao Betty,
2: ciao Mindy,
0: ciao Boris,
2: ciao,
0: grazie. Andiamo, no, mi dai un passaggio?
1: Ma certo!
0: Ti fidi di me?
1: Ma
3: dice, tu mi dai direttamente l'auto, così che non mi fido di te.
2: Certo.
4: 105 Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 traffico bloccato per un incidente verso Brescia. Tra Dalmine e Seriate, in carreggiata opposta, segnaliamo coda per curiosi tra Seriate e Bergamo verso Milano. Lungo la 8 code a tratti tra Fiera Milano e il nodo per la 4 Torino-Trieste verso Milano. Traffico rallentato sulla 10 tra Genova Peglia e il bivio per la 7 Milano-Genova. Sulla 12 coda di 2 km tra Genova Est e Genova Nervi a causa di materiali dispersi lungo la carreggiata. Sulla 26 coda di 2 km tra il bivio per la 10 Genova Ventimiglia e Masone a causa di un veicolo fermo. Sulla statale 1 via Aurelia, corsia chiusa per lavori di manutenzione al casello Varazza 10 Genova Ventimiglia. Sull'autosole coda di 1 km per traffico tra il nodo A1 a Cerra Fragola e Villa Literno Pomigliano in direzione Milano. Sulla stessa autostrada traffico rallentato tra Firenze Sud e Incisa Reggio in direzione Napoli. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
10: Carattere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
13: Poltrone sofà,
14: solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
15: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
16: Amore, mi racconti una storia?
17: Va bene, dai.
18: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
19: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
2: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
17: Il quadrotto?
2: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
3: Matteo!
6: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
4: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
7: E di vincere, Antonella!
9: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
10: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
9: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
11: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
14: Sotto a chi tocca, da Expert, c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
10: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
20: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
21: C'è 105 Mi Casa.
20: 105 Mi Casa Live.
22: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
23: Giovedì 14 maggio incontreremo nel nostro salotto Fred De Palma e siamo super felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
20: 105 Mi Casa Live.
22: Giovedì 14 maggio con Fred De Palma.
21: C'è 105 Mi Casa.
20: Scopri come partecipare su 105.net.
24: Radio 105. Proud to be different.

0: Allora, giova.
1: Allora vi dico soltanto che oggi è martedì, ma bravo, cioè io lo sento veramente come se fosse venerdì, quindi vai con... No.
2: Sai perché? Perché sai c'è perché? Il sole, quindi tu vedi sì, già l'approssimarsi del weekend.
1: Ma nel weekend dicono che non sarà bellissimo.
2: La carna sotto e maccaruna coppa.
1: Sono le 10.

0: Buongiorno e buon martedì.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a tutti, è il 12 maggio.
2: Cosa vuol dire non credere? Perché è bello, ma
0: potrebbe.
1: Perché tra nei prossimi giorni, siccome degli impegni e questi impegni sono all'aperto, ho dato un'occhiata al meteo. È male.
0: Ma impegni, scusa, io sono curioso di natura, personali, comunioni, matrimoni,
2: oppure
0: cresime.
2: Devi seminare, devi arare.
1: Allora, innanzitutto, essendo una donna di mondo, andrò agli internazionali.
0: Sapete che
1: sono
0: sciccheria.
1: Beh, d'altronde chi se non me.
0: Peraltro oggi ottavi di finale, tutti italiani, tra Sinner e questo tennista che si chiama Pellegrino.
1: Scusate, io ho un posto in semifinale da spettatrice. E allora
2: scusate, ma avete sentito di Fiorello che è riuscito a farsi accreditare a tutti? E la cosa più bella, che visto che stava sempre lì, ha raccontato che salutava tutti. A un certo punto un tennista famosissimo, di cui non ricordo il nome, però era famosissimo, ma guardava, ha partecipato, è stato anche numero uno, però in passato, l'ha guardato straniero e gli ha detto: scusa, ma tu chi sei? Che saluta tutti. E lui ha detto: sono un famoso tennista italiano. Con la starla. E allora l'altro ha sorriso, guardandolo, ha sorriso della serie: se fossi un famoso tennista ti conoscerei. E allora lui ha tirato fuori la foto di lui con la racchetta.
1: Stupendo.
2: Quando quello ha guardato come teneva la racchetta, ha detto: ah! Cioè, soltanto da
1: no, io pazzesco. Metterò addosso, sai, il portabibite e i portasnack e passerò sugli spalti.
2: No, a me fanno impazzire tutti i filmati parlando del tennis, che è una cosa che mi piace, ma mi
1: non
2: piace,
1: la farei, no, non la vivrei.
2: No, mi piacerebbe giocare, non so giocare bene, quindi mi piacerebbe giocare bene, non ho le gambe adatte, ma non mi piace vederlo perché lo trovo un po' noiosetto. Soprattutto sinistra, destra, sinistra.
0: Ma insomma, rispetto al calcio.
2: No, tanta roba. È la stessa cosa che diceva Fiorello. Amo il tennis perché ci sono 13 gol in 10 minuti. Mentre
0: cioè, se trovi noioso il tennis, il calcio italiano ultimamente.
2: No, trovo noioso vederlo dal vivo.
0: Preferisci in TV?
2: Preferisci TV, ok. Ma dicevo, tutti quei video che vediamo di le raccattapalle poverine che vengono colpite da palline in testa, colpite da racchette, colpite da che loro le abbracciano, le baciano, non mi fanno tenerezza?
0: Beh, sì, certo.
1: Ma
0: certo.
1: Dici che dovrò fare la raccattapalle quel giorno? Mi cimento un attimo, ti porto qualche cimelio dalla partita.
2: Visto che tu cimelio, perché sono morti questi.
1: Beh, io sicuramente dopo aver recuperato le palline con il fiato corto sarò morta.
2: Ma meglio che distribuire le bibite. E poi piacciono le tenniste, le donne che normalmente nei momenti in cui parte la musica, nei momenti di...
0: Alcune
2: di
0: fanno dei balletti.
2: Alcune fanno i balletti.
0: Sono diventate celebri anche per quello.
1: Ma io non ho capito, se mi stai raccontando ste cose per darmi dei suggerimenti? Cioè, ma che balli addirittura? Dimmelo.
2: No, sto facendo il programma.
1: No, okay,
2: sto parlando agli ascoltatori. Sto dicendo che cosa mi piace nel tennis, ma...
0: Tu devi sempre fare delle belle facce lì, perché poi ti inquadrano.
2: Se ti inquadrano.
0: E cosa diceva Giampiero Galeazzi? La telecamera indugia sulle bellezze locali del Foro Italico.
1: Hai preso fiato per farlo. Hai preso dall'incontro.
0: Lo diceva sempre. Lì.
2: Quanti anni hanno le bimbine e i bimbini che sono tutti giovani tennisti?
0: Sono
2: quelli che
3: tra i catapalle?
0: Tra i 16 e i 20?
1: Sì, sono piccoli. Anche 14, meno.
0: Tra i 14 e i 20?
2: Sì, ce n'è uno l'altro giorno che ho visto in un video, ma l'avrete visto anche voi. Corre per prendere la pallina, scivola, appeso una capocciata.
1: Poverino, che tenerezza. Vabbè,
0: comunque
1: dai.
0: In tutto ciò è interessante questa faccenda di questo tennista Pellegrino. Perché lo cito? Perché ieri sulla stampa c'era un articolo a lui dedicato dove si diceva: uno pensa sempre a Sinner, sapete che adesso Sinner sta facendo anche tutta una rivendicazione sindacale per la quale alcuni lo stanno criticando. Cioè lui dice: in proporzione quello che ci danno di montepremi rispetto ad altri sport è una fetta della torta, sto tagliando con l'accetta, più piccola. E uno dice: vabbè, minchia, con tutti i soldi che guadagna. Però secondo me invece è sensato che lui faccia, in quanto il più famoso. E lui dice: ma io questa cosa la faccio mica per quelli famosi come me, per tutti gli altri che non vedono una lira. Allora ieri sulla stampa c'era un articolo, un'intervista a questo ragazzo Pellegrino che diceva: io mi devo pagare gli alberghi, mi devo pagare, cioè alla fine ci attacco pochi soldi. Però l'articolo gli ha portato fortuna perché ha superato i sedicesimi di finale, quindi già così 92.000 euro si porta a casa. Già,
1: cioè,
0: abbiamo superato un turno.
1: È come se tu facessi un investimento su te stesso,
0: certo,
1: sperando in futuro di poter essere magari un campione, guadagnare
0: nella
1: un po'
0: vulgata
1: di più.
0: I tennisti sono tutti miliardari. Non è vero, i miliardari sono 10, cioè questo qui Pellegrino è il numero 140 del mondo, mica è scarso. Cioè è uno dei 140 più bravi
2: come la Serie A del calcio,
0: certo,
2: la Serie B come al solito.
0: Però gli ha portato fortuna perché è agli ottavi contro Sinner, quindi
2: senti,
0: l'ottavo è tutto italiano.
2: C'è un messaggio per te, sì? Manolo, la 30 finisce con 30. 8:34. 8:34.
1: Aspetta, quando facciamo, che lo vado a vedere.
0: Quando facciamo così, è riportabile.
2: Io non lo leggo, se lo vuoi riportare.
1: Allora,
2: tu.
1: Tony, c'è da dire che Manola, è vero però, non è abituata a fare la raccattapalle.
0: No, no, è terribile.
2: È terribile. È terribile.
1: Vabbè, ma io non faccio perché sono sempre la protagonista degli sport che, capito,
2: e allora,
1: faccio.
2: Visto che parli di questa cosa, mi fa impazzire. Il fatto che prendiamo sempre in giro Sinner, che fa la pubblicità di tutti i prodotti possibili e immaginabili, ha scelto una strada con la sua agenzia, no? Cioè, mentre ci sono quelli che danno proprio l'esclusiva, quindi sono testimonial di un prodotto, Sinner ha detto no. Io non voglio legarmi a un prodotto, se volete faccio pubblicità per tutti. E così fa.
1: Infatti
2: lo prendiamo in giro, perché lui, cioè, addirittura dicevamo in onda, ieri ho visto una pubblicità senza Sinner, cavolo, due pubblicità di seguito senza Sinner. Nell'ultima pubblicità
0: addirittura
2: Lazza,
0: con le AI, se non hanno Sinner, fanno delle persone alte, capello rosso.
2: Che anzi, vi do un'idea. Fate una pubblicità con Sinner dove tutti gli spettatori assomigliano a lui. Che facciamo prima?
1: Così non si riconosce.
2: C'è la pubblicità, e lo devo citare perché mi sembra corretto, visto che sto parlando di loro, Lavazza, che ci sono i due pubblicitari che alla fine dello spot, quando lui addirittura prende il caffè e se ne intende, roba del genere, commentano, sono due creativi e commentano. Oh, comunque bravo a fare pubblicità, se ne intende. E l'altra risponde, con tutti gli spot che fa, cioè della serie non è soltanto il nostro,
0: certo.
2: E fa spot per
1: geniale,
2: tutti, è geniale. Sì, quella
1: geniale.
2: Cosa
0: va bene, salutaci quando sei lì al Foro Italico.
1: Ma con il cartellino,
0: no, una
1: ciao
0: t-shirt,
1: Ross e Tony,
0: una t-shirt con Tony davanti e Ross di dietro.
1: Va bene, d'accordo, lo farò, va bene, adesso, va bene.
0: Le posizioni.
1: Andata.
0: Va bene, buongiorno Lidia, ti abbiamo un po'
3: buongiorno,
0: trascurato.
3: Buongiorno.
2: Perché c'è stato un inizio tennis piuttosto potente.
3: Perché io non seguo tanto il tennis, quindi ascolto.
2: Anche tu non lo segui tanto?
3: No, non tanto. Non è...
2: Io ho degli amici che impazziscono.
0: Beh, anch'io. Insomma, è il momento del tennis.
3: Sì, infatti negli ultimi anni si
2: no,
3: sono
2: ma
3: appassionati.
2: Ma questi miei amici, no, l'ho sempre fatto. Sono quelli che...
0: Nei famosi tempi non sospetti.
2: Sì, sì, sì. Quelli che mentre sono lì, scusate, ad andare a casa alle 4:15 c'è il tennis. Io credo che siano... pari a quelli che seguono la Formula 1, cioè hanno questa cosa che devono seguire.
0: A me quella proprio mi...
2: anche a me.
1: No, a me
0: è un anestetico naturale. Dopo tre giri dormo.
1: Ma noia.
0: Formula 1 proprio no.
2: E poi una volta l'ho vista, un paio di volte sono stato lì in pista. Una volta nei box ancora è bello perché
0: facevi
2: vedere i meccanici.
0: Ombrellina?
2: Facevo il carburatore, facevo la pompa iniezione e guardarlo all'ippodromo, all'autodromo, è ancora peggio perché ti senti di quei rumori, ragazzi.
0: Beh, sì, certo.
2: Come gli aerei a reazione passano, fanno un rumore bestiale.
0: Buongiorno all'unico tennista che c'è in questo programma.
2: Ciao, buongiorno.
1: Ah, sì?
0: Una promessa del
1: un
0: tennis degli anni 90,
4: sì,
0: 2000.
4: Anni 90, giusto?
0: Anni 90.
1: Che era il numero 2500 al mondo?
0: No, magari.
4: Magari. Ma basta, ormai si parla dell'anteguerra.
2: Scusami, in quegli anni la pallina era ancora in pelle di pecora.
4: Bravo,
2: e era
4: sì,
2: ripiena di...
4: Era come le bocce per giocare a bocce.
2: Era come le bocce. Sì. Era pesante come la pallina da baseball.
4: Erano dei sassi limati a forma di palla.
1: Volersi bene e dimostrarlo, eccoci qua.
0: Era Stefan Edberg, ex numero uno, che ha scherzato
2: sì, che
0: con Fiorenzi.
2: Così.
0: Va bene, più tardi arriva Picozzone.
3: Sì, alle 11.
1: Ecco. Allora, tennista Picozzone? No, non mi ricordo male. No.
2: No.
1: Vabbè, che ne so, mi ricordavo che avesse... No, forse sbaglio.
0: Ha fatto la rete.
2: Boccista.
0: Ha fatto la rete, lo tendevano e...
2: Sarebbe già qualcosa. Oh, e scusate, è quel tennista, credo sia spagnolo, argentino, di dove? Quello famoso che fa tanto ridere con i baffoni. Quello che va fuori fa 50 anni.
4: Quello che è già grande è un po' agente.
2: Mamma mia, ma bravissimo dal tennis, soprattutto che fa dei giochi a tennis. Non puoi giocare con lui perché ti batte.
4: No,
2: perché fa delle robe.
0: È in attività?
4: No, fa proprio solo per beneficenza.
2: Tipo i Globetrotters del tennis.
0: Gli Harlem Globetrotters.
2: Cioè, gli Harlem Globetrotters del tennis. Va bene, allora lanciamo un argomento, dai, mi sembra carino questo qui, che è un argomento carino.
0: Sugli sport?
2: No, su...
0: Quello che avevamo preparato?
2: Sì.
0: È interessante questo, cioè tra poco vi raccontiamo e poi chiediamo il vostro parere, che diciamo, cosa si fa, le cose ridicole che si fanno quando ci innamoriamo, e Lidia farà un monologo su quello.
2: Cioè io un paio di cose le ho fatte di mi vergognavo, ma al secondo uno.
0: Ma tutti le abbiamo
3: sì,
0: fatte.
3: Sì, anche io.
2: E infatti
3: cioè,
2: poi
3: io
2: ti chiedi
3: mi frizzavo completamente.
2: Perché l'ho fatta sta cosa?
0: Per te, la risposta è per te.
1: Io faccio di peggio, ridicola, quella cosa lì lo so, ne sono consapevole, ma quando la racconto agli altri cerco di renderla credibile, capito? L'ho fatta perché, voglio dire, quella
0: ma
1: roba
0: non ci
1: lì...
0: crede neanche
1: gli
0: altri, tu.
1: Ma gli non altri... ci credo, non, credo. No, non hanno mai obiettato.
2: Ti
1: però
2: guardano
1: perché, insomma...
2: con quella faccia della serie perché ti voglio
1: giudicanti.
2: Bene.
1: Sì, sì.
2: Perché
1: sì.
2: Ti voglio bene non ti dico nulla, va?
1: Guarda,
2: era veramente una roba.
0: Sì, tra poco cioè... vi raccontiamo tutto.
4: Comunque il tennista è il persiano Mansour Bahrami.
0: Persiano,
4: naturalizzato francese.
0: Lontano cugino di Manolo.
2: Ma è bravissimo, ma fa delle cose che è incredibile.
1: Stessi baffi.
2: Il nostro numero
3: 342 41 15 105.
0: Voilà, ma chi sono i Daft Punk?
1: Yeah,
0: o Francesco Gabbani?

0: Ma sai che gira proprio bene sto pezzo, bravo. Sì.
1: La voce la voce di Cabani è quella che si sente in fondo.
0: Il rutto, il rutto.
1: Perché lui è come Miley Cyrus, cioè
0: hai
1: delle volte
0: Miley's?
2: The journey is usually the part that you remember anyways.
1: Ma io non ci credo che sia lei. Tuttora certo non lei, ci credo.
3: Secondo scusate, ma non è, non ha effetti quella voce lì?
1: No.
0: Ma
1: è
0: di Miley Cyrus o di Cabani?
3: No, no, no, di Miley.
0: È totalmente sua.
1: No, no, è sua, sì,
3: è sua. Fuma troppo la ragazza, però.
2: The journey is usually the part that you remember.
3: Santo cielo, c'è un Gremlins in gola.
0: No, adesso l'ha filtrata lui.
2: The journey is usually the part that you remember anyways.
3: E basta!
1: Cioè, io sto... Cioè, lei, lei mi fa... Cioè, sapete che mi è sempre... Certo, mi è sempre piaciuta, è carina, mi fa... Ma una donna, mentre sei lì in quel momento, ti parla così...
0: Bello,
1: io sento un dolore in...
0: A me piacerebbe.
3: Pensa al mattino quando dice buongiorno amore.
1: Ma buongiorno
3: sveglia.
1: Amore appena sveglia che se ne frega. Mentre stai facendo l'amore ti aspetti che da un momento all'altro hai la peggio.
0: La peggio, dipende.
3: Dipende, infatti. Magari non parla proprio, fa altro.
1: Mamma mia.
3: Sospira. Va, sospira.
0: Allora, la tempesta chimica che ci assale ogni volta che ci innamoriamo altera il nostro equilibrio. Sapete questo, no? Ci fa sentire un po' ubriachi, riduce le inibizioni, ci fa valicare i limiti dei nostri comportamenti abituali. Cioè, quando siamo innamorati facciamo cose che nel resto della vita tendenzialmente non facciamo.
1: Secondo me ci convinciamo anche di certe cose.
3: Sì.
1: Cioè, pensiamo che certe cose... Perché in quel momento la nostra mente dice che bella questa cosa che sto per fare, che sia apprezzata esattamente allo stesso modo con cui noi...
3: È vero, con lo stesso entusiasmo.
1: Cioè, con lo stesso entusiasmo. Ma poi se arrivi lì e quella ti guarda, o quello ti guarda, capito? Tu prendi una rosa e dici, non so, una roba minima che per te era un momento di io le capito fuori dall'ufficio quando lei non se l'aspetta con questo fiore, con questa roba, la becchi nel momento sbagliato, nell'istante e diventa tutta una cagata.
0: Cioè, nel senso, sì. Se uno riesce a farla giusta, cioè se scatta il Bluetooth tra i due e lei o lui ti vede figo e tutti gli altri ti vedono scemo, va bene così, hai raggiunto il tuo scopo. Ma se anche lei ti vede ridicolo o lui,
1: è finita.
0: È un problema.
1: Poi c'è
0: un...
1: scusami Manola, di tu hai sentito
3: sono d'accordo con quello che dice Ross, perché se a lei va bene o a lui va bene, sei a posto. Perché? Ma quando te lo fa notare che hai fatto una cazzata,
1: certo.
3: O è una banalità.
1: Poi c'è sempre il coefficiente, cioè lei quanto vede in te o lui quanto vede in te. Cioè il coefficiente per cui ti porta un fiore argentero e tu ti porto io 24 fiori e non è la
0: che
1: stessa
0: schifo,
1: cosa.
0: Capito?
3: Ma poi
0: smierato, ma quello
1: che
0: cazzo vuol dire? I fiori.
3: Cioè, ma poi la reazione che ha l'altro è la misura del suo innamoramento?
1: È un po' sì, è un po' sì. È un po' sì. Quindi anche un gesto minimo, se l'altro lo apprezza in modo particolare,
3: è innamorato.
1: O ti apprezza, logicamente ha un valore diverso. Ma parliamo veramente delle stupidate che abbiamo fatto per innamoramento. Inizio io?
0: Vai.
1: Visto che sto parlando, almeno per capirci. A un certo punto conosco una e questa mi racconta di una serata bellissima che ha avuto. E per 3-4 volte in questa serata mi dice che ha bevuto un cocktail particolare. Mi ricordo cos'era, ma un cocktail particolare fatto con il cubo. Una roba strana. E allora io cosa faccio?
0: Compri tutti i liquori.
1: Compro tutti i liquori, me li metto a casa e quando ci vediamo dico andiamo da me. Perché? Perché volevo farti questo cocktail. Lei mi guarda come per dire, ma non hai capito un cazzo. Faceva parte di quella serata lì. Era tutto l'insieme e ti raccontavo questa cosa, forse l'ho ripetuta troppe volte. Ma io in quel momento è come se dicessi cosa faccio qui? Cioè, sono estraneo, non so quando ti riconosci in un posto e dici
0: a casa ti sei bevuto da solo tutte quelle bottiglie.
1: Ho pensato, ma che coglione, ma perché ho comprato quelle robe lì? Pensavo veramente che lei adesso venisse a casa mia perché ho comprato il cocktail, ero pronto a fare questo cocktail.
0: Ma posso dire, non è così strano,
1: Beh, io mi sono sentito veramente il momento più ridicolo della mia vita.
0: Più di quella volta che...
1: Che ho tirato fuori, sì.
3: Che cosa?
0: Più dell'altro giorno. Basta dirlo a caso, più dell'altro giorno, qualche cazzata l'ha fatta.
1: No,
0: come
1: quella
0: roba dello...
1: Me la ricorderò tutta la vita. Dai, abbiamo un minuto, a chi tocca?
3: Ma io per esempio non ho gesti, però atteggiamenti, no? Quindi magari mi scimunisco totalmente. Secondo appuntamento faccio sta roba perché dico, vabbè, mi faccio faccio la parte di quella che ama le cose semplici, no? Le cose molto umile, molto... ma mi basta veramente un gesto per essere davvero fiera e innamorata di te. Allora a un certo punto parliamo e dico: guarda, per quanto mi riguarda, quando sono innamorata puoi anche regalarmi, che ne so, sapete i tappi delle bottiglie hanno quel robo sotto che sembra un anellino di plastica,
1: l'anellino.
3: Puoi regalarmi quella roba lì e io sarei comunque felice.
1: Certo.
3: E mi guarda, mi fa: guarda, per quanto mi riguarda, sotto un carato non sei innamorato.
0: Ah, però.
3: Io.
1: E la storia del diamante per sempre e sotto la quinta
3: punto.
1: Non è vero amore.
0: Con chi uscire? Con Melania Trump?
3: Io sono rimasta... No, perché poi in realtà magari l'avrei pure regalato il diamantino, solo che volevo fare la parte di quella che vediamo quanto questo nostro amore è solido.
1: Che soddisfazione quando una donna si accorgono che le donne sono così.
0: Oh,
1: che soddisfazione! No, Lidia!
3: È vero, è un cortocircuito.
1: È un cortocircuito quando le donne fa: ma noi donne siamo così? Sì,
0: sì. Intanto che io, Comollo e Lidia pensiamo alle nostre. Andiamo a ripescare le nostre del passato. Scriveteci le vostre, quella volta che avete fatto qualcosa di estremamente ridicolo come Tony, che poi si è bevuto con le bottiglie da solo ed è morto.
1: No, le ho buttate
3: ed ecco il risultato.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Cacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna. Camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il cammino minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
6: Che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
11: Via, via!
10: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
12: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
13: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
17: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
18: Alla ricerca della qualità.
19: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
2: Se vuoi difendere qualità e convenienza per la tua spesa, o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
19: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
10: Questa è la tua attività in una giornata normale?
3: E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Che è il classico pezzo che anche se parli inglese, siccome è anche filtrata la voce, fai un
1: stanotte
2: ho fatto un sogno dove cantavamo una canzone in inglese così.
0: Sì,
2: sì, non mi ricordo io con chi. Perché io nei miei sogni ci sono sempre, ma c'era qualcuno.
0: Tu ci sei sempre nei tuoi sogni, interessante. Però cosa vuol dire questo?
2: L'abbiamo già detto che sono omosessuale.
0: No,
2: ma aspettavo.
1: Sei Narciso.
0: Bravo.
2: Che sono Tarcisio.
0: No, che sei megalomane, che non fai mai il regista con altri attori. Invece è bello fare un sogno dove dai spazio agli altri.
2: Beh, non è vero, perché non sono sempre il protagonista.
1: Ma sono spazi suoi quelli, ma lascia fare.
2: Scusate.
3: Comunque
2: è il 105 Selection. Selection.
3: Diamo il titolo.
2: Selection. E
3: è scomparso.
0: Featuring 54.
2: Esatto.
3: Con Talk to You.
2: Volevo dire una cosa. Allora, torniamo un attimo indietro. Sembra che la voce che abbiamo sentito di Miley Cyrus sia nel momento in cui era giù di tono, perché stava facendo una riabilitazione nel 2019, perché subì un intervento chirurgico alle corde vocali.
4: The journey is usually the part that you remember anyways.
0: Oppure addirittura prima che andasse a operarsi, quando era arrivata al limite, no?
2: Oppure il fatto che l'intervento chirurgico sia andato benissimo e dicono che riesca a raggiungere delle note molto più gravi, molto più basse, gravi vuol dire in questo caso basse, e forse lei lo sta facendo apposta per far sentire anche che può arrivare a quel tono. Comunque
0: io la sensazione la sento proprio la voce subito prima dell'intervento. Lo dico con cognizione di causa perché io purtroppo ho avuto lo stesso intervento come tanti.
1: C'è da dire che voce cristallina non l'ha mai avuta.
2: No.
1: Insomma, è piuttosto simile al suo timbro.
0: La voce
1: certo, un
0: qui
1: più
0: è molto, sì, è molto roca, perché la differenza
2: io
0: è...
2: Io non la sento roca, sento che vibri pesante.
0: Che vibra tanto.
4: The journey is usually the part that you remember anyways.
2: Senti come timbra. Allora,
1: ciao Miley, ci stai seguendo? Ci dispiace tanto, però siamo felici che tu sia tornata
2: felici.
1: In grande forma.
2: Stiamo parlando di
0: poi non è che c'è una roba brutta, io l'ho avuta e mi sono operato uguale.
2: Allora, vi dirò che un sacco di cantanti.
0: Sì, la metà dei cantanti italiani.
2: Sì,
1: c'è
2: cioè,
1: il dottor Fussi che ne ha in cura tutti praticamente.
2: Non avrei detto il nome, però
0: perché?
1: Sì, perché è famoso per quello.
2: Non è un chirurgo, è un medico, lui non opera, lui vede soltanto in maniera esatta e quale può essere il problema delle corde vocali. Chi usa le corde vocali come noi può subire un trauma, ma poi il bello del trauma è perché la usi in modo sbagliato, la usi troppo o urli. Nel momento che urli, che ti incazzi con tuo figlio, succede una robina, la tua voce cambia perché nasce una piccola cicatrice,
0: un edema,
2: cioè una piccola macchia,
1: una lesione,
0: è un rigonfiamento, è un
2: pezzettino, dovuto a un travaso di sangue attraverso un capillare. Quella cosa lì fa in modo che le due corde vocali, che sono 22 mm circa,
0: le sette, sapete che abbiamo sette corde vocali, una per ogni nota, no?
2: Questa è una delle sue cose. Cioè abbiamo avuto una discussione un giorno in
0: lui
2: cui
0: ancora
2: dicevo,
0: pensa che io fossi serio quel giorno, dopo tanti anni ancora. Adesso
1: mi
0: stamattina
1: metto comoda,
0: gli dico che la nostra è una cazzata.
2: Lui mi continuava a dire sono sette perché sono sette le note. E io, secondo te siamo un pianoforte? Abbiamo due corde vocali che si allungano e si stringono tra loro per modulare.
1: E lui continuava.
2: E lui diceva no, sono sette.
0: Ti faccio solo una domanda in risposta a quello che dici tu. Da dove fanno pipì le donne? E ho detto tutto.
1: Perché Tony aveva una sua teoria.
0: Lui
1: anche
0: lo sa.
2: Non sapevo dov'era il buchetto dell'uretra.
0: Dice ma a che età? Sei anni? No, sei mesi fa l'ha scoperto.
1: Ma dove hai vissuto fino a un certo punto della vita?
0: Vergognati.
1: Dove hai vissuto? Dove?
2: Adesso dico una cosa
1: forte. Ma il dottore c'è mai giocato?
2: Adesso dico una cosa forte, considerando anche che dietro nella macchina ci sono i bambini, io bacio con gli occhi chiusi.
0: E quindi non l'hai mai vista?
1: L'ho capita adesso.
2: E quindi i bimbini fanno papà, bacia con gli occhi chiusi. Sì, bacia con gli occhi chiusi.
3: Comunque non è che quello che dice che l'orso corre su due zampe.
0: Ci stiamo accusando.
2: Noi lo facciamo un giorno un programma su quello che crediamo.
0: Comunque se tu usi troppo la voce si dice surmenage. Se la usi male si dice malmenage. Perché i termini sono in francese? Perché i più bravi del mondo, quelli pure che hanno operato me, stanno in Francia, nella fattispecie a Lione.
2: Ce ne sono anche
0: In Europa sono i più bravi.
2: Anche a Napoli ce ne sono un paio bravissimi.
0: Però questi due hanno operato Bonovox.
2: Anch'io sono stato operato in Francia.
0: Anche tu e tanti altri.
1: E Rosario Pellecchia.
2: Perché
1: e
2: Tony a un certo punto può nascerti un nodulo. Oppure i decantanti si fanno una sorta di con il laser o con il bisturi, addirittura si opera ancora con il bisturi, una sorta di decorticazione, cioè levano appena appena uno strato di pelle sottilissima, pensate come piccola, e che operano nell'occhio, figurati, no, le corde, no, vocali, certo. Corde vocali sono una roba proprio, pensa, chi opera nel cervello nell'occhio e levano appena appena quello strato, in modo che le corde vocali, pensate a delle corde di chitarra, come potranno dopo l'intervento vibrare perfettamente.
0: Però insomma non è che Miley Cyrus ha avuto cose di forme tumorali,
1: no, no,
0: eh?
1: No, magari ha avuto un problema relativo al fatto che l'ha usata tanto e male,
2: relativamente. Ma ritorniamo a
0: ritorniamo tra poco, leggiamo un po' di messaggi di cose stupide fatte per amore.
2: Io per esempio una volta ho regalato i Rolling Stones,
0: proprio il gruppo.

0: Tony, niente, a me piacciono i Long Island. Quindi... gli ingredienti sono facilmente reperibili. E te lo dico già da adesso, io te la do. Io te la do subito.
1: Io ti ringrazio, ma ho smesso di fare i cocktail. Però...
2: rifiuto l'offerta e vado avanti.
1: Però
2: va bene.
1: Guardate, quando ho fatto quella cosa di cocktail, non avevo 16 anni, cioè. Ero grandicello, pensavo poi quando mi faccio sti voli pindarici. Vabbè, ritorniamo a quello
3: allora,
1: che avete detto, dai.
3: Prima in realtà dovevamo registrare le nostre tre, però io darei priorità agli ascoltatori.
4: Sì, sì,
3: bravo.
4: Sì,
3: allora.
4: Sì,
3: allora, buongiorno, Milano, Roma di notte.
1: Come registrare? Ma non siamo registrati.
4: Come no?
3: Guarda, senti. Chi ha detto registrare?
1: Tu.
3: Ho detto registrare.
2: No, ha detto registrare.
1: Sì, ha detto registrare.
4: Va bene, rifacciamo. Dai,
1: ti faccio notare che Manola non ti ascolta.
3: Scusa, no, registrare nel senso come annotare.
2: Esatto, non ha detto
0: pronti,
2: registrare.
0: Tony, niente, a me piacciono i Long Island.
2: Sì.
1: Tutto da capo.
0: Gli ingredienti sono facilmente reperibili.
1: Jacko,
0: e te lo dico già da adesso, io te la do. Io te la do subito.
1: Jacko che ti arrampichi sui vetri.
3: No,
1: dai,
3: io se faccio una gaffa lo dico. Io ribadisco che ho detto dobbiamo registrare giornalisticamente i nostri.
1: Giornalisticamente.
2: Io ho capito così, infatti.
1: Se lavorassimo in un giornale,
2: io avevo capito così. Comunque,
3: buongiorno, Milano Roma di notte al mattino, quindi si fa. Quanti chilometri? 600?
1: Sì,
3: sì, 600 chilometri. Mi presento con Cornetto e Caffè, risposta che ci fai qui. Io oggi ho da fare, ho girato i tacchi e ritorno a Milano. Stefano.
2: Che brutto.
3: E allora com'è andata con la tipa?
1: Io sono andato fino a Parma per aspettarla tutto il giorno. Poi ho chiamato a casa e la mamma, però lì ero più piccolo, mi ha detto: ma stai uscendo con una di 17 anni, cosa ti aspettavi? Signora, vuole uscire lei?
3: Comunque in realtà non serve solo che lei si comporti male o che lui si comporti male. Cioè tu ti puoi sentire ridicolo anche se io mi sono sentito ridicolo anche se la cosa aveva funzionato, cioè anni dopo
1: pensandoci
3: per esempio tante volte ho detto l'ho fatto per me, non l'ho fatto per una cosa di ego mia, no? Perché facciamo anche quello quando ci innamoriamo, cioè ammiriamo noi stessi allo specchio. Fare quelle cose non lo stiamo facendo davvero per un'altra persona.
2: Cioè, che bravo, proprio pacchetta sulla spalla.
1: Ma quello che succede nell'innamoramento. Ti innamori non dell'altra persona,
3: lì.
1: Ti innamori della persona
3: del riflesso negli occhi.
2: Che dell'idea che
1: che ricambia il tuo amore, che realizza il tuo amore.
3: Ma forse lo diceva anche Shakespeare a un certo punto.
1: Sì, lo diceva anche Shakespeare.
3: Mi pare.
2: Tra le cose stupide fatte per amore, io mi sposo fra meno di un mese.
3: Non è male.
2: Carina.
1: Non penso che diceva Shakespeare, amor che nulla amato, amar perdona.
3: Beh, lo diceva anche che

0: In altri passi si è riferito varie volte a questa cosa. Non penso sia ridicolo, ma io un mesetto fa ho regalato 29 rose a mia moglie. Oramai ex, annaggia.
1: Porca miseria.
0: Un mesetto fa, quindi siete appena lasciati, orco Giuda. Come la sua età, 19 più piccole e 10 più grandi, quindi 19, 10, 29 okay. Che è la sua età. Con dentro la nostra prima foto, un album con tutte le... Però è andata male, amico.
2: Ma qual era la vostra? Sono curioso, abbiamo tempo per sentirla, dai. Qual era la vostra cosa che avete fatto che vogliamo registrare?
0: No, dicevamo appunto di dar priorità agli ascoltatori, però dai, Lidia, dilla.
3: Allora, io una volta
1: già ero piccola, già rido.
0: Cioè, perché privarci del piacere di...
1: Già rido.
3: No, ma tra l'altro è stata l'unica cosa che ho fatto in vita mia, perché di solito io ho troppa vergogna e faccio l'opposto, cioè fingo di non conoscere le persone che mi piacciono. Però quella volta ho scritto per mesi delle lettere anonime, quindi io mi trinceravo dietro questo anonimato e pensavo di scrivere anche delle bellissime lettere. La cosa è andata in porto. Solo dopo lui ha capito che io...
0: E ti ha lasciato, quando ha capito che...
3: No, ha continuato, però io ho provato una vergogna incredibile, anche perché rileggendole, le ho ancora conservate queste lettere. Mi vergogno come una ladra, cioè io mi sarei lasciata.
0: Cioè, ma scusa, dicevi tipo ti ho visto per caso.
1: Ti prego di mandarmi qualcosa.
0: Ho paura, tipo stalker.
1: Ma non voglio leggere.
2: Ma potresti scrivere un libro?
0: Secondo me l'ha presa da un libro.
3: No,
0: per disminuire.
1: Pensa a farina del suo sacco, ancora peggio.
3: Ma infatti non lo dico con orgoglio, anzi.
0: Beh, c'era uno scrittore che credo lavori anche a Radio 24, perdonami, non mi ricordo il tuo nome, peraltro uno scrittore vendutissimo, che aveva scritto un libro dove un marito riconquistava la moglie trovandola su un'app di incontri.
2: Ah sì?
3: Sì, c'è anche un film.
2: C'è un film, sì.
3: Sì.
0: Credo sia tratto da quel libro.
2: Sì.
3: No, però io proprio, cioè se ricevessi oggi quelle lettere non mi darei neanche
0: non
3: la chance
0: daresti.
3: Di un caffè.
1: Red flag, no. Bandiera rossa proprio.
2: Ma erano lettere anonime? Ma poi l'ha pagato il riscatto? Il riscatto era mettiamoci insieme?
3: Ma poi lui era anche più grande di me. Se scrivevo delle cose proprio ridicole.
1: È tutto sbagliato,
3: tipo ti ho visto stamattina sul motorino, avevi la giacca di
2: me. Se andiamo a leggere certi messaggi o certe lettere sono tutte ridicole. Quando ti passa l'innamoramento dici ma veramente
0: ho scritto questa cazzata.
1: Ma tu eri proprio credevi di essere? No, io mi dico sempre sta cosa. Chi credevi di essere? Cosa credevi di fare?
0: Neanche poetica, descrittiva.
3: No,
0: ti ho visto alle 12:20. Che cazzo
3: era?
0: No, commissario Logatto.
3: Quella era l'incipit.
0: Alle 12:24 ti avviavi verso l'autovettura indossando un giubbotto di pelle.
2: C'è anche una cosa peggiore. Quando tu dici guardando quelle cose, io ricordo quando ho scritto quella cosa e pensavo che avrebbe capito, ma se nemmeno io capisco quello che ho scritto ora, cosa c'è dietro, mi ricordo cosa volevo dire ma non si capisce, non è abbastanza, come avrebbe potuto capire lei?
0: Mollo, 10 secondi, cosa hai fatto?
4: No, niente, una sfiga, sono andato a trovare all'epoca giù a Catania una ragazzina che stavo frequentando, sono arrivato giù il giorno di San Valentino.
0: Eri ragazzino anche tu, vero?
4: Sì, ovviamente.
1: Okay. Questo è importante.
4: Sono arrivato, ho suonato, mi ha aperto la mamma che ha strabuzzato gli occhi e dice: tu che ci fai qui? Dico, sono venuto a trovare X. Ah, ed è uscito col suo ex insieme.
1: Ah,
4: e quindi ho detto, va bene, questo ciao
0: questo è successo.
4: Ho ripreso
0: anche
4: l'aereo, me ne sono
0: io sono andato
4: indietro.
0: Al compleanno, ma però proprio veramente come in un film, sono andato al compleanno di una che
1: con
0: mi piaceva
1: di fiori.
0: Sì, ed era lì che spegneva le candeline della sua torta di compleanno con accanto uno bellissimo, peraltro, era pure bello, che era il suo fidanzato. E io ho fatto proprio... Sono andato via.
2: Io sono andato con una a letto che è venuta con il suo ragazzo.
0: Addirittura. Vabbè, lì può essere interessante.
2: Sì, ma poi lei ci ha guardato e è andata via.
0: Però tu hai trovato lui in qualche modo interessante.
1: Hai capito?
2: Non lo saprete mai. Non lo saprete mai, mai.
0: E ora c'è il sole e la natura che fa crescere il caffè. Ti ricordi quella pubblicità?
1: Buona domenica.

0: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
1: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
6: Kia. Movement that inspires.

0: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7, com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
1: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
2: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
3: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
4: Tu perché sei così?
3: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
5: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
6: Via, via!
5: Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
14: La spesa intelligente!
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
18: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
19: con il sottoscritto Enrico Papi
20: e Lodovica Comello.
19: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
18: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
19: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
18: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
19: solo su Radio 105.
21: Vi aspettiamo!
22: Gli Squizzati di 105.
23: 105
24: Che storia!
25: Radio 105 compie 50 anni.
26: Che storia!

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Ma dai, dagli anni Ottanta, Tell It To My Heart, Taylor Dane. Chi l'avevo mai più sentita, l'avevo un po' rimossa.
2: Ma informami, confermi, no? Hai visto le foto, hai visto video?
3: Sì, siamo sì, ancora... ha aperto un negozio di...
2: ferramenta.
3: Tutto a un dollaro.
1: Sì. Tutto un dollaro. Diciamo, è un po' diversa, ma non perché è invecchiata, sembra più giovane adesso.
3: Sì. Sono le 11 in punto, tra poco CSI Milano.
4: Radio 105, proud to be different.

0: Visto che ne stavamo parlando fuori onde, Madonna, visto che stiamo andando verso Picozzi, Sabrina, quindi necessariamente diventiamo un po' più seri.
1: Sì.
0: Non abbiamo mai parlato in questi giorni dell'antivirus.
1: Sì.
0: Lo abbiamo fatto apposta, perché sennò in questi casi poi basta dare un'informazione sbagliata, letta male, eccetera. Sappiamo solo che per il momento non mi pare ci sia nulla di, diciamo così, allarmistico.
2: Noi
0: ancora,
2: per non sapere, nel giorno di scrivere abbiamo messo in quarantena Comollo e
0: con tutti i contatti sessuali che ha quello lì.
2: E dice ne avete approfittato per levarvelo dalle palle. Non è vero, non è vero, ma non si sa mai.
0: No, però magari un giorno Lidia, potremmo sentire un esperto che ci faccia un po' il punto della situazione, fermo restando che mi pare poter dire che per il momento non c'è nessuna emergenza.
2: Ci sono quelli di Geopop che hanno fatto un bel servizio.
1: Speriamo resti così la situazione, guarda.
2: Ma certo, ma certo.
1: Va bene.
2: Partiamo, sigla.
3: Cappuccetto rosso, su, apri la porta.
4: Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti.
5: Io sono Pennywise, il clown danzante.
6: L'assassino è qui.
7: Dove?
8: Eccomi. Vi farò impazzire, non vi salverete, vi ucciderò tutti. Sono l'incubo peggiore che abbiate avuto. Sono il più spaventoso dei vostri incubi, diventato realtà.
9: CSI Milano, con Radio 105. Sulla scena del crimine.
2: Posso dire una cosa riguardo la sigla? Che abbiamo scelto degli spezzoni, dei pezzi di audio realmente di film paurosi, ma le voci non sono tanto paurose, secondo me. Sono, no, non mi fanno tanto paura. Non è la classica voce.
10: Mancano le immagini.
1: Troppo enfatizzate magari le voci.
2: Capito, quelli che fanno sono il clown e il danzante. A me fa un po'
1: esagerato.
0: Quindi abbiamo una brutta sigla.
2: No, no.
11: La paura è figlia del silenzio.
2: Cosa?
11: La paura è figlia del silenzio, dell'attesa.
2: Dell'attesa.
11: Della porta, cioè della maniglia della porta che vedi lentamente abbassarsi, ma ancora nessuno è entrato da quella porta.
1: Grazie per essere stato con noi, Massimo. Puntata che possiamo chiudere qui. È il silenzio, come hai detto la frase, me la voglio appuntare, la voglio rivendere.
11: Il silenzio è. Oddio.
0: È talmente bella che te la sei spesa.
2: Com'era il silenzio?
11: È figlio di qualcosa.
0: Però, per esempio,
1: paura, è figlio della paura.
0: A me tutto l'aspetto infantile, cioè i bambini, quando in quei film dove sono i bambini che fanno la la la la la, la, a me fa il pagliaccio, sono cose che invece a me fanno abbastanza paura.
2: Sì, ma il pagliaccio, cioè per me la voce paurosa, la voce paurosa com'è?
0: È anche vero che poi
2: è molto stridula. Non è
11: la voce profonda, secondo me rischia di cadere molto nel ridicolo.
2: Ah, tu dici?
11: Sono d'accordo con Ross e con la voce infantile. La voce infantile è quella probabilmente che mette. Stavo pensando anche alla sigla di American Horror Stories.
2: Sì.
11: La prima addirittura ambientata in un salone anatomico con reperti, un po' come potrebbe essere il Museo dell'Ombroso. Non so se ci siete mai stati.
1: No.
11: Ecco, diciamo, se il Museo dell'Ombroso avesse le luci
0: dell'Ombroso, non dell'Ombroso.
11: Dell'Ombroso, di Cesare l'Ombroso.
0: Di Cesare l'Ombroso.
11: Si presentasse anche con le luci soffuse, sarebbe luogo per antonomasia della paura. Peraltro c'è una nota anche abbastanza sarcastica nella vicenda di Cesare l'Ombroso. Voi ricorderete che lui aveva l'abitudine di misurare tutto, prendere misure per cercare di trovare le stigmate del delinquente nato, cioè quello che era cromosicamente, non c'era ancora.
2: Sì, il segno.
11: Il marchio di Caino.
2: Il segno del cattivo.
11: E a un certo punto, quando è andato avanti negli anni, ha chiesto espressamente che quando sarebbe mancato avrebbe voluto che a fare la sua autopsia fosse stato un caro amico, un medico legale, anatomopatologo. In realtà, quando poi l'amico ha eseguito l'autopsia e preso le misurazioni, ha scoperto che Cesare l'Ombroso aveva dei tratti tipici da delinquente
2: anche
11: nato.
2: Anche lui.
11: E quindi diciamo che non l'ha potuto scoprire.
0: Si è ritrovato un po' contro, diciamo.
11: Sì, attualmente mi pare che ancora la sua testa sia conservata in un boccale di birra.
1: Mamma mia!
0: È un po' come quella cosa che ho visto in giro, che a me personalmente fa sorridere, del fatto che Vannacci ha i tratti completamente nordafricani, cioè se tu lo guardi sembra proprio uno che arriva dalla Tunisia.
2: C'è un modo,
0: no?
2: Di dire di Gioacchino Murat che mise la legge: chi tradisce il re verrà impiccato, e così è stato. È stato il primo a essere.
0: Oppure chi di spada ferisce. Vabbè, comunque, insomma. E venendo a noi invece, scusa, sì, volevo coinvolgere Picozzi. Io faccio fatica, scusami Massimo, però sì, faccio
1: ma
0: fatica.
1: Che succede?
0: Faccio fatica a legarti al concetto di romanticismo e amore, perché per me sei quella roba lì del crime. Però, visto che parlavamo di cose buffe fatte per amore, un criminologo cosa fa per conquistare
1: di buffo soprattutto
11: oddio, visto la
2: una roba di cui ti sei vergognato,
0: cose a tema, cose a tema, guarda un coltello insanguinato, ce l'ho solo io, vuoi te lo regalo,
11: direi proprio, cioè visto la reputazione, la risonanza che hanno i temi criminologici, il true crime che impazza
0: con Lidia, funzionerebbe
11: ovunque, direi che la tattica più redditizia sarebbe quella di buttarla in disciplina tecnica.
1: Ma funzionava anche qualche anno fa o è una moda da adesso?
11: Funzionava dalla prima puntata di CSI.
2: Vedi?
1: vedi.
0: Sì, perché è un lavoro molto ambito quello, no? Quindi
11: è un lavoro molto ambito, è un lavoro propagandato come non lo è,
1: sì?
11: Perché in realtà non puoi accedere a professioni che vengono rappresentate nelle serie televisive. Se ad esempio tu decidi di farti nominare consulente di addetto ai rilievi sulla scena del crimine, ti presenti con una macchina fotografica senza essere incaricato da un magistrato, non soltanto ti è proibito, ma probabilmente finisci anche dentro.
2: Certo.
11: E invece ci sono, ho visto anche corsi per fotosegnalatori in cui qualunque cittadino può imparare le tecniche più opportune per ritrarre una scena del crimine.
2: Ah, addirittura.
11: Peccato fantastico. Che appunto sia proibito.
2: Senti, noi voliamo oggi in Colombia?
11: Voliamo tra Colombia e Messico perché discutiamo di due personaggi, uno è Pablo Escobar e l'altro è il Chapo Guzman.
2: Questo ho mai sentito, il secondo. Chapo?
0: Sì, il Chapo.
1: Visto una
2: detto
1: serie,
2: il Chapo e
11: Chapo. Il Chapo, cioè il tozzo, il corto.
2: Non avevo mai sentito il cognome, il Chapo?
11: Joaquin Guzman.
2: Guzman, ok.
0: Chapo. E poi mettiamo una canzone che adesso la sentirete e direte: mamma mia, che bella che era quella canzone. Siamo con la prima parte della scheda.
6: La storia dei Narcos non nasce nelle giungle della Colombia, ma molto prima. Tra le rotte commerciali, i porti e le fragilità del potere. È una storia di economia clandestina, di uomini che trasformano la marginalità in impero e di stati che spesso inseguono un fenomeno più veloce delle loro leggi. Negli anni 60 e 70 il traffico di droga in America Latina è ancora un affare relativamente frammentato. Marijuana e oppiacei circolano soprattutto tra Messico e Stati Uniti. I gruppi criminali sono piccoli, spesso legati a reti familiari o a clan locali. Ma qualcosa cambia quando la cocaina prodotta nelle regioni andine comincia a diventare la droga simbolo dell'Occidente urbano. La domanda cresce rapidamente, soprattutto negli Stati Uniti. E dove cresce la domanda, qualcuno costruisce un sistema per soddisfarla. È in questo momento che nasce il modello del cartello moderno. Il più famoso è quello di Medellín, guidato da Pablo Escobar.

0: Diciamo che il video e la sigla e la canzone e tutto quanto facevano già mezza serie, cioè Narcos.
1: Sono entrata nel mood io subito.
0: Narcos era bellissima, la prima serie in generale, ma lo era soprattutto perché questa sigla associata alle immagini era di una potenza, di una efficacia assoluta.
2: Ci ricolleghiamo all'antivirus, perché è chiamato anche il virus delle Ande.
0: È uno dei
2: gruppo, gli antivirus sono un gruppo. Quello che interessa in questo momento è quello delle Ande.
0: Il ceppo.
2: Ritorniamo a Massimo.
3: Or dunque, diciamo che sono due personaggi molto differenti fra di loro. Joaquin Guzman è il re del cartello di Sinaloa, che forse avrete sentito nominare, mentre invece Pablo Escobar è il responsabile, è il capo del cartello di Medellin in Colombia. E mentre Medellin sta in Colombia, Guzman invece dirige il suo impero nel Messico.
0: In questo momento credo che in Colombia ci sia meno tensione.
3: Assolutamente sì.
0: Adesso si è spostato molto di più in Messico, credo.
3: Anche perché abbiamo sentito più volte il presidente Trump intervenire tuonando contro il Messico, soprattutto sull'importazione di ingenti quantitativi di una nuova droga. Relativamente nuova, che è il fentanyl.
0: Ormai, certo. A sua volta, ahimè, già.
3: Però diciamo che la pericolosità e i dosaggi relativamente bassi che ci vogliono per ottenere lo sballo con il fentanyl sono talmente basse, queste dosi, che costituiscono un pericolo proprio per la salute di migliaia, se non di milioni di giovani. Tanto da essere appunto finito nell'agenda dei rapporti tra presidenti.
0: Beh, è un'emergenza di cui si parla pochissimo da noi, molto poco, ma è una cosa. Cioè, prendi la situazione peggiore che c'era con l'eroina, moltiplicala per 10 e otterrai quello che succede.
1: Girano come zombie nelle
0: sono
1: principali
0: proprio gli zombie,
1: città americane.
0: Gli zombie,
1: sono terribili quelle immagini.
0: Devastati, distrutti.
3: Allora, diciamo che Guzman è molto diverso da Escobar per il fatto che tiene un profilo inizialmente più basso. Poi diventa famosissimo anche per le sue evasioni, cioè una volta evade probabilmente facendosi passare in un carrello della lavanderia, sembra un film americano, modello,
2: cioè Steve, dalla sua carcere,
3: mi viene in mente di un Carrère con Papillon, e il secondo invece modello, la seconda evasione che gli meriterà una fama assolutamente decennale è quello di essere scappato attraverso un tunnel lungo 1 chilometro
2: addirittura.
3: Quindi questo ci dice due cose, ci dice molto della capacità di alleanze di Guzman, perché evidentemente da solo con un cucchiaio o poco più è difficile scavare un tunnel da 1 chilometro.
0: Da solo non ce l'avrebbe mai potuta fare.
3: Insomma. Da solo non ce l'avrebbe mai potuta fare, per cui è inizialmente più defilato, meno alla ricerca di reputazione, mentre invece il nostro Pablo Escobar è alla ricerca di consenso popolare, di fama. Questa della reputazione, stavo pensando mentre venivo qui oggi per la puntata, a chi fosse stato il primo caso in cui si è evidenziata proprio il concetto di reputazione nella mia vita professionale. E devo dire che non è un caso che la maggiore quantità di reputazione io l'abbia associata a un detenuto in carcere, dove naturalmente vigono delle regole assolutamente di complicità, antagonismo, e io ricordo un detenuto in particolare che aveva ucciso 52 soggetti, non un serial killer, un killer del crimine organizzato,
0: esatto.
3: Capo del crimine organizzato, che quando c'era l'occasione che dovessi passare per una visita rapida o per la somministrazione di un farmaco, ci teneva a rinverdire la sua fama di killer, per cui ogni volta doveva raccontarmi le sue gesta vantandosene, e naturalmente con questo devo dire ottenendone anche una reputazione all'interno delle mura carcerali.
0: Certo.
2: Ci fermiamo qui, ritorniamo tra poco con la seconda parte di CSI Milano.
4: CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
1: C'è una cosa che mette d'accordo tutti: la qualità inconfondibile delle uova Le Naturelle. Ma da oggi la bontà raddoppia con il concorso Naturelle Go. Basta acquistare una confezione e tentare subito la fortuna via web o WhatsApp. In palio ogni giorno 3 buoni spesa da 200 euro e all'estrazione finale ben 2 elettrizzanti Citroën e C3 Max. Scegliete Le Naturelle, la qualità vi premia. Le Naturelle, famiglia Lionello, uova buone dal 1950.
5: Concorso Naturelle Go valido dal 4 maggio al 14 giugno 2026 nei punti vendita della GDO e sui relativi siti e-commerce. Estrazione finale entro il 31 agosto 2026. Montepremi presunto 82.294 euro. Info, condizioni e regolamento su concorso.lenaturelle.it.
6: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
7: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
12: Bravo Carlo! Sono venute bene?
11: In realtà, no, direi proprio di no.
12: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV, le avresti dovute far stampare da...
11: Flyer Alarm.
12: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
13: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato, ogni dettaglio è personalizzabile, la qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Vieni da MD per una qualità top.
17: Senza spendere una fortuna, Antonella!
18: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
17: Ti aspettiamo!
16: MD, buona spesa Italia.
19: Mamma, mi racconti una storia?
20: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
21: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
22: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
23: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali. con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana materasso gonfiabile con pompa integrata 29,99 euro e da giovedì ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo portabici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
4: Uno sono io!
24: Uno sono anch'io!
3: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
25: Radio 105. Proud to be different.

0: Ciaffi e Noemi, farfalle nello stomaco alle 11.28, Radio 105 all'interno di 105 Friends. Ogni martedì c'è CSI Milano e oggi stiamo parlando del narcotraffico, la taglio con l'accetta.
1: Diciamo che stiamo parlando di due personaggi, uno si chiama Guzman ed è il titolare del cartello di Sinaloa e l'altro è il famosissimo Pablo Escobar, molto più teatrale, molto più splatter nelle sue manifestazioni anche di reputazione. Tant'è che c'è una frase resa celebre da Escobar che è
0: Plata o pomo.
1: Cioè vuol dire argento o piombo. Cioè, quindi o mi cacci il denaro
2: o la borsa alla vita,
1: oppure sei morto.
2: O la borsa alla vita.
1: Però
0: è la sua versione di o la borsa alla vita.
1: Sì, diciamo che è riservata certamente a trafficanti un po' più illustri che non la borsa alla vita. E la reputazione, stavo pensando che la prima volta che l'ho sentito parlare personalmente è stato in carcere, ma la prima volta in cui si è vista all'opera è stata nel 66 a.C. con una orazione di Cicerone che addirittura cercò di difendere, cioè il tutto era stato portato sul banco dell'accusa un certo Cluenzio per l'omicidio del suocero Oppianico, e a portarlo in tribunale era stata la madre di lui, una certa Sassia. Ecco, Cicerone è riuscito praticamente a denigrare così tanto l'accusatrice in modo che poi alla fine la indiscrezione e tutto ciò che l'accusatrice veniva a raccontare era screditato dal fatto che lei ne uscisse con una veste assolutamente poco seria. Oltretutto, ventilando il fatto che questa donna, questa Sassia, intrattenesse rapporti adulterini o cercasse addirittura di accoppiarsi a un figliastro, la rendeva una donna capace di sovvertire tutti i principi dello Stato romano, dell'impero romano, Stato romano. E quindi a questo punto, se la giuria avesse condannato Cluenzio, avrebbe praticamente assolto chi metteva in discussione tutta l'istituzione.
2: Certo.
1: E quindi in realtà non è più stato processato Cluenzio, ma in realtà è stata processata Sassia come portatrice di un germe che poteva portare al crollo. Tornando ai nostri, il nostro Pablo Escobar nasce il 1 di dicembre del 49 ed è un bambino tutto sommato non marginalizzato, è un bambino che tutto sommato fa il suo, è vivace, è curioso, ha due genitori anche abbastanza differenti come struttura e come lavoro. Il padre fa il contadino, quindi gli insegna, gli passa i concetti del lavoro più rude,
2: del sacrificio.
1: Mentre la madre fa l'insegnante elementare e quindi aspira per lui a qualcosa di decisamente migliore.
2: E lui l'ha fatto. È migliorato.
1: Non so se il padre sia stato contento, probabilmente sì, visto il tenore di vita che è cambiato. La madre lo deve avere lasciato stare, come sempre le mamme fanno con i propri figli, garantendone poi il successo dell'impero economico.
0: Senti Massimo, a rigor di citazione, in realtà plata o, cioè argento piombo indicava o accetti o prendi la tangente, cioè o ti fai corrompere o ti uccido, c'era questo il senso usato almeno nella serie Narcos, che quello che dicevi tu, cioè io ti propongo un accordo, ti do dei soldi per farmi fare il mio lavoro o ti ammazzo, cioè era puntato sul discorso della corruzione.
1: Sì, quindi soldi potrebbe funzionare in entrambe le direzioni.
0: Sì, probabilmente l'avrà detto, però sicuramente nella serie, dove poi è la roba più famosa, dove è diventato appunto celeberrimo, lo diceva in quel senso. Sì,
2: cioè, magari più romanzata lì.
0: Non so se lo dicesse anche poi.
1: Beh, teatrale sicuramente è sempre stato un uomo teatrale.
0: Sì, vabbè, su questo
1: è stato.
0: Ma poi con degli sviluppi anche, cioè lui ha costruito lo stadio, aveva una società, cioè di calcio,
1: e lui è ancora considerato vagamente una sorta di Robin Hood ai confini di Medellin. Nelle baraccopoli di Medellin viene
0: totalmente
1: considerato come un benefattore.
0: Certo.
3: Va bene, fermiamoci perché abbiamo la seconda parte della scheda.
4: Negli anni 70 la Colombia diventa il centro mondiale della produzione di cocaina. Escobar capisce prima di molti altri che quella polvere bianca non è soltanto droga, è una miniera d'oro, Comincia con piccoli traffici, contrabbando, auto rubate. Poi passa alla cocaina. Il salto è enorme. In pochi anni costruisce il cartello di Medellin, una macchina criminale capace di spostare tonnellate di droga verso gli Stati Uniti. Aerei privati, piste clandestine nella giungla, corrieri, intermediari. Tutto viene organizzato con una logica quasi industriale. Negli anni Ottanta la cocaina colombiana invade il mercato americano ed Escobar diventa uno degli uomini più ricchi del pianeta. Ma il suo potere non si limita al denaro. Escobar vuole anche riconoscimento e legittimità. Entra in politica. Riesce persino a sedere per breve tempo nel Congresso colombiano. Nei quartieri poveri di Medellin costruisce case, campi da calcio, interi quartieri popolari. Per molti abitanti diventa una specie di Robin Hood tropicale.
3: Cioè, perché sempre la mafia o queste organizzazioni tentano di sostituirsi allo Stato, cioè sostituirsi allo Stato nel senso che per accattivarsi la benevolenza della popolazione danno qualche cosa che lo Stato non riesce a dare, quindi danno lavoro, danno soldi, creano questa cosa proprio per avere una benevolenza e per poi avere l'omertà delle persone.
2: Esatto.
1: Ma più che omertà direi proprio la complicità.
3: La complicità, il silenzio.
1: Cioè, certo. In realtà nascondono Escobar, proprio fanno il tifo sfegatato, sì, per lui. Ma tra le altre cose, questo secondo me è legato al fatto che molto spesso la forza di un uomo negli ambienti delinquenziali viene scambiata con la violenza. Cioè, ogni tanto una buona dose di violenza viene recepita come reputazione. Per cui certamente Escobar fa della beneficenza, arricchisce le famiglie di Medellin, ma non si tira indietro quando c'è da punire qualcuno.
3: Certo.
1: Per cui, ecco, la cosa interessante di Escobar è questa mitologia che viene creata intorno alla sua figura, perché in realtà lui non nasce nell'impero criminale di Medellin, nella Colombia degli anni 70-80. Ricordiamo che lui nasce nel 49, quindi ne ha 21 negli anni 70, nel 1970 21 anni. Lui comincia con piccole gesta, piccole imprese. Addirittura si racconta che rubi le lapidi al cimitero.
3: Per farne cosa?
1: Probabilmente per rivenderle.
0: Per rivenderle.
2: Cioè, per il marmo, che cosa?
0: Sì,
2: per
0: il materiale.
2: Da
0: ragazzino proprio, no?
1: Da bambino, da adolescente.
3: Poteva trovare qualcosa di meno ingombrante e pesante da portare via.
1: Probabilmente.
2: Anche meno appariscente, se vuoi.
1: Possiamo immaginare che limate, scartavetrate.
3: Sì, probabilmente.
1: Probabilmente,
0: quel momento era la cosa più facile.
3: O magari in Messico il marmo non è così.
1: E poi naturalmente un'altra delle cose in cui lui si è lasciato andare è nel contrabbando,
3: sì,
1: certamente non nel traffico subito di eroina, di cocaina, ma nel contrabbando di sigarette, anche perché a quei tempi i contrabbandieri non venivano vissuti come delinquenti.
0: Ma è vero, cioè era il livello più basso, tanto dice la gente. Comunque
3: come alla fine non facevano un danno alle persone, facevano soltanto un danno alla tassa dello Stato.
1: E per quello venivano percepite come furbe.
0: Sì, poi sì, nel senso il danno minimo c'è, però non è come l'eroina, non è che ammazza i giovani, no, per dire, erano sicuramente visti con un occhio un po' più benevolo.
1: E poi c'è da dire che essendo lui un ragazzino, dagli subito in mano un traffico di eroina, di cocaina, di droghe pesanti, era un po' sconsigliato, quindi ha cominciato con il contrabbando e con l'apparente furto di lapidi al cimitero.
0: Sì, diciamo che sul talento criminale di Pablo Escobar credo che siamo tutti
2: abbastanza d'accordo.
1: C'è sempre questo fatto,
0: scarso.
1: C'è sempre questo fatto del suo bisogno di essere ammirato, osannato. Tanto appunto l'abbiamo sentito nella seconda parte della scheda, addirittura entrare nel governo.
0: Sì, ma del governo. Completamente,
1: e questo
0: sì,
1: naturalmente stride letteralmente con l'idea che noi ci facciamo dei nostri criminali, della nostra criminalità organizzata, della nostra mafia o camorra, figuriamoci addirittura venire allo scoperto, o forse no.
0: Insomma, mica tanto,
1: o forse
0: non lo so.
1: No.
3: Fermiamoci qui, ritorniamo tra poco con la terza e ultima parte.
5: CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.

0: in un ambiente in cui era stato umiliato e quindi cercava una sorta di riscatto sociale.
1: Certo.
0: Per cui, ecco, Guzman invece è quello che bada più al sodo e sulla logistica, per cui naturalmente sui canali di distribuzione potenziali della droga, e appena se ne chiude uno perché viene intercettato dalla DEA, immediatamente c'è pronto un altro canale pronto ad essere sfruttato. Quindi diciamo che tutto sommato è questa la grande differenza.
2: Ah, così, finisci così? Non finisci
0: mai
2: così.
0: Pensando prima, stavo pensando prima quando abbiamo accennato alle infiltrazioni delinquenziali nei governi, che naturalmente la mia era una provocazione. Stavo pensando se fosse uscita prima sugli schermi, sul piccolo schermo, Narcos o Gomorra, perché in fin dei conti
2: secondo me è Gomorra.
1: Credo Gomorra.
0: Sì, sì. Anche a me così
2: decisamente Gomorra. Decisamente Gomorra.
0: E naturalmente gli ingredienti poi sono gli stessi, cioè quello del identificarsi poi alla fine in parte, quantomeno in parte, con il cattivo di turno, perché forte dal punto di vista fisico della violenza. E questo è un parallelo che naturalmente io ho visto. Io, una delle cose che ancora mi allibisce oggi è la quantità di posta che riceveva Erika De Nardo, l'autrice, insieme a Omar.
1: Certo.
0: E la quantità di posta di ammiratori, in cui praticamente il discorso era quello di dire grazie di aver avuto il coraggio di fare delle cose estreme. Ma non è soltanto legato ai giovinetti. Ricordiamoci anche che Angelo Izzo, il mostro del Circeo,
2: si era sposato addirittura.
1: No? Ci sono tante persone, infatti, che si sposano.
2: Ma anche Pietro Maso. Pietro Maso era,
0: ma questo proprio per questo misunderstanding, questo scambio della violenza come forza.
2: Certo.
0: E naturalmente Pablo Escobar ha agito, si è mosso all'interno di un periodo storico della Colombia chiamato la violencia, alla spagnola, ovviamente. Periodo di decenni in cui ci sono stati stragi. Si parla per Escobar non di centinaia, ma di migliaia
3: di morti,
0: certo, ammazzati.
3: Ci fermiamo?
0: Io andrei con la terza parte della scheda.
4: Nel 1991, sotto pressione dello Stato colombiano e degli Stati Uniti, Escobar si consegna. Ma la resa è solo apparente. Si fa costruire una prigione su misura, la Catedral, una fortezza lussuosa dove continua a comandare il suo impero. Quando il governo tenta di trasferirlo in un carcere vero, Escobar fugge. Comincia allora la caccia all'uomo più famosa della storia del narcotraffico. Per mesi, polizia, esercito e unità speciali lo inseguono tra Medellín e le montagne circostanti. Il suo impero si sgretola, i vecchi alleati diventano nemici, i cartelli rivali avanzano. Il 2 dicembre 1993 la fuga finisce. Escobar viene individuato in una casa di Medellín. Cerca di scappare sui tetti, ma viene colpito durante lo scontro a fuoco con la polizia. Ha 44 anni. Con la sua morte crolla il cartello di Medellín, ma non il narcotraffico.
2: La cosa importante di quando si fa costruire la prigione è che in genere la prigione serve a proteggere la società dal criminale. Nel suo caso è esattamente il contrario, per me è una fortezza, cioè serve a lui per stare al riparo dagli nemici e star tranquillo.
3: Dice, visto che devo stare per conto mio,
2: proteggetemi.
3: Diciamo che intanto comunque vivo in un ambiente che è un paradiso.
0: Il cartello di Sinaloa invece continua a prosperare per anni.
3: Certo.
0: E naturalmente però finisce anche qui, come abbiamo detto, Guzman che viene arrestato, mi pare. Non sono certo se nel 2016 o nel 2019, comunque si dice ovviamente che continui a trafficare all'interno della prigione dorata, cioè, che gli hanno messo
3: che a continua a avere contatti.
0: Quindi 2016-2019, quindi stiamo parlando di tempi assolutamente recenti.
2: Grazie Massimo.
0: Prego, grazie a voi.
3: A martedì prossimo.
2: Ciao Max.
5: CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 sulla nuova scena del crimine.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: O bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
7: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
8: E le focaccine ai piselli della Romagna?
9: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: Pronti? Azione!
12: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
13: Qual è il piano?
14: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
16: Non conosco avventurieri migliori.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
17: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
18: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
19: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
20: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
18: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
21: Lo lascerai, prima o poi.
18: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
22: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragola e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
10: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
11: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
12: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
13: Sherlock Holmes, James Moriarty.
12: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
14: L'unico modo per uscire è insieme.
12: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa ad Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
18: La spesa intelligente!
19: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
20: È Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
21: Ma è perfetta!
20: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
22: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.

0: laminato, eh, laminato.
1: Sei cambiato, laminato.
2: No,
3: ho capito, dice rovinato.
0: Dice rovinato.
3: Però. Ruminato.
1: Cassato. Costipato, qualcuno costipato. Ha suggerito anni
3: sì,
1: fa.
0: Per me se raffanato. Senti, ma no, per me se senti il solo voce dice laminato. Il laminato. Testo era rovinato, ma lei ha sbagliato e ha detto laminato. Scherziamo,
3: un po' trombato. Signori, abbiamo terminato. Domani tra l'altro avremo un grande appuntamento
0: dice,
3: con
0: modestamente affamato.
3: Affamato.
0: Modestamente.
3: Lidia, cosa facciamo domani?
4: Domani avremo alle 11 Alberto Pellai in studio. Ascoltatori possono approfittare e mandare qualche domanda, visto che avremo a disposizione il
0: dottor Pellai, esatto. Il professor Pellai.
3: La vera domanda è: ma Pellai fa un libro ogni 7 giorni?
0: Sì. Pellai ne scrive tanti.
4: È molto prolifico.
3: Io vedo già Pellai che collabora con noi in un appuntamento settimanale.
4: Magari.
0: Si potrebbe fare. Sì. Si potrebbe andare anche tutti quanti allo zoo.
3: Qualcuno si chiede chi è Pellai. Chi è Pellai, Lidia? Come
0: passato
3: uno psicologo
0: remoto di Pellecchia.
4: Sì, psicologo, psicoterapeuta.
3: Soprattutto rivolto a...
4: Soprattutto per i temi legati ai temi dell'adolescenza. L'infanzia. Sì.
0: Invece possiamo dire che domani Mosley ci trascura.
3: Peccato, perché c'è Pellai, allora, potrebbe risolverle, vista l'età, un sacco di problemi, perché lei è adolescente e giovane.
1: Oddio, guarda, con questa cosa che hai detto hai guadagnato almeno 1 milione di punti.
0: Ciao, Tony.
1: Basta, il mio cuore è tuo, finisci. Finisci così.
0: Ciao Manola.
1: Ciao Ross.
0: A domani.
3: Ciao.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: A Radio 105 le 12 in punto.
7: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
8: Buona giornata da Boris Mantova. Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, caso Garlasco, è a Roma per la perizia personologica richiesta dalla difesa. Armando Palmegiani, suo consulente tecnico, ex di Polizia Scientifica, sottolinea.
9: No, non abbiamo nulla da puntare, noi dobbiamo non giustificare, risponde su quello che viene ovviamente contestato nel 415 bis.
8: L'avvocata di Sempio poco fa ha evidenziato manca la pistola fumante. Il paziente veneto ha effettuato il test ed è negativo all'antivirus, lo ha reso noto Mara Campitiello, direttore della prevenzione al Ministero della Salute, spiegando che con la circolare è stato alzato il livello d'allerta nel principio della massima cautela. Rassicura anche la virologa Ilaria Capo: a chi si ammala ha bisogno di cure importanti, ma è un virus che difficilmente si contagia da uomo a uomo. È stato bloccato a Terni il 43enne di nazionalità marocchina che ha aggredito la moglie a martellate su un bus, indossava il braccialetto elettronico quando l'ha fatto, poi se l'è tolto una volta sceso dal pullman. Riconosciuto per la prima volta in Italia un bambino figlio di 3 genitori, una madre e 2 papà. Lo ha disposto la Corte d'Appello di Bari con sentenza definitiva. La mamma era amica della coppia di papà, lo ha messo al mondo in maniera naturale, poi i 2 uomini lo hanno cresciuto. Quasi un bambino italiano su 4 vive al di sotto della soglia di povertà, emerge da un report dell'UNICEF che quantifica nel 23% i piccoli in famiglie con un reddito inferiore al 60% della media nazionale. Si alza il sipario questa sera sul 79esimo Festival del Cinema di Cannes, film d'apertura alla commedia francese La Venus Électrique di Salvadori, tra i protagonisti della prima giornata anche Del Toro, che torna sulla Croisette per presentare la versione restaurata in 4K del Labirinto del Fauno a 20 anni proprio dal debutto a Cannes. Lo sport calcio ancora più infuocata la zona Champions quando mancano 2 giornate alla fine del campionato. Il Napoli, ieri sconfitto dal Bologna, ha bisogno di 3 punti per la qualificazione aritmetica. Fare i puntati ora sulla finale di Coppa Italia domani dalle 20:30 in diretta esclusiva su Canale 5 Lazio-Inter. Oggi pomeriggio le 2 squadre al Quirinale dal presidente Mattarella. Tennis, ottavi di finale agli internazionali di Roma, Musetti in campo in questi minuti contro Rud, alle 14 Dardari Zverev, alle 15 derby italiano Sinner Pellegrino, alle 17 le regine Paolini e Rani nel doppio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala e deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
13: Ultima chiamata.
12: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.

0: Buongiorno amici, ben ritrovati su Radio 105, 105 Take Away, il programma che di martedì si tinge di Jake.
1: Sì.
0: Buongiorno Jake.
2: Sì, ciao ragazzi.
0: Buongiorno ex conduttrice di questo programma, Camilla.
1: Fatto? Io ieri non c'ero, ho fatto qualcosa?
0: No, è successa una roba. E lo dico anche a voi, amici dei social. E merdone che non sei altro.
1: Okay? Cosa ha fatto?
0: Saluto prima Lauretta e... Maurizio.
1: Ah, è stata montata una clip mentre ti diceva vai a cagare, l'ho vista. Ma come si permette?
3: Fa
1: ma
3: molto ridere. No?
0: E poi tra l'altro...
1: Infatti io ho detto ci sarà una nuova soubrette, non ho capito perché torniamoci ancora a sta pattumiera.
0: Esatto.
3: Sta pattumiera. Cioè, veramente.
1: Beh, mi sembra un po' troppo.
3: A parte che se vedi la pattumiera di casa mia non c'è mai nulla.
0: Esatto,
3: quindi
0: anche perché comunque
1: i tuoi vicini si infilano tutto dentro.
0: No, l'errore di Jake...
3: Le... Dai, non mi far cacciare dal mio palazzo,
0: esatto,
3: che adoro.
0: Beh, cioè, sì. Dietro
1: ma ci vuoi
0: palazzo...
1: dire i nomi delle tue
3: no,
1: vicine?
3: Tu le
1: dai,
3: li sai.
1: Dicele,
3: li sai.
1: Dicele.
3: Sono delle ragazze molto carine, molto simpatiche, che hanno spesso della compagnia.
0: Michelle Comi.
3: No, ma
1: no,
3: va,
1: ma chi l'ha detto
3: ma...
1: mai?
0: No, no, è per sapere. No.
1: Comunque sono delle famose.
0: Una domanda.
1: Delle famose OnlyFanser.
0: Ho detto la prima che mi è venuta in mente.
1: Perché è la più famosa.
0: Sì.
1: Ma non hai mai visto Daniele andare alla porta
3: avanti
1: di fronte a casa tua?
3: No, non l'ho mai visto.
0: No, perché io una volta...
3: In effetti, perché io quando sento rumore, cosa faccio solitamente?
1: Guardi.
3: Vado nello spioncino e ne ho visti, ragazzi. Ne ho visti uscire da quella...
0: Ma tu i cazzi tuoi mai?
3: No. E quindi effettivamente una notte ho visto quest'uomo che si muoveva con un passo felpato.
1: E che faceva...
3: con un cappellino passo felpato muoversi, effettivamente aveva un braccio tatuato a sinistra.
0: Vabbè,
1: ma chi?
0: Una roba che non c'è nessuno.
1: Lui?
3: E faceva
2: no,
3: questo
2: no,
3: gesto.
2: Ragazzi, non è come pensate.
0: No, Maurizio
1: Maurizio è innamorato, ragazzi.
0: Sì,
3: Maurizio è innamorato,
1: ha finalmente trovato un bravo ragazzo e si stanno sistemando e stanno prendendo casa.

0: La sa veramente, dai.
1: Comunque, amici.
0: Ma meno bene in che senso?
1: Non lo so, infatti devo capire, perché c'è una sorta di poesia sì. che non riesco a tradurre in qualche modo. Comunque, il pene piace a tutti, belli e brutti. Questa è la grande novità. C'è una news.
0: Io ne sapevo
1: prego.
0: Una peggio ancora.
2: Io pure ne sapevo un'altra. Che c'era tutte e due.
0: No,
2: c'è
0: no, la figa piace a tanti. Anche quella
1: è quella del 2000.
0: Ma tutte le sai. Quella era Killer Salvo, te lo ricordi? Il grande Killer Salvo, pace all'anima sua, che sì. diceva: ho voglia di fare.
1: Non possiamo avere le stesse reference, perché poi la gente unisce le cose. Sì, e dice, è possibile,
0: ragazzi,
1: che dicano
0: anni 90 Milano, quella
1: assolutamente
0: è la
1: sì, dai. Assolutamente sì. Ma c'è un programma, c'è una conduttrice fino a ieri, perlomeno. Oggi c'è una vedette che è la nostra Camillina. Baffettini, Ghini, prego.
2: Baffettini, tua madre. Comunque,
0: la madre no.
1: Dai, appena
2: madre
1: portata
2: mi
1: in stazione.
2: Tua madre
0: ma no, perché tua madre è oggettivamente buona.
1: Capito? Madre. Mia madre è una bella donna, ma ha fatto il tempo che doveva fare.
2: E quindi non puoi tu puoi nominare la mia e non posso nominare la tua.
1: Tua madre è ancora in sella.
2: Non lo so, non lo voglio sapere, onestamente. Mamma, spero di no o di sì. Anzi, sto cercando un fidanzato per mia mamma.
0: Eccolo. No, io anche comunque andrei.
2: No, un fidanzato però che se la deve proprio, ha capito?
0: No, allora no.
2: Si deve prendere tutto il carrozzone là.
0: Io faccio l'amante se vuole.
1: Sì.
2: Vabbè. Questo poi ne parlate
1: ma
2: voi.
1: Ma smetti di mettere sì. baby due colpi te li do quando parliamo
2: madre,
1: della mamma
2: poi.
1: Di Camilla. News.
0: Detta, ti ricordo, detta la mamma di Stifler, vai.
2: Sì. Comunque mi ama MILF totale.
1: Puoi leggere una sì. per favore.
2: La Gen Z riscopre il lavoro manuale.
1: Sì, ma se la devi leggere così allora sto punto stai a casa
0: ma
1: tua.
0: In che senso? Posso...
1: Perché in che senso?
0: Quale? Perché comunque sa Gen Z non si capisce
2: manuale.
0: Se gli piace neanche il lavoro manuale.
2: Come si chiama tua mamma? Manuale? Federica.
0: La sua mamma non è della Gen Z.
2: No.
0: Diciamo, sua mamma è una grande nave scuola no. del lavoro manuale. Come no? Sì.
1: Oh, è la famosa.
0: Lo dice anche il proverbio, ragazzi.
1: È la mano
2: ma
1: amica.
2: Se mia mamma stesse ascoltando in questo momento la nave scuola, la milfone.
0: Ma sai qual è la cosa più brutta? Che probabilmente tua madre sta ascoltando.
2: Esatto. Sì, sì.
0: Perché di solito ascolta e commenta.
2: E scrive.
1: Sì, sì, sì. La salutiamo.
2: Ma
1: sì.
2: Ciao, Topez. Due colpi a mia madre, basta.
0: Ciao, Fede.
2: Sentire.
0: Ti pensiamo sempre.
1: Ciao, Topez. Allora, abbiamo.
2: Questo... Si chiama Topez.
0: Lo so.
2: Su
0: mi segue.
2: Jennifer Topez. La chiamavano così.
0: Beh, Jennifer Topez. Adesso sarà il suo nome.
2: Sì. Oppure la chiamavano perché giocavamo a tennis Maria Sharapova.
1: Ma ragazzi,
2: Sharapova.
1: Beh, capisce.
0: Beh, è quasi meglio di Delfiga.
1: Posso dire, mi immagino questa sequenza, non so, in slow motion di qualcuno che a Roma mette comunque la mano vicino alla bocca così sì. come per dire
0: a Sharapova.
1: Esatto.
0: E lei che arriva con dei bambini.
1: No, Camilla, ma te nasconde che mamma deve parlare col signore.
2: No. Mamma, che vuol dire Sharapova?
1: È brava. Questa è l'immagine dell'infanzia di Camilla Ghini.
2: Pensavo anche conosciuto Maria Sharapova.
1: Non ce ne frega un cazzo. Iniziamo, per favore.
0: Però, l'ultima cosa che devo dire è questa. Comunque, più apprendiamo della sua famiglia e più ci spieghiamo
1: tante cose.
0: Problemi.
1: Fra Quintale.

0: Danielone,
1: dimmi.
0: Ma sabato sera dal Buon Pintus cosa ci facevano Jake, la Camilla?
1: Lo dico io.
0: Fianco, certo. Li avranno inquadrati 2 milioni di volte.
2: Se vuoi ti dico cosa non ci faceva sto maledetto.
1: Allora ti spiego subito, caro ascoltatore, grazie per il messaggio, mi dai sempre degli spunti per parlare. Jake è stato giustamente invitato per andare a...
3: Tu sei stata,
2: ma sei stata ingiustamente invitata.
1: Esattamente, quello che volevo dire. Cioè, chi giustamente, chi ingiustamente. Chi per piacere, chi per presenza. Tutto lì.
3: Per cosa?
1: Essere andata lì per fare...
2: Per essere carina.
1: Per fare...
3: Vabbè, grazie.
1: E incontrare nel backstage poi tutti gli altri ospiti.
3: Noi eravamo in fila uno.
2: È come quando siamo andati in carcere a trovare i detenuti che c'era la sala delle cose... Delle congiunzioni matrimoniali.
3: Dell'affettività.
2: Io sono entrato subito, c'erano tutti i carcerati. Gli faccio... Ho saputo che hanno aperto la stanza dell'affettività, è per questo che vi ho portato Camilla.
1: Camilla viene invitata per il famoso... Pensa, c'è chi viene chiamato per guardare lo show e chi per l'after show. Tu direttamente l'after show.
3: No, io ero in fila uno.
2: Ma però raccontiamo le cose come stanno. Il buon Danielone era invitato.
3: Era anche lui
2: invitato. E abbiamo anche fatto i salti mortali per trovargli un bel bigliettone.
1: È vero.
2: E sto merdone non è venuto.
3: Non
2: questa è la verità.
1: Perché io sono un figlio dei Pooh e quindi devo mantenere il personaggio.
3: Noi ci siamo divertiti tantissimo alla faccia tua.
1: E sti cazzi news. Vai. Prego.
3: La generazione Z sta guidando una vera e propria rinascita dei mestieri.
4: Se tu ci sei, ci sono. Ma se gli altri ci siano. Noi ci siamo.
3: Vado avanti. Non capito la parola. Blue collar.
1: Vabbè, dai.
3: Posso leggere solo le cose in neretto?
2: Dai, però almeno una parvenza devi darla di notizia.
1: Okay. Guarda che bella notizia.
3: Ok. In Italia e all'estero.
5: Sono brutto. Cicca. Guardatemi bene.
2: Sono brutto? Grande Matt.
3: Ho 40 anni, sembro uno di 20. In Italia e all'estero, circa il 50% dei giovani della Gen Z.
1: Ma poi si gratta mentre legge.
2: Sì, ma cosa c'hai? La festa che prude?
3: Raga, ho l'allergia. No. Dai.
2: Scusami, io la vedo da qua.
3: Ma scusa, ma mi sto grattando la coscia.
2: Ma scusami, tesoro, io ti vedo da qua.
3: Tesoro, ma tesoro chi? Tua sorella.
2: Oh, innanzitutto prendi le pastiglie la mattina. E così guarda col foglio così. Allora siccome la sensazione
3: stavo grattando la coscia.
2: Va bene tu tutto, ma mettiti il Gino Canister.
3: Lavoro manuale,
2: sentiamo.
3: Ragazzi, cioè, non mi frega niente, manca a me del perché.
5: Io
3: a sto
5: sgobbavo
3: punto,
5: invece.
3: Cioè...
5: Dai, vai. Io sgobbavo invece.
3: Sgobba, dai.
2: Hai sgobbato? Settimana hai sgobbato?
3: No,
1: da in passato tu lavori manuale, hai mai sgobbato?
2: Sgobbai. Sgobbasti?
1: Hai sgobbato in passato?
3: Sgobberei volentieri.
2: Amici, Camilla sgobberebbe volentieri. Se avete uno sgobbo da farle fare,
1: lavori manuali, lavori manuali.
3: Fatemi sgobbare.
1: Amici, la notizia è questa: il 50% dei giovani della Gen Z dice che sceglierebbe un lavoro manuale per sicurezza e stabilità. Detta in breve, questa roba della
3: I. Ma non tipo bricolage a casa che ti fai dei lavori manuali?
2: No, tipo. Meglio fare il falegname secondo la generazione, un lavoro concreto. Meglio il falegname che il PR.
1: Meglio il falegname o l'idraulico.
3: Io sto cercando un calzolaio zona Moscova Brera. Qualcuno magari può scrivere.
1: Che programma è?
3: Turati, Moscova Brera, centro. Mi serve un calzolaio. C'è qualcuno della Gen Z? Guarda come ti ho fatto il programma.
2: Che si è buttato nel fare il calzolaio.
3: Il calzolaio, magari in zona Moscova.
1: Il calzolaio.
2: Ad esempio, in fidanzato di mia sorella, adesso da qualche mese fa il falegname.
3: Vedi?
2: Perché fantastico. Vuole fare quella roba? Mi piace.
3: Che guadagnano un sacco di soldi falegnami.
2: Guarda, te lo confermo.
1: Io voglio sapere anche perché questo fabbro. Questo mestiere antico, io chiedo un pezzettino così di ferro, costerà, non so, tipo 3.000 euro. E tu dici, vabbè,
2: certo.
1: È una roba allucinante.
2: Io
1: perché?
2: Comunque quando mio figlio mi dice, papà, io voglio studiare, dico, no, amore, vai a fare l'idraulico.
1: Vai a tornire. Però questo dalla notizia.
2: Allora,
1: che
2: da quando
1: leggere.
2: Ci sono tutti questi problemi qua, io ho iniziato con la. Quando è iniziata la guerra in Ucraina, subito il mio falegname primo mi ha detto: devo fare degli armadi. Mi ha detto: la betulla viene dall'Ucraina. Mi ha detto: ma fallo con un altro legno.
1: No.
2: Niente, ho dovuto litigare. Da qui è tutto un susseguirsi. Sì. Non si trova più niente.
1: Niente.
2: Il legno, il ferro,
1: niente.
2: Il rame.
1: Niente.
2: Il rame se lo rubano gli amici di Camilla.
1: Esatto. E poi vi dico una cosa, ragazzi: leggendo la notizia c'è anche l'artigianato.
2: Sì.
1: C'è il settore edile, va bene.
2: Famoso,
1: okay?
2: Quello della fiera dell'artigianato.
1: Assolutamente
2: dove
1: sì.
2: Dove tutti che... vanno a bere, a mangiare e a ubriacarsi.
1: Esatto. E poi c'è anche chi, devo dire la verità, fa qualsiasi lavoro di tipo proprio manuale, tipo creazioni con le mani. Nel caso del crafting, che io non sapevo neanche cosa fosse.
2: Quelli che fanno i crafting.
1: Certo, io di crafting alla mattina li mangio sempre. Però
2: poi
1: comunque...
2: ci sono le famose massaggiatrici Tuina.
1: Beh,
2: grandi
1: sì.
2: Esperte del lavoro manuale.
1: Certo. Poi salutiamo. Esatto. E soprattutto la domanda va a voi, cioè oggettivamente voi ascoltatori, mandateci un messaggio se comunque Gen Z o non Gen Z avete scelto di fare un lavoro di tipo manuale,
2: sì, manuale.
1: Perché è anche vero che adesso si scatenano quelli che sì, soldi, ma non
2: certo.
1: È vero.
2: Possibilmente anche storie interessanti potrebbero essere anche quelle di quelli che hanno mollato
1: il lavoro,
2: un lavoro nel terziario, diciamo,
1: rispolverando
2: la terza media.
3: Infatti, la terza media.
2: Lavoro nel terziario, perché io quello ho fatto, terza media, mi sono fermato là.
1: Aspetta, la domanda te la faccio come se tornassimo indietro nel tempo.
2: Esatto.
1: Allora, signor Vigorelli,
2: sì.
1: Mi dica la Germania. Germania,
2: prego. Mio amico grande Vito,
1: agli esami
2: di terza media aveva forse già 18 anni e la professoressa gli disse per mandarlo via,
1: sì.
2: Disse: allora Vito, cosa hai portato? Lui: il Giappone. E cosa hai portato nel Giappone? La moto.
3: No, vabbè.
1: Io voglio finire il programma qua, ci ritroviamo domani, grazie.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50
3: euro. La spesa intelligente!
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.

0: che allegria.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
5: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
4: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
5: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce e conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
6: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
7: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Matteo!
9: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
10: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a €279 e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli

0: 105 Selection Talk to You qui su Radio 105 a 105 Takeaway.
1: Ci siamo ripresi, questo è un programma serio, dalle 12 alle 13, i contenuti, la musica, il divertimento, l'equilibrio.
2: Dai raga, basta, sembrate quelli dell'autostrada che danno le notizie sul traffico.
1: Sì, infatti, comunque tra Masone e Ovada, secondo me,
2: sei in direzione, Genova.
1: Genova. Comunque sappiate che il mio nuovo
2: non fare
1: ruolo...
2: così con la lingua che ma, oh. Non farlo mai più, eh.
1: No, stiamo dicendo a Lauretta, Lauretta, se fai con la lingua, poi Jake.
2: Mi giro era lì così.
1: Cioè, dai, sei volgare. Diamo le informazioni serie. Facciamo l'infotraffico che vorrei. Okay. Ci colleghiamo con la centrale del CIS Viaggiare Intuonati, ok? Con Camilla Ghini. Ciao Camilla.
2: Ragazzi, Camilla Ghini che è cisgender.
1: Cisgender.
0: Mi raccomando, andate piano, Milano-Torino, nella Milano-Torino a 4.
1: Sì, così.
0: Sbocco con Courmayeur.
2: Anch'io sbocco ogni tanto.
1: Se faccio serata
2: lo sbocco come un pazzo.
0: Uscita curma, io mi ricordo solo l'uscita curma.
1: Ok, non sboccate. Non sboccate, eh? Ok.
2: Non sboccate.
1: Questo è l'infotraffico nostro. Oh, raga, cioè,
2: questo
1: non
2: è,
1: sboccate.
2: È il ninfotraffico. C'è una che lei dice così.
0: Sbocco, uscita curma.
2: E cioè, vediamo Torino alla piazzola. Ah.
1: Mamma
2: sì.
1: mia.
2: Attenzione. Amazon, attenzione sulla muro.
1: Colpone.
2: Autostrada curma. Del sole.
1: La notizia del giorno è tutt'altra.
0: Salerno Reggio Calabria.
1: Quella è lunga, prego.
3: Ciao ragazzi, ma io mi sto dilettando già da qualche anno e a breve penso che inizierò a fare i mercatini di io costruisco casette di pietra di montagna fatte completamente a mano. Io vado in montagna con la macchina, vado a recuperare in una zona le pietre per fare i tetti, in un'altra zona magari in qualche
2: questo
3: cava
2: la figa non l'ha mai vista.
3: I muretti, le porticine, prendo dei compensati, le ritaglio, le faccio in modo che si aprono e si chiudono, costruisco le finestre, raccolgo i fiori di montagna, li faccio essiccare, poi gli do il colore per fare le fioriere.
2: Vabbè, però
3: adesso molto, molto bello,
0: carino,
3: bello
0: interessante.
2: Comunque per forza deve farlo come lavoro perché cioè, tutta la filiera che c'è mi sembra che ci metta un bel po'.
1: Sì, cioè è in costruzione,
2: ci vuole 2 o 3 mesi per una
1: però è una roba manuale che poi a un certo punto uno dice c'ho la casettina quella per andare a trombare e fare le cose. No,
2: ma fare le casette piccole, le fiere, hai capito?
1: Scusa, errore mio. Scusa, errore mio.
2: Il cottage.
1: Errore mio, sbagliato.
2: Io faccio il cottage dei ricchi. A mano.
0: A un mercatino.
2: Non ce ne fotte. Niente. Guarda, non voglio essere volgare, non ci interessa nulla.
1: Bravo.
0: Vabbè, peccato, perché era una bella storia.
2: Sì, lascia perdere.
1: Era bella?
2: Sentiamo.
0: Era una bella storia perché ero camminando.
4: Signore il mio pastore.
2: Chi è questo?
4: Nulla mi mancherà.
2: No, raga! È il pezzo neomelodico di Simone.
4: È l'eterna fedeltà.
2: Prego. Simone mio pastore, Simone. Il signore.
1: Prego, dai, dov'eri?
0: Ero a Sestri Levante, in Liguria, ho visto questo mercatino di questa signora che faceva delle papere.
1: Cosa faceva?
0: Delle papere. Ma delle papere tipo dei pupazzi di papere, c'era la papera quella che pulisce, la papera tipo professoressa.
1: Ma com'è la papera che pulisce, scusami?
0: Che ne so, una col mocio, un'altra.
2: E ne comprate, ne comprate una.
0: Sì, un mio amico me ne ha regalata una.
2: E cos'era?
0: Perché questa signora ci ha detto se queste papere sono tutte le mie bambine, le mie papere e mi ha regalato la papera
2: rincoglionita,
0: sì, non mi ricordo, la papera tipo giardiniera con dei fiori in mano. La cosa bella è che la signora ci guarda e ci fa: ma dove vola questa papera? E noi in che senso?
1: Vabbè, ci teneva.
0: In Lombardia. E pagando la papera, tu ti immagini una papera che no? Quanto potrà costare?
1: 10 euro.
0: 60 euro di papera, di pupazzo. Io
2: vabbè, tanto come al solito.
1: Ci sarà stato qualche stronzo che l'ha pagata.
0: No, me l'hanno regalata. Però voleva farmi un regalo stupido e alla fine gli è costato 60 euro.
1: Sì, però posso dire.
0: Però è una bella papera. Ho la foto.
1: La
0: signora.
2: E io la vorrei vedere.
1: Ci fai vedere la tua papera, per favore?
0: Faccio vedere la mia papera.
1: Grazie mille.
2: La paperotta.
1: Allora, dai, bella paperotta, facci vedere un attimo.
2: Ragazzi, prima o poi lo chiudo sto programma, io ve lo dico.
1: Ma guarda, più
2: prima che poi arriva. Pronto? Sono Paolo Salvaderi.
0: No.
1: Ma io posso dire, io mi dissocio da Camilla Ghini.
0: Ma che vuoi da me, scusa?
1: Prego. non ci sono note vocali perché sono arrivati più messaggi scritti, volevi dirmi questo?
5: Esatto.
1: È proprio quello che dovrebbe leggere Camilla Ghini, esatto, che in questo momento sceglie una papera piuttosto che leggere i messaggi.
0: No, questo è bellissimo, un messaggio di Cristina da Terni che dice: ciao,
1: grande Cristina!
0: Cristina, mia figlia di 23 anni ha mollato l'università per fare l'incastonatrice di pietre preziose.
1: L'incastonatrice di pietre.
2: Okay. Siamo sempre nell'artigianato, direi, bello, di lusso,
1: di lusso e di livello. Beh, aspettiamo ancora i vostri messaggi. Se avete capito qual è il tema,
2: messaggi vocali, però.
1: Esatto. Abbiamo la paperotta, bene.

0: Ciao ragazzi, ciao Camilla, Marco da Torino. Io non ho ancora mollato il mio lavoro, ma l'idea è quella e faccio diorami action figure da zero, quindi dipingendole di film.
1: Numero anime, uno, fratello, scrivimi su Instagram.
0: Qualche volta l'ho vista, anche se non come avrei voluto, devo ammetterlo.
2: Cosa ha visto?
3: La festa.
4: Esatto. Ah. La papera. A proposito della papera.
2: Sì.
3: Comunque diorami action figure devastante, te lo dico, io sono un grande appassionato, ho gli armadi pieni di diorami e ho un problema, devo tagliare un diorama, quindi chiamami
4: in privato,
3: video chiamami.
4: Invece io sto cercando disperatamente quelli che fanno gli artigiani, ovviamente, ripristinano le vecchie scritte, tipo del telefono.
3: Sai che la tua soubrette sta continuando a fare vedere le papere della signora?
4: Allora, io cercavo di destabilizzare un secondo l'attenzione da Camilla Ghini, ma lei è una centratrice, veramente, è una cazzo di papera.

0: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro.
1: 2000 euro.
0: Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso, nel gioco di Lo Squizzone.
2: Bene, bene, bene, bene. Allora, abbiamo Simone. Simone, ricordiamo che ha 41 anni, vive nella bellissima Sant'Arcangelo di Romagna. Ho detto bene?
3: Hai detto benissimo, Enrico.
2: Tra l'altro è arrivato un messaggio di un nostro ascoltatore che dice: Sant'Arcangelo di Romagna, ci sono le grotte, il campanile, tante altre cose da vedere. E l'11 novembre si festeggia la festa dei cornuti e vengono appese le corna sotto l'arco. Io sono cresciuto a Sant'Arcangelo, Francesco da Forno in Popoli.
4: Ma è vera questa cosa? La sto guardando su Google, è bellissima Sant'Arcangelo.
3: È un bel borghetto, molto bello.
4: Bellissimo,
2: bello,
4: sì.
2: Bello. Allora, verremo col camper, io e Lodovica, quest'estate lo veniamo a vedere, ok?
3: Vi aspetto, vi faccio la piedina.
4: Oh!
2: Ah, che bello! Allora, adesso concentrati, perché hai 60 secondi di tempo, se mi dai 5 risposte esatte, oggi il tema è sfizi e capricci, ti porti a casa 2000 euro. Dove ti trovi?
3: Sono qui, davanti all'ospedale, che aspetto di entrare in servizio, alle 2.
4: Ah,
2: ok,
4: bene,
2: ok,
4: bene.
2: È vero, tu sei un operatore sanitario, allora attenzione. Dimmi quando sei pronto che io parto.
3: Sono pronto.
2: Quale re di Roma era definito il superbo?
3: Tarquinio.
2: Bravissimo, in quale film del 95 appaiono i vizi capitali come filo conduttore di una serie di omicidi?
3: Seven.
2: Esatto, quale cantante italiano ha un brano intitolato Capriccio?
3: Passo.
2: Che cosa è il solito non perdere il lupo in un popolare proverbio? Che è solito
3: pelo.
2: Non perdere il lupo? Stop, che hai detto?
3: Pelo.
2: Il pelo. No, è il vizio. Non perdere, capito?
3: Ah, ho capito.
2: Il vizio.
3: L'ho sentita male.
2: Lo so, purtroppo leggendo velocemente non era molto chiara. Però guarda, 33 secondi di tempo, due risposte esatte, ce la puoi ancora fare. Era: che cosa è solito non perdere? Quindi non che cosa è solito perdere.
3: Sentita.
2: Quindi che cosa è solito non perdere il lupo in un popolare proverbio? Il vizio. Perché il lupo perde soltanto il pelo e non il vizio. Attenzione,
3: giusto,
2: 33
3: giusto.
2: Secondi, ce la puoi fare.
3: Chi sono?
2: E allora, attenzione. Tempo. Quale scrittore italiano ha scritto I vizi capitali e i nuovi vizi?
3: Passo.
2: Quali furono gli anni del proibizionismo americano? Schippala se non lo sai.
3: 2020.
2: 2020. Come stop? Come 2020?
4: No.
2: 1920.
3: Giusto.
2: Dal 1920 al 1933 avrei potuto accettare 1920. Comunque, lo scrittore italiano che ha scritto I vizi capitali e i nuovi vizi è Umberto Galimberti. Questo per dirti che i nostri autori, che sono perfidi, mischiano quelle più difficili con quelle più facili. Quindi skippa quelle che reputi più difficili, ok?
3: Sì, hai ragione.
2: E allora, 18 secondi. Tempo. Quale famoso poeta ha narrato dei sette vizi capitali nel suo poema?
3: Passo.
2: Dante Alighieri, chi va con lo zoppo impara?
3: Doppicare.
2: Stop! Sono 3-7 secondi di tempo. Quale famoso cantante è noto per la sua mania di collezionare occhiali da sole?
3: Basso.
2: No! Elton John! Stop al tempo! Elton John!
3: Giusto. Ripensandoci, giusto. Ci poteva arrivare.
2: Quale famoso scrittore celebre per la frase "Posso resistere a tutto tranne alle tentazioni"?
3: Basso.
2: È Oscar Wilde, mi dispiace, mannaggia, non ce l'hai fatta.
4: Sì,
2: bisogna skippare quelle più difficili. Pensa che dopo questo ci sarebbe stati. Quanti sono i vizi capitali?
3: 7.
2: Vedi? Perché bisogna lasciar perdere quelle più difficili e andare su quelle più facili. Però guarda, io spero tu ti sia divertito, Simone.
3: Tantissimo, tantissimo.
2: E poi
3: grazie,
2: abbiamo avuto
3: Rico.
2: Modo di parlare della tua città bellissima, Sant'Arcangelo, scusate,
4: Arcangelo.
2: Lo devo dire bene, me lo dite per favore.
4: Arcangelo.
2: Sant'Arcangelo di Romagna, ecco, lo devo dire bene. Andiamo alla festa dei cornuti allora, con il camper, va bene? E tu ci prepari la piadina.
4: Arriviamo, Simone! Un bacione!
2: Ciao Simone! Ciao
3: Vi
2: Simone!
3: Aspetto.
4: Ciao!
2: Andiamo in pubblicità, torniamo e ci salutiamo.
4: Babbo. Sì,
5: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con

0: Noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
2: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
1: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
3: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate. Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
7: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
8: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
9: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
10: Troverò io la marmotta.
7: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema. Radio

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
8: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone retato coltivato in Italia, a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
9: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
10: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
11: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
12: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
13: Uno sono io!
14: Uno sono anch'io!
12: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
15: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad! Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
16: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
0: Radio 105, proud to be different.

0: tutti con stessa direzione. Anche io e Henry adesso andiamo nella stessa direzione, vero?
1: Sì, nella stessa direzione. Dobbiamo dare la linea a Marco e allo Zoo di 105. Noi anche oggi non siamo riusciti a dare 2000 euro, però ieri ci siamo riusciti. Ci riproviamo domani alle 3G puntali. E diamo la linea a Marco. Non so se c'è Marco da qualche parte, perché.
2: No, non c'è, non c'è.
0: No, non ti vuole parlare.
1: Lo senti, Marco, ma arrivano dei messaggi terribili su di te. Ma che hai combinato?
2: In che senso? Scusa?
1: C'è uno dice: Mazzoli, sei un vecchio bollito, passami la linea che ti faccio vedere io come si urla senza sputare la dentiera. Ma chi è questo?
2: Sarà tuo fratello, non so.
1: No, se... giuro!
2: Ah, sì, dai.
1: Poi un altro dice: vi prego di mettermi in contatto con Marco per una cosa davvero importante. Lasciate a lui la scelta se richiamarmi o no. Vi assicuro che non sono un deficiente né coglione, ma è una cosa seria ed importante. Ma non
2: ci stai ascoltando, Papi? Attenzione. Sicuramente lo sei. Scusa, cioè, nel senso.
1: Ma sei scemo?
0: No, dai, sono anch'io. Non mettermi in mezzo,
2: capisci, uno dice vabbè, faccio questo sforzo per ascoltare la Lodo, mi tocca sentire anche
0: ci sta.
2: Il Moncicì, insomma.
1: Ma
2: ecco,
1: perché parli così? Io non l'ho capito, guarda,
2: veramente, ma... è sempre lo stesso numero. Credo che sia sempre la stessa persona.
0: Vabbè, ma non sono affari nostri, dai, Harry.
2: Vecchio bollito. Vieni. Ma non venire in onda, vieni qua direttamente, perché poi sono quelli che incontri, sei un grande, mi figlio.
1: Però io non ho mai capito una cosa, Marco. Visto che mi ci hai messo te in questa situazione della radio, che io veramente solo veramente
2: potrei ricordarmelo, dai.
1: No, però è così. Sei tu che mi hai convinto a fare questa cosa, che adesso però mi piace, cioè è bello. Però voglio dire,
2: questo è il problema.
1: Senti, noi abbiamo tante persone che ci insultano. Come si fa quando ci viene insultato?
0: Non ti insulti.
2: No, Harry, allora devi scrivere alla zia, alla Barbara, al centralino, e dici bannalo, così questo non scrivo mai più.
1: Io vi do la linea, lascio la linea al nostro programma preferito. Allo Zoo di 105.
2: Ciao, vai via, brutto. Vai via,
3: mamma mia.
4: Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Mamma mia.
2: Lo so, è così. Quando Pippo mi dice in cuffia, guarda che c'è Coso che ti vuol parlare, non si ricorda neanche come si chiama.
6: Coso. Erminio Ottone.
2: C'è l'affare col cappellino che ti vuol parlare.
6: L'essere.
3: Cioè il muso.
2: Che brutte notizie stamattina, cazzo. Anche la stavo facendo la cacca, ma ha chiamato la Puccione. Sto bene, sto benissimo. Ho fatto gli esami, sto benissimo. Ho detto no.
0: Solo dermatologici, però, ho controllato solo i lei. C'è ancora speranza.
3: Ancora c'è da vedere dentro a fondo, allora.
6: Ma saranno i trigliceridi.
2: Andiamo, sono le due, andiamo, vai.
7: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio. E non ha intento offensivo. Oggi mi sono svegliato con un prurito alle palle devastante.
0: Ma anche
7: a voi maschiette succede questo.
0: Maschiette?
7: Non passa mica. Anche adesso mi prude tantissimo il coglione destro. Se anche tu hai questo problema, scrivi ho il prurito ai coglioni a 342 41 15 105 e ne parleremo per tutto il programma. Saluto in regia Pippo Palmieri.
3: Eccolo!
7: Ci sei mancato, sai. Si sente la tua mano, ma soprattutto ora si sentono le basi.
3: Non è vero.
7: Senza togliere nulla a Summa, che tutti pensiamo che sia il tecnico più bravo di 105. Ma tu sei Pippo Palmieri. Saluto Letizia Puccioni.
0: Ciao.
7: Ammazza, quanto eri buona 15 anni fa. Ho sbagliato. Ritratto.
0: No, è giusto.
7: E poi
0: neanche,
7: lo vedo.
2: Sì.
7: Il perno di questo programma. Senza di lui lo zoo non sarebbe niente.
8: Bravo, diglielo.
7: Solo lui sa essere lui.
8: Sì. È vero.
7: Lo vedete? Sì. Neppure io. Come? Perché non esiste.
8: Come?
7: No, è scherzo. È Wender.
0: Grande Wender.
8: È vero, in parte. Dai,
7: dai, scherzo. Fai un passo avanti, Fabio Lisei.
8: Eccomi.
7: Senza togliere nulla a Paolo Lisei. E poi colui che ha creato lo zoo scivolando su un asse del cesso in una discoteca nel 1999.
0: Wow.
7: Ecco a voi, da Miami, Marco Mazzoli. E
3: grazie.
7: Adesso Wender prepara il reverse. Porco.

0: Lo Zodi 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: C'ho i cani in studio. Buongiorno Italia, buongiorno. Si spaventa, Zach sta dormendo, oh, scusa. Buongiorno, Marco. Buongiorno, come va? Tutto bene?
2: Sta dormendo, figa.
1: Va bene, voglio svegliarli. Che cazzo, mia moglie mi fa stamattina all'ultimo minuto: oh, i cani portali tu, porca puttana. Vuol dire fagli da mangiare, falli cagare. È un lavoro. Allora, senti, stavo leggendo che Elon Musk potrebbe diventare il primo trilionario della storia.
2: Pensa.
1: E oltretutto, l'ho girata due secondi fa, la Puccioni sicuramente non l'ha letta, però gira notizia che praticamente Trump sta organizzando un viaggio favoloso in Polonia. Sta organizzando un viaggio in Cina,
2: sì.
1: E vuole,
2: sì,
1: incontrare il presidente, ma si porta dietro tutta una masnada di personaggi importanti. Vi leggo l'elenco.
2: Sì,
1: allora,
2: vai.
1: Credo che questo significhi diverse cose. Aspetta che abbasso la musica, altrimenti. List of executives joining President Trump on a trip to China.
2: Sì.
1: Allora, si porta dietro Tim Cook di Apple.
2: Sì. Wow.
1: Poi Jane Fraser di Citibank.
2: Sì. Sì.
1: Poi, vabbè, Elon Musk di Tesla, ovvio. BlackRock, Larry Fink, Cisco, che cosa fa? Cisco fa
3: telecomunicazioni, sì, cose strane. Vabbè,
1: Chuck Robbins, il CEO. Poi
4: il
1: Ryan
4: di Chuck Norris.
1: McKinnery di Visa, poi si porta l'amministratore delegato di Boeing, poi di Cargill.
2: Ecco, ma la mia domanda è, Marco, scusa, ma i bambini li trovano là o se li portano da casa?
1: Non lo so.
2: Perché vista la comitiva.
1: No, questo fa capire quanto conti la Cina, nel senso che se si porta tutta questa gente, vuol dire che comunque gli Stati Uniti hanno bisogno della Cina per andare avanti, perché ormai tutte queste aziende contano sulla Cina. Pezzi di ricambio, assemblaggi, tipo, non so, la Apple, i telefonini che usiamo tutti quanti sono fatti in Cina. Sono cazzi, Quindi devono fare pacina, credo. Adesso vanno là, si abbracciano, bacini, abbracci.
5: Sì, ha già detto che non vede l'ora, che Xi Jinping è rispettato da tutti.
2: Sai che
5: sta
2: non ci va.
5: Benissimo.
2: Sai che Xi Jinping non ci va, ci manda un funzionario.
4: Sai
1: qual è? Guarda, ne parlavo l'altro giorno, anche con gente che comunque l'ha votato Trump. Qual è il problema di Trump? Se stesso. Lui
2: è un coglione, non è quello il problema, è un vecchio coglione.
1: Allora, io dico, se tu devi essere coerente, cioè se tu dici che la Cina è merda e la vuoi affondare, vai fino in fondo. La gente dirà sei un coglione, oppure ti amo, grande, eccetera. Se invece continui a cambiare idea, dopo hai Fabio Lisei che ti dà del coglione.
2: No, lui è furbo, Fabio Lisei te l'ha sempre dato, allora, il coglione, dal primo mandato.
4: Trump mette confusione agli elettori. Sì. Perché? Allora, no, io non voto Trump. Perché? Perché lui c'è la morte del cinese, non è vero? È andato là a salutarli. Ah sì, veramente? Allora sì, voto Trump.
2: Sì, ma quello che lo dice ce l'ha anche lui con i cinesi.
4: Cioè, lui è così, capito? Continua a rimpastare così la gente è confusa. Dice, che cazzo?
5: In realtà pare che andrà là anche per chiedere una sorta di aiuto sull'Iran, sì, di convincere un attimo a fare.
1: Beh, ragazzi, calcolate che il debito pubblico americano, che è enorme, ce l'ha con la Cina, cioè nel senso che è la Cina che gli ha pagato il debito.
2: Se lo sono comprati e adesso prima o poi riscuoteranno.
1: Beh, ragazzi, si fa presto, io l'ho sempre detto. Se va male di qui, andiamo. Allora, c'ho la Svizzera come alternativa, però mi dicono tutti che è noiosa, due palle. La Polonia mi dicono che sta
2: una cosa favolosa,
1: però fa freddo,
4: Albania, raga.
5: Costa Rica, Marco, ti ricordo
1: Costa Rica. Vedi che alla fine la Puccione è vero, la Costa Rica è la soluzione.
5: Non hanno
1: i militari,
2: l'esercito. Posso dirti Varese anche. È veramente sottovalutata Varese, piena di boschi, spazi verdi. Varese.
4: Ridendo e scherzando, l'Albania è, se ci pensi, lunga quanto più o meno l'Italia, no?
1: Sì.
4: Cioè, quindi
1: c'ha
4: tutto uno sfogo sull'Adriatico meraviglioso, spiagge meraviglioso. Un'economia che sta andando forte, dall'altra parte c'è la Grecia a un passo, quindi puoi importare
1: anche il mare bello,
4: droga.
2: L'Albania, per chi c'è stato, conosco tanti amici che ci sono andati, è praticamente le Marche degli anni Ottanta.
4: No, ma adesso
2: tu vai là e ci sono i locali, i bar con i neon. Sono le Marche degli anni Ottanta. Sai quando c'è stato il boom economico, che cementificavano tutto, localizzavano tutto? Ecco, quello lì, le Marche degli anni Ottanta. Tu, Ancona, nell'86. Tu vai e dici, oh cazzo, che figata. Sembra un parco tematico.
1: Che paragone.
4: Sì. Ancona è ancora ferma l'86.
2: No, sembra un parco tematico a tema Marche 86.
1: No, che ieri, facendo la battuta, sono incazzati in Abruzzo. Che palle, non si può mai dire niente. Oh, minchia. Però no, io ogni anno non ricevo un grazie dagli amici dell'Abruzzo. Sono partito con uno scooter da Milano per venire giù nel 2009, vi ricordate?
2: Sono passati anche tanti anni. Ho
1: capito cosa vuol dire, comunque un grazie ogni tanto, mai, tutto dovuto.
5: Non l'hai fatto per il grazie, l'hai fatto per fare una cosa fatta bene.
1: Ma lo so, sto scherzando, però per la maggiore. Fabio Lisei ci ha fatto un anno di puntate dicendo che in Abruzzo non c'era un cazzo. Minchia,
2: me ne sono pentito per i successivi 20.
4: Sì, ho capito, però Fabio era quello che diceva, dicono che le bionde, cosa? Dimmi amore, tu l'hai detto una volta, volevano pestarti in due, capito?
2: Ad esempio, tutta la merda che io rovescio sul Piemonte non mi sta tornando indietro.
4: Prova a dirlo tu, Marco, vediamo se succede qualcosa.
2: Alessandria, il tempo è bruttino, domani vengono con i fucili a Miami. Di Alessandrino, l'esercito alessandrino.
1: Senti, invece leggevo, riconosciuto un bambino con una madre e due padri, la prima volta in Italia.
4: Sai quanti ce n'è?
5: Sì, però può essere riconosciuto, non è una madre surrogata, ecco, quindi...
1: Sì, quindi la madre è la madre veramente, sì. E i due padri hanno adottato il figlio. E
5: uno
1: adesso...
5: è il padre biologico e l'aveva preso invece... con sé, e l'altro alla fine l'ha adottato con il consenso della madre biologica.
1: Io sono assolutamente d'accordo, ragazzi. Meglio che lasciarli in un orfanotrofio, certo. Scusami.
4: Quindi abbiamo sfatato il mito cazzo in culo non fa figli. Cioè,
2: adesso non la metterei giù in modo così laconico.
4: Abbiamo distrutto questa certezza di Wender, capito?
1: Io sapete che sono il re delle gaff, no? L'altro giorno sono dovuto andare a Isla Morada a sistemare una roba all'antenna che abbiamo giù nelle keys. E la tizia che lavora con noi qua dice: guarda, ho un elettricista bravissimo. Sì. Figa, arriva questo, Antonio si chiama. Tutto muscoloso, grosso, eccetera.
2: Si è arrapato, eh?
1: Con un altro tipo di colore, un bel ragazzo, anche lui. Trisom. E andiamo noi tre in macchina giù alle keys a vedere quale fosse il problema. E io tutto il viaggio a far battute, robe, ogni
5: omofobe,
1: tanto. Dicevo, no, però alcune sì. Omofobe.
4: E anche razziali, ed era.
1: Ho anche raccontato un paio di barzellette sugli omosessuali. E vedevo che non ridevano tantissimo. Quando torno, dico alla tipa: sì, cazzo, però che musoni. Ogni volta che facevo una battuta sugli omosessuali.
2: Sui froci.
1: Non la prendevano, mi fa. Sono una coppia, Marco. Dico, come sono una... No,
4: sapevo, li scopavo, figa.
1: Ma dimmelo prima, cazzo.
2: Io ieri forse ne ho fatta una peggio. Vado con il bellissimo dopo la puntata a fare un master. Cioè a parlare ad un master come ospite, ovviamente.
1: Beh, almeno
2: gratis.
1: Con te parla, dai, bella sta cosa.
2: Comunque,
4: perché si vede che gli incula i soldi, sappi.
2: Sì, proprio ci fa la crestona. Comunque, vado come ospite a sorpresa, quindi niente gettone stavolta. Vabbè. In caso, chiedo ai ragazzi che sono lì, tutti i ragazzi giovani: ragazzi, ma voi cosa fate qua? Noi stiamo studiando radio. E io: ma ragazzi, ma studiare radio non serve a un cazzo. Accanto a me c'è il professore che gli ha chiesto 10.000 euro per insegnargli la radio, che proprio lo vedo che sbianca e gli cadono i capelli di lato. Sai gli sportagli della Lamborghini, così gli si aprono. Mi volto verso Salvaderi percependo il disagio, mi guarda, mi fa: Mane fantozzi, Mane, Mane,
4: lo sputi, lo
2: no, ma scherzavo.
1: Ma io dico, ragazzi, ma nessuno ha imparato la lezione dopo che sei salito sul palcoscenico in Sicilia della Volkswagen hai fatto quella battuta
2: orribile.
1: Ma non
2: orribile, lo sapevo dov'ero.
1: E abbiamo perso 4 milioni di euro ai tempi di investimento. Ma perché chiamano te?
2: Non sapevo dov'ero, Marco, fumo tantissimo.
5: Vabbè, però nel senso, sai che comunque fai radio, non puoi dire che radio
1: scusa,
5: non serve.
4: Ha ragione.
5: Ma scusa. Lo so, ma non dirlo, cioè lasciamoli credere.
2: Io pensavo che, cioè, avendo fatto la lezione l'altissimo, fosse una roba economica.
4: Ragazzi,
2: capito?
4: Spezzare i sogni dei giovani è la cosa più divertente.
1: No, ma guarda che i giovani non guardano la radio come un lavoro futuro, cioè è rarissimo che ci sia un ventenne, un quindicenne.
2: Tranne quelli lì che hanno pagato come una banca all'Università Cattolica.
1: Da grande voglio fare lo speaker radiofonico, non ce ne sono tantissimi.
5: In realtà ce ne sono tanti, non ci sono radio che li prendono, vorrei dire.
1: Vabbè, non lo so. Io avevo fatto un esperimento, ma purtroppo non mi ha aiutato l'azienda, e quindi alla fine. Cosa
5: solo
1: devo fare?
5: Uno abbiamo preso, per fortuna.
1: Uno, il peggiore, uno. Antonio Summa, Cristo. Ma perché colpa mia anche lì? Perché?
2: Pensa che era il meno peggio del corso.
1: No, non è vero, non è vero. Ce ne sono tanti di talenti. Il problema è che, come dice la Puccioni, poi queste aziende non nessuno rischia più, no? Anche la televisione, se guardi, sempre le stesse persone che fanno sempre le stesse cose, nessuno vuole prendersi il rischio.
4: Ma poi
1: a un certo punto ti trovi con tutta una serie di conduttori che hanno 150 anni e dici: cazzo, non ci ascolta più nessuno.
4: Beh, la televisione si rivolge comunque a un certo pubblico adulto.
2: Ai vecchi.
4: E la radio, serio che sei, oh. Abbiamo un bel vivaio di persone che vengono figli di, parenti di.
5: Sì, esatto.
1: Cioè, ma sorridi mentre parli, ho un po' di energia, figa. Beviti uno shot di whisky. Che cazzo in mollaccione. Senti che energia che c'era prima. Io la Puccioni, un palleggiare c'era, Alisei carichissimo, Pippo e tu, arrivi tu. Cazzo di professore Maffo, dai.
2: È arrivato, è arrivato il boccino.
4: È la settimana. Sarà la mia settimana.
2: Sì, c'era scritto anche sull'oroscopo.
1: Fa tutto il serio. Allora, ieri lo gli scrivo alle 4:02. Oh, Paolo, ci sei che registriamo? Niente, non risponde nessuno.
4: È lo scooter.
2: Non rispondi dallo scooter?
1: Ma scusa, dovresti continuare a lavorare per il programma dopo. Sei diventato Tony Ross, arrivi a un
4: minuto.
1: Io
4: sono quello
1: prima.
4: Che si è fatto fino alle 10 di sera per fare il docu per un mese. Cioè, stai parlando con me, stai parlando.
1: Quello non c'entra con lo zoo comunque.
4: Ah, no.
1: Poi l'hai deciso tu di farlo. Okay. Nel senso,
4: va bene.
1: Tuoi soldi, tuo fratello, sì. Cioè tuo montaggio. Okay. Sì.
4: Va bene. Okay.
2: Cioè, anche tu che decidi di fare queste cose. Giusto, voglio dire, infatti. Quanto sei avventato.
4: Stupido, me ne devo fottere come voi.
5: No,
4: giusto, giusto.
2: No, noi non ce ne fottiamo, noi guardiamo e ti critichiamo, che è diverso.
1: Bravo, Fabio,
4: altra
1: bravo.
4: Merda da spalmarmi, ragazzi?
2: Non lo so,
1: no,
2: adesso
1: no, a posto. Ci penso il Gnagno 5, non lo so, episodio Fran de Festa, credo che questo riguardi te.
2: Sì.
1: Quindi non finisce qua, Paolo, stai sereno.
4: Ma, lo
1: sentiamo.
4: So,
1: andiamo, vai.
0: Signore e signori, torna la più grande storia mai raccontata. Benvenuti al cinema di strada. Gnagno, capitolo 5.
3: Hey,

0: Regno 5, la leggenda continua, non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: E fifufa, ragazzi, rieccoci ancora una volta sintonizzati con il vostro Max Pezzali, tornato per raccontarvi le mitiche origini dello zoo. Dove eravamo rimasti? Siamo sempre a Pavia, l'anno più o meno ai giorni nostri. Nel finale della scorsa stagione Marco ha vinto l'isola ed ecco quantuplicato gli ascolti e l'affetto della fattoria. Quindi, come ogni grande inizio di una nuova stagione, bisogna festeggiare. Ed è proprio da qui che partiamo. Perché per celebrare questi nuovi traguardi, la radio ha organizzato un'enorme festa concerto a San Siro, naturalmente a Pavia, con tutti gli amici della fattoria.
3: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.
4: Salve a tutti, sono il vecchio direttore della radio, Angelo De Robertis. Siete pronti? Però calma. E allora facciamoli entrare, quei cattivi ragazzi. Ecco per voi la fattoria di Radio Norba.
5: E buongiorno Pavia, cazzo nel da culo.
6: Quanti cazzo siete in casa? Bellina, mi ha proprio esagerato questa volta.
5: Oh, avervi tutti qui davanti è incredibile. Quando ho creato la fattoria, nella prima stagione di Gnagno, non avrei mai immaginato che sarebbe uscita questa figata pazzesca. Grazie a tutti voi, troia merda stronzo.
2: Una mega festa davvero incredibile, con un botto di ospiti illustri tipo Gigi D'Alessio, gli Eiffel 65, Shakira, gli Iron Maiden, Justin Bieber. E c'era perfino il cazzo di numero unissimo assoluto, Vasco ti spacco il culo Rossi.
5: Ragazzi, per me è un onore folle avere questo ospite direttamente dal Modena Park di Pavia, Vasco Rossi.
7: Ciao ragazzi, io ho fatto record mondiale di presenza a un concerto con le mie 200.000 persone.
8: Ballo.
7: Ma qui siete 200.000 e uno, avete battuto anche me, non solo Linus, merde.
6: Inca Vasco, tu sei il mio idolo assoluto, inca bamba lambrusco.
7: E non dimenticate lo squacquerone, perché anche lo squacquerone è un metodo ottimo per sciogliere le pasticche,
5: Emiliano. Ok, ok, secondo me stiamo andando un po' fuori tema. Dai Vasco, ci hai portato una canzone esaltante, merda merda ictus.
7: Eh sì, visto che siete i numeri uno, e ne ho dedicata una. Dai, facciamo sta canzoncina prima che mi scenda la botta, su!
5: Come?

0: pianto, dai!
1: Grandissimo Vasco, anche se stai tutto spaccato, rimani sempre il sopravvissuto per eccellenza. La line-up del mega evento continua con Beyoncé, Negramaro, Avril Lavigne e le Spice Girls, che come ben sapete Fabio se n'è scopata una.
2: Bravo!
3: Hi Fabio, thank you per questo invito. Ti amo, Belin.
2: Belin, questa si è proprio attaccata come una cozza pelosa.
1: E in questa grande festa ovviamente non poteva mancare Leone, in collegamento interstellare direttamente dal suo pianeta sul maxi schermo.
4: Outs bastard, che grande traguardo che state raggiungendo, eh? Dovete sempre ascoltare Leone, che ha sempre ragione. Avanti tutto, mazzò! Outs a Davadai!
5: Dai Leo, visto che sei qua in un certo senso, non è che ci canti una canzone, stronzo finocchio senza tetto?
4: Lo sapevo che me l'avresti chiesto. Mazzò, alla fine che devo fare se non le canzoni? Sempre canzoni devo fare. Dai Palmieri, manda la base che così faccio anche la marchetta al mio nuovo canale YouTube che han fatto David e Viale prima che lo chiudano. Ouch!

0: sempre qui. Ouch.
1: Wow.
0: A proposito, il canale YouTube è Leone di Lernia _official. Paffangur.
2: Auz,
3: grande Leone, è stato veramente il concerto della vita. C'erano tutti, ma proprio tutti. Sapete chi c'era addirittura?
4: No.
3: Sì, io. Che figli di Troia mi hanno fatto mettere una parrucca e mi hanno fatto ballare come Repetto. Caini. E sentiamo cosa ha detto proprio Repetto di questo. Testimonianza davvero toccante. Ma non posso avercela con loro, lo sapete, no? La fattoria è pur sempre la fattoria. Che puoi farci? Altrimenti non sarei qui a narrarvi ancora una nuova stagione di questa serie incredibile. Ci sono davvero un sacco di storie che ci aspettano, amici. Preparatevi. E nel caso mi steste chiedendo se alla fine una canzone gliel'ho cantata anch'io, beh, non proprio, ma in compenso vi faccio sempre le sigle. Quindi beccatevela, bastardi.
5: È il gnagno 5 che è gran fidata.
1: Sai che quella roba lì Max non ce la perdonerà mai, proprio mai, mai.
4: Me l'avete fatto chiedere a me.
6: Mamma mia.
1: Ma di chi è stata l'idea? Di Fabio, comunque.
4: Sì, penso di sì.
1: Tu sei serpe, la serpe infame bastarda.
4: Allora, sulla carta era molto divertente da vedere. Era la pena del contrappasso.
1: Sì, ma non hai pensato alle conseguenze.
4: No, me ne sono sbattuti i coglioni, è diverso. Non ne fregava niente.
1: Allora, un ragazzo a Modena ha portato un ordigno bellico per la lezione di storia. Hanno evacuato la scuola. Cioè, immagina, oh raga, c'ho una bomba. E tutti, dai, dici, hai scoppato quella lì. No, una bomba vera.
4: Vediamo se scoppia.
1: Inesplosa, tra l'altro. Cioè, roba che gli cadeva dallo zaino, dalle mani, esplodeva la scuola. Ma porca.
4: Però per la lezione di scienza sarebbe stata più adeguata.
7: Ma infatti lui l'ha portata perché venisse cioè, lui l'ha portata come, non so, quando eravate alle elementari, che portavate le cosine, no? Lui è uguale, ha trovato questa cosa, ha detto la porta a scuola.
4: Sì. Dove l'ha trovata, però, è la domanda.
7: Non lo so.
1: Ma magari ce l'aveva in casa.
6: No, è il tipico oggetto di quelli che trovano negli anni, sai quando fanno i meme?
4: Sì.
6: La gente va in ospedale con le bombe nel culo, vedi, è quella lì.
7: È quella roba lì.
6: È la bomba.
1: Ragazzi,
6: da culo.
1: Mio padre è nato nel 42, quindi cioè, la guerra è finita poco dopo e comunque Milano era piena di bombe inesplose.
7: Io una ancora... delle prime cose che ho fatto qua è stata un'evacuazione.
1: Fate esplodere una bomba?
7: Cioè, no, un'evacuazione, ho assistito a un'evacuazione qua a Milano per una bomba.
1: Ogni tanto ne trovano. Milano era rasa al suolo praticamente.
6: Pensa, solo poi... io e Fabio non troviamo le bombe a Milano.
1: Sì, ma sono altre bombe.
4: Chiedendolo in diretta.
1: Sono altre bombe. Ma adesso attenzione amici, abbiamo una nuova infameria telefonica.

0: teste di quiz! Fate uno scherzo a mia suocera che ha il vizietto di rubare i fiorellini dai parchi pubblici. Lo fa di continuo. Ad esempio, il 1° maggio eravamo in un posto sopra Bergamo e lei si è inculata 3 fiori arancioni nell'aiuola di un monumento ai caduti. E se una telecamera a circuito chiuso avesse ripreso tutta la scena, non vi dico altro. Fatela soffrire tantissimo! Round 1.
1: Pronto?
2: Buongiorno, la chiamo da Regione Lombardia, Divisione Beni Ambientali. Buongiorno, mi scusi il disturbo. Mi scusi, lei si trovava il 1° maggio in località Rovetta, Piazza dei Ferrari, intorno alle 20:50?
1: Primo maggio, sì.
2: Ok, indossava un giubbotto blu, pantaloni neri e zaino marrone?
1: Sì. Esatto.
2: Signora, io la chiamo perché le telecamere di sorveglianza che sono state piazzate intorno al monumento ai caduti hanno rilevato un'infrazione da parte sua e nel dettaglio la sottrazione di alcuni beni ambientali.
1: Un fiore.
2: Dal video risultano 3.
1: No, allora le spiego, se si è accorto c'erano anche i bambini che giravano, camminando i bambini avevano preso dentro, io per non farli seccare lì li ho presi.
2: Non è quello che si vede dalla telecamera di sorveglianza, signora. Dalla telecamera di sorveglianza si vede chiaramente dagli screenshot che io ho qua che lei rimuove 3 fiori di colore arancione dall'aiuola dedicata ai caduti.
1: Sì.
2: E poi li porta
1: via. Va bene,
2: e
1: cosa devo fare? Mi dica.
2: Essendo i fiori situati di fronte a un monumento ai caduti, potrebbe trattarsi di un reato di vilipendio.
1: Mamma mia, addirittura?
2: Eh sì, signora, perché come lei sa, i monumenti ai caduti rappresentano un orgoglio nazionale.
1: Sì, ma il mio era semplicemente, ripeto, i bambini erano lì, ho preso il fiore, ma tra l'altro l'ho ripiantato, non è che non l'ho buttato via. Comunque, se mi dice cosa devo fare, perché...
2: Tutto quello che riguarda il decoro ambientale su beni dello Stato, soprattutto quando sono commemorativi, come nel caso dei monumenti ai caduti, non sono curati direttamente dall'amministrazione comunale, ma vengono curati direttamente da una divisione apposita delle forze armate.
1: Va bene.
2: In quanto rappresentano un decoro.
1: Va bene. Io allora aspetto questa cosa, mi scuso, ma ripeto, era semplicemente. Non era certo un atto di poco rispetto nei confronti della ci mancherebbe.
2: Però è un reato, signora. Lei ha commesso il reato di vilipendio.
1: Va bene.
2: Signora, però per 3 fiori, voglio dire, non lo so.
1: No, ma è questo che dico, ma semplicemente perché erano lì nella viola, erano proprio carini. Ho detto li ho presi, ma come segno di bellezza, di apprezzare della ribetta, certo non come segno di vilipendio.
2: Ho capito, signora, ma
1: di Dio.
2: È un bene pubblico, cioè è un bene pubblico.
1: Pagato con i soldi
2: dei contribuenti. Ora immagini se ogni persona che passa da un momento.
1: Ha ragione, ha perfettamente ragione. Su questo non ho. È stato un atto soprapensiero, probabilmente. Non certo per mancanza di rispetto del luogo.
2: Io ne sono sicuro.
1: Bene, ci mancherebbe.
2: Però,
1: sono una nonna, sono un insegnante, perché assolutamente ho i valori civili ce li ho perfettamente dentro.
2: Lei è un insegnante?
1: Sì.
3: No, Fabio.
2: Quindi lavora ancora lei?
1: In che senso?
2: No, perché dalle immagini non si riusciva a evincere l'età, però dalla postura sembrava più anziana.
3: Sei veramente, guarda.
4: Perché?
2: No, mi scusi se glielo dico, però.
1: Sono 60 anni, 61.
2: Ma signora, le spiego perché le faccio questa domanda. Perché molto probabilmente si tratterà poi per scontare, tra virgolette, la condanna, di fare delle ore di servizi sociali. Se lei ancora.
1: Io ho detto, quando sarà, lei mi dice sarà un problema perché lavora, mi organizzerò in modo tale.
2: Certo. Mi sembra una situazione assurda per la micragna di rubare 3 fiorellini. Questa cosa.
1: Ma non è un rubare, guardi.
2: No, è rubare, signora.
1: Erano suoi. Proprio perché era una roba assurda. Perché parliamo di 3 fiori, il gesto non è rubare.
2: Quando lei, diciamo, si appropria di un bene
3: che non è suo,
2: sottraendolo alla collettività, quello è un reato di furto. Quindi, a tutti gli effetti, lei per la legge è una ladra. Cioè ha commesso.
1: No, lei però sta andando giù un pochino pesantino, mi scusi.
2: Forse è lei che non ha capito la sua situazione.
1: No, ho capito benissimo, non sono stordita, nonostante lei
2: ne dubito.
1: Dica che ho una postura d'anziana, perfettamente. Capito?
2: Chi ruba è un ladro, signora, c'è un sillogismo. Se uno ruba è un ladro. E probabilmente non è neanche la prima volta, chissà quanti se ne portati a casa.
1: Ascolti, però lei adesso sta un pochino esagerando sul modo di porsi, perché dire non è la prima volta. allora adesso sono io che comunque mi muovo contro di lei se continua con questo atteggiamento, perché lei non si può permettere di dire probabilmente chissà quanti se ne è portati a casa.
2: Beh, mi dica sinceramente, si guardi nella coscienza, è la prima volta che fa una cosa di questo genere?
1: Ma lei glielo devo dire, mi scusi.
2: Ma no, lo deve dire a se stessa.
1: Ah, guardi, guardi, ma infatti non la devo rendere conto a lei, io mi scusi, la coscienza mica è lei che me la deve guardare.
2: Sì, sì, ma io era un consiglio.
1: Io rendo conto, ma lei non si preoccupi dei consigli, no, grazie, la ringrazio.
2: Un'ultima informazione, lei insegna in una scuola materna, media, elementare, superiore?
1: In una scuola.
2: Sì, mi può dire gentilmente il suo orario di lavoro?
1: No.
2: All'incirca, perché devo compilare la scheda per i servizi sociali.
1: Credo che a lei non riguardi, mi chiameranno, gli dirò gli orari di lavoro che dico io. Adesso lei sta andando un po' oltre quello che deve.
2: Ma lei cosa ne sa? Scusi, ma lei cosa ne sa di quali sono le mie mansioni? Lei cosa ne sa?
1: Mi chiede delle cose che a lei non la riguardano.
2: No, ma io aspetti, signora, è un dettaglio importante, perché se lei alle 14 non è fuori da scuola, non si può riascoltare nello Zoo di 105.
1: Questo è Riccardo, vero? Bastardo di uno, ma io ho capito che era lui. Ho capito che era uno scherzo.
2: Ma quando?
1: Quando ho cominciato con le domande, ma lei è incoscienza, ma lei.
2: Ma dai, che ti sei incazzata, dai.
1: No, sono incazzata per l'atteggiamento tuo. Dico, ma che cazzo vuole questo qui? Scusami.
2: Scusa, ma tu rubi i fiori. Ma dai,
1: ho apprezzato la bellezza della natura. Comunque, mi ricordo che d'ora in poi deve trovarsi una babysitter per i suoi bambini.
2: Sei così vendicativa?
1: Molto vendicativa. Molto.
2: Scusa, anch'io vedo un bel salame, dico che buono, non è che me lo inculo.
1: Vabbè, ma cosa c'entra? Cosa vuol dire? I fiori sono lì, vanno apprezzati, vanno odorati, vanno usati.
2: E no? Sono di tutti, però.
1: Bastardo. Comunque dici che l'aspetto al varco. Vado, devo correre davvero perché ho i bambini
2: la
1: che scolaresca. Mi
2: aspettano. Ciao. Grazie. Daniela, un abbraccio. Ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Ma lei si è legata al dito, il fatto che l'hai detto dalla postura.
6: Ma perché io non sapevo come stanarla la bagonga, che continuava a dire, vabbè, pagherò, mandatemi la raccomandata.
5: Cioè, cazzo, quando gli hai dato della vecchia,
6: allora
5: basta,
6: ho detto, la devo prendere sul lato debole. Signora, lei è una vecchia baracca. A quel punto, lei capisce.
5: Capito, Paolo, come si fanno gli scherzi? Così impara dal maestro, per favore.
6: Ragazzi, dai, invece di andare a montare gli spettacoli,
7: ci metto l'impegno, imparerò, ragazzi.
5: Invece di uscire dalla radio alle 4:01 e rimanere col gruppo di lavoro che poi fa gli scherzi belli,
6: lo so.
5: Se tu ci fossi stato, avresti potuto
7: devo impegnare di più,
6: invenire su quella vecchia
7: casa.
5: Ti perdi il meglio, è un peccato,
7: è una vita così,
5: è un peccato
7: così.
5: Quando ti useranno per fare
7: gli esperimenti
5: quelli dei Friends faranno venire un professore pazzo
6: per trasformarti in Tony Severo.
7: Già non mi hanno messo il collare col numero e sulla schiena una telecamera, adesso ho capito perché.
8: Comunque per raggiungere quei livelli ce ne vuole, non è che basta una volta per andare via alle 4.
6: In che senso?
8: Per Tony e Ross, cos'è che stava facendo?
7: Non lo so, ma sei tu?
8: Boh. Ciao.
6: Possiamo includere anche lei nell'esperimento?
7: Sì.
9: Ma chi è? Marco, te lo dico con ben 6 mesi di anticipo. Così non potrai dire che nessuno non te lo aveva detto.
5: È stata
9: confermata proprio ieri dall'organizzatore del Selvaggio Blu la settimana dal 21 al 27 settembre di trekking estremo per Pippo e sua moglie Monica. Ferrate, calate in doppia corda, sacco a pelo e tenda. Zero segnale internet e telefonico. Zero docce. Sì. Ecco, forse questa è la parte che piace più a Marco. Zero docce per 5 giorni. Marco, vuoi venire anche tu con Stefania?
5: No, grazie. Cioè, stai dicendo che te ne vai di nuovo in ferie?
10: No, le uniche ferie saranno quelle 21-27 settembre.
8: Ma se ne dimentica.
10: Ma glielo ricordo, tranquilla. Okay.
5: Me lo ricordo e mi accorgo più che altro, perché poi viene il merda a sostituirti, capito?
10: È bravissimo Antonio Summa.
5: No, fa schifo, insegnagli meglio, è una merda, fa i volumi di merda.
10: È bravissimo. Dov'è? È bravissimo.
11: Sì, ma sono le mie le orecchie, Summa.
6: Ma cosa fa il tassista durante il giorno che c'è la radiolina?
10: Andiamo in pubblicità, che è meglio.
5: Summa, vai a fare in culo.
10: Rispondi.
5: Aspetta.
12: Ammazza!
5: Cosa fa là?
13: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
14: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
15: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
16: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
17: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
18: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
19: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
20: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
21: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
22: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
23: Siamo in radio, non si vede nulla.
22: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
24: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
25: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
26: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
27: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
26: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
28: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
29: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
30: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
31: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
32: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
31: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
32: Grazie, mi sento già più carico.
31: Info su toyota.it.
33: È il suono che stavi aspettando. Da Carrefour vinci un iPhone.

0: Curry da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Che tristezza, studio conferma che nel 2026 quasi il 45% degli uomini preferisce fare sexting al telefono che non avere un rapporto fisico. Cioè, ma da...
1: Io mi seguo anche al citofono.
0: Tu sei multietnico della sega, nel senso che
1: senza ritegno, ovunque.
0: Tu sei multietnico della sega, nel senso che tu proprio
1: senza ritegno, ovunque.

0: fare il sesso via telefono? Cioè, cosa fai? Gli mandi la foto del cazzo? Lei ti manda la foto della,
1: no,
0: della patata?
1: No, devi scrivere.
2: Ma che scrive? Mandare i video mentre trastulli.
1: Ah,
0: ma
1: okay.
0: Scusa, cioè, allora, la scena è questa. Tu sei lì che ti stai menando, diciamo...
3: Alla Gue Pequeno, con due dita.
2: Laia,
3: con tre dita la
0: Laia, esatto. E lei ti scrive, ah, adesso te lo sto baciando. Cioè, ora che ti arriva il messaggio, poi comunque non è che sei veloce.
3: No, beh, ma nel frattempo hai le chat con le altre quattro. Quindi alla fine il ritmo è alto.
2: Tu sei forte.
3: No?
2: Sì, sì. No,
3: faccio solo io?
2: Ma io credo che sia le nuove generazioni che hanno un po' paura del sesso, no?
3: No.
0: Beh, sì, no, in effetti sì, ha ragione Paolo. C'era un sondaggio che diceva che preferiscono. Forse è colpa della pandemia.
2: Sì,
0: che
2: è colpa della
0: chiusi
2: pandemia.
0: In casa.
2: Esatto.
0: Sono stati la gente.
2: Tre anni chiusi lì a parlare solo perché.
3: È anche più facile accedere ai porno. Cioè, nel
0: vabbè,
3: senso...
0: allora facciamo così. Si sta parlando di ragazzi sotto i 35 anni.
3: Perché non sono ragazzi, cioè, sono uomini.
0: Infatti, comunque. Allora, ragazzi, signori di 35 anni, un signore a un certo punto. Comunque il sesso, quello vero, insomma, quello fisico, è bellissimo. Cioè, mollate il telefonino, andate in un bar, al supermercato puoi conoscere la donna o l'uomo della tua vita. Vai in giro, vai in piazza.
3: Non devi scopare per forza la donna della tua vita, puoi anche acchiappare una per strada.
0: Ho capito, ma magari c'è il romanticone, no? Che cerca la compagna, la romanticone.
3: Tutti la ficcata, quale
0: cioè, comunque devi andare in giro, vai nei locali, ci sono fior fior di discoteche.
3: No, ma c'è Tinder!
0: Ma sì,
2: è sempre la stessa cosa, è texting.
1: No.
3: Poi
1: no,
3: ti
1: no.
3: vedi e ciuli.
0: No, Tinder incontri e poi cioè incontri online e poi ti incontri fisicamente. Cosa ne sai tu?
2: Scusa, Puccioli, Letizia. Scusa. L'hai detto anche con la sicumera.
1: No, sì. Perché ho amiche su Tinder.
3: Come sono?
1: Che mi raccontano
2: il clan delle porcone.
1: Cioè, noi abbiamo lasciato dei mostri di Tinder perché comunque ci sono dei begli elementi su.
0: Ma senti, ma no, le tue amiche sono sposate e fidanzate?
1: No,
0: o...
1: sono single e un po' vanno nei bar, come dici te, un po' su Tinder. E
0: sì, però scusa, su Tinder vai, trovi il compagno o la compagna, cioè una persona che ti interessa e poi la incontri fisicamente
1: ma non è così scontato a volte no. Si scrivono e basta, poi non arrivano neanche a incontrarsi per un aperitivo. Altre volte ti incontri per un aperitivo, è meglio scappare subito perché comunque sono dei soggetti incredibili.
3: Altre invece, ma dalle tue amiche.
2: Altre invece sali in macchina e
1: è capitato anche che comunque si sia, cioè abbiano
0: il fatto che guarda che ste chat esistono, c'era Mythic, ve lo ricordate? Forse c'è ancora. Io ai tempi per curiosità avevo conosciuto le persone, poi non è successo niente, però è comunque utile anche perché tu dici cazzo, io vivo, che ne so, a Scandiano. Certo. quanti abitanti fa Scandiano?
2: 23.000.
1: No, è abbastanza grande.
0: Cazzo, 23.000.
2: È il comune più grande dell'Emilia ormai.
3: E sono tutti i suoi fan, tra l'altro.
0: Vabbè, comunque suppongo che a Scandiano si conoscano tutti, no?
2: Sì.
0: Quindi magari uno vuole conoscere, magari non ha tempo di uscire da Scandiano che vive e lavora lì, dice vorrei conoscere uno di che cazzo
2: Sassuolo.
0: Di Sassuolo, esatto.
2: Guarda, che roba esotica.
1: Ma infatti su Tinder c'hai un raggio d'azione, cioè poi
0: quello
1: un chilometro, due chilometri, tre chilometri.
0: Però il discorso è questo, va bene? Non importa come trovi la compagna o il compagno, è che poi devi anche comunque annusare, cioè certo. Il bello è sentire l'odore della pelle di una persona,
2: succiare
0: dopo quello
2: corina.
0: No, ma è una questione proprio di trovarsi anche perché se
3: allora,
0: no
3: io vi consiglio un ottimo posto per rimorchiare, sono le chat di Razzle. Non so se esiste ancora quel gioco lì.
1: No, però
2: le chat sopravvivono lì.
3: Niente, allora basta, non vi do questo consiglio. All'epoca ci si riusciva perché facevi la partitina con la tipa.
0: Ma quelli sono
3: foto.
0: I criminali, Fabio, i criminali che devono compiere magari delle azioni, tipo rapinare una banca.
3: Sì.
0: No, ovviamente non usano WhatsApp, vanno nelle chat dei videogiochi.
3: Sì.
0: E lì nessuno li controlla e quindi lì si scrivono ok, ci troviamo qua e rapiniamo quella banca là. Capito? Ma non
3: no,
0: è per...
3: quello è Telegram.
2: No, ma adesso sui videogiochi sono fatti furbi perché se senti quello là che sta parlando al microfono e dice ragazzi c'è qualcosa per sballarsi qua intorno, allora capisci subito che sono i carabinieri
3: della finanza.
2: Sono i carabinieri che ecco, allora
0: per sballarsi
2: ragazzi qualcosa per volare via,
3: avete per caso della droga?
2: Nessuno ha capito
0: cioè. Come quando io e Fabio abbiamo fatto quel servizio per Striscia e c'era questo criminale, un ragazzino che comunque aveva inculato un sacco di soldi e si spacciava per uno della Protezione Civile Piemonte. Allora siccome era un criminale e la polizia lo stava cercando, li abbiamo chiamati, gli abbiamo detto polizia, carabinieri, intervenite una volta che io e Fabio abbiamo chiuso il servizio
3: perché sennò non prendiamo i 500 euro.
0: Esatto.

0: Atto lordi, e quindi a un certo punto il tutto si svolgeva in questo aeroporto di aeroplanini, quelli privati, insomma. Sì. E io e Fabio siamo lì, vediamo uno di fianco a noi con un cappotto nero lungo, sai, tipo Matrix, cioè con gli occhiali a specchio tipo poliziotto sbirro americano.
1: Agosto. Io
0: mi sì, mi giro e gli faccio: sei uno sbirro? Lui: shh. Mi hai fatto capirlo.
2: Non so dove vedere. Che se vado l'accendo se ce l'ho?
1: E lui ti ha risposto: c'è qualcosa per sballarsi qua intorno, raga.
3: Madonna, ragazzi. Veramente. A un chilometro di distanza di spalle l'abbiamo visto. Che
1: senza
3: era
1: basente.
0: Infatti, poi il tipo ha iniziato a correre e ci ha sgamato subito per colpa di sto qua. Vabbè, comunque, ci colleghiamo con la Intrex, che sicuramente avrà inventato qualcosa di gonfiabile di nuovo. Famiglia gonfiabile saltacoda.
3: Cioè, no.
1: Lo svegliamo, lo svegliamo.
4: Allora, semistronzi, come sta? Arriva la stagione con il sole, che tutti chiamano estate, mentre sì, i contadini del nord-est chiamano porco di perché tra grandine e trombe d'aria sono a vendersi anche i trattori per sfamare i figli. Noi della Intrex abbiamo pensato anche alle situazioni più impensabili. Ad esempio, vi siete mai chiesti come evitare le file nei parchi divertimento, no, dove portate il vostro patrimonio genetico che chiamate figli? Si parla di quei piccoli mostri che verso i 16 anni si scordano di tutti i vostri sacrifici e vi cominciano a gridare di non rompergli i coglioni se vi azzardate a giudicarli se frequentano tossici di merda e si vestono come senza tetto. La Intrex ha pensato anche a questo. È Lancia, la famiglia gonfiabile saltacode da parco di divertimenti. Un prodotto studiato per i single o le coppie che, come fieri discendenti di Erode, odiano tutto ciò che sta sotto il 1,20 m e che urla alla vista di un gelato o di un giocattolo cinese più pericoloso di una mina anti-uomo. Sì. C'è la coda. E che cazzo ci vuole? Sfoderate il vostro kit, lo gonfiate e in men che non si dica avete saltato tutte le code nella fast line. Ma non perdiamo tempo e guardiamo assieme come se la cava il nostro Tonino con la famiglia gonfiabile saltacode by Intrex.
5: Allora lui. Tonino, come stai? Tutto bene?
6: Sì, sto bene, vi ringrazio per sempre tenermi in considerazione per le produzioni. Sono molto contento di lavorare con voi.
5: Dai, domande, hai rotto i coglioni. Come mai sei diventato così prolisso, Pippi? Senti, allora, lì hai la valigetta con la famiglia gonfiabile by Intrex saltacode. Cioè, non so se hai capito la genialità del prodotto. Sai che sono i parchi divertimenti, c'è sempre tanta coda, ma c'è la fast line, perché sei ignorante e non sai neanche di che cazzo sto parlando, è la linea veloce per le famiglie. Per saltare la coda, ti gonfi la famiglia, passi la coda, ti godi lo spettacolo del, sai, totola, quel cazzo che vuoi fare, scendi, sgonfi la famiglia e te ne vai. Hai capito?
6: Sì, però, scusi, scusi, adesso non voglio essere, però credo che si veda che sono, insomma, esseri, cioè, non sono, sono persone gonfiabili, cioè, non sono...
5: Fatti i cazzi tuoi, fai quello che ti dico.
6: Va bene, allora vado subito.
3: Attenti.
6: Ecco, sono in coda.
5: Gonfia, gonfia la famiglia, gonfia un bambino e, anzi, gonfia solo due bambini.
1: Due bambini.
5: Lascia stare la moglie.
6: C'è anche la scelta dentro la confezione.
5: Ovvio, siamo la Intrex. Che cazzo pensavi, che lasciare le robe a caso? Dai, gonfia i bambini.
0: Ma lo vedono.
6: Ecco il primo. Dai, uno basta, dai.
5: Ho detto due.
6: Bene.
0: Cattivo anche.
3: Non sei più grande, eh?
1: Sì, sì.
6: Non finisce più questo qua.
5: È il bambino grasso, c'è in ogni famiglia.
6: Ah, ti pensavo proprio tutto. È bello obeso questo. Ecco qua.
5: Ecco, prendili per mano, vai alla coda.
7: Uè, scusi, ma dove pensa di andare?
5: Non far capire che sono gonfiabili, cerca di proteggerli dietro.
6: Sì, sì, faccio quello che...
7: Con chi sta parlando?
6: Parlavo con i miei due bambini. Dovrei passare per andare... La linea veloce è questa, no?
7: Sì, questa è la linea veloce, ma scusi, sposti un attimo, faccia vedere i bambini.
6: No, no, lasci stare i miei figli.
7: Ma devo guardare... Scusi, ma sono finti.
6: Cosa?
7: Sono finti i suoi figli.
6: Come si permette? Perché ride? Posso passare adesso? Posso andare alle giostre?
7: No, non può passare. Si sposti, per favore, si sposti qua.
6: Lasci stare i miei figli.
7: Si sposti, che sono finti, si vede che sono gonfiati. Guardi.
6: Ah! No! Ah! No! Ah! No! Quello più grasso.
3: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!
6: Ho ucciso i miei figli!
8: Dai, dai, levati dai coglioni, prego, prego, prego. Passate voi, si sposti lei per favore con i bambini storti sgonfi, grazie.
6: Comunque lei è una faccia di merda.
8: E lei è un figlio di troia.
5: Guarda Torino, sei un coglione, sei un coglione Torino. Oltretutto adesso i due bambini gonfiabili li paghi col tuo stipendio, hai capito?
6: Scusi, se gliel'ho detto che si vedeva che erano gonfiabili.
7: Ma è ancora qua lei, coglione? Che cazzo fa? Parla anche da solo.
6: No, è che... ma lei si faccia i cazzi suoi.
7: Ma lei si faccia i cazzi suoi, coglione.
6: Aia!
5: Ehi, te lo sei meritato, perché sei un coglione.
4: Beh, povero Tonino, forse è stato sfortunato a trovare lo sbirro finto che se la sentiva da eroe, ma sì, nella norma chi lavora alle file dei parchi divertimenti non ha voglia di fare un cazzo e difficilmente distinguerebbe un cane da un bambino mentre scrolla i disadattati su TikTok. Allora corri sul catalogo e scegli l'etnia di appartenenza e compera la tua famiglia gonfiabile saltacode, tranne per i calabresi. Per loro purtroppo c'era rischio di una forte sovrapposizione con la sezione primati gonfiabili da allestimenti circensi. Ora corri sul sito intrex.comodo ed acquistate la nostra gamma di cose gonfiabili per svariato utilizzo. Basta con i semplici letti gonfiabili. intrexgonfiabili.comodo. Succhiare è bello, ma gonfiare è meglio.
3: Ma veramente?
2: Adesso più calabrese posso dire un pezzo come pari.
0: Ce l'abbiamo una in studio, tra l'altro, vedi che non sta ridendo più.
3: Non ride perché non ha capito, è calabrese.
9: È arrivato il momento di farvi giocare. Prenotatevi ora al 342 41 15 105 e solo il più veloce avrà l'onore di essere massacrato in diretta da veri professionisti dell'insulto.
0: Bravo. Chicca, hai qualcosa da dire al signor Nocito Paolo Noise? Eh?
10: No, dopo, dopo, in separata sede.
2: Deve chiamare i parenti. Sì.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
16: Vieni da MD per una qualità top.
17: Senza spendere una fortuna, Antonella!
18: Da MD, con lo speciale Campania, trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia, da 400 grammi, in vari formati, a 69 centesimi. E la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia, a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
17: Ti aspettiamo!
16: MD, buona spesa Italia.
19: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
8: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
14: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
23: Amore, è fatta.
24: Che cosa?
23: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
24: Sì, vabbè, ma non esiste.
23: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
25: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
26: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
27: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
28: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
27: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
29: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
30: Centocinque. Che storia.
31: Radio 105 compie 50 anni.
32: Che storia.

0: Con la moto a tre ruote nel deserto, bellissimo.
1: Io con la moto a una.
2: Il monociclo, sì, a pedali.
1: Non sono andato lontanissimo.
3: Anch'io.
0: Che bella sta canzone. Quest'album, tra l'altro, è uno dei più belli in assoluto, sì, degli anni 80. Tears for Fears.
1: Ma loro perché sono morti alla fine?
0: Non lo so, si sono rotti, cioè, i coglioni.
1: Ma sono spenti.
0: Ma no, magari hanno litigato e nessuno ha avuto successo come elemento singolo.
1: Non so. Come gli 883.
2: Ma magari ci sta anche gente che fa magari 3-4 brani, un album che
1: anche
2: spaccia, c'ha i soldi.
0: Minchia, c'era Woman in Chains, che di un... Ce l'hai nella macchina? Ce l'hai, Pippo? La cerchi un secondo? C'è proprio la parte
1: stupenda.
0: Mamma mia, che pezzo, proprio la pelle d'oca.
1: Poi
0: loro
1: c'era
0: bravissimi.
1: Tears Roll Down.
2: No,
0: sì,
2: dai,
0: poi
2: basta.
0: Everybody wants to rule the world. Da cosa, chi? No, sai qual è il problema? Ieri è venuto un tizio che voleva pagare per mettere la sua canzone sulla radio di Miami. No, io ascolto la canzone e dico: ma è fatta con Suno? E lui: come hai fatto a capirlo? Dico: madonna,
2: sono cintura nera, gli hai detto.
0: Sono sempre quelle le voci, cioè alla fine è sempre quello. Fa: vabbè, ma chi si accorge? Io dico: ma anche la gente, cioè, si sente, è brutta, è fatta male. Ma io non ho i soldi per andare in uno studio vero.
1: Allora
0: non fare un disco.
3: Hai un altro lavoro.
0: No, perché il rischio, meno male che Spotify si dice shadow banna, cioè non permette a tutti di vedere le canzoni fatte con l'intelligenza artificiale. Cioè, se tu vuoi entrare in classifica, anche se hai fatto un pezzo molto bello, il testo l'hai scritto tu, Spotify richiede che ci sia comunque più di un elemento umano. Quindi o prendi la canzone che ti ha fatto diciamo l'intelligenza artificiale e cambi la voce e ne metti una vera, allora potrebbero accettarla. Ma altrimenti, se è interamente fatta con l'intelligenza artificiale, Spotify non ti fa arrivare da nessuna parte.
1: Sì, allora, ed è per questo che io ho brevettato quello di Salerno che fuma nelle canzoni. Perché basta un elemento umano, ok? Allora, tu fai la canzone che su, consuno. Io ti mando questo tizio di Salerno che fuma in un angolo.
2: E si deve sentire nella intro.
1: Ogni tanto fa qualche colpo di tosse.
2: L'accendino, perché... E quando non c'era su, no?
0: Ma
3: che bella!
0: Questa è la canzone più bella del mondo. Vuoi andare un po' più avanti quando fa Woman?
1: Un po' più avanti?
3: Questo!
0: Qua è ancora l'intro. Vabbè.
2: Questo è quello di Salerno, poi. Che fuma.
0: Senti quello che fuma, sì. Woman in chains. Mamma, che pezzo. Woman in
1: chains. Ma tutta così, poi.
0: Queste robe non le diciamo perché siamo vecchi, perché comunque è bella. Cioè, nel senso, è indiscutibile che sia un capolavoro sta canzone. Con la voce di Oleta Adams, poi, cioè, una roba... Nel senso... Anche chi è giovane dice: oh, si boomer di merda, si vecchi del cazzo e robe. In realtà, se tu fai un paragone con questa canzone e quella di Sal Da Vinci, ti rendi conto che il mondo è andato peggiorando, non è andato migliorando.
1: Però se prendi Sal Da Vinci, però ci sono tante belle canzoni.
2: Però permettimi,
0: dove?
2: Marco,
0: quali?
1: I Coldplay, gli Imagine Dragons.
0: Okay, ma stai sempre parlando di vecchiacci comunque.
1: Come vecchiacci? No, c'è gente che fa album ancora adesso.
0: Vabbè, ma io parlo di ragazzi di 20 anni, noi mettiamo un sacco di musica di merda sulla nostra radio, no?
1: Ma perché ci pagano?
3: Vabbè, ma noi avevamo anche Luis Miguel, cioè nel senso, bravo. I fenomeni che passano, cioè, ci sono sempre
1: stati. C'era anche P. Lion, vorrei ricordare.
2: Non mi toccare noi ragazzi di oggi.
0: P. Lion era fortissimo.
2: Fortissimo P. Lion, scemo.
0: Era bellissimo.
2: Sei pazzo.
1: Ma è stata una vergogna nazionale.
2: Ma che cazzo?
1: Una vergogna nazionale.
2: Ma tua, è un genio della Madonna.
3: Ma che cazzo, i gusti dici? Sono gusti.
1: P. Lion.
2: Ma stai scherzando?
0: Come?
1: Puoi far sentire P. Lion?
2: Ma stai scherzando?
0: Senti che bella,
1: Ma sai che è andato in Francia,
0: no,
1: non ho rispedito niente.
0: Aspetta.
2: È la pubblicità di P. Lion.
1: Cazzi, P. Lion.
2: Era quella di P. Lion, vai.
1: Se dite che P. Lion è bella musica,
2: basta. Eccola qua,
1: senti che roba. E questa è bella.
2: Ma sei fuori.
0: Minchia.
1: Ma vai avanti.
2: Rullante. No, rullante. Vai prendere il rullante.
0: Vabbè, 83, oh.
1: Ma vai avanti, senti il cantato, perché questa parte qua è bella.
2: La progressione, l'arpeggio. Vai con l'arpeggio.
0: Questa era su quelle etichette maffe.
1: Senti lui che canta.
2: Senti che roba, figlia.
1: Ma cosa? È la tastiera Montaigne.
2: Ma tu sei scemo.
1: Vabbè, vado a cantare.
0: Zitti. Colonna sonora di un film di Natale.
1: Arriva.

0: Quindi, questo è il Salda Vinci dell'83.
1: Tu sei il manciamorte.
2: No, neanche.
3: Ma il punto è questo, fa. Il punto è questo. Allora, ai tempi non c'era la tecnologia di oggi. Cioè, tu dovevi andare in uno studio di registrazione e dovevi comunque avere. C'erano le tastiere, c'era un po' di roba tecnologica, ma non come oggi. Quindi, comunque, fare una bella canzone richiedeva, a parte i costi, ma anche avere gente che sapeva suonare. Oggi non hai più bisogno di
1: Marco, ma scusa, ma a metà giugno lo zoo distruggerà per sempre il mondo della musica mondiale.
3: Sono d'accordo.
1: A metà giugno tutti gli ascoltatori dello zoo si devono preparare, perché insieme abbiamo creato qualcosa che distruggerà per sempre il mondo della musica.
2: Quel poco che resta,
1: quel poco che resta verrà piallato da quello che abbiamo pensato.
3: Ma era per dire che con tutti gli strumenti che hai oggi, fare una canzone bella dovrebbe essere molto più facile. Invece sono tutti lì che si lamentano, hanno 20 anni, la vita è una merda, sono
0: triste. No, è che ne escono un milione. Se ne uscissero come una volta 500 all'anno.
1: Allora io posso dire, con tutto il rispetto,
3: il problema è che le etichette non guadagnano più un cazzo. Cioè l'artista non guadagna più un cazzo di fare i concerti.
2: Allora, per i concerti guadagna, lascia fare.
1: Con tutto rispetto per Radio Italia, che sono dei colleghi che stanno spaccando.
0: Colleghi,
1: veramente è Radio Necrologio. Cioè ogni 3 secondi parte qualcuno che piange un amore finito.
0: Quello è Radio Cadavere. Solo gente morta che canta.
1: La radio di solo musica italiana è solo piagnistei di gente tradita e mollata nel cuore spezzato.
2: Questo la dice lunga sull'epoca.
1: Tu coglioni,
3: Cocciante era il re di questa roba. Ci sta anche quello. Ma non sto dicendo che devono essere tutti uguali ai Tears for Fears, per amor di Dio.
0: Nessuno.
3: O Leta Adams ti piace? O Anita Baker, per esempio. Anita Baker, cazzo, un capolavoro.
1: Te la sei fatta lei, no?
3: No, non credo. Credo che sia anche morta, credo. Non so.
0: Allora forse è lì che me la son fatta. Era molto fredda.
3: Carly Simon, che aveva fatto la colonna sonora anche di Pretty Woman.
0: E anche di Simon & Simon. Erano diventati Simon & Simon.
1: Belinda Carlisle.
0: Belinda, cazzo.
3: Sai che a proposito di serie televisive, sai che qua non era famoso Hardcastle e McCormick? Cioè quando io dico, cioè hai presente la macchina di Hardcastle e McCormick, quella rossa?
1: La Coyote, esatto.
3: Tutti mi guardano e dico, no, non l'ho mai visto.
0: Ma perché? Neanche qua, perché nessuno riusciva a pronunciarlo. Dice, cosa c'è stasera? Cazzo del Piotcozzi! Non riuscivo! Dai, metti quel telefilm, com'è che si chiama? Cazzo di Mecchiocchi! Non riuscivi! Cazzo di Mecchiocchi! Cioè, Dallas!
3: Beverly Hills,
1: di cacchiotti, perché noi italiani eravamo ignoranti obiettivamente, perché non puoi pensare a una serie
3: ma anche gli americani non se la cagavano con la serie.
1: Sì, però se ci pensi, cioè una tutto si risolveva se erano in macchina. Se una
3: Dobbiamo anche smontare, tipo quella serie lì, Hardcastle e McCormick. Lui era un criminale condannato. Il giudice che sta per andare in pensione dice: no, vabbè, non metterlo in galera, me lo porto a casa io.
1: Sì, però il nemico scappava a piedi in un ufficio, basta, era finito il telefilm, non potevano inseguirlo, capisci il problema? Si guardavano, cosa facciamo adesso? Non lo so, prenderà una macchina prima o poi per inseguirlo?
3: Certo.
2: Scusa,
3: e gli incidenti di Chips, cioè, ma strada dritta, piatta, questi che si ribaltavano. Ti cappottavano le macchine perché c'erano delle rampe dietro.
2: Con la moto sotto i camion passavano.
3: Sì,
1: un cancello quella moto, mamma che merda.
0: No, era la Guzzi, no?
1: No, era una Kawasaki.
0: Non era il
1: Kawasaki,
0: è vero.
1: Kawasaki,
3: è vero. Ma credo che le abbiano cambiato. Poi avevano l'Harley a un certo punto.
4: È stata anche la moto Guzzi.
0: È stata la Guzzi.
3: Sì.
2: Vabbè, che bello. Comunque.
3: Che bei ricordi.
0: A parte cacazzi e macacchiocchi, perché nessuno.
3: No, sai che cosa? C'era quando stavi a casa da scuola, fingevi di aver la febbre, no? Che non c'avevi voglia di andare, non avevi fatto i compiti. Cioè, c'erano degli appuntamenti fissi, capito? Cioè, tu sapevi che a quell'ora lì c'era quella roba lì. Oggi che puoi decidere tu quando guardare una roba, non la guardi mai alla fine.
0: Ti dico io qual era il palinsesto di quando facevi sega a scuola. Allora, iniziava con Supercar.
3: Sì.
0: Poi c'era Manimal.
3: Manimal, ok.
0: Poi c'era Automan.
3: Automan.
0: Poi c'era L'A-Team.
3: Sì.
0: Subito dopo MacGyver.
2: Per anche Quincy e Colombo.
0: No, quello era Italia 1. Sai un cazzo tu.
3: No, Colombo era Rete 4. C'è ancora Colombo.
0: Colombo era la sera. Beh, l'hai fatto perdere. Dopo MacGyver c'era. Poi c'era DJ Television.
3: La bambina, Vicky, la bambina robot.
0: Vicky,
3: c'era.
0: La bambina robot era la domenica.
4: E questo?
0: Questa era la sera alle 19.
1: Happy Day su una spanna sopra sempre comunque.
2: Che bello.
3: Poi? Poi cosa c'era? Aspetta.
4: C'era questo. Bagno.
0: Sì. Ah, poi c'era Ultraman.
3: Ultraman,
0: quello
3: sì,
0: che volava con gli spray.
3: Faccia da pirla. Lui è anche il dottore lì.
4: E poi c'era.
0: No, questo era, era sui canali regionali. No, c'era Hazard, c'era.
3: Ah, Hazard, bravo. Mamma mia. Comunque il palinsesto era bello ricco, sì, se ci pensi. No, questo per farvi capire che sembra una roba che è successa 2000 anni fa. In realtà stiamo parlando di 20,
0: 40
3: 30
0: anni. 45.
2: 20 no, ti piacerebbe, Marchino? Ma 20?
0: 40, Marco. 40,
3: scusa, io ho 21 anni adesso.
2: Ah,
3: quindi...
2: okay, allora, sì. Allora va bene.
0: È una capsula del tempo, Marco.
3: Di cervello ho ancora 12, forse 11. Cioè, proprio esagerare. Vabbè, a proposito di menomati mentali, tra poco entra Lucilla, un'altra malata di mente. Era arrivata sana. Due lauree, una persona preparata. L'abbiamo distrutta, rovinata. Al punto che tra poco sentiremo una nuova puntata di Brava di Bocca, dove, vabbè, non voglio svelare nulla. Fatti. Abbiamo 32 secondi di pubblicità, fra poco. Vai Pippo, vai.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani. Yeah!

0: domando sempre quando fai più più più più più se anche la gente è in macchina a casa.
1: Lo fa col clitori della gente.
0: Allora, ci segnalano l'uomo da 6 milioni di dollari. Quello però è finito. È finito dopo un po', era, rotto, era vecchio quello.
2: La donna bionica, poi allora.
0: Fantasilandia, bellissima.
1: Cazzo, Fantasilandia.
0: Col nano, aeroplano, aeroplano.
1: Tattoo, tattoo.
0: Sì, tattoo. Sì. Poi c'era Ralph, Super Maxi Eroi, Riptide. Vero. Riptide, quelli
1: cazzo.
0: Con... Sì. Sì, che c'era il babbo di minchia, nerd. Che
1: Simon e Simon, allora.
0: Simon e Starsky Hatch, ragazzi.
1: Starsky Hatch.
3: Mork e Mindy, brava.
1: Mork e Mindy.
0: I Jefferson. Poi la donna bionica, quella è una merda. Quella è una
2: brutta. A me piaceva un sacco.
0: Wonder Woman. Sì. Poi cos'è? Ah, TJ Hooker.
3: Aspetta, che... dopo è arrivata la principessa guerriera.
1: Cina, Cina.
3: Cina.
1: Cina, Cina.
3: Mamma, quante seghe, oh.
0: Jefferson,
2: no, perché Xina è l'unico che avete nominato che conosco. È una noia.
3: Perché è la tua generazione.
2: Questo discorso è così noioso.
3: Infatti, avevo 25 anni quando mi segavo con Xina.
1: Lucilla, Lucilla parte da Dawson Creek, giusto?
2: Sì, c'è Dawson Creek.
1: Quindi già Beverly Hills Zero.
2: No, qualcosa sì, però.
0: Sì, ma ragazzi, ma la vostra generazione, cioè, purtroppo sono morti tutti.
3: Ci ha spento il sorriso loro.
0: No, cioè, i nostri sono ancora vivi, mentre i vostri. Poverino, Dawson Creek è morto.
2: Ma nessun altro di quella
0: generazione. Come Dylan è morto, la tipa quella.
2: Il nostro. Dylan e Brenda sono nostri. Carino.
3: Non mi ci riconosco.
0: No, nemmeno
1: beh,
0: io.
1: Beh, Dylan no.
3: No, no. No. Ma neanche no, in Brenda.
1: Forse in Brenda.
2: È morto anche Colombo. È morto.
0: Lì, facci caso, tutti quelli di quelle serie lì avevano la fronte altissima e tutti quelli con la fronte alta sono morti.
1: Era per ricordare il copione.
2: Sarà quello.
0: Che senso?
1: Nel senso che quando dovevano fare le scene dei controcampi glielo appiccicavano.
0: Ma ragazzi, vedete, Lucilla fa la figa, no? Poi alla fine vedi che in realtà è una nostalgica anche lei.
2: Certo.
0: Perché è una cretina. Non è una cretina.
2: No,
0: Perché ha imparato a riconoscere i suoi pregi e i suoi difetti.
2: Esatto.
0: I suoi pregi sono che lei è molto brava di bocca.
2: Molto.
0: Ricordiamolo, e non confondetevi con quanto è brava di bocca la Puccioni per un'altra cosa, ok?
1: Un'altra
0: sono
1: skill.
0: Due robe ben distinte.
2: Soffiare sui fogli.
0: Sì, chiamiamoli fogli, insomma, poi dipende dalle dimensioni. Comunque, oggi è riuscita a realizzare solo con la sua bocca un capolavoro cinematografico.
2: Sì,
0: il gladiatore. Il gladiatore.
2: Sì.
0: Sono curioso. Sentiamo, prego Pippo, vai.
4: Come osi voltare le spalle al tuo imperatore? Schiavo, ti toglierai l'elmo e mi dirai il tuo nome.
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Comandante degli eserciti del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa, e avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
0: Massimo. Anche il coro.

0: di malinconia.
1: Non mi sembrava durasse in vita.
2: Abbiamo Luca da Macerata al telefono che gioca con noi al Ce lo manca. Ricordiamo, in palio c'è un meraviglioso, inimitabile. Ricordiamo che noi facciamo gli originali, poi gli altri ci copiano. Sì, sì. Sto parlando della Fumagazzi International Watch Company of the World. Andate su www.fumagazzi.it a vedere i nuovi orologi che fanno paura. Lo Spatak, una roba. Spatak o Spatak? Spatak?
3: Spatak.
2: Spatak, mi scusi, ingegnere, mi scusi. Mi scusi, se ho sbagliato, sai com'è? L'emozione. Perdone. Luca, buongiorno, benvenuto nello zoo!
4: Ah. Ciao a tutti!
2: Ciao, com'è a Macerata? Eh? Fega, c'è ancora
4: dai,
2: la discoteca?
4: Dai, bene.
2: Com'è che si chiamava il
0: Matchmore
2: di Macerata?
0: A Matelica era, sì.
4: Vabbè, sì, a Matelica.
2: C'è ancora?
4: Sì, ancora c'è. Ma è andato ancora troppo, c'è. Ancora c'è.
5: Quanti dendi ci sono dentro?
4: si sente un po' l'accento? Un pochino.
2: No, non si sente per niente.
3: Ma senti, ma
2: non
3: c'è ancora
0: lo si sente.
3: C'è ancora il, come si chiama, il sentiero fatto di denti per arrivare lì?
1: Non l'ho capita, ma riderò uguale.
3: Perché quando facevamo le serate lì, la gente rideva, però vediamo il buio, no? Cioè, cazzo,
2: Ma no, quello era il Mach 2 di Modena.
3: Ah, mi confondo. Ma era anche il Mach 2. 4, non è che...
2: No, è Mach 2 di Modena. Fabio viene da me e fa: sai che abbiamo sbagliato lavoro? Dico, perché? Dovevamo fare i dentisti.
3: Sì. Molari zero, ragazzi. Problemi digestivi della Madonna.
1: Sì. Beh, ci credo.
0: Anche incisivi, Luca, pochi.
2: Luca, attenzione, potrai sostituire uno dei denti mancanti che non hai in bocca con un orologio Fumagazzi rispondendo alle domande.
4: Speriamo.
1: Ah, lui tu dici gelo, allora te la rileggo bene. Caro Luca, ti dirò una sfilza di cose devi dire. Gelo, se sono cose che esistono, e manga, se sono cose inventate da noi.
0: Brava.
1: Per vincere i tuoi ragazzi mi devi dare 6 risposte esatte.
2: Sei un idiota.
1: Iniziamo. Il potpottio è il rumore della moca quando esce il caffè.
4: Gelo.
1: No, manga, è il verso del furetto.
0: Ma che sei una bella carogna.
1: Bello che ma lui... me l'ha suggerito la Puccioni.
3: Ma il bello che lui ha risposto: ce l'ho.
1: L'accendino è stato inventato prima del fiammifero.
4: Manca.
1: Gelo. Nel 1823, bene, 4 perfetto. Anni prima del fiammifero. Dai, ce la puoi fare. Il passaporto italiano è il più forte al mondo.
4: Manga.
1: È quello di Singapore, garantisce accesso senza visto a 192 paesi. L'Italia al quarto posto.
2: Solo? Pensavo fosse al secondo.
1: No, cioè prima c'è, mi pare, Giappone e Corea del Sud insieme, poi un altro, e poi al quarto posto ci sono tanti paesi, tra cui l'Italia.
2: Bamba.
1: Una salsicceria che ha più di 800 anni.
4: Cielo,
1: si trova a Ratisbona, in Baviera, fondata nel XII secolo.
0: E deve ancora aprire, tra l'altro.
1: Sì,
0: Sarà ancora ristrutturando.
2: 2-2.
1: Biancaneve si chiama così perché pippava.
4: Manga,
1: corretto.
4: Voleva, sì.
1: Voleva. L'elefante, oltre alle due zanne, ha 4 denti.
4: Manca.
1: Cielo, invece, cielo. Pensa un po' sto scemo.
0: È un topone.
4: Cavolo.
1: Sì, sono grossi, ma sono solo 4. Il paese, Culacchione.
4: Puoi ripetere?
1: Il paese, Culacchione.
4: Cielo.
1: Manca, no, non esiste.
0: Mi piacerebbe, però.
1: Caro Luca, se ne sbagli un'altra, sei vuoto.
2: Sarei andato a viverci subito.
1: Sì, infatti.
4: Ah. Subito.
1: La nemofobia è la paura del ferro. Anemofobia.
4: Cielo.
1: Ma no.
4: Bene, perfetto.
2: No, Luca.
0: Ma cazzo, Luca.
1: La
2: Borga Budana.
4: Troppa emozione.
2: Senti, quanti anni hai, Luca?
4: 34.
0: Per quello, allora.
1: Sarà
4: 34, cosa, sì.
2: Cosa fai a Macerata?
4: Sono in disoccupazione, momentaneamente in disoccupazione, sto facendo un corso di massaggi per specializzarmi, sto prendendo
2: anche
4: diploma,
2: un corso di dizione, magari.
1: Serve per massaggiare.
2: Scherzo.
0: Non parlare durante i massaggi.
1: Ah,
0: Luca.
1: Ma no, quello
4: no.
2: povero.
4: Però se senti, volete una pagina Instagram.
2: Ah, daccela, dai, dai, ah, almeno ti aiutiamo.
0: Però
2: lì,
0: non
2: dai,
0: abbiamo così deciso se vogliamo. Vogliamo?
2: Sì, dai, dai, così lo percurano anche gli ascoltatori.
4: Lucco 2104.
1: Non capito nulla.
4: La K.
2: Com'è, scusa?
4: Lucco 2104.
2: Ma facile Lucco con due K? Lucco?
4: Sì.
2: 2K, Lucco underscore
4: 2104. 2104 o con il trattino, adesso non ricordo.
1: Bravo, bravo, sei forte. Il marketing
4: è
1: tuo.
4: È una mia foto senza maglietta.
2: Sì, ma se fossi una bella figa l'avevamo tutti su Instagram. Io non ho neanche
1: vai,
2: aperto Puccioni, Instagram.
1: Vai, Puccioni, cerca, ai, cerca. Ai,
0: pensa che io com'è? Ho spento il telefono.
4: Però vediamo subito. Le donne del programma.
2: Lucco, vediamo, Lucco underscore...
1: Ma è underscore o trattino, dai, ma...
0: Vabbè, sai che non lo sta facendo nessuno, stiamo prendendo un quarto d'ora.
2: L'ho trovato, l'ho trovato, l'ho trovato, aspetta. Di spalle, è un bel ragazzo, non è un brutto ragazzo, è anche fisicato.
1: Non hai nessun trattino né underscore.
4: Fa vedere, no, niente trattino, ok, giusto.
1: Allora, Lucco 2104.
2: Lucco con 2K 2104, un bel ragazzo.
1: Sì,
2: invece.
1: Ma è buono o no?
2: Dai. È buono, oh. Guarda, è buono, guarda. Guarda, guarda.
4: Non mi piace. Non
2: è buono, genere. È buono, vedi. No. Parla male, ma è buono, è buono.
5: È manzo intellettuale.
1: Non è il mio genere, no.
2: Vabbè, a te piacciono i mostri calvi.
1: Esatto, ha troppo la mia età.
5: Ma sarà il tuo genere fra 30 anni.
1: Okay.
2: A te piacciono anche i vecchi, Lucilla? Ti piacciono gli anziani?
1: Cioè, nel senso.
2: No, più maturi, dico.
1: No,
2: sì.
1: No, cioè, non come scelta.
2: Cioè, non ti faresti smarmellare da un ventenne. Ecco.
0: Allora, il primo requisito per Lucilla è che abbia in mano una boccia. Sia nell'atto di lanciarla verso il termine del campo.
1: O che mi inviti a ballare un valzer.
5: Il movimento di polso.
0: Perché ci sia odore di terra battuta in casa e possibilmente di beach swap.
5: Sono i calcoli che la fanno impazzire.
2: Ciao Luca, un abbraccio, ti mandiamo il kit 105. Ciao bello, buona giornata.
4: Un abbraccio a voi.
2: Ciao.

0: Allora ci accusano sempre di essere ignoranti, parlare solo di sesso, scopare, volgarità e robe varie. Invece ogni tanto facciamo anche un po' di storia, sì, perché cerchiamo di alzare un po' il livello della trasmissione. Ecco. E c'è una persona incredibile, imbattibile, il grandissimo Piero Angela, che insomma per anni ha condotto Quark e purtroppo non potendo mandare in onda le puntate, quelle trasmesse dalla Rai perché hanno i diritti loro, ci hanno consegnato delle puntate mai andate in onda, le ultime che ha realizzato dove ormai era stanco, stufo, ne fregava più un cazzo, quindi puntate mai trasmesse, e in questa si parla del grande, imbattibile Impero Romano, ragazzi. Sentiamo.
1: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti.
0: Di chi?
1: Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
2: Benvenuti a Quark. Oggi parleremo di una civiltà straordinaria, i romani. Non i cafoni che vivono oggi nella capitale italiana, anche perché il 60% sono terroni emigrati e il resto ormai sono che spacciano nei parchi.
3: Bravo.
2: Parliamo dell'antica Roma e del meraviglioso Impero Romano.
4: Ma erano veramente tutti froci nell'Impero Romano?
3: Che domanda è?
0: Sempre.
2: Roma ormai è una cloaca fatta di buche, pickpocket, zingari, spacciatori e una valanga di turisti che si domandano: ma come cazzo si fa a tenere un capolavoro così di merda? Il tutto condito da qualche stupendo monumento, anch'esso lasciato nelle mani di vandali, incuria e porco ma a volte mi incendio. E pensare che un tempo Roma era popolata da uno straordinario popolo che riuscì a conquistare mezzo mondo senza internet, senza GPS e soprattutto senza recensioni su TripAdvisor. E allora la domanda da porci è: ma che fine ha fatto quel popolo? Cos'è successo a quei gloriosi romani? Dove sono finite quelle menti eccelse? Cane, vedere una città ridotta così mi fa perdere la pazienza. Via col servizio o mi scomunicano.
4: Partiti da Roma con un paio di sandali, una tunica, bestemmie e tanta rabbia repressa. Nel giro di pochi secoli conquistarono praticamente tutto il conquistabile. Francia, Spagna, Inghilterra, Grecia, Nord Africa. Mancava poco che aprissero un chiosco pure sulla Luna. I romani costruivano strade perfette, acquedotti giganteschi, anfiteatri immensi, opere così solide che sono ancora in piedi oggi. Pensate, alcune strade romane hanno resistito 2000 anni, mentre i ponti che hanno costruito gli ingegneri moderni cadono due minuti dopo essere stati eretti e ancora oggi quel babbo di cazzo del sindaco Sala non riesce ad evitare che il centro di Milano si allaghi dopo una pioggerellina.
2: Questo per sottolineare che tutta sta manfrina sul progresso in realtà è una grandissima puttanata, perché costruivano meglio gli antichi romani a mani nude, martellando con le punte dei cazzi, che i vari architetti e ingegneri handicapponi di oggi. Philippe Stark, baciaci il cazzo, tu e la baguette.
4: E poi c'era l'esercito romano, disciplinato, organizzato, feroce. Uomini capaci di marciare per chilometri con armature pesantissime, senza lamentarsi su Instagram per il mal di schiena. Ma come tutti gli imperi, anche Roma cadde.
2: Prima arrivò la corruzione. Gli imperatori duravano meno di un oggetto comprato su Temu. Nel III secolo d.C. alcuni venivano assassinati dopo pochi mesi. Uno addirittura fu proclamato imperatore e ammazzato 12 secondi dopo dai suoi stessi soldati. Praticamente Roma aveva trasformato il governo in una puntata del Grande Fratello V. Poi arrivarono i problemi economici. Per pagare esercito e guerre, lo Stato iniziò a svalutare la moneta. Meno argento nelle monete, più inflazione. In pratica, stesso stipendio, ma il pane costa il triplo. Vi ricorda qualcosa?
0: Sì.
4: Nel frattempo i barbari premevano ai confini. Goti, Vandali, Unni. Roma cercava di fermarli, ma ormai era come mettere un dito nel culo per fermare la diarrea. E poi arrivò lui, Attila, l'uomo che terrorizzava l'Europa intera.
3: Oltre del giorno che la parola d'ordine, tanto per cambiare, è sempre la stessa. Io volevo!
4: Uno che entrava nelle città e lasciava più danni di Paolo, Marco e Fabio dopo una bottiglia di Averna.
5: Detto tutto.
4: Nel 410 d.C. i Visigoti saccheggiarono Roma. Per i romani fu uno shock enorme. Era tipo vedere tua moglie scopata a pecorina dall'anziano portinaio. Infine, nel 476 d.C., l'ultimo imperatore romano d'Occidente venne deposto da un capo barbaro. E lì finì ufficialmente l'impero romano d'Occidente.
2: Ed è esattamente quello che sta succedendo oggi con l'invasione di immigrati in Europa. A loro non piace la nostra cultura, a loro piace la fica pelosa e le donne per loro devono vestirsi come apicoltori. E invece di integrarsi e adattarsi al nostro stile di vita, continueranno a figliare e cancellare per sempre la cultura occidentale. Meno male che io non ci sono più, altrimenti avrei aperto ogni puntata di Quark tirando bestemmie.
0: Ecco.
4: Capito. E la colpa è dei sinistronzi che, pur di farsi votare e tenere la poltrona, sono pronti a incenerire anni di storia occidentale. Secche di merda.
2: Per concludere, da glorioso impero romano, padrone di mezzo mondo, siamo diventati dei mollaccioni, buonisti del cazzo, incapaci di far splendere il paese più bello del mondo. E siamo passati da Augusto e Giulio Cesare a questo, via col filmato di chiusura.
6: Oh, Andrea, qui stanno a verso Terni, ho preso una strada di merda, non so come cazzo tornerà, sto senza nafta, porco c***o, non so che fa, mannaggia il c***o. Maledetta porco. Non so che cazzo fa, non so andannà. Mannaggia il sangue. Labaro, qui c'è scritto Tiberina, Firenze, mo esco da qua, arrivo dall'altra parte. Mannaggia c***o. Mannaggia c***o. Mannaggia il porto c***o. Maledetto c***o. Ma che sto fermo, ma porco c***o. C'è un'indicazione, porco. Ma che stanno a scherzare? Mannaggia il corretto, qui non c'è l'indicazione, porco. Maledetto, sto pure senza nafta, sto.
4: Viva il progresso, ma vaffanculo.
0: Bene. Beh, effettivamente questo è un taxista, cazzo, non riesce a girare senza il navigatore. Pensa l'impero romano, andavano a piedi con i sandali, cazzo. Belli che eravamo.
5: Pensa se avevano le Havaianas.
7: Erano più comode, secondo me.
0: Sì. Ma un giorno dobbiamo invitare qua mio padre, così A ci racconta la storia dei bonghi e B ci racconta tutta la storia dell'impero romano. Questi erano, cioè noi eravamo avantissimi, ragazzi, avantissimi.
5: Sì, noi, vabbè, cioè, non noi, non eravamo noi, erano i romani dell'epoca che dal punto di vista genetico non avevano quasi niente a che fare con noi.
0: Già, mo è arrivato lui. Io mi sento impero romano dentro proprio. Vado a marciare verso la macchina.
7: No, è più da dottore, secondo me, dovresti fare vedere la schiena.
5: È più da tartaro o mongolo, insomma, chiamalo come vuoi.
0: O mongolo, ecco.
8: Lo zoo si ferma e comincia a produrre mascherine con logo zoo. Magari stavolta ci guadagniamo qualcosa.
9: È vero. Noi siamo lo zoo.
0: Bella idea, vai Paolo, apri un'altra azienda con mia moglie, via.
7: Neanche per sogno, ma sei fuori.
0: Ma come no? Grande donna d'affari, no?
7: Aprirà lei sicuramente.
0: No, basta.
10: Basta, silenzio.
0: Uova, uova. Vai con le uova.
11: C'è una cosa che mette d'accordo tutti: la qualità inconfondibile delle uova Le Naturelle. Ma da oggi la bontà raddoppia con il concorso Naturelle Go. Basta acquistare una confezione e tentare subito la fortuna via web o WhatsApp. In palio ogni giorno 3 buoni spesa da 200 euro e all'estrazione finale ben 2 elettrizzanti Citroen EC3 Max. Scegliete Le Naturelle, la qualità vi premia. Le Naturelle, famiglia Lionello, uova buone dal 1950.
12: Concorso Naturelle Go valido dal 4 maggio al 14 giugno 2026 nei punti vendita della GDO e sui relativi siti e-commerce. Estrazione finale entro il 31 agosto 2026. Montepremi presunto 82.294 euro. Info, condizioni e regolamento su concorso.lenaturelle.it.
13: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
14: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
15: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
14: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
15: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
14: Veramente?
15: Arredissima, dove la vita è issima.
16: Arredissima.
17: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
19: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
20: E ora la sfida finale. Cocktail.
21: Spritz al tramonto.
20: Colazione.
21: Cappuccino vista mare.
20: Estate.
21: Crociera all'inclusive con Costa.
20: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
22: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
23: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
24: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
25: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
26: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
27: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
28: Kia. Movement that inspires.
29: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
30: Siamo in radio, non si vede nulla.
29: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
31: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
32: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
2: Questo è lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.

0: Tu te la faresti, vero Fabio, Lady Gaga? Tuo
1: Lady
0: genere,
1: Gaga?
0: Sì, sì.
1: Assolutamente.
0: Tuo genere, col nasone così.
1: No, il mio genere no, perché è un po' troppo italianoide per i miei gusti. A me piacciono più latinoamericane. Il mio genere è Beyoncé, Nora Jones, Madonna, Dua Lipa.
0: Nora Jones.
1: Nora c'ha Jones mi piace tantissimo.
0: Ma c'ha 150 anni.
1: Tu quanti ce n'hai, Gioia?
0: Ma che cazzo vuol dire? Mi capisco pare 21. Me, scusa. Ah, no. 21 ne ho comunque io, 21. Ma scusa, la Panicucci ha sempre cos'è? 36 anni, no?
1: 39.
0: Io non posso averne 21.
1: 39
0: la vero, non ha mai superato i 40 lei. Mai.
1: Avevo fatto mai. Quanti compleanni del 39 della Pani? Ma...
0: comunque lei è simpaticissima, lo sai?
1: Cioè, sì, fuori Lady Gaga o la Panicucci?
0: No, la Panicucci è simpaticissima.
1: Ah, sì.
0: C'è stato un periodo in cui veramente io e il suo ex marito Fargetta eravamo identici, ma identici. E quando lui non c'era e magari ci trovavamo delle feste o robe, lei diceva: questo è mio marito Mario, così. Nessuno diceva: no, no, quello è Mazzoli.
1: Pensa quanto è famoso.
0: Ma neanche adesso lo sono,
1: Esatto. Cioè, adesso un cazzo po' di più, dai, con la barba.
0: Ma che cazzo me ne frega di essere famoso? Famoso di cosa poi?
1: Bravo, cagati, noi non siamo famosi, siamo popolari, diceva Leone.
0: Sì, popolare, beh, bastard. Senti, volevo fare i complimenti ai giapponesi perché hanno creato una lingua robotica.
1: Sì.
0: E lecca
1: per
0: veramente.
1: La fica robotica?
0: Non lo so, okay. Non lo so. Praticamente è un. Sai, molte aziende stanno costruendo robot che fanno un po' di tutto, no?
2: E le parti dei robot.
0: Dicono che tra 10 anni, forse 20, avremo tutti quanti in casa un robot che poi ovviamente prenderà possesso della casa, ci butterà fuori come nel film. Tanto tutto quello che viene raccontato nei film prima o poi diventa realtà, alla fine se ci pensi.
1: Non è vero, i dinosauri non l'hanno resuscitati.
0: Invece ci sta lavorando.
1: Ma non ce l'hanno ancora fatta.
2: Arriva.
0: Cazzo, c'era Star Trek con col telefonino che è lo StarTAC, alla fine poi è diventato identico.
2: Senza andare lontano, scusami Marco, sai che ogni tanto io rido, scherzo dei ricconi che hanno il corpo finto, cioè il corpo clonato e lo usano come pensierica. C'è una startup, un'azienda americana che ha iniziato appunto questa startup per farti il clone del corpo senza cervello. Per farti da
0: pezzi di ricambio.
1: Ma non c'è bisogno della startup, ragazzi. In Argentina è legale vendere gli organi propri e dei propri figli per i trapianti.
0: Ma non hai i pezzi di ricambio per il tuo corpo.
1: Ma no, dice Paolo, non c'è problema. Hai problema, è un fegato. Cioè,
0: perdi un dito, c'hai il dito di ricambio.
2: Ma tu pensi veramente che, visto gli Epstein file, cosa abbiamo scoperto? Che gente come Trump non abbia altri 3-4 Trump, magari più magri, più belli, nascosti in cantina?
0: Aspetta, c'è una mail. Perché poi la gente dice: oh, Trump ha messo fuori documenti degli alieni e non quelli degli Epstein file. Sono tutti lì da vedere, sono 6 milioni di documenti. Se uno c'ha voglia di scartabellare, comunque c'è più di uno scambio dove un amico di Obama sostiene che praticamente Biden è stato sostituito, cioè non è lui, dicono che l'hanno ammazzato nel 2019 e sostituito. Qualcuno dice col fratello gemello, qualcun altro.
1: Ma quella
0: con
1: è la
0: robot.
1: Corrispondenza con Red Ronnie, che Epstein teneva in una cartellina a parte per far ridere alle feste.
2: Ma sai che i Ronnie Files farebbero molto ridere.
0: Bello, quello è un blocco nuovo da fare.
2: Ronnie Files farebbe molto ridere. Con la sua voce che racconta.
0: C'è già Crozza che lo fa benissimo, comunque. Sì. Madonna, mi
1: è quasi indistinguibile dall'originale.
0: Beh, parlando di cloni, so che questa cosa, soprattutto a chi come me, la chicca, insomma, noi amiamo i nostri animali. C'è una società in Texas, costa un botto, costa circa $50,000, ma puoi clonare il tuo cane. E l'hanno fatto tanti artisti famosi, Barbara Streisand l'ha fatto 3 volte. Vedi, lo so, anche mia moglie
3: secondo
0: fa quella faccia
3: di
0: cuccione.
3: Non è la stessa cosa, a me manca tanto la virgolina, ma non credo che ci possa essere una sostituta.
0: Beh, diventerebbe, è identica, cioè identica esteticamente, anche in teoria a livello caratteriale se cresce con te. Però non è lo stesso.
4: Allora Marco, posso dirti una cosa? Io dopo Giorgi ho adottato Oliver, che è della stessa razza, è identico e ha lo stesso carattere, ma non è Giorgi.
0: È
4: Oliver, certo. Capito?
0: Ma è la stessa cosa con i cani clonati, cioè chi l'ha fatto?
4: Esatto.
0: Gente col grano comunque dice che comunque non è la stessa cosa, non è lui.
1: Allora, io recentemente ho acquistato dei prodotti di questa azienda.
0: Sentiamo la cazzata.
1: No, che clona le cose. Allora sono dentro un pacco, sono marroni con delle stelline bianche ce n'era uno e ne hanno clonati tantissimi, ne hanno chiamati pan di stelle. Ce n'era uno solo e poi li clonano e diventano

0: Ma perché non ci mischiare?
1: Questo doveva far ridere? Questo doveva far ridere.
2: Sai che la tua famiglia metterà una tartaruga nel tuo letto al posto tuo? Sarai lì.
3: E una taglia.
2: Neanche centenaria, piccolina.
1: No, ma poi scusa, con tutti i cani e i gatti e gli animali domestici che hanno bisogno di casa, secondo me adottare è molto meglio. Adottare. Ce ne sono un sacco veramente. No, clonare no.
3: Proprio no.
1: No, non ce la farei a guardare gli occhioni di Zac e sapere che non è Zac, diventerei pazzo.
2: Magari lui sta riflettendo e sta pensando di clonare te.
1: può darsi, può essere. Ma ragazzi, è il momento di portarvi a teatro. Sapete che noi abbiamo questo grande collegamento con uno dei teatri più importanti del mondo. Il problema è che, essendo noi a mandare in onda questo blocco, ci sono dei piccoli insert un po' volgari, insomma, a irrompere qua e là nel... Ma voi non ascoltate lui, ascoltate i due attori che sono veramente bravissimi. Torna l'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima. Prego Pippo.
4: Siamo lieti di presentarvi l'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima. Dialoghi brevi al margine dell'eterno. Lasciatevi trasportare dal torrente di emozioni, intensità, arte e umanità che vi sta per travolgere. Un'ultima cosa. Non avendo noi trovato un editore, se non lo Zoo di 105, abbiamo dovuto inserire qua e là delle piccole sfumature, per così dire, triviali, per adattarci al pubblico che ascolta questo programma. Ma ora, su il sipario e voce agli attori.
5: A volte ho la sensazione che tutto questo possa sfuggirci di mano.
6: Le cose che contano non si tengono strette. Si tengono vive.
4: Pestare la merda.
5: E se non fossimo capaci?
6: Lo stiamo già facendo, anche adesso.
5: Anche quando siamo in silenzio per ore?
4: Quando andavo da Blockbuster, rubavo sempre i quattro salti in padella.
0: Ma no!
6: Soprattutto allora. Il silenzio dice più di quanto pensiamo.
5: Io però mi perdo. Dentro di me, dentro di noi.
4: Cagare nel prato.
6: E io ti vengo a cercare.
5: Sempre?
6: Finché vorrai essere trovata.
5: E se un giorno non sapessi più dove sei?
4: Dire la mia ragazza nel 2026 è molto maschilista. Di questa troia.
0: Ma no!
6: Allora resterò fermo, così puoi tornare senza perderti ancora.
5: E se mi fermo anch'io?
6: Allora ci ritroveremo lì, nello stesso punto.
4: Gli amici di mio nonno sono dei figli di puttana.
5: Mi fai sentire al sicuro anche quando parli di perderci.
6: Perché non ti prometto che non succederà. Ti prometto che non scapperò.
4: Chiavare in cantina.
5: È questo che conta davvero?
6: Sì, restare. Anche quando sarebbe più facile andare via.
4: Questi due che parlano hanno rotto il cazzo.
0: Come?
5: Allora resta.
6: Sono già qui.
5: Allora non lasciarmi andare.
4: Quando la tua donna ti dice che il cazzo è grosso, non è vero, lo fa solo per compassione.
6: E non ho nessuna intenzione di farlo.
1: Bravo.
4: Bravissimo. Avete ascoltato l'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima. Dialoghi brevi ai margini dell'eterno.
1: Ma mia moglie dice sempre: non è grosso, è perfetto per la mia vagina. Ma va. Ma smettila.
3: Cioè, la prima parte della frase è vera.
2: Almeno te parla del pelo, mi dice: quanto è lucente il tuo pelo.
1: No, tua moglie dice che hai il cazzo enorme invece, Paolo. Continua a sostenerlo. Dice che ti è cresciuto da quando hai messo a posto le palle. Hai fatto la convergenza, i coglioni.
2: Sono stato in carrozzeria, hai detto: scusa, fatto un bel lavoro. Abbassamento, telaio.
1: Sta bene, faccelo vedere, dai, un giorno. Manda dei dick pic.
0: Domani.
2: Di solito lo mostro in ufficio.
0: Dai, ragazzi, domani fate la gara di cazzi. Va bene?
1: No.
0: Il bello sorriso smart domani.
2: Cos'hai detto?
0: Domani vi spogliate e la finiamo qua.
1: Dai, va bene, vai. Tu giudichi okay, e Ciucci.
0: Dai,
1: e Ciucci
0: no,
1: più grosso. Ok,
0: Ciucci,
1: ci sto.
0: No.
1: Va bene, dai. Così è deciso, l'udienza è tolta. Domani, ciao a tutti.
2: Ciao.
1: Pippo al cazzo bello.
7: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. in collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
11: La spesa intelligente!
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
13: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
15: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
4: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7, com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
7: Matteo!
8: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
9: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
10: Ma è perfetta!
9: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.
11: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
14: con il sottoscritto Enrico Papi
15: e Lodovica Comello.
14: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
13: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
14: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
13: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
14: solo su Radio 105. Vi aspetto!

0: Sono Darietta.
1: Te lo dico subito, 16 sì. e un minuto.
0: Vai, vai.
2: Ladies and gentlemen, from the Radio 105 Main Studio, 105 Music and Car.

0: And now it's showtime. Music and
1: cars. Buon pomeriggio amici,
2: Fabi.
1: Fancaraseste.
2: Come, scusami?
1: Fancaraseste.
2: Io devo subito in apertura salutare un ragazzo che mi ha accompagnato in radio oggi. Perché sono andato a farmi montare la barba dei Playmobil e da lì, siccome non sono in Vespa, oggi ho preso un taxi, Alessandro. E lui: ah, ma perché tu lavori in radio? Sì. E che programma fai? Music and Cars. Sì. Ah, quindi parlate di macchine.
1: Certo.
2: E ogni volta.
1: Grande ascoltatore, allora, no, ci segue da tantissimo.
2: Non ci conosceva.
1: Ah, non ci conosceva.
2: Non ci conosceva. Certo, lui ascolta un'altra radio, okay, normalmente, però mi ha promesso che oggi ci avrebbe ascoltato.
1: E allora,
2: quindi
1: benvenuto.
2: Alessandro, benvenuto.
1: Sappi che tu sei diventato, con l'ascolto di oggi, un nuovo fancarsista.
2: Esatto.
1: Cioè i fan, comunque, quelli che ascoltano Music and Cars.
2: Del Carso.
1: Capito? Esatto.
2: Famoso fiume, visto che ieri abbiamo citato laghi,
1: esatto,
2: e fiumi. Sì.
1: Allora, buongiorno, buon pomeriggio, buon martedì. Allora, salutiamo subito la nostra Pinnetta, la zia, che è qui in radio.
2: Sì.
1: Salutiamola. Buongiorno, zia.
2: Buongiorno, zia.
1: Buongiorno al nostro Pivatti, con questa bella camicetta bianca di lino oggi. Bravo.
3: Ciao, sono Lino.
2: Oggi è elegante, gliel'ho detto, perché poi la camicia fa subito un po', no? Hai sicuramente qualcosa da fare stasera.
1: No,
2: ce l'avevo lì.
1: No, ma sono belle. Io sai che amo le camicie,
2: certo,
1: di lino, mi piacciono proprio tanto, ma di tutti i colori, poi alla fine, nel senso che mi piacciono proprio
2: anche
1: belle,
2: pastello,
1: belle.
2: Anche pastello.
1: Pastello, mi piace il verde bosco, mi piace molto. Vabbè. Buongiorno,
2: buongiorno Fabiolina.
1: Ti sei pittato tutto.
2: Sono niburu. È sugno a ma proprio perfeziona a baiba.
1: Ecco, così.
2: Ieri americano, cioè inglese più che americano. Oggi siciliano. No, sì, perché adesso ci sono un po' di appuntamenti dove io verrò esposto al pubblico ludibrio e quindi
1: sì,
2: mi sono sistemato,
1: certo,
2: un pochino per far sembrare.
1: Sì. Bravo, bravo Darietto,
2: sì,
1: bravo.
2: Sì, sì, è così, vabbè. Tu come stai?
1: Bene, tutto a posto.
2: Sei abbastanza colorita, tra l'altro, ti volevo dire.
1: Ma veramente?
2: Cioè, hai un bel colore.
1: Un bel,
2: sì,
1: colore.
2: Sì, sì, sarà stata un po' la Sicilia. Po'
1: sì, magari il sole in terrazza, il sole di oggi, devo dire. Oggi c'è una giornata qui a Milano stupenda. C'è un po' di vento,
2: sì, sì,
1: però è bella, bella, bella. C'è un bel cielo, non ci possiamo
2: lamentare. Si vedono
1: lamentare.
2: Le Alpi, ragazzi.
1: Stupendo.
2: A me questa cosa, che quando sono in corso Buenos Aires e in fondo chiaramente c'è Piazzale Loreto, lo diciamo per chi non è di Milano,
1: mm-hmm,
2: Piazzale Loreto è verso il nord-est, diciamo, della città. Però da lì, il corso Buenos Aires, che è una grande via, se è tutto pulito, cosa che a Milano non succede quasi mai, riesce a vedere le Alpi.
1: Bellissimo.
2: Che ti sembrano vicinissime.
1: È vero.
2: Ed
1: bellissimo.
2: È sempre uno spettacolo la natura. Sì.
1: Senti, salutiamo subito Deborah da Trieste, che è la nostra, insomma, amica fancarsista che ci segue spesso. Marco dalla Norvegia, anche lui,
2: certo,
1: perché insomma sono felice. Lui ha scritto: appena finito un colloquio di lavoro, è andato molto bene, speriamo, quindi in bocca al lupo Marco.
2: Ma scusami,
1: sì,
2: adesso non vorrei anticipare l'argomento di oggi, ma Marco dalla Norvegia non lavorava e non aveva una pizzeria?
1: Assolutamente,
2: in Norvegia.
1: Evidentemente sta cambiando un po' di cose nella sua vita.
2: Ok, credo.
1: Di sì. Però insomma ti auguro di raggiungere quello che vuoi, caro Marco. Facci sapere insomma poi come va a finire. Allora, attenzione, perché me ne hai mandati,
2: sì,
1: ma sono tantissimi.
2: Hai visto quanti sono? Sono a metà di 1000 oggi. Infatti andiamo abbastanza veloci.
1: Allora, parliamo dei più semplici,
2: sì,
1: dai, poi gli altri li diciamo noi. È nero piccolo.
3: Nerino.
1: Nerino.
2: Ok. E invece se non è Ino, ma è Eo,
3: Nerone.
1: Nere.
3: Nereo.
1: Poi c'è Danio e Dania, lo diciamo.
3: Danio.
2: Sì.
1: Esatto. Poi Branca.
3: Leon.
2: Ok. Certo. E poi famosissimo Sam Pam Pam Pam.
3: Pancrazio
1: e Imelda. Mazza, che nomi,
3: Imelda è
1: ragazzi,
3: sempre il mio preferito.
2: È proprio un nome di Imelda, no? Lo diciamo sempre.
1: Vabbè. Danio.
2: Imelda.
1: Pancrazio.
2: Brancaleone.
1: Nereo.
2: Dania.
1: E Nerino sono i santi strani,
2: strani
1: di oggi. Tanti auguri.
4: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: domenica.
1: Yeah.
2: Oh, prima ora, però lui mi trasmette comunque sempre, devo dire. Poi le canzoni, lo diciamo sempre, ogni canzone può piacervi di più, può piacervi di meno, possono essere più vostre, no, rispetto,
1: certo,
2: ad altre. Però devo dire che lui sarà per la faccia che ha, il sorriso che ha, per le canzoni evidentemente che interpreta.
1: La sonorità.
2: Sì, comunque, sì, mi mette sempre di buon umore.
1: Ma a me piace molto lui,
2: sì,
1: anche la sua
2: carino,
1: storia.
2: Carino, poi è carino, dai.
1: Tantissimo, tantissimo.
2: Crea emozioni positive.
1: Attenzione, perché qui
2: attenzione,
1: c'è uno spoiler. Attenzione,
2: attenzione.
1: Parliamo di emozioni. In realtà, però, partiamo,
2: sì,
1: da una cosa che, no, vabbè, in effetti crea un'emozione, a meno che uno proprio non la detesti. Però è difficilissimo in questo paese che qualcuno detesti la pizza. Cioè la pizza, quando uno dice pizza è subito un sorriso. Cioè se io penso alla pizza inizia a sbavare.
2: La pizza è buona, la pizza è buona fredda, è buona calda, è,
1: sì,
2: buona al trancio, è buona sottile, è buona ovale, è buona in
1: è
2: tutti
1: buona
2: i modi.
1: È buona quella napoletana un po' più gonfia.
2: Poi c'è chi sceglie magari di non metterci la mozzarella.
1: Per
2: adesso
1: esempio,
2: magari ci sono persone che sono intolleranti a qualcosa. Però al di là di tutto, io effettivamente, come dici tu, credo che la pizza sia proprio una roba che piace ai bambini, piace agli adulti.
1: A tutti.
2: Ma anzi, c'è qualcuno che ci sta ascoltando che odia la pizza? Perché io non ho mai sentito qualcuno che...
1: No, io ho un amico che non, la detesta.
2: Detesta proprio
1: detesta la pizza
2: in generale.
1: Sì, sì, sì. E, ma anche quel, cioè non c'è un ingrediente che detesti, per cui dici, vabbè, la prendi senza mozzarella. No, no, lui proprio il concetto del pane col pomodoro sopra, sopra. Quella cosa lì lo fa star male.
2: Ah,
1: cioè
2: vedi,
1: proprio a
2: pazzesco,
1: pelle non gli piace.
2: Mai sentito,
1: io,
2: mai
1: infatti
2: sentito,
1: non lo frequento quasi mai. Però
2: beh, strano. Strano. Non che uno debba mangiare la pizza tutti i giorni.
1: No,
2: però
1: io la mangerei anche una fettina tutti i giorni, anche come per così. Però parliamo della pizza perché c'è questa notizia che riguarda il profumo della pizza, che io associo non solo a, chiaramente, quello della pizza specifico, però io ho lo stesso effetto col profumo del pane.
2: Mm-hmm.
1: Quando entro nelle panetterie, quando vado giù in Sicilia,
2: buono,
1: e senti quel pane
2: mia,
1: lì fatto in casa.
2: Mamma mia, che buono!
1: Perché
2: che buono, sì,
1: a quanto pare, secondo questo studio dell'università inglese del East Anglia, il profumo della pizza rilassa per davvero.
2: Sì, cioè è un... perché sai, si dice, no? Da sempre uno dice, ah, la pizza comunque mi fa star bene.
1: Sì.
2: Però è scientificamente provato.
1: Brava,
2: cioè,
1: esatto,
2: nel senso, c'è proprio questo articolo che, insomma, parla di questa sorta di esperimento, insomma, che hanno fatto, eccetera, per cui scientificamente provato che proprio il profumo della pizza possa provocare delle sensazioni di relax. Qua
1: sì,
2: si parla di relax. Secondo me anche sensazioni, l'abbiamo detto prima, positive.
1: Mm-hmm.
2: Cioè tu mangi la pizza in qualche modo esattamente come il profumo del pane che io amo.
1: Anche io da morire.
2: Ti rigenera in qualche modo, ti provoca proprio delle sensazioni assolutamente belle.
1: A parte che, come tutti gli odori, credo, riporta alla mente qualcosa del tuo passato,
2: sì,
1: qualche
2: certo,
1: ricordo.
2: Certo,
1: per cui se
2: certo,
1: io quando sento l'odore della pizza, mm-hmm, dalle pizzerie, quelle che la fanno veramente ancora col forno a legna, improvvisamente torno.
2: Sì.
1: Quando ero bambino e andavo a mangiare la pizza il sabato sera con mio papà, mia mamma e mio fratello.
2: Vabbè, certo.
1: Capito? Quindi è la pizza giù in Sicilia, così.
2: Sì,
1: per
2: chiaro,
1: cui è anche quella cosa lì.
2: Mamma mia, mio nonno non ha mai mangiato la pizza. Classe 1925, scrive Pierpaolo da Torino. Ricordo che quando prendevamo le pizze per la domenica sera, lui si faceva l'insalata e se voleva dei carboidrati mangiava del riso. Mai toccato una fetta di pizza in vita sua.
1: Questa è una bestemmia comunque. Pazzesco. Uno mangia la pizza e quello mangia l'insalata.
2: Chissà come mai.
1: Senti, così a corollario di questa notizia da cui partiamo per farvi la domanda, volevo raccontarti questa cosa velocemente perché si parla tanto della pizza e noi italiani rivendichiamo anche la nostra pizza.
2: Certo.
1: La pizza margherita, che è quella, insomma, creata a Napoli per la regina, quindi
2: la qualità poi degli ingredienti ancora di più.
1: Sì, del pane, dell'acqua, la farina
2: certo,
1: che usi,
2: certo,
1: così.
2: Certo, il pomodoro, insomma.
1: Adesso sta spopolando sui social, sempre loro, questa pizza Tokyo Style.
2: Ah, ecco, com'è,
1: sì,
2: la Tokyo Style?
1: È praticamente ridotta all'essenza, quindi molto sottile, con il cornicione però un po' bruciacchiato.
2: A loro piace bruciacchiato.
1: E con degli ingredienti che, insomma, sono un po' fusion, quindi, che ne so, tonno scottato con la maionese wasabi. E adesso tutti vogliono la Tokyo Pizza.
2: Beh, non mi sorprende, adesso a Milano è una città, Milano effettivamente, che regala anche questo tipo di soddisfazioni.
1: Sì,
2: quindi
1: sì,
2: trovi
1: sì,
2: effettivamente delle pizze che vanno un po' al di là della normalità. Amici, allora, fate mente locale. Qual è il profumo, l'odore che vi crea veramente, che vi scuote dentro, che vi crea delle emozioni super positive? 342 41

0: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
1: Il quadrotto?
0: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
3: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
5: Via, via.
4: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
6: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7 com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
7: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Alla ricerca della qualità.
9: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
8: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
9: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
10: Mamma, mi racconti una storia?
11: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
12: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
13: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
17: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
18: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
19: Alcuni sono fatti per stare insieme.
18: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
20: Questo killer non sbaglia mai.
18: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
21: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
22: Uno sono io!
23: Uno sono anch'io!
21: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
24: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
25: E quella lassù?
24: È la costellazione del benzinaio.
26: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
15: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

0: talk to you. Ma qua durante i dischi, insomma, nascono discussioni,
1: dibattiti e non dibattiti, sui profumi.
0: No, no, no, no,
1: no. Però è tutto scatenato dalla pizza, secondo me.
0: È vero,
1: dall'idea
0: è vero, è vero.
1: Di pizza che io ho nella mia
0: testa. L'inferno, ragazzi.
1: L'inferno.
0: Va bene,
1: sei
0: mamma
1: incazzata,
0: mia.
1: Fabiolina, vabbè, ma giustamente,
0: sì,
1: no, perché mi vuole bene,
0: quando,
1: quindi,
0: sì, sì, sì, quando fai questi discorsi da rietto, da sapere, insomma.
1: Vabbè, vabbè, va bene. Senti, sono arrivati tantissimi messaggi che però io non ho avuto modo di leggere.
0: Certo, perché stavi dicendo cazzate, quindi vedi, la prossima volta leggi i messaggi.
1: Hai ragione, però ce n'è uno
0: allora,
1: bello del
0: dai.
1: Petricore, così, che è Francesco da Varsavia.
0: Sì.
1: Non so se
0: il petricore
1: che... sono andato a cercarlo per questo,
0: okay.
1: Te lo... è l'unica cosa che ho letto.
0: No.
1: È l'odore dell'asfalto della terra quando cade la pioggia.
0: Ah, certo.
1: Che si alza, sì. Si chiama petricore. Io non lo sapevo che avesse un nome specifico e lui dice quante emozioni che regala.
0: Pensa, vedi com'è tutto soggettivo. A me no, l'asfalto quando capisco qual è, effettivamente ha un profumo, un odore particolare, però
1: non
0: no.
1: Ti regala nessuna emozione.
0: No, non è come l'erba appena tagliata, ecco, lì è un'altra cosa,
1: un'altra
0: per
1: cosa.
0: Esempio. Amici, siamo parlando di quei profumi che vi danno, vi creano delle emozioni esagerate, delle emozioni comunque positive, super positive.
1: Molto, molto. Sono arrivati dei messaggi anche belli perché aprono le porte sui vostri ricordi.
0: Bravo, bravo, come Andrea da Milano che dice l'odore della carne alla brace, per esempio, perché mi riporta tutte le grigliate fatte tutte insieme a casa dei nonni in vacanza.
1: Per esempio, per esempio. E poi c'è Riccardo da Asti al telefono. Ricky!
2: Ciao ragazzi!
0: Ciao Riccardo! Come stai?
2: Bene, grazie. Voi come state?
0: Bene, bene, Riccardo. Molto bene, dai.
1: Molto siamo bene.
0: Belli carichi, ecco, Riccardo.
2: Sì, esatto, sì. Sempre carichi. Grazie per la carica che date anche a noi, che contempliamo tutti
1: carino.
2: I giorni.
0: Che carino. Grazie. Che sai? Che fai? Che fai ad Asti?
2: Ma allora, adesso io sono al lavoro, sto facendo un attimo di pausa veloce, così sto mando un messaggio veloce, se mi contattano o mi scrivono
0: certo.
2: E vediamo un po' come.
0: E che lavoro fai?
2: Allora, io come lavoro faccio l'accompagnatore sul primo dei disabili qui ad Asti.
0: Ah, ok.
2: Sono qui con loro, faccio accompagnatore, supervisiono, li carichiamo, li portiamo a casa adesso, tra poco li carichiamo e al mattino facciamo il contrario, quindi da casa li portiamo qui al centro, che hanno attività da fare.
0: Certo, sì. Che bel lavoro.
2: Lo saluto, che voi vi magari anche la replica, il mio amico è autista Cristiano, che mi fa sempre accompagnare tutti i giorni.
0: Vabbè, Cristiano, lo saluto. Lo salutiamo.
1: È un autista cristiano.
2: Grazie, ragazzi.
0: Cristiano, sì. Esatto. Senti, caro Riccardo, qual è il profumo che ti coinvolge, che ti trasmette quelle energie super positive?
2: Era un profumo speciale, ma io lo porto sempre dentro. Mia mamma, lei era una grande cuoca, tutti i giorni cucinava sempre, ma la domenica era giorno speciale, appunto, perché preparava dei manicaretti fantastici e la lasagna fatta in casa, il ragù, tutto quanto, era una cosa che tu ti alzavi e dicevi è domenica si sta molto bene.
1: Che
2: è
1: bello.
2: Un profumo che porto dentro, purtroppo, perché non c'è più, però è sempre piacevole.
0: Senti, ma tu hai assorbito un po' della sua capacità nel poterlo cucinare, insomma,
2: Sì, un pochettino sì. Io faccio anche l'alberghiero, diciamo che me la cavo e quindi sì.
1: Però la lasagna che faceva tua mamma, cioè tu immagino che l'abbia rifatta, abbia riprovato a farla.
2: La rifaccio, è buona, però lei aveva solo
1: ma è così.
2: È così.
1: Per me è come il pesto che faceva la mia mamma. Il pesto che faceva mia mamma io lo rifaccio praticamente quasi uguale, ma l'effetto che mi fa non è lo stesso che mi faceva quando lo mangiava
0: da
1: lei.
0: Perché lì l'effetto era svegliarsi la mattina da figlio, quindi non da adulto, no? Sono quelle poi le emozioni,
1: che sei
0: comunque figlio, coccolato, ti svegli. Gli vai in cucina, rompi le scatole perché insomma devi assaggiare quello che sta facendo, cioè tu c'è tutta una situazione poi, no? Che,
1: è vero.
0: Fa da contorno al di là della bontà del ragù, non c'è dubbio, però
1: è
0: bello.
2: Era fantastica.
0: Mamma mia.
1: Come
0: mamma
1: si chiamava
0: mia.
1: La mamma, Riccardo?
2: Si chiamava Alba.
1: Alba,
0: bello Alba.
1: Alba, sì. Alba ad Asti, mi sembra tutto.
0: Alba,
2: esatto, Alba ad Asti, sì.
1: Perfetto.
2: Perché lei era di Giura, da provincia di Salerno.
1: Ah,
2: e
1: okay.
2: Suo papà l'aveva chiamata così perché è nata appunto all'Alba.
0: Bellissimo. Però, sì, Alba. Grazie Riccardo, ti abbracciamo forte.
2: Grazie
0: buon
2: voi,
0: lavoro,
2: ragazzi.
0: Buon lavoro.
2: Un abbraccio anche a voi, buon lavoro. Grazie
1: ciao.
2: Ragazzi.
0: Grazie, ciao. Grazie ciao. A te, ciao. Grazie a te.
1: Bello, no, quando apriamo i ricordi, come sempre, è un effetto bellissimo anche su di noi.
0: Dario Fabi, a me l'odore del letame, che sembra uno scherzo, no, no. E invece no, mi ricorda i miei nonni in campagna. Lui è Damiano da Treviglio, lo capisco.
1: Certo, ci sta.
0: Cioè quegli odori legati poi, insomma, al letame, agli animali, insomma, che ti riportano effettivamente quando eri così

0: Radio 105.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Parlando di profumi che vi muovono qualcosa dentro, 342 41 15 105, scriveteceli, aprite i vostri ricordi anche a Music & Cars. 105 Music & Cars, 105
1: Music & Cars. Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: Eh
2: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line,
5: maniaci della qualità.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: Sotto a chi tocca, da Expert, c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Pronto? No, direttore, è in vacanza. In Umbria. Sarà più di un anno.
10: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
11: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
14: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
17: Pronti? Azione!
18: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
17: Qual è il piano?
19: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
20: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
17: Non conosco avventurieri migliori.
20: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
21: C'è 105 Mi Casa.
11: 105 Mi Casa Live.
22: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
23: Giovedì 14 maggio incontreremo nel nostro salotto Fred De Palma e siamo super felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
11: 105 Mi Casa Live.
22: Giovedì 14 maggio con Fred De Palma.
21: C'è 105 Mi Casa.
11: Scopri come partecipare su 105.net.
24: 105 Radio 105 Proud to be different.

0: Bello, bello, anche questo è uno dei dischi che preferisco in questa primavera 2026. State ascoltando 105 Music and Cars con Fabiola, con Darietto, con Antonio Pivati in regia, con la zia al centralino che vi chiama. E se non vi chiama vuol dire che insomma non l'avete convinta.
1: Non l'avete convinta. Allora parliamo dei profumi, quelli che vi creano quelle emozioni fortissime.
0: Ma anche i profumi sono fortissimi.
1: Esatto, profumi fortissime, emozioni fortissime.
0: Esatto.
1: L'odore del basilico a casa dei nonni nel periodo delle conserve. Ancora oggi mi sembra di sentirlo. Antonio dalla provincia di Brescia, ma campano.
0: Bello, bello, ci sta. E stanno arrivando tantissimi messaggi legati a profumi, legati poi al passato e ai nostri ricordi. Al telefono Gioele di Asti, anche lui di Asti, incredibile, che ha un profumo particolare. Buon pomeriggio.
2: Ciao
1: Gioele, come stai?
2: Ciao. Tutto bene, tutto benissimo.
1: Bene, benvenuto.
2: Bene,
1: senti,
2: bene.
1: Ma noi ti abbiamo chiamato perché, insomma, allora, tra i profumi chiaramente ci sono un po' gli storici, no? Quindi il pomodoro, il profumo della salsiccia, c'è chi parlava del salame che il nonno faceva.
2: Troppo facile.
0: Vabbè, qualcuno ha scritto il tartufo.
1: Vabbè, il tartufo
0: che non piace a tutti, tra l'altro, è un odore particolare.
1: Esatto,
0: per cui...
1: esattamente. Qual è invece l'odore che a te proprio ti fa venire quella roba, quella cagnazza? Che ti piace?
2: È una cosa particolare, sì, ma perché è legata a un ricordo,
1: sì.
2: Ed è l'odore del disco del flessibile che taglia il ferro. Praticamente
0: il flex.
2: Sì, per tagliare, esatto. Mm-hmm. E quando si scalda, che si polverizza un po', rilascia un odore che mi piace. Mi ricorda mio papà, aveva un'officina e quindi quando andavo lì sentivo questo profumo, questo odore forte.
1: Ma ti capita di sentirlo ancora? Cioè quando lo senti in giro ti viene in mente insomma quel ricordo lì?
2: Sì, esatto. Scusami. Magari passi dove stanno facendo dei lavori e senti l'odore.
1: Senti in giro ti viene in mente insomma quel ricordo lì?
2: Sì, esatto. Scusami. Magari passi dove stanno facendo dei lavori e senti l'odore.

0: casuale, vero?
1: Quando è casuale, vero? Tu che lavoro fai, Gioele?
0: Io faccio giardiniere.
1: Ah, ok, quindi vabbè, insomma. Però evidentemente ti piace anche allora l'erba tagliata, sì, perché, probabilmente, no?
0: Sì, esatto. Sì, sì, sì. Però quell'odore lì mi lega di più a un ricordo.
1: Certo, esatto. Ti emoziona, carità,
0: ti emoziona. Ci sono tante altre cose, però quella era una cosa un po' particolare,
1: vero,
0: che
1: sì,
0: non
1: sì,
0: penso
1: sì,
0: che in molti...
2: No, decisamente no, non è comune, ecco, quella cosa lì. Volevo fare i complimenti a Gioele, ma anche a Ricky di prima, perché hanno dei telefoni incredibili, si sentono come se fossero qua, che ci urla. È pazzesco!
0: Però
2: no, bello, complimenti!
0: Le cuffie.
1: Va bene, grazie Gioele!
0: Mentre poto! Grazie a voi!
1: Ciao Gioele, ciao. Buon lavoro, un bacio!
0: Ciao, grazie!
1: Dai, Mattia, l'odore della miscela della Vespa, insomma, okay, che crea sì, evidentemente emozioni. Max da Como, l'odore del pelo del mio gatto che sa di burro talco,
2: sì,
1: nonostante si lavi con la saliva che sa di morte e sofferenza.
2: Quindi c'è una reazione chimica sul
1: come
2: pelo.
1: Come fa a sapere di burro talco poi? Perché gli metti il burro talco, scusami.
2: No, secondo me
1: Max,
2: il gatto prima va a mangiare il burro talco e poi se lo passa dappertutto.
1: Strano.
2: A me piace il profumo di frittella calda. E adesso ci saranno i tigli in fiore, a Branzi c'è un viale di tigli da odorare, il ciclamino è spettacolare. Insomma, tanti profumi che probabilmente riportano questa ascoltatrice, la rosa, al suo passato. Però la frittella calda piace
1: buono,
2: anche tanto a me.
1: Il profumo del sottobosco dopo un temporale, Marco sì, da Milano. A me piace molto il profumo del temporale quando c'è quella pioggia, ma paradossalmente guarda anche in città, che è difficile, non sei in mezzo alla natura, però proprio quel profumo,
2: ma
1: che
2: del
1: va
2: temporale,
1: a creare,
2: dici,
1: mi piace,
2: è
1: mi
2: lo
1: piace
2: zono
1: tanto,
2: che viene giù, sì,
1: mi piace.
2: Il profumo della cera che dava la nonna e rischiavi la vita ogni volta che andavi a trovarla, Danilo l'idraulico.
1: Ah, bene, abbiamo parlato,
2: sì, certo.
1: Sì, sì, sì, che le nonne volevano ammazzare tutti quando passavano la cera, ragazzi, tutti fuori casa,
2: via,
1: proprio non se ne parlava di rientrare. Amici, l'emozione data da un profumo, qual è il profumo che veramente vi emoziona tantissimo? Stiamo parlando di questo?
2: Sì, non per forza profumi classici, lo avete sentito, anche se c'è un flessibile che taglia il ferro che vi ricorda qualcosa di bello e vi emoziona, raccontatecelo. Vi ricordo ancora il numero 342 41 15
1: 105.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
6: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
8: Vedrai che qualità, Antonella!
9: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90 euro. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, Buona Spesa Italia.
10: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
12: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
13: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
14: Ultima chiamata per l'imbarco a
13: Lenin. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
15: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
0: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
16: 105.
17: Che storia.
18: Radio 105 compie 50 anni.
19: Che storia.

0: bombonea.
1: Infama.
0: Infama. Ma anche la neve, anche la snow ha un profumo.
1: Sì,
0: quando
1: sì.
0: C'è la neve, tutto è intanto vattato e poi c'è un profumo incredibile.
1: Che bello. Sì. Questa è una canzone che ascoltiamo, come una canzone chiaramente che ha fatto la storia della musica, che ascoltiamo alla fine della prima ora di Music in Cars. 105 Music in
2: Cars. C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Uè. Ho capito quante volte dovete fischiare.
3: Mario, sei un grande.
0: Grazie.
1: Ma vabbè. No, dai.
0: 16, 59 e 42 secondi.
4: Radio 105.

0: Avevo fino a poco tempo fa una compagna che quando usciva dalla doccia si dava un po' di crema al cocco. Meraviglioso, sensuale e impossibile non fare l'amore come folle.
1: Ma ti metti la crema al cocco, io ti infilo in forno e faccio i biscotti.
0: Ma buono, che fa l'amore sensuale. Al cocco,
1: buono,
0: la
1: sì.
0: Crema al cocco, buono.
1: Vabbè, vengono,
0: no, dico anche sulla pelle, buonissimo.
1: Non lo so, dopo un po' mi nausea. Preferisco il mangiarlo.
0: Vabbè, certo, certo, buono, buono.
1: Io ho una fame in questo momento. Il profumo del mio bambino.
0: Bellissimo, sì.
1: Quando bello, è nato bello. E fino sì. al primo bagnetto profumava di marshmallow.
0: È bellissimo.
1: Ancora adesso ogni giorno mi faccio una sniffata di bimbo. Quando vado a prenderlo sì. all'asilo. E nulla, mi fa stare bene come il suo odore. Anche se a volte sa di terra,
0: certo.
1: Giustamente, Elem da Carate Brianza.
0: Mamma mia, mamma mia. Quando vado in campeggio sento l'odore degli alberi eucalipto. Pasquale da Caserta. Beh, secondo me è anche un po' la pineta. E poi c'è chi scriveva in campeggio l'interno della tenda.
1: No.
0: Quell'odore che si crea, secondo me, di caldo, di sudore, che effettivamente se chiudo gli occhi mi viene in mente. Sì, cioè è quella roba là, l'associa al campeggio, probabilmente alla vacanza.
1: È quello,
0: non è tanto l'odore in sé
1: di umido e di carne umana. No, no, grazie.
0: Però che belle le vacanze in campeggio in tenda. A me piaceva un sacco. Tu no, zero. Ma, vabbè, certo, te figurati.
1: Che
0: viziato.
1: Per me poi la tenda va bene, ma deve essere quella di Harry Potter, che si entra e dentro è un castello. No, ma se scherzo.
0: Io arrivavo nelle tende, le tende piccoline, quindi dovevi portarti anche pochi vestiti, non potevi certo. portarti chiaramente grandi cose. E le mettevo tutte così posizionate.
1: Impilate?
0: Sì, sì, così in ordine, proprio per non creare il delirio. Però che bella la vita da campeggio in Spagna, mamma mia, guarda.
1: Ma che per andare a fare lasciamo i bisogni perdere. Devi andare nei bagni dove vanno tu, è un disastro, ragazzi.
0: Ma c'è, ci sono dei campeggi che sono belli, sono stata in Spagna, bellissima, anche in Grecia per esempio, bellissimo, allora, perché poi si crea una sorta di
1: sì,
0: come
1: comunità,
0: dire, comunità,
1: certo.
0: E vabbè,
1: no,
0: che
1: per
0: bello.
1: Me può essere solo il glamping, devono essere
0: sì,
1: quelle sfere, quelle
0: cioè,
1: in mezzo alla
0: nulla. A te piacciono le camere tendate,
1: sì,
0: cioè
1: sì.
0: nel senso,
1: no, mi piace il letto a baldacchino con le tende, quello mi piace moltissimo.
0: Vabbè, quelle sono stanze
1: nei paesi
0: sono
1: arabi,
0: grandi,
1: sì, sì,
0: ah,
1: sì,
0: te,
1: sì.
0: quelle ti piace
1: moltissimo.
0: Iniziato.
1: I riad, quelli che c'è la piscina
0: ah,
1: dentro,
0: ti piacciono,
1: non lo so, non ci sono mai stati un riad,
0: però
1: mi piacerebbe. Senti, abbiamo Carolina da Milano.
0: Che con la tenda poi non c'entra niente, niente. Allora, Carolina.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Come
1: Ciao.
0: Stai? Come stai?
2: Bene, bene, grazie. Voi?
0: Benvenuta, bene, bene,
2: grazie
0: bene.
2: Mille.
1: Campeggiatrice?
2: Grazie.
1: Sei mai stata in tenda?
2: Beh. Da piccola. Adesso no, sinceramente
0: No, vabbè. Senti, ma anche la zia. Poi alla fine la zia fa tanto quella on the road. Ma alla fine la zia è una viziata.
1: Anche lei, certo.
0: Assolutamente,
1: sì.
0: Quindi lei dice il bungalow fa al limite nel campeggio, non la tenda. Vabbè.
1: Però c'ha ragione la zia. Posso
0: vabbè,
1: dirti
0: vabbè.
1: Va bene, senti Carolina, parliamo di te. Parliamo.
0: Vai.
1: Intanto cosa fai nella vita? Sei di Milano, ma insomma conosciamoci un po' meglio.
2: Sì, sono un'imprenditrice, ho due aziende con il mio compagno.
0: Sì, di che cosa ti occupi esattamente?
2: Mi occupo di... vendiamo pneumatici.
0: Ah,
1: urca,
0: okay,
1: urca.
0: Ok.
1: Sai che qualcuno ha scritto l'odore sì. degli pneumatici?
0: È vero.
1: Sì, sì, quando vengono
2: l'odore
1: messi nuovi.
2: L'odore dei pneumatici è fortissimo, sì. poi tra l'altro.
1: È molto
2: sì,
1: forte,
2: molto
1: è vero.
2: Particolare. Sì, sì, molto, sì. molto.
0: Però a me piace, come quando vai in una concessionaria e senti quel profumo
1: di
0: della,
1: auto nuova.
0: Dell'auto nuova.
1: Sì.
0: E poi comunque della gomma, a me piace,
1: sì.
0: Devo dire, non è uno dei profumi ecco di cui stiamo parlando adesso, no? Che mi trasmettono, però come profumo mi piace.
1: Anche a me tanto. Il tuo Carolina invece?
2: Il mio è l'odore della leocrema, esattamente la leocrema nel barattolo di quello di latta.
1: Sì, sì, sì, che è storica.
2: Praticamente io ancora acquisto praticamente sempre, perché poi è un segreto di bellezza della mia famiglia che ci ha trasmesso mia nonna,
1: sì.
2: che tra l'altro è venuta a mancare da pochissimo, e quindi l'odore della leocrema, a parte che la uso, ma è un modo per sentirmi vicino a lei.
0: Certo.
2: E quindi è proprio questo profumo che mi fa ritornare bambina.
0: Perché è storico,
2: e...
0: quello nella
1: è
0: latta,
1: storico,
0: un po'
1: sì.
0: come la Nivea, quello classico,
2: sì.
0: no? La crema
2: esatto.
0: classica che poi esattamente usavano magari le nonne, mia mamma, eccetera.
2: Lei
0: mi ricordo.
2: Lo usava proprio mattina e sera. E io faccio la stessa cosa. E fortunatamente noi rughe non ne abbiamo. Incredibile.
0: Vedi, però... vedi. Potrebbe sembrare
2: una
0: pubblicità, una
2: pelle bellissima. Sì. Dai,
1: no, no, sì, è un'ascoltatrice, è quindi sì. No,
2: alla veneranda età di 46 anni non ho una ruga. Devo dirlo.
1: Bello, bello.
0: Ma sai che adesso, sì, adesso non voglio fare pubblicità assolutamente. Stiamo parlando di prodotti veramente,
2: no,
0: veramente storici. È come il burotalco,
1: sì,
0: quando
1: sì,
0: parli il burotalco,
1: sì,
0: quella
1: cose...
0: affezione storica che tutti si ricordano. Effettivamente sono prodotti. Poi è chiaro che oggi nel 2026 abbiamo talmente tanta scelta e ci sono delle cose anche più specifiche, eccetera. Però quelle creme sono creme che non spariscono,
1: no,
0: proprio
1: poi
0: per questo motivo, perché sono proprio delle, insomma,
1: sì, sì, sono dei must
0: prodotti, assolutamente.
1: E poi
0: sì,
1: credo
0: sì,
1: che siano anche molto semplici, cioè sono quelle creme che hanno cioè gli ingredienti così molto molto semplici, per cui continuano a essere efficaci da sempre.
0: Certo.
1: Senti,
0: cioè,
1: Carolina, così
2: e costano pochissimo.
1: E costano abbastanza poco.
0: Sì, è vero, beh, è vero.
1: Sì, rispetto ad altre creme,
0: beh,
1: decisamente
0: sì, assolutamente sì.
1: Hai bisogno di questo,
0: sì. No, prego,
1: no,
0: prego.
1: No, volevo chiedere a Carolina perché, da come ha detto, bellezza incredibile.
2: No, non sono di Milano, no. No, io sono originaria, sono calabrese, di un piccolo paesino in provincia di Cosenza che si chiama Roggiano Gravina. E si sente il mio accento,
1: no,
2: non è un titolo lombardo.
1: La nonna era calabrese, la nonna?
2: La nonna sì, calabrese, sì, nonna Maria.
1: Nonna
0: Maria. Quante nonne
1: sì,
0: Maria
1: sì,
0: che ci sono?
1: Sì.
0: Tutti noi abbiamo avuto una
1: nonna Maria.
0: Una nonna Maria.
1: Anch'io.
0: Grazie Carolina.
2: Ragazzi, posso fare un saluto al mio compagno Simone, l'amore della mia vita, che è mio figlio Aaron. Lo saluto tantissimo.
1: Certo, assolutamente.
2: Grazie
1: sì,
2: ragazzi, un abbraccio.
0: Ciao bella. Ciao.
1: Beh,
0: anche la nonna di Pivati, Mariangela, no?
3: Sì, quasi
0: dicendo.
3: Maria.
0: Quasi Maria.
1: Quasi Maria.
0: Senti, il Pino Silvestre, il profumo di mio nonno, vedi, parlando di prodotti
1: sì,
0: di un'epoca, insomma, che non c'è più, però effettivamente questo prodotto credo che ci sia ancora.
1: C'è
0: Pino
1: ancora
0: Silvestre,
1: nella confezione
0: quello
1: storico, abete classico, con la pigna.
0: Mamma
1: certo
0: mia, che bello.
1: Adesso
0: però
1: non per fare pubblicità.
3: Quello e il felce azzurra sono due must.
1: Sai che io amo ancora e ogni tanto lo prendo. Adesso non è pubblicità, ripeto, sono quei marchi, sì,
0: veramente
1: il Badedas,
0: di...
1: quello blu.
0: Ah beh, quello però un po' più recente.
1: Piaceva.
3: Però, a proposito di must, e quello che aveva le palline, com'è che si chiamava? Beyoncé, che aveva le palline,
1: sì,
3: che
1: certo,
3: schiacciavano.
1: Sì, sì, che erano...
0: Da cui la cantante ha preso il nome, sì, naturalmente. Beyoncé. No,
3: ah, no. Beh, anche...
0: No, scusa. Vai giù in cantina. No, vabbè, è chiusa.
1: Ah, una botta. Senti, volevo chiudere con questo perché mi riguarda anche un pochino, ma riguarda anche Fabi. Salvatore, l'idraulico, dice: quando vado nelle vie di Palermo mi piace, mi fa impazzire il profumo delle sighiore.
0: Vabbè, ma quello è il profumo del
1: cibo,
0: ragazzi.
1: A Palermo
0: quello è un'altra cosa, mamma mia.
1: Sì.
0: Madonna. Sì?

0: Madonna.
1: Bring your life, Sabrina.
0: Sabrina. Mamma mia, però allora posso dirti, questo disco chiaramente ripercorre un po' quelle sonorità lì. Però quando Madonna fa Sabrina, a me piace sempre.
1: È bellissimo, è vero, è sempre Madonna.
2: 5 Musical Cars presenta.
0: Cioè, pensa, un giorno Madonna dice Tabila,
1: bello.
0: I got something to talk about.
1: Bello. Dario Darietti. Darietti. Bellissimo se dicesse Darietti.
0: Darietti.
1: Allora amici, anno nuovo, Music and Charts nuovo questa settimana. L'anno è il
0: 2015.
1: Sì.
0: Un anno, devo dire, bello ricco. Il pop era in pieno
1: fermento.
0: Fermento,
1: certo.
0: Esatto. Chiaramente noi facciamo riferimento a un anno in cui abbiamo spulciato le classifiche e questi dischi finivano ai primi posti, comunque erano i più suonati. Non è detto che questo disco sia per forza del 2015, perché nel caso di oggi il disco era uscito a fine 2014.
1: Esatto, poi è entrato nelle classifiche 2015, tra l'altro vince il Grammy Awards 2016 come disco dell'anno.
0: Sì,
1: è
0: sì.
1: stato uno dei singoli più venduti del decennio.
0: 14 settimane al numero 1 in America.
1: Pazzesco,
0: ragazzi, incredibile.
1: Fu veramente un grandissimo successo. Quindi anche loro in questo caso sono un duo, un po' come Madonna e Sabrina Carpenter, che abbiamo appena ascoltato.
0: Mark Ronson, Bruno Mars,
1: Uptown.

0: benissimo. Mark Ronson con Bruno Mars, Uptown Funk. Bello, bello. 2015, bello. Che cosa succedeva? Apple lanciava anche il primo Apple Watch, per esempio. Chi è che l'ha comprato per primo? Ecco.
1: Fatto, mi ricordo, ho fatto anche 12 ore di fila nel 2015 per comprarlo.
2: Questo è un coglione.
1: Abbastanza, grazie.
0: Benissimo, io non ho detto niente. Amici, dai. No, io veramente, adesso basta. Bisogna spezzare questa maledizione. Vi prego, qualcuno che mi porti alla vittoria. Davvero, almeno... Non dico oggi e possibilmente anche una settimana. Sono un sacco di settimane che non vinco.
1: Cioè, no, eh?
0: Vabbè, ma sono tante settimane che non vinco niente, dai. Dai.
1: Di qua o di là?
0: 342 41 15 105. Ma dopo. You see that girl? There's just something about her. I just.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50
3: euro. La spesa intelligente!
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
9: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: sotto a chi tocca. Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 €. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
1: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita! Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 €. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 €. Rata finale 13.560 €. 35 rate da 249 €. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 € su fiat.it. Anche domenica.
3: Sa, sa.

0: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
1: Tu perché sei così?
0: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
2: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.

0: volevo solo leggere questo messaggio che non c'entra nulla, è sì. legato alla canzone di Music in Charts che abbiamo ascoltato prima. Dice: che ricordi, io con questa canzone Uptown Funk ho fatto il ballo papà figlia al matrimonio della mia bambina. Che bello. Ricordi, Mauri da San Giuliano, stupendo,
1: bellissimo. E io ti volevo leggere anche questo che non c'entra niente ma c'entra col gioco. Buon pomeriggio, sì. ragazzi, Fabi oggi vinci perché ci sì. sono io in ascolto, Tony da Nonantola.
0: Benissimo Fabi, se per penitenza devi vestirti da dottoressina sexy, non è che mi dispiace se Dario ti fa il cappotto, e vive il cappotto, insomma, adesso
1: non
0: ancora
1: credo
0: presto,
1: che sarebbe
0: oggi
1: quella
0: è martedì, anche perché non posso venire in radio vestita
1: ma
0: da dottoressa sexy,
1: no, però con l'impermeabile sopra e poi
0: sotto niente, giusto, cioè, le cose o si fanno bene o non si fanno.
1: Si fa. Hai ragione.
0: Allora, Luciano da Massa il primo. Luciano,
2: sì, ciao Fabiola.
0: Ciao. Come stai, Luciano?
2: Tutto bene, tutto
0: Benvenuto.
2: Bene. Pensa che stavo leggendo prima, ho mandato il messaggio per la prima volta nella mia vita, anche se vi ascolto da un po' di tempo.
0: Ma veramente?
2: Niente, la prima, veramente così, proprio ero in macchina, ho detto, ma stasera glielo mando perché... Se riesco a far vincere Fabiola, ma
0: porca
2: non lo so.
0: Miseria, guarda Luciano, chi lo sa? Chi può dirlo?
1: Quindi,
0: è vero, chi può dirlo?
1: Mi sembra, scontato chiedertelo, però è giusto farlo. Quindi giochi con Fabiola.
2: Sì, dai, proviamo.
0: Va bene, va bene, Luciano, dai, ci sto. Invece con Dario...
1: Enrico da Biella.
3: Eccomi.
1: Ciao Enrico.
0: Ciao Enrico, come stai?
3: Bene, ancora un po' di tutto dal weekend, ma mi sto riprendendo.
1: Ammazza,
0: cosa
1: hai fatto?
0: Cos'hai fatto?
3: Ultra trail, un 120 chilometri, è andato non benissimo, ma va bene.
0: Porca miseria. Pensa che io pensavo già, bestia che sono, pensavo già ai weekend quelli, capito? Chissà cosa hai fatto, avrei fatto tardi, invece no, sei uno sportivo, capisci?
1: Sì. Però ha fatto 120 chilometri che ti devastano comunque la vita.
0: A me devastano pure in macchina, insomma. Allora, caro Enrico, tu giochi con Dario, chi potrà scegliere la categoria? Vai Darietto, scegli.
1: Per me pari, dai. Bim, bum, bam.
0: Uno, dispari. Luciano.
2: Ho sentito.
0: Vai Luciano.
2: Meno male, dai.
0: Allora, dai. Le categorie non
2: Speriamo
0: sono...
2: Speriamo che le categorie siano compatibili con la mia età. Ma
0: Allora, guarda, caro, perché quanti anni hai, Luciano?
2: Quanto pizza, mo me.
0: Quanto 60, pizza?
2: 69, sì.
0: Quanto basta?
1: Vabbè, dai, ci sta.
0: Allora,
1: ma secondo me una potrebbe essere. Adesso vediamo.
0: Vediamo, le categorie non sono semplicissime, entrambe. Mm. Allora, la prima è funghi commestibili oppure no. Quindi io ti dico dei nomi, tra l'altro, insomma. Certo, vabbè, però... Oppure
2: se
0: piatti...
2: sono tutti in ladino, è un casino?
0: No, te li dico. No, assolutamente in italiano. Piatti della cucina giapponese e cinese.
2: No, facciamo i funghi.
1: Non avevo dubbi.
0: Facciamo i funghi.
2: Ammazza,
0: una
2: zona di funghi.
0: Ecco, dai. Vabbè, dai, proviamo. Allora, mi dici, commestibile? No. Commestibile? No.
2: Sì.
0: Ok, a seconda di, chiaramente. Va bene?
2: Va bene.
0: E allora andiamo, vai. Mazza di tamburo.
2: Commestibile.
0: Amanita falloide.
2: No.
0: Ok, Amanita muscaria.
2: No.
0: Ovolo buono.
2: Commestibile.
0: Cortinario orellano.
2: Commestibile.
0: No, mazza di tamburo.
2: Ah, commestibile.
0: Amanita falloide.
2: No.
0: Amanita muscaria.
2: No.
0: Ovolo buono.
2: Commestibile.
0: 4.
1: Questa proprio te la lasciamo passare. L'ha finito
0: l'ho fatta
1: in tempissimo
0: proprio...
1: Va bene, dai, 4.
4: Hai detto in Paolino e Marti l'ultimo.
2: Un nome stranissimo. Cos'era quello? Il quinto lì?
1: Il quinto era il cortinario. Il cortinario
0: Orellano. Che non è commestibile.
2: No, non è commestibile, non lo conosco proprio. Ma senti,
1: vabbè, dai, 4. Comunque
0: Guarda.
1: Enrico, a noi tocca, ahimè, perché sono anche difficili da pronunciare alcuni piatti della cucina giapponese o cinese. Quindi tu mi dici giapponese, cinese, va bene?
3: Ok.
1: E allora andiamo. Oyakodon.
3: Giappo.
1: Mapo tofu.
3: Cino.
1: Chawan mushi.
3: Mushi, Giappo.
1: Nikuyaga.
3: Kuyaga Cino.
1: No, Okuyadon.
3: No. Japu.
1: Mapo Tofu.
3: Cino.
1: Chawan Mushi.
3: Japu.
1: Nikuyaga.
3: Japu.
1: Zhang Jambangnan.
3: Cino.
1: Ok.
0: Ma no.
1: Okay! È per uno.
0: Ma che
1: ancora detto entro il tempo. Ma questo non era manco leggibile, Zhang Jambangnan.
0: Mazza, oh, mamma mia.
5: Oh, manco conosciuti, completamente fortuna.
1: Fortuna, ma certo che ragazzi, ma questo
0: guarda
1: gioco
0: com'è,
1: è fortuna.
0: Ragazzi, senti, anche Salvo lo dice, com'è bello sbrogliato Dario dopo che ha vinto così tanto negli ultimi tempi.
1: Ma adesso,
0: eh?
1: Beh, qua ce la siamo proprio giocata sul filo del rasoio,
0: mia,
1: eh.
0: Qua sì. Qua devo dire la
1: anche
0: verità.
1: Anche perché io mi scusino i cinesi all'ascolto, i giapponesi all'ascolto, non so le pronunce, Ite. Però abbiamo provato lo stesso.
0: Zhang Jiangmian. Mamma mia, Luciano, porca miseria. Ci hai provato, ci abbiamo provato.
2: Per me, ma non c'è problema.
0: Vabbè.
2: Per me è già, ho detto, è una cosa stranissima parlare in radio con voi, quindi
1: è
2: cioè,
1: bello,
2: va bene così.
0: Vabbè, saluta chi vuoi, approfitta.
2: Saluto tutti quelli che mi conoscono, specialmente voi che mi fate compagnia sempre in macchina. E perché sono fermo in macchina che mi ha fatto fermare per forza.
0: Certo.
2: Va benissimo, dai.
0: Le
2: un
0: prove di velocità
2: quanti.
0: Mentre si è al telefono le faremo un'altra volta. Ecco, insomma, questo
2: va bene,
0: è chiaro
2: bene.
0: Che le evitiamo.
2: Dai.
0: Grazie Luciano,
1: ciao,
0: un bacio
1: Luciano.
0: Grande.
2: Ciao, grazie a voi.
0: Ciao, bello, ciao.
1: Enrico, ma che fortuna sfacciata che abbiamo avuto, veramente.
0: Porca miseria, ragazzi.
1: Sì. Va bene, dai. Comunque con 5 sei riuscito a prendere il kit, la possibilità di andare allo spareggio, che comunque sarebbe stato divertente lo stesso con la categoria che abbiamo per lo spareggio, però intanto kit di Radio 105 per te, saluta chi vuoi, Enrico.
0: Ti farei mangiare un orellano, guarda.
1: No, ma l'orellano adesso non essere così,
3: un
1: però
3: quello che
0: l'ha scritto un ascoltatore, ma ha fatto molto ridere.
3: Ok, saluto tutti quelli che mi hanno riconosciuto, Biella, Riabella e Valle Cervo compresa.
0: Va Biella, bene. Riabella, cosa chi è?
1: Sono dei piatti cinesi.
3: Biella che anche qua non mi
0: interessa. Annabella, Riabella. Che è?
3: Biella è la provincia. No, io abito a Riabella, che è un paesino vicino alla Valle Cervo.
0: Okay.
3: Siamo
0: in
3: 40 abitanti, quindi siamo in pochini.
1: Senti in pochi.
0: Ho capito. Vabbè. Com'è la Valle Cervo?
3: Valle Cervo, sì.
0: Ah, ok. E siete rimasti solo in 40? Sarà mica che voglio dire.
3: Soltanto no, dico nella frazioncina, poi ci sono tante frazioni.
0: Certo.
3: Da vedere.
1: C'è Valle Muschio, Valle
0: No, bello.
3: Molte Amaniti.
1: Esatto.
0: Bello, bellissimi ragazzi, questi paesini. Va bene, un bacio grande,
1: anche la base.
0: Enrico.
1: Ciao Enrico.
0: Complimenti.
3: Ciao, bello.
0: Ragazzi, non si può dire niente, purtroppo. 5-4. Siamo rimasti lì sul filo.
1: Alza la base, alza
4: 105 Music & Cars.
0: Ma basta con questa base.

0: American Girls, Harry Styles. Vabbè, amici, è così. Senti, zia, qua c'è qualcosa che non va, però, e che non funziona. Si è inceppato un meccanismo. Che cosa è successo? Che cosa sta succedendo?
1: Mi sono messa la mano sui denti, è un problema.
0: Tra l'altro non ho capito cosa hai detto, scusami. E come, in che senso?
2: Che lei, quando li cerca per te, si mette la mano sul cuore.
0: Invece del cuore, ok.
2: Ha usato i denti. Però sapendo che l'effetto è quello, io non l'avrei messo la mano sui denti, zia.
0: Sentiamo.
3: Uè, la Dru, ci mancava solo chicco di riso o fobichina? Chicco di riso o fobichina?
0: No, vabbè, è difficile però, dai.
4: Voilà, voilà, Darietto, che hai rubato ancora. Voilà.
0: Rubato. Io ho rubato un attimo.
4: O era cinese o era giapponese.
0: La miseria.
2: Ma era di Biella.
4: Piccole civile.
2: No. Oggi non me la sento.
0: Oggi
2: non me la sento.
3: Salta il Dariello. Salta il Dariello.
2: Ha vinto. E ride.
3: Che culo che
2: ma
3: hai.
2: No!
0: Aspetta. Senti che arriva Vasco. Ah no. Niente.
2: Ma parla di me, ride di me.
0: Arrivava. Niente.
5: Ho

0: fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
1: Nuova Toyota Igocross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
4: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
5: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
4: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
6: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
6: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
8: Mi hai detto che ami l'Islanda.
6: Ma vivo in Italia.
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
10: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
11: E le focaccine ai piselli della Romagna?
12: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
13: Fiorentini.
14: 105 Traffic.
15: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è traffico congestionato lungo la A21 per incidente tra lo svincolo di Feliziano e Allaccio con la A26. La Genova Voltri grave lunatoce per chi è diretto verso Brescia. Un veicolo fermo è segnalato in Campania sulla 16 tra Avellino Est e Avellino Ovest per chi è diretto verso Napoli. Code sulla 1 Milano-Bologna per traffico intenso all'altezza dello svincolo di Reggio Emilia. Un'ultima segnalazione che ci porta sulla statale 64 Porretana con lavori di manutenzione tra 5 km dopo l'incrocio Vergato e 6 km prima dell'incrocio Marzabotto. ANAS ricorda: alla guida allaccia le cinture di sicurezza, il 7% degli italiani non le utilizza. Viaggia in sicurezza.
14: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
16: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
6: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine.

0: Ne di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
1: casco.
0: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il cammino minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
3: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: Alla ricerca della qualità.
8: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
9: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
8: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
10: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
13: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
15: con il sottoscritto Enrico Papi
16: e Lodovica Comello.
15: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
14: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
15: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
14: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
15: solo su Radio 105. Vi aspetto!

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: grande The Weeknd.
1: Senti, posso dire una cosa?
0: E questo, dimmi la cosa.
1: Io questo disco l'ho consumato con gli streaming.
0: Immaginavo,
1: no, mi piaceva
0: immaginavo.
1: Bellissimo.
0: È un bel disco viaggio.
1: Sì, sì, sì.
0: Disco viaggio di questo martedì 12 maggio. Salutiamo la nostra zia, salutiamo la Pinnetta. Grazie al nostro Antonio Pivati, grazie.
1: Grazie,
2: no,
1: Pivati.
2: Ma abbiamo tempo.
0: Abbiamo tempo.
1: Ah, posso raccontare di questo disco?
2: Certo, racconta.
0: Ecco,
1: perché c'è un ricordo.
0: Allora,
1: siediti.
0: Ah,
2: siediti, che è una roba importante.
0: Ah,
1: sì.
0: Veramente?
1: Sai,
0: prego,
1: perché c'è
0: prego.
1: Un ricordo legato a questo disco. Questo
0: sì.
1: È un altro dei dischi che ebbe grandissimo successo nel 2015, sì. L'anno del Music and Charts. Sì. Però era uscito a fine 2014, mm-hmm. anche loro, e io ero a Los Angeles con
0: sì.
1: la radio per una roba dei Five Seconds of Summer.
0: Certo, mi ricordo.
1: Per cui decisi di rimanere qualche giorno in più e di prendere la macchina e andare a Las Vegas,
0: sì.
1: e quindi ascoltavo le radio americane e lo lanciarono come singolo nuovo.
0: Ah.
1: Quindi io ero tutto eccitato perché sentivo un pezzo in anteprima.
0: Certo, bellissimo,
1: capito, sì.
0: Basta, bellissimo. La storia.
1: Basta. Però...
0: Poi invece volevo sapere un'altra cosa,
1: sì.
0: al di là della bellezza, insomma, di questa canzone. Poi sei arrivato a Las Vegas, quanti
1: sì.
0: soldi hai perso?
1: Allora, avevo detto che avrei giocato solo $100, ne
0: sì.
1: ho persi 500.
0: Hai giocato $500?
1: Sì,
0: veramente?
1: Sì, sì, tutte le macchinette, tra l'altro, perché
0: ah,
1: io non
0: ecco.
1: faccio né bridge, né la...
0: Quindi 5, scusa.
1: Sì,
0: cazzo,
1: no,
0: dico,
1: no, bridge, come si chiama? 21, come si chiama?
0: Blackjack. Blackjack, bridge, come gli anziani, come gli signori anziani, di un certo tipo, vai a giocare a bridge.
1: No.
0: Senti, quindi $500?
1: Solo le macchinette.
0: Solo le macchinette?
1: Sì. Ma sono rimasto anche delle ore, mi ricordo. E a un certo punto, dopo aver $300 finiti,
0: sì,
1: vado
0: sì.
1: a prendere altri 200,
0: sì.
1: mi metto la macchietta, quella accanto a me, una signora, anche grandicella.
0: Vabbè, classico, sì, sì, metto la roba, sì, sì,
1: sì.
0: quello è infatti.
1: E mi sono girate le palle da morire.
0: Lo so.
1: Va bene.
0: Lo so. $500
1: sì,
0: con
1: sì,
0: la macchinetta, devo dire, mi sono venuti
1: sì,
0: i brividi.
1: Lo sapevo.
0: Comunque, amici, grazie. Noi torniamo domani per altri racconti e altri aneddoti e altre cazzate. A domani, ciao, alle 16 arrivano Pauline Martin. $500 con le macchinette.
1: Sì, lo so, un pirla.
0: Mi piangono gli occhi. Guarda, sangue mi esce dagli occhi.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: A Radio 105 sono le 18 in punto.
5: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona serata da Federica De Boni. I campioni biologici del 25enne calabrese che si trovava a bordo dello stesso volo KLM partito da Johannesburg, sul quale era presente anche la donna poi deceduta per l'antivirus in una nave da crociera, saranno trasferiti all'ospedale Spallanzani di Roma. Il giovane è sintomatico, sta bene, resta in isolamento a casa. L'OMS 11 casi confermati, mentre la nave focolaio del virus è in viaggio verso Rotterdam, dove sarà sanificata. Il caso Garlasco al centro dell'attenzione della Procura di Pavia, unico indagato nella seconda inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi e Andrea Sempio, oggi a Roma per colloqui per una perizia psicologica. Sull'impronta 33 attribuita a lui, la genetista difensiva Marina Baldi chiarisce:
7: non credo che si baserà tutto su questo, perché ovviamente questa prova, è ovvio che la Procura dica che è attribuibile a Sempio perché i loro consulenti hanno detto questo, ma noi pensiamo di poter discutere su questo argomento tranquillamente.
6: È stato accoltellato perché ha difeso una collega, gravissimo, un ragazzo di 23 anni, fatti a Prato la scorsa notte in piazza Mercatale. I due responsabili avrebbero prima molestato la donna, poi tentato di rapinarla. Sono stati rintracciati e fermati, uno è minorenne, sarebbe stato lui a sferrare la coltellata. Muro contro muro tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente Trump, in partenza per Pechino, starebbe valutando ulteriori opzioni militari. Intanto il Pentagono rivela la guerra finora è costata $29 miliardi. Il governo convocherà il 25 maggio azienda, sindacati e regioni per affrontare la nuova crisi che coinvolge Electrolux. Ad annunciarlo il ministro Urso, l'azienda di elettrodomestici taglierà 1700 posti in tutta Italia e chiuderà la fabbrica in provincia di Ancona. tennis, agli internazionali di Roma, Jannik Sinner passa ai quarti, vince il derby azzurro con Pellegrino in due set. Impresa d'Arderi batte Zverev che crolla nel terzo set. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
11: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
12: La carovana di 105 è presentata da
13: Eden Viaggi, voli hotel selezionati, prezzi leggeri e assistenza H24, senza lo sbatti del fai da te, nelle migliori agenzie di viaggi o su edenviaggi.it.

0: Buonasera
1: Italia.
0: La miseria. Cosa c'è da essere così depresso? Cosa c'è?
1: Sei minuti prima di andare in onda mi si è chiusa la pagina sulla quale stavo lavorando.
0: Vabbè.
1: Sai che di dramma. Corsa sono salito al piano superiore.
0: Certo.
1: Dove c'è il mio personale, perché Radio Mediaset mi mette a disposizione un tecnico personale.
0: Wow.
1: Per il computer.
0: Anche tu ce l'hai?
1: Sì. È mezz'ora che litiga con Cologno perché il suo tecnico non gli mette a posto il computer.
0: Sì, tranquillo, non c'è problema. Cosa avevi di così importante?
1: Tutte le freddure di oggi.
0: Sì, non mandategliele. Marca, non mandategliele. Pazza. Vi prego, lasciatelo così. Vi prego.
1: Ne avevo almeno un paio che sapevo ti avrebbero ammazzato.
0: Mamma mia, guarda.
1: Porca miseria.
0: Io invece che faccio tutto da solo con il mio computer.
1: Sì.
0: Ne ho stampate.
1: È uguale al mio.
0: Mamma mia, ne ho stampate una valanga. Oggi
1: fai tutto
0: martedì
1: da solo. Vai oggi a copiare in internet.
0: Oggi essendo martedì che c'è riso zero. Ma quante ne ho, quante ne ho. Ma te le dico tutte più tardi. Pronti per cominciare anche oggi, ovviamente, subito salutando Dario Spada e Fabiola che ci hanno anticipato con Music and Cars. E poi salutiamo la nostra Saretta in redazione, la Claudietta al centralino. E con noi, ovviamente, a guidarci anche oggi con il suo motoscafo privato su questo lago di sangue.
1: E tu c'hai un motoschifo invece. Molto Fargi, capitano mio capitano, capitano Fargenga.
0: Buonasera.
2: Buonasera, buonasera.
0: Come
2: buonasera.
0: La va?
2: Non
0: puoi,
2: bene ragazzi.
0: Puoi provare a vedere non se bene. C'è la P lì, che se ce l'hai me la potresti ridare per cortesia. Che...
2: No, sono finite oggi.
0: Sono finite?
2: Sì, poi devi parlare senza pronunciare mai la P oggi.
0: Scusate, allora, qualcuno di voi potrebbe mandarmi... al 342 41 15 105 solo le P, vi prego. Ci ha mandato un messaggio di te P e io almeno le riprendo.
2: Se vuoi ne ho una io.
0: No, no.
1: Sì, faccela sentire.
0: No, no. Questa non è una P, questa è un P.
3: Bastardi.
0: Va bene, dai, pronti per cominciare ovviamente subito le nostre coordinate
1: 342 41 15 105.
0: Beh, adesso però tira di su di morale, che
1: no,
0: mamma mia.
1: Sarò triste finché non sento le tue barzellette.
0: Due maroni.
1: Lì tenterò di attaccarmi a una trave.
4: Ti prego, ma.

0: Buonasera Italia. Ma la sentite anche voi questa voglia di non fare niente? Primavera, portami via.
1: Vedi, brava però lei, ha detto primavera, lei le P le ha. Perché io non le ho oggi le P? Le lasciate a casa. Tra l'altro mi dicono, guarda, ho chiesto, per favore, mi potreste mandare delle P gentil...
2: Ciao Sagi.
1: Grazie, grazie. È sempre bello sapere che la famiglia della carovana è pronta ad aiutarti. C'è uno dice, oh Fargi, guarda, mi mancano le P. Qualcuno... Grazie, grazie mille, guarda, veramente. Mi dicono anche, Paolino, dillo forte, mai stati in P.
3: Pirla!
1: Grazie!
3: È proprio un pirla!
4: Alza appena appena le cuffie.
1: Se avete tutte queste.
4: Te ne passo un po'. Ti faccio la ricarica. Dai.
1: Vai.
4: P. Non si è sentita la P. No, allora... Si è sentita la I.
1: Perché la P è muta.
4: P.
1: È come Django.
4: Adesso ne hai un po'.
1: È piango.
5: Paolino!
1: Dimmi!
5: P.
1: Grazie. Adesso so che nel caso in cui ogni tanto mancassero delle parole, delle lettere nel nostro lessico, so che lì fuori siete pronti,
4: certo,
1: ad aiutarci.
4: Certo, se non fai la ricarica prima di
1: grazie,
4: partire.
1: Grazie, grazie.
6: Paolino!
1: Dimmi!
6: Ecco le tue P. Pipi.
1: Grazie, grazie.
4: Perfetto, vedi.
1: Magari domani vengo in onda senza le A.
7: Anch'io ho una raffica, se vuoi.
1: No, grazie.
6: Dimmi.
1: Clima argomento, ragazzi. Vai. Oggi dobbiamo parlare del famosissimo detto eravamo felici e non lo sapevamo. Allora, si parla...
4: Verrò a scoprire chi l'ha detto per primo.
1: Si parla di serie televisive, quando però in realtà non si chiamava. Adesso uno fa il figo e dice, sto guardando le serie TV, sto guardando La Casa di Carta, From... Ebbene, tanti anni fa le serie TV non si chiamavano serie TV, si chiamavano...
4: Telefilm.
1: Ma le grandi differenze tra le serie TV e i telefilm, tu che tutto sai... Dall'alto del trespolo della conoscenza, quali erano le differenze tra serie TV e telefilm?
4: Non ne ho idea.
1: In primis, oggi fai il figo, accendi la televisione on demand e puoi guardarti anche 4 puntate di fila. Tanti anni fa.
4: Ma io ci faccio le domande, ma non mi risponde mai.
1: Tanti anni fa, cazzo che ti guardavi 4 puntate di fila, ti dovevi guardare la puntata del telefilm.
4: E poi aspettare la settimana dopo.
1: Quel giorno lì. Cioè, se la puntata era lunedì, te la vedevi lunedì
4: e basta.
1: E il lunedì dopo vedevi l'altra puntata. Poi c'è un'altra cosa. Oggi ti svegli alle 4 del mattino che non hai sonno, te la vuoi guardare? Te la guardi. 30 anni fa, alle 4 del mattino, se andava bene, ti guardavi le pubblicità dello 005 e dell'144.
4: Ah, interrotte sul più bello da... Salve, sono Cesare Ragazzi e ho in testa un'idea meravigliosa.
1: Tu stavi guardando un paio di...
4: l'anima tua, Cesare.
1: Stavi guardando un paio di tette alle 5 del mattino.
4: Si è arrivato...
1: Salve, sono Cesare Ragazzi.
4: E poi che me ne hai rovinate, Cesare.
1: E poi un'altra cosa, erano appuntamenti sacri del doposcuola. Non c'erano i telefilm, quelli che cominciavano alle 2 del pomeriggio. Da qui arriva l'argomento di oggi. Allora, attenzione, oggi voglio fare il giovane. Raga... Oggi ci potreste regalare delle perle. Allora, creano una serie TV nuova, completamente nuova, sul rapporto uomo-donna, che è un po' l'ing e lo yang, è un po' il bene e il male, in questo mondo dove la donna è il male e l'uomo è il bene.
4: L'eterna lotta tra il bene e il male.
1: L'uomo?
4: L'uomo è il bene.
1: Bene, bene, assolutamente.
4: La donna è il simbolo del male, assoluto. Stai scherzando?
1: Madonna, è il demonio, è Satana.
4: Mamma.
1: Non lo so, è Pazuzu, cioè nel senso.
4: È colei che ha inventato il peccato originale.
1: Colpa vostra, ragazzi. Non
4: a farsi i cazzi suoi, no, la mela. Una, cioè, aveva tutto, no, la mela.
1: Allora, inventano questa serie TV sul rapporto uomo-donna. Come la chiamate? Allora, voi immaginatevi questa cosa.
4: Parliamo lingue diverse.
1: Sì, bellissimo, bellissimo. Allora, fanno una serie TV che parla del rapporto uomo-donna. Esatto. Serve un titolo.
4: Voi siete incaricati di trovare il titolo.
1: Io maestra! Io ne ho uno bellissimo. Le fettine di vitello non ti vanno bene? Io la chiamerei così.
4: Niente.
1: Ho visto l'ultima puntata di Niente. Scusa, cos'è che ho detto? Di cosa parlava?
4: Niente.
1: No, il contrario. di tutto. Perché quando una donna ti dice che cos'hai? Niente, in realtà c'ha tutto un universo dentro.
4: Lei parla, lui non capisce.
1: Fantastico. Io maestra ne una bellissima, io. Allora, serie TV sul rapporto uomo-donna, come la chiamo? Dobbiamo parlare.
4: Perché... ho bisogno dei miei spazi.
1: Sì.
4: Intende che ha comprato altre 10 scarpe e 2 borsette. E tu devi liberare la tua parte di armadio.
1: Io maestra, guarda me, io ne uno bellissimo, ne una fantastica. Stiamo un po' facendo i maschilisti, non stiamo rispondendo per le donne.
4: Rispondi tu per le donne.
1: Vabbè, dovremmo farlo
4: però. La donna.
1: Ma non faccio la donna. Vabbè, allora facciamo l'ultimo per l'uomo.
4: Noi, poi facciamo gli uomini e le donne si arrangeranno.
1: Risponderanno su. Allora.
4: Si sono capaci, chiaramente.
1: Serie TV sul rapporto uomo-donna, sì. Come la chiamo? La chiamo È solo un amico.
5: Oh mamma.
4: Jessico Calcetto.
1: Beh, è vero, questa è una questa è da donna, esatto. Dai. Va bene. Guarda, donna sull'uomo, una serie TV della cioè del rapporto uomo-donna. Non ti amo più. Vabbè, come dire, vado a fare.
4: Non è colpa tua.
1: No. Come dire, con lo stesso tono con cui c'era il cicciobello che diceva "Mamma cacca, mamma fame e non ti amo più". Vabbè. Cosa vuoi farci?
4: D'altronde se non ti ama più non può essere
1: certo,
4: dolce,
1: non puoi,
4: no?
1: Non puoi mica. No, no, certo, poi non puoi mica obbligare.
4: Giù i piedi dal divano.
1: Se vengo lì le trovo. Va bene, allora. Quindi, cosa c'è? Dove vai?
6: Hai abbassato la tavoletta?
1: Va bene. Allora, inventano, creano, idealizzano, ok, questa serie TV sul rapporto uomo-donna. Voi dovete trovare il titolo, ok, a questa serie TV. Tra uomo e donna, questo rapporto. Come la chiamate la serie TV? Uno viene sulla Terra e guarda la serie, niente.
4: Sì.
1: Capisce, no? Fargi!
7: Dai che tocca a me, vai!
1: Allora!
7: Vai!
1: Creano questa serie TV sul rapporto uomo-donna.
7: Sì.
1: Come
7: sì,
1: la chiami?
7: È già stato detto, non ho niente.
1: È stato detto niente, ma non ho niente, secondo me, è specifica.
7: Non ho niente.
1: Scusa, ma cos'hai?
4: La GN, niente.
1: Scusa, ti vedo arrabbiata, cos'hai?
7: Non ho niente.
1: Ah, ok, no, perché ti vedo...
7: Aspetta, la rifaccio.
1: Sì, grazie, con un po'
7: non
1: di...
7: Non ho niente.
1: Con un po'... Ogni volta che una donna dice così, suona... C'è questa musica nell'aria,
4: è strana questa cosa, che non ho niente lo dicono le donne, ma dovrebbero dirlo gli uomini dopo aver divorziato.
1: Sì. Non avrò
4: non ho più niente.
1: Ho lavorato una vita e adesso mangio pane e olive.
7: Molto
1: guarda,
7: te la posso rifare anche meglio.
1: Grazie.
7: Non ho niente.
4: Oh, amen. Mi è venuto naturale dire amen.
7: Dagli inferi proprio.
1: Mi è venuta voglia di diventare donna quasi quasi per non avere questi problemi. Va bene bambini, allora la palla passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Quindi creano, inventano una serie TV sul rapporto uomo-donna. Voi avete l'arduo compito di trovare il titolo. Come chiamate la serie?
4: Il titolo ce lo scrivete, ce l'ho al 342 4115 105 SMS, WhatsApp vocali, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è.
1: E oggi
4: anche sul tutto programmi.
1: Sul tutto programmi. Tele tutto.
4: Tele tutto. Tele tutto è una televisione.
1: Ma no.

0: Italia, mamma mia. Voi non siete degli ascoltatori, siete Steven Spielberg, è entrato Steven Spielberg in voi.
1: Sì, ieri così, oggi promossi.
0: No, oggi ragazzi, allora, hanno creato, per meglio dire, inventano questa serie TV sul rapporto uomo-donna. Voi dovete trovare il titolo, cioè immaginate che un alieno venga sulla Terra e guardi quella serie lì per capire il rapporto uomo-donna, per esempio.
1: Mondi paralleli, Alessio da Genova. Io avrei detto rette parallele.
0: Fabio da Velate che ti dice, sono ingrassata? Quando una donna ti domanda sono ingrassata, fate come con gli orsi, fingetevi morti, è l'unica via di uscita.
1: Sì, vi buttate a terra,
0: basta, finito.
1: E simulate l'infarto.
0: Chi è?
2: Soci, buonasera, Umberto da Bollate. Una serie TV sul rapporto tra uomo e donna?
0: Sì.
2: Ho bisogno di una pausa di riflessione.
0: Mamma, le pause di riflessione. Io, lei, l'altro, Marco da Gassino Torinese.
1: A parte che una serie TV sui rapporti fra uomo e donna non la guarderei nemmeno sotto tortura.
0: E va bene.
1: Però la chiamerei Cara ti amo.
0: Bellissimo.
1: C'è già la sigla.
0: Fabrizio da Milano che dice, titolo di una serie tra uomo e donna? Hai ragione tu, scusa Fargi. Scrive anche Claudia d'Arezzo che dice, ho sempre ragione io. Vedi la differenza?
1: Carlo da Siena, ha sempre ragione lei, potete togliere il sempre.
0: Chi è?
3: Una serie TV tra un uomo e una donna?
1: Sì.
4: Mia moglie è una bestia.
0: Ciao, ciao socio. Sì, ma niente di serio. Valentina da Birori.
1: C'era una volta l'uomo, poi arrivò la donna.
0: Questa è anche epica, ti dà l'idea proprio di un qualcosa di bello importante proprio. Chi è?
5: Ciao Andrea Sanremo. La sua maestra. La chiamerei. Hai capito quello che ho detto?
0: Mamma mia! Anche lì è grave. Allora, storia, serie TV, la chiamerei Ciabatta Boomerang oppure...
1: Lui ci prova, lei ha sempre mal di testa.
0: Ci dobbiamo fermare, noi fare una piccola pausa, vi ricordiamo solo le nostre coordinate. Allora, inventano una serie TV sul rapporto uomo-donna, come la chiamate?
1: 342 41 15 105. Su 105 allora.
0: Chi ricorda l'Heineken Jamming Festival? Tantissimi, lo sappiamo. Ci ha accompagnato per 14 lunghissime estati.
1: Quanta musica, quanta gente incontrata sotto il palco. Chissà quanti si sono conosciuti proprio lì e sono diventati amici solo per un giorno. O lo sono rimasti fino ad oggi.
0: È il bello dei festival e concerti. Tra un live e una birra scopriamo nuovi amici come se li conoscessimo da sempre, facendo partire tutto da un gesto semplice. Un brindisi con un Heineken.
6: Heineken. Fans have more friends. Bevi responsabilmente.
7: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
13: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
14: nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
19: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
20: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1.500 IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
21: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
22: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
23: E ora la sfida finale! Cocktail!
24: Spritz al tramonto.
23: Colazione!
24: Cappuccino vista mare.
23: Estate!
24: Crociera all'inclusive con Costa!
23: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a €300 a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
25: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da €16.700. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
26: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Gran Crispy McBacon menù a €5,99. 6 Chicken McNuggets a €2,50. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
27: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a €399. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
28: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
29: Wow!
28: In viaggio fanno amicizia con tutti.
29: Piacere!
28: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
29: Bello il parapendio!
28: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
30: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da €34.900. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
31: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Il nostro 105 selection della settimana, Talk to You su Radio 105 all'interno della carovana, dove oggi stiamo parlando di questa cosa meravigliosa. Allora, immaginate che qualche regista mondiale crei questa serie televisiva sul rapporto uomo-donna e voi siete incaricati di trovare il titolo a questa serie, Rapporto uomo-donna, al 342 41 15 105.
1: Da quando faccio la pipì nel lavandino, lei non mi rompe più le palle per la tavoletta. Oh, Andrea, che è un po' che scrive, che quasi tutti i giorni, Andrea.
0: Sì.
1: Di cognome fa da Buckingham Pala.
0: No.
1: Ho ragionato solo adesso che è Buckingham Palace. Che cosa farà Buckingham Palace, Andrea?
0: La guardia, la pulizie, il re.
1: Sì,
0: seduto
1: sì,
0: sul il sofà. Secondo me fa il sofà dove si siede il re.
1: Dice, no,
0: chi è? Occhio.
2: Ciao a tutti, Ferdi da Mira. Ciao. Io in omaggio alla serie TV su questo argomento top, la prima e la più bella che è stata fatta, la chiamerei Che barba, che noia.
0: È vero, è vero. Poi serie TV su uomo donna 1901. Io me lo ricordo. Rod da Reggio Emilia, perché le donne si ricordano tutto.
1: Certo, ho sbagliato per colpa tua, Adriano. ATM, che è una sezione.
0: Che cosa?
1: Pornhub.
0: Ancora con sta roba, ma devi uscire da sto cazzo di tunnel, socio, cioè smettila.
1: È famosissimo.
0: Chi è?
3: Siediti quando fai la pipì.
0: Amore, se cominci già così
1: piccolo,
0: da giovane,
1: no.
0: Cioè, lui, il divano e poi lei. Grande, ok. Poi...
1: mondi paralleli.
0: Mi hanno obbligato. Oh, questa è bellissima. Ozza da Ferrara. Serie TV tra uomo e donna, la intitolerei così. Mi hanno obbligata ad andare a ballare.
1: Sì.
0: Certo.
1: Paolo da Pavia chiede: è una serie comica?
0: Va bene, dai, quella che volete.
1: Allora il titolo: A casa mia comando io.
0: Chi è?
4: Un bel titolo potrebbe essere Tanto ha ragione lei.
0: Giusto. Poi ancora ti devo parlare, Andrea da Genova. Simone che invece dice, sempre da Genova, la serie TV uomo-donna, Red Flag.
1: Ehi.
0: E adesso proprio...
5: Se la donna ha sempre ragione.
0: Sì.
5: Perché sceglie l'uomo sbagliato?
0: Questa è una domanda interessante.
1: Questa è una domanda. Ci hai mai fatto caso che?
0: Porca miseria.
1: Brillo parlante.
0: Serie TV sul rapporto uomo-donna. Trovate voi il titolo 342 41 15
1: 105.

0: Mamma mia, oggi cosa sta venendo fuori? L'eterna lotta tra il bene e il male, l'ing e lo yang. Oggi stiamo parlando del... Allora, immaginatevi, serie TV. Un regista inventa una serie TV sul rapporto uomo-donna. Certo. Voi siete incaricati per trovare...
1: seria, comica.
0: Sì, horror, quello che volete.
1: Ma comica di sicuro con lui.
0: Allora, quindi serie TV sul rapporto uomo-donna, come la chiamate? Per esempio...
1: Daniele da Como, fai come vuoi.
0: Tanto poi ha sempre ragione lei. Lei dice a lui, oggi prendo la tua macchina. Alex da Gradara. Chi è?
2: Guarda che se non la smetti non la vedi per un mese.
0: Wow. Vedi la le donne minacciano sempre, cioè hanno quel potere lì, cioè. Però cosa
1: potere
0: vuoi fare?
1: Del terzo occhio.
0: Sì, chiama il terzo occhio.
1: Vabbè.
0: Chi è?
3: Ciao Sashi.
0: Ciao.
3: Potrebbe essere un titolo, restiamo amici.
0: Bella.
3: Ciao, un bacio. Cagliata, sì? Roma.
1: Generazione Tinder, Simone da Genova.
0: Grande,
1: bello.
0: Titolo sulla serie TV Uomo Donna, 37 gradi e mezzo, quasi morto. Va bene.
1: Giulia da Bergamo, non può stare in bagno per sempre.
0: Wow. Altra serie TV sul rapporto uomo donna, so cosa hai fatto.
1: Jessica da Novara, ho bisogno di una pausa.
0: Ci dobbiamo fermare, mamma mia. Ci dobbiamo fermare, noi vi ricordiamo sulle nostre coordinate, quindi serie TV sul rapporto uomo-donna, serve un titolo. Sceglietelo voi.
1: 342 4115 105. Su 105
4: l'ora della carovana. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
7: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
8: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
9: No, non voglio.
8: Sì, ma la nostra qualità.
9: No,
8: ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
9: MV Line.
8: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
9: MV Line,
8: maniaci della qualità.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
13: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
14: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
15: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
16: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
17: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
18: Qual è il piano?
19: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
16: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
20: Troverò io la marmotta.
16: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
21: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
22: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
23: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
24: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
22: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
25: Lo lascerai, prima o poi.
22: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
26: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
27: C'è 105 Mi Casa.
26: 105 Mi Casa Live.
28: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
29: Giovedì 14 maggio incontreremo nel nostro salotto Fred De Palma e siamo super felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
26: 105 Mi Casa Live.
28: Giovedì 14 maggio con Fred De Palma.
27: C'è 105 Mi Casa.
26: Scopri come partecipare su 105.net.
30: Radio 105. Proud to be different.

0: cattivi oggi, tirate fuori
1: papi.
0: Tirate fuori la vena cattiva.
2: È tuo figlio lettone questo?
0: Ma non è il mio figlio.
1: Papi.
0: Ciao,
2: a parte, è lui,
0: no,
2: è lui.
0: A parte che non è

0: Soci, soci, buonasera. Io ce l'ho.
1: Vai.
0: Torna da tua mamma.
1: Giusto, va bene.
2: Alcune volte ha ragione lei, altre volte ha torto lui.
1: Serie TV Uomo Donna, il cerchione era già graffiato. Fiorenzo da Firenze.
2: Sì, chi è?
3: Verde, in soffitto lo farei verde. Gaetano da Cambiago.
1: Ciao Gaetano. Guido io, Antonella da Vittorio Veneto, ok.
2: Stasera te la scordi.
1: Vabbò.
2: Gabriel da Bergamo.
1: Serie TV tra uomo donna. Girati che russi. Sì, come se bastasse girarsi.
2: C'erano una volta giorni felici. Fabio da Monza.
1: Bellissimo. Serie TV tra uomo donna, come la chiamo? Chi è sta zoccola che ti mette i like? Zoccola inteso come roditore, poi ce lo specifica, non vuole fare il sessista.
2: Guardate, ne infilo dentro una io.
1: Vai.
2: Io e la mia costola.
1: Poi, serie TV tra uomo donna, le porto io le bimbe a scuola? Arianna da Torino.
4: Ciao soci, la serie TV di casa mia. Vedi che non mi ascolti. Umberto da Villanova Canavese.
1: Grande Umbe. Poi...
2: Monica da Carmagnola, bella peperona. Perché tu non mi hai detto di farlo.
1: Continuate voi, 342 41 15 105.

0: cosa scegliere tra i due? Edoardo da Porto San Giorgio. Ciao!
1: Scegli sempre il bene, segui la luce. Segui la luce e scegli il bene, caro Edo. Vai tranquillo.
2: Caro Edo, non ascoltare Paolino.
1: No, ma va, ascolta
2: la
1: parte.
2: Luce in fondo al tunnel si è bruciata.
1: Da un po' anche. Vabbè, ma è giovane, fallo vivere nella speranza, fallo crescere ancora.
2: Devi saperlo subito.
1: Che ti togliamo tutti i pesi, guarda. Sappi che la vita non è una cosa bella. Vabbè, allora.
2: E finirà malissimo.
1: Serie TV sul rapporto uomo-donna, come la chiamate? Per esempio,
2: Odissea all'IKEA. Alberto da Pesaro.
1: Capello biondo sulla spalla. Una serie TV tragedia e drammatica.
2: Oh, non mamma. Hai nessun capello sulla spalla. Frequenti una pelata.
1: Io so cosa hai fatto. O ancora
2: Squirt Game. Lippo da bevagna.
1: Me lo avevano detto, ma non ci ho creduto. Dino da Reggio Emilia. Allora,
2: scusa, Master of Puppet.
1: Noi ci fermiamo. Nella prossima ora giocheremo con Eden Viaggi. Mi raccomando, continuate a scriverci, perché tanto abbiamo tempo di chiudere l'argomento. Quindi, serie TV su uomo-donna, sul rapporto uomo-donna, come la intitolate?
2: 342 4115 105.
3: Traffic.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade in Lombardia lungo la 4. Troviamo

0: Causate da un incidente tra Trezzo e Dalmine in direzione Brescia, c'è un veicolo fermo in Toscana sulla 1 tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta per chi è diretto verso Roma. Perdita di carico segnalata invece nel Lazio sulla diramazione Roma Nord tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto in direzione dell'autostrada Milano-Napoli. C'è un veicolo fermo in Liguria sulla 12 tra Recco e Genova Nervi verso il capoluogo. Veicolo fermo anche tra Renzano e Varazze in direzione Ventimiglia lungo la 10 sulla 1 Milano-Bologna, code per incidente tra Terre di Canossa e Campegine e Allaccio con la 22 Modena-Brennero verso Bologna. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
4: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
5: Colpa mia. Ve la giocate a sasso carta forbice?
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
7: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
9: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
10: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
12: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
13: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
14: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
15: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
14: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
15: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
16: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
17: Per me è una Heineken! Questa è totale!
18: Vero, ma da qui non vedo niente!
17: Ti faccio spazio, ne ordino una anche per te!
18: Grazie!
17: Allora, un'altra per...
18: Andrea!
17: Una Heineken per Andrea! Ah, comunque piacere, sono Luca!
18: Se amate la stessa musica, potreste già essere amici! Heineken, fans have more friends! Bevi responsabilmente!
19: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. ma termina domenica.
20: Poltrone sofà.
21: Solo divani, di qualità.
19: Verificare condizioni in negozio.
22: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
23: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
24: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: A Radio 105 manca un minuto alle 19.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona serata da Federica De Boni. Sull'Iran non ho fretta, così Donald Trump in una intervista prima di partire per la Cina. Fermeranno l'arricchimento dell'uranio, assicura il presidente americano, e noi andremo a prendere la polvere nucleare. Secondo la CNN, il capo della Casa Bianca valuta la ripresa dei raid. La nave Ondius, dove a bordo si è sviluppato un focolaio di antivirus, è ripartita dalle Canarie. Arriverà domenica a Rotterdam, dove inizierà la sanificazione. Saranno inviati allo Spallanzani di Roma i campioni del 25enne calabrese in quarantena. Sintomatico, sta bene. Il paziente in Veneto è risultato negativo al test. L'OMS, il rischio globale è basso. Ha difeso una collega dalle molestie ed è stato accoltellato al petto. Una cameriere di 23 anni è in gravissime condizioni dopo essere stato aggredito la scorsa notte a Prato alla fine del turno di lavoro. Fermati i due responsabili, uno è minorenne, rischiano l'accusa di tentato omicidio. Il delitto di Chiara Poggi. Per i PM di Pavia, Andrea Sempio, nuovo indagato, non passò per caso davanti alla villetta di Garlasco dopo l'omicidio. Il suo legale, i nostri tecnici sono al lavoro su 5 consulenze. Il 38enne oggi è a Roma per una perizia psicologica. Il Servizio Sanitario Nazionale opera per il principio inderogabile di uguaglianza, così il presidente Mattarella in occasione del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere. Doveroso, ha sottolineato, il ringraziamento della Repubblica a tutti gli operatori. Lo ascoltiamo.
4: Solidarietà e cura non possono avere carattere di eccezionalità. Prendersi cura dell'altro, degli altri, è parte essenziale del nostro benessere.
3: Continua il dominio di Sinner agli internazionali d'Italia. Il numero uno al mondo batte Pellegrino e stacca il pass per i quarti. Per l'azzurro un altro record, tocca quota 31 vittorie di fila nei Master 1000. Prima di lui c'era riuscito Djokovic. Passa il turno anche Darderi, che rimonta Zverev. Ciclismo, la quarta tappa del Giro d'Italia con arrivo a Cosenza, vinta dall'ecuadoriano Narvaez. In maglia rosa l'italiano Ciccone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Pausa, canzone estiva, comincia l'ora numero 2 della carovana di 105.
1: Durante la pausa ti ho dato un paio di lezioni di metrica. Vuoi parlarne?
0: No, direi che non ne possiamo parlare. Allora, chiudiamo l'argomento che abbiamo fatto la prima ora. Poi giocheremo tra poco con Eden Viaggi, quindi altri indizi oggi da aggiungere ai tre di ieri. Argomento della prima ora, abbiamo parlato di come eravamo felici, non lo sapevamo. E da lì l'argomento di oggi è: creano, inventano una serie TV, ok, sul rapporto uomo-donna. Voi dovete trovare il titolo a questa serie TV tra uomo e donna.
1: Leandro da Rovigo.
0: Vai.
1: O era Rovigo Leandro. La moglie del mio migliore amico.
0: Wow. Serie TV potrebbe essere, ti ho detto che va tutto bene, Stefano da Monza.
1: Fine pena mai.
0: Chi è?
2: Ve la do io, un horror thriller.
0: Vai.
2: Chi è Jessico Calcetto? Wow.
0: Nega sempre, fratello, negare sempre. Titolo della serie TV: prendi quella cosa che è nella cosa dove ci sono le altre cose. Questa è una donna che ha scritto.
1: Come non lo trovi? È al suo posto.
0: Il mio titolo è: scommettiamo che se vengo io lo trovo. Andrea da Londra.
1: Alex, stai zitto quando parli.
0: Sì, ce n'era uno uguale, Giuseppe da Isola. Quando parli con me devi stare zitto.
1: Un altro horror survival.
0: Sì.
1: Matteo da Porto Tolle.
0: Sì.
1: Impronte sui vetri.
0: Mamma mia, impronte sui vetri appena lavati. Va bene, chiudiamo dai con gli ultimi due. La serie TV tra uomo e donna: dietro una donna incazzata c'è sempre un uomo che non sa cosa ha fatto. Andrea da Melegnano.
1: E Ivan da Imola: cara, quando vengo ti avviso.
0: Sì, sì. Le bugie dell'uomo, no?
1: Amo solo te, ci sei solo tu, quando vengo te lo dico.

0: Lì, fanciulli, prima di giocare con Eden Viaggi c'è quel momento lì, il famoso momento del martedì, quello che tutti noi aspettiamo, soprattutto il Fargi,
1: perché non è vero.
0: Lui proprio la ama questa rubrica.
2: Sì. Fargi, a Roma un giapponese entra in un bar e fa: "Otesci quando è stando lei Coca-Cola, una lattina di che?"
0: Possiamo dare il via alla rubrica prima?
3: Certo. Missione Riso Zero. Ripeto, Missione Riso Zero. L'obiettivo è semplice. Semplice.
4: Missione Riso Zero. Ripeto, Missione Riso Zero.
3: Non bisogna far ridere nessuno.
0: Che poi non è vero.
4: Missione Riso Zero.
5: Poi non è vero.
6: E tu?
7: Hai voglia di metterti in gioco?
0: Allora, da questo momento 342 41 15 105, solo messaggi vocali in cui ci mandate le vostre barzellette, quelle brevi, le freddure, quelle che generalmente raccontate dopo due birre, magari anche tre, perché prima non avete il coraggio di farlo,
8: perché
0: lo sapete che quello che state per raccontare
9: magari
0: è una minchiata.
9: Bevete e poi non raccontate.
0: No,
8: tenete la bocca piena.
0: Cioè voi raccontate queste barzellette, fateci ridere, anche se la rubrica si chiama Riso Zero. L'unica regola che vi diciamo è solo messaggi vocali al 342 41 15 105.
2: Qual è l'unica catena montuosa con la sirena incorporata?
0: Qual è?
2: L'Appennino, Nino.
0: Oh, io ne ho una di geografia bellissima.
2: Dai.
0: Ne ho una di geografia bellissima. Sai qual è il continente dove si beve più Coca-Cola?
2: No.
0: L'America Latina. Oggi ho studiato.
2: Dove è nata la Turner?
0: Latina Turner. Wow! Battuta su battuta, qua ragazzi. Allora, solo messaggi vocali. Queste cose, queste freddure.
2: Cosa succede se ti metti a sparare in tutte le direzioni?
0: Spari a salve, no?
2: Uccidi tutti i direttori.
0: Certo. Allora, dicevo, solo messaggi vocali, e l'unica regola è questa. Voi li mandate, il Fargi unirà tutti i vostri messaggini vocali, e poi alla fine di questa seconda ora ascolteremo quello che voi ci avrete raccontato per Riso Zero. Mi raccomando,
2: voi mandatela.
0: Ne ho una bellissima. Sì. Questa l'ho studiata, devo un po' leggerla perché altrimenti è un po' lunghetta. Sono tre frasi.
2: Allora,
0: non volevo sbagliare. Se siete in macchina, a me ha fatto ridere un sacco, magari fermatevi. Due fratelli, tu tiro. Puoi passare un po' che volevo rendere.
2: No, non si può.
0: Dai, due fratelli.
2: Si è rotto il cursore.
0: Due fratelli, tu tiro e tu toro, vanno nel bosco a giocare a nascondino. Tu tiro cerca, tu toro si nasconde.
2: Sì.
0: Tu tiro cerca, però non riesce a trovare tu toro. Arriva la sera, buio nel bosco, tu tiro cerca sempre suo fratello, non lo trova. A un certo punto vede una luce nella grotta, entra, viene sbranato da un orso.
2: E quindi?
0: Non è tutt'oro quello che luccica.
2: Wow. Porca miseria.
0: Oddio! Quanto cazzo è bella!
2: Vi dico solo che per riuscire a farla così l'abbiamo provata 6 volte.
0: Quanto è bella! Va bene,
2: cosa
0: allora
2: fai quando hai la sindrome di Stoccolma?
0: Lo so.
2: Sto calmo.
0: Wow. Allora, tocca a voi, la palla passa a voi, mi raccomando, solo messaggi vocali, freddure, colmi, tutto quello che volete per Riso Zero.
2: 342 41 15 105.
3: Riso Zero.
4: Missione Riso Zero.
6: E tu?
7: Hai voglia di metterti in gioco?

0: vabbè, dai, ditelo, ditelo, ditelo. Quanto bella era quella di Tutiro e Tutoro. Adesso farete i figli, andare a casa, raccontarla agli amici, eh.
1: Me la scrivi per favore, che me la voglio ricordare.
0: È già scritta, eh. Okay. Se non l'avrei recitata così bene. Allora, direi che è arrivato il momento, fanciulli, anche oggi di giocare con Eden Viaggi. Anche oggi vi diamo tre indizi per poi venerdì darvi l'opportunità di portarvi a casa il viaggio incredibile Maeden.
2: Radio 105 e La Carovana presentano
3: E se fosse?
2: E se fosse?
3: E se fosse?
2: Raccogli gli indizi, indovina la meta e vinci una vacanza zero sbatti.
4: Zero sbatti.
2: E se fosse?
0: E se fosse? Allora, anche oggi vi daremo tre grandi indizi. Venerdì c'è un viaggio che vi aspetta, il viaggio zero sbatti, dove dovete semplicemente prendere la valigia e andare. Poi ci pensa tutto Eden.
1: Noi vi daremo tre, non uno, non due, ma tre indizi al giorno. Voi li dovete raccogliere fino a giovedì, poi venerdì si tenterà la fortuna.
0: Venerdì si tenterà la fortuna. Prima di farvi tentare la fortuna vi daremo un indizio per ogni giorno, quindi uno per il lunedì, uno per il martedì. È ovvio che
1: questo è quello che succederà venerdì.
0: È ovvio che se ascoltate tutti i giorni avrete più l'opportunità magari di unire tutti i vari puntini.
1: Esatto.
0: Perché, come vi diciamo ieri, qualche indizio è dritto per dritto, qualcuno va un po' ragionato. Ieri tanti di voi hanno provato già a dare la risposta, anche se non conta. E ieri un buon 90% di voi ha sbagliato, ve lo volevo dire.
1: Sì, sì,
0: poi non
1: sì.
0: Voglio fuorviare, a parte che non sapete cosa ha risposto gli altri, non voglio fuorviare. Quindi, allora, gli indizi
1: oggi
0: di oggi
1: è anche peggio, secondo me. Però.
0: Allora, gli indizi di oggi, ovviamente tutti gli indizi cominciano con il se fosse, dovete cercare di indovinare la meta nascosta, ok? Se questa meta nascosta fosse un lavoro
1: archeologo.
0: Quindi se fosse un lavoro
1: sarebbe un archeologo.
0: Sarebbe un archeologo. E se fosse un capo d'abbigliamento?
1: Costume da bagno.
0: Facile, questo è facile. Ultima di oggi. E se questa meta nascosta fosse una pianta?
1: Palma.
0: Quindi i tre indizi di oggi.
1: Anche la palma della mano fa i datteri.
0: Quindi, allora, i tre indizi di oggi sono i seguenti: se fosse un lavoro sarebbe archeologo, se fosse un capo d'abbigliamento
1: costume da bagno,
0: e se fosse una pianta
1: la palma.
0: Ovviamente segnatevi questi tre indizi, non rispondete oggi perché tanto non serve a nulla, ok? Se volete provare,
1: però se volete provarci,
0: poi provateci, sì, nel senso, non serve, però nel senso.
1: Serve a noi che facciamo tanti sms poi.
0: Ma che cazzo ce ne fregano. Comunque
1: a me da contratto mi pagano in sms.
0: Ah sì, davvero?
1: Non arrivano e più guadagno.
0: Davvero?
1: Certo.
0: Vabbè.
1: Un centesimo in sms.
0: Wow. Allora, tre indizi raccolti anche oggi, domani gli altri tre, poi venerdì tenterete la fortuna e due di voi vinceranno il viaggio incredibile
1: Maeden. Su 105 all'ora della
0: carovana. Se vi è venuta voglia di una vacanza zero sbatti, partite con Eden Viaggi. Che ne dite ad esempio delle Baleari?
1: Tra Formentera, Maiorca, Minorca e Ibiza dovete solo scegliere se rilassarvi o divertirvi fino a tarda notte. O magari esplorare i paesaggi in libertà grazie al noleggio auto e scooter che Eden Viaggi offre a tariffe super convenienti.
0: Perché Eden Viaggi pensa tutto con assistenza H24 e prezzi leggeri, senza lo sbatti del fai da te.
1: In più, prenotando qualsiasi vacanza entro il 31 maggio potrete cambiare meta e date del viaggio fino a 10 giorni prima della partenza. Il prezzo resterà bloccato e siete protetti dagli imprevisti.
0: Informatevi in agenzia di viaggi o su edenviaggi.it.
5: Concorso valido dal 15 febbraio al 15 maggio 2026. Montepremi 8.000 euro. Regolamento su 105.net/Eden.
6: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Alla ricerca della qualità.
12: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
13: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo €1,29. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
12: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
14: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: In viaggio fanno amicizia con tutti.
16: Piacere!
15: Cadere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello il parapendio!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da €34.900. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
18: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
19: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
20: Sherlock Holmes,
21: James Moriarty.
19: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
22: L'unico modo per uscire è insieme.
19: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime. Prime Video 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
23: Matteo!
24: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
25: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
26: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
27: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
28: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a €21.750 grazie a €2.000 di bonus rottamazione Ford.

0: Sabrina Carpenter su Radio 105. Allora, anche oggi vi diamo l'opportunità di vincere un... No, oggi non è un kit, oggi è solo la maglietta.
1: Solo la maglia.
0: Solo oggi solo la maglia di Radio 105, però di solito col kit la maglietta è una taglia a caso. Oggi ve la cucciamo su misura. Tanta roba.
2: E invece no, no, no, e invece no, no.
0: Vabbè, ma
2: no,
0: uno
2: no.
0: Potrà dire c'ho la M, c'ho la S, c'ho la L, c'ho la S di super, non lo so, no?
2: Sì, sì. Poi ditelo tranquillamente.
0: poi
2: chi ve la deve mandare non sa leggere, probabilmente.
0: Allora.
2: Il problema non è quello. Il problema è che... sono
0: oggi si è rallentato. Hai dormito male stanotte. Si è rallentato.
2: Anche ieri e anche l'altro ieri.
0: Perché si è rallentato?
2: Ma non lo so.
0: Sembra una puntata di Beautiful oggi. Ma cazzo. Veramente, cioè.
3: 105 presenta la sfida del dialetto. L'italiano come non lo avete mai sentito.
4: La sirena l'è incazzata che fomea cinque al ballo.
3: Excuse me.
4: Volete che balli tre per i grandi in processione.
3: Do you speak dialetto? Parlez-vous dialetto? La sfida del dialetto. L'italiano come non lo avete mai sentito.
0: Torna il gioco del dialetto, che oggi vede protagonista la città di Catanzaro.
2: Non male che sono lento io.
0: No, stavo già pensando. Mica tu sei lento, a me mancano le lettere oggi. Ci siamo a posto. Stavo già pensando a come fare la pronuncia di Catanzaro.
5: Che spingo io in questo programma.
2: Sì, spinge, sta perdendo la voce.
0: Si vede dagli occhi che stai spingendo forte.
2: Ma che due borrelle che c'hai.
0: Allora, dialetto di Catanzaro, come funziona? Oggi vi diamo una parola in dialetto appunto di Catanzaro, voi dovete tradurla dal dialetto all'italiano.
2: Poi ci mandate il vostro nome, la provincia per la quale giocate. Quindi se scrivete Dello, e un abbraccio a tutti gli abitanti di Dello, scrivete provincia di Brescia.
0: Mi raccomando, serve
2: e
0: la provincia.
2: La parola tradotta.
0: Dopodiché la cosa più complicata, ve lo diciamo sempre, un po' come quando si era l'oratorio, si fa il tutti contro tutti e noi premieremo solo e soltanto
2: chi vogliamo,
0: il dito più veloce d'Italia. Quindi lì in mezzo, lì fuori in tutta Italia, daremo il premio soltanto al più veloce. Eri già pronto, eh? Pensavi che dicessi dito? Ho fregato oggi. Allora, 342 41 15 105, nome, provincia per la quale giocate e la traduzione. Poi dovete essere i più veloci. La parola da tradurre oggi dal dialetto di Catanzaro all'italiano è
2: Zipangulu.
0: Zipangulu. Allora, non è quello che pensate.
2: No.
0: Non
2: no.
0: È una cerniera al culo, no? No. Questo ve lo dico già, che non è quella lì, ok?
2: E non è nemmeno una cerniera d'angolo.
0: Ok, boh, quindi Zipangulu non è quello. Poi
2: assomiglia all'Italia.
0: Sì, quello sì, decisamente. Possiamo dire che tra poco è il suo momento.
2: Sì, sì.
0: Tra poco, è tra poco, manca poco ormai ed è proprio...
2: Arrivano le Zipangulu.
0: Posso dare l'ultimo aiuto?
2: Vai.
0: Basta.
2: È difficile.
0: Di qui abbiamo una diapositiva, che ovviamente questo è proprio questa qui è proprio lo Zipangulu.
6: Bastardi.
0: Questo è proprio, quando
2: le migliori le trovi per strada.
0: Basta però, perché sennò veramente adesso
2: quelli che costano di meno li trovi per
0: basta
2: strada.
0: E allora
5: anche gli interruttori hanno interruttori.
0: Dai, tu dici, chi lo sa.
5: Tre!
0: Allora fermo, la parola da tradurre è Zipangulu. 3 4 2 41 15 105
2: 2
0: 1 via il televoto.

0: domenica. Buona domenica. Siamo all'interno del giuoco del dialetto. Il gioco del dialetto che oggi vede protagonista la città di Catanzaro. Giusto per onor di cronaca, Catanzaro in questo momento è in 13ª posizione, a quota 3 punti in compagnia di Bolzano, Latina, Macerata, Modena, Nuoro, Pesaro Urbino, Pistoia, Rovigo, Siracusa, Terni e Trapani. Mentre la nostra classifica vede al primo posto Brescia, Venezia quota 15, Milano 14, Bari a 13. La parola da indovinare oggi dal dialetto di Catanzaro all'italiano era Zipangulu. Allora, come aiuto abbiamo detto che è come l'Italia,
1: bianca, rossa e verde.
0: Tra poco è il suo momento. Abbiamo detto che come aiuto vi ho fatto anche il che è, dai, proprio quando uno
2: bastardi,
0: quando uno si ciba delle zipangulu
1: fa
0: più che tu, esatto, è una smitragliata, perché zipangulu niente poppo di meno che è l'anguria. In dialetto di Catanzaro zipangulu è l'anguria.
1: Anguriona
0: che
1: mia.
0: Va bene, abbiamo tenuto buono anche il cocomero, tanto
1: sì,
0: per
1: anche
0: intendere.
1: Un melone d'acqua.
0: Sì, abbiamo tenuto buono tutto. Allora, però, nonostante gli aiuti, che oggi sono stati veramente eclatanti, qualcuno ci ha regalato come sempre delle gioie. Vai. Per esempio, Elio da Sezze, Latina, la Libellula, le ciliegie, Roberto da Treviso, lo Stivale, Raffaele da Castelvenere e Benevento, Alessio da Genova, gli Zoccoli, le ciliegie, Andrea da Vercelli, le lucciole, Wolf da Cesena. No, molto semplicemente lo zipangulu è l'anguria.
2: Sì, sì.
0: A questo punto dobbiamo capire chi si porta a casa la maglietta, ovvero il dito più veloce d'Italia.
1: Allora, oggi c'è Mardi, dirtelo io.
0: C'è Mardi che sta sudando le proverbiali.
1: Allora, Luca da Lamezia Terme, provincia di Catanzaro, Giuseppe da Matera, Benedetta da Como, Riccardo da San Canziano di Sonzo, Gorizia.
0: Ok.
1: Gaia da Como, Manlio da Vivi, Spagna, Vibo Valencia.
0: Sì, ok.
1: Michela da Trieste, Gianluca da Milano, Beatrice da Seveso, che è Monza Brianza. Seveso?
0: Sì. Seveso e Monza Brianza, sì.
1: E Rita da Torino.
0: Ok, questi sono.
1: Un sacco di donne oggi.
0: Questi vedi? Sono i 10 più veloci. Ma a noi serve sapere io la più veloce. La domanda.
1: Ce l'ho, sono due a pari merito.
0: Rimane a Catanzaro?
1: No.
0: Se ne va da Catanzaro?
1: Sì.
0: Chi è il dito più veloce? I nostri cronometristi della Fumagazzi?
1: 26, 32 sono 4, 5, 6 millesimi di secondo. Ma è stata più veloce Benedetta da Como!
0: Benedetta da Como, quindi Como si porta a casa lo scettro.
1: Sì, bravo.
0: A questo punto c'è da capire a quanto sale Como.
1: A 5.
0: Sale a quota 5, perfetto. Allora, settimana prossima sarà in dialetto
1: Comasco.
0: Comasc.
1: Comesco te lo dico.
0: Wow. Quasi da riso zero questa, eh.

0: abbiamo offeso tutta la Calabria. Ci avete inondato di messaggi dicendo che non è.
1: A mia discolpa non c'è l'accento.
2: Cazzo.
1: E qualcuno che non sono io, ma è in questo studio con me, mi ha suggerito questo accendo.
0: Tu sei veramente lo scaricabarile. Allora, ci hanno scritto. Ho capito, ma potevi anche correggermi, nel senso. Ci hanno scritto.
1: Io sbaglio sempre gli accenti.
0: Perché io lo so.
1: Io l'avrei letto giusto.
0: Non so neanche dov'è Catanzaro. Momenti, con tutto il bene che vi voglio.
3: Se dice Zipangolo, Zipangolo.
0: Vabbè. Ci avete scritto in mille. Chiediamo umilmente perdono alla Calabria, Zipangolo. È arrivato il momento, fanciulli. Mettetevi belli comodi, alzate il volume della radio perché arriva Riso Zero.
4: Riso Zero.
5: Missione. Vai. Riso Zero.
6: E tu?
5: Hai voglia di metterti in gioco?
0: Non lo so, oggi.
7: Non ne sono. Ma se due donne entrano in un negozio di ottica e non trovano il commesso, comprano gli occhiali da sole?
1: Sì.
0: Wow.
8: No, ragazzi, allora, un daino dice ad una daina.
0: Sì.
8: E la daino?
0: Il daino alla da.
9: Ciao ragazzi, sono Roger da Morbegno. Ieri sera dovevo spegnere il computer, ma non riuscivo. Ho dovuto chiamare la polizia. Hanno arrestato il sistema.
0: Dio,
1: sì.
0: Ti prego. Cioè, anche
10: ciao,
0: no.
10: Paolino. Ciao, Martin.
0: Ciao.
10: Sono Sara di Osio Sotto.
0: Sì.
1: Amore.
10: Questa è la mia barzelletta della rosa.
0: Sì.
10: Che dice un'altra rosa. Perché sei rosa? Perché sono una rosa. Potete farlo ascoltare?
11: Sì.
10: Ciao, ciao.
1: Giusto, c'ha ragione.
12: Ciao, c'ha Marco da Milano. Ho appena visto il papà dello squalo. Pasqualo.
0: Ma vai a cagare.
11: Io ce l'ho.
0: Vai.
11: Ce l'ho io.
0: Marco
11: da Milano. La signora va dal dottore. Signora, faccio un colpo di tosse. Ancora. Ancora due volte. Adesso tre volte. Signora, ma lei c'ha la tosse.
3: Enzo, permissione Riso Zero. Figliolo, se continui a guardare queste cose zozze, perderai la vista. Papà, ma io sono di qua.
13: Marco da Bologna.
1: Ciao, Marco.
13: C'è un italiano che chiede a una persona di colore. Ma tu di che nazionalità sei? Sei senegalese? No, Gambia. Sei del Mali? No, Gambia. Sei del Libano? No, Gambia.
0: Wow. Grande.
14: Ciao, Saci belli, permissione Riso Zero.
0: Vai.
14: Linda da Roma.
0: Ah, bella. Linda.
14: Allora, un olandese entra in un caffè.
0: No.
14: Shop.
1: Wow.
0: Porca vacca.
15: Se io mi metto la camicia di lino, poi lino, che cosa si mette?
0: Sai com'è.
1: Piacerebbe saperlo.
16: Ciao, sono Mattia da Rimini.
0: Ciao, Mattia.
16: E vi voglio raccontare questa barzelletta.
0: Sì.
16: Figlio dinosauro dice a papà dinosauro. Papà, mi hai detto che quando arriverà l'asteroide ci trasferiremo. Dove? In via d'estinzione.
1: Bambini. Wow.
9: Ciao ragazzi, sono Roger da Morvegno.
0: Ancora?
9: Ma mi spiegate una cosa? Ma se i bambini gattonano, perché i gatti non bambinano?
0: Vabbè, Roger, mo passa.
17: Sapete come si chiama il più grande nuotatore spagnolo?
0: No.
17: Casco de Panza. E la moglie Maria che Pansada. E la figlia Dolore de Panza.
0: Mamma mia, cioè veramente. Mamma.
18: Come si chiama la suora che ordina le pizze?
0: Sì. Ah,
18: su ordinazione.
0: Sì, certo, ovvio.
19: Luca, permissione a Reggio. Sapete come si chiama il figlio di Alibaba?
0: No.
19: Alibebè.
0: Non l'ho capito.
1: Alibebè.
20: Ciao, Cristian da Varese. Sapete perché il T-Rex non paga mai?
0: No.
20: Perché ha il braccino corto.
0: Vabbè, dai.
21: Ciao, Radio 105.
0: Ciao.
21: Sono Diego da Montignosi e questa è la mia battuta per Riso Zero.
0: Vai, Diego.
21: Cosa fa un maiale mentre legge una poesia?
0: Che fa?
21: Sbaglia scrofa.
22: Giulia, permissione Riso Zero.
1: Ciao, Giulia.
3: Ciao, hai tagliato i capelli?
22: No.
3: Sei dimagrita?
22: No.
3: Comprato il vestito nuovo?
22: No.
3: Ti vedo diversa, Maria.
22: E grazie, sono Giulia.
1: Sì. Pure recitato.
23: Pronto,
1: cambiato anche il nome. Tony.
23: Sì.
0: Va bene.
24: Sapete cosa fa un treno quando starnutisce?
0: E
24: ciuff.
0: E ciuff.
2: Ciao, sono Roberto da Sassuolo, la mia barzelletta. Allora, niente, ci sono due mosche.
1: Wow!
0: Wow! Oh mio Dio!
1: Stiamo raggiungendo un livello mai visto.
0: Cazzo, cioè oggi veramente...
1: Questa la voglio. Cioè, questa la voglio per ascoltarmela in treno.
0: Questa è bellissima. Sì, sono due mosche. Oh cazzo, è bellissima.
1: Ma mi ricordo quelli dei bambini che stanno raggiungendo dei livelli pazzeschi.
0: Geniali. Allora,
1: lì, bebè.
0: Tempo adesso che il nostro Steven crea ovviamente il video. Poi lo troverete anche su Instagram, così magari ve lo
1: su
0: potete
1: Instagram,
0: anche
1: alla pagina Paolino e Martin.
0: Ve lo potete anche condividere. Sì.
2: Ciao, sono Roberto da Sassuolo. La mia barzelletta. Allora, niente, ci sono due mosche.
0: Lo potete anche condividere, sì.
2: Ciao, sono Roberto da Sassuolo. La mia barzelletta. Allora, niente, ci sono due mosche.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann. Il meglio è per tutti. Anche a rate.
3: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
4: Via, via.
3: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
5: Fino a 27 km con un litro.
6: 116 cavalli!
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Pronti? Azione!
15: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
14: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
14: Non conosco avventurieri migliori.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
17: 105 Traffic.
18: Questa è la situazione su strade e autostrade in Lombardia lungo la tangenziale est di Milano. Code a tratti per traffico intenso tra lo svincolo Linate e allacciamento con la tangenziale nord del capoluogo lombardo verso lo svincolo Lecco. In Liguria sulla 10 perdita di carico tra Varazze e Celle Ligure verso Ventimiglia. Perdita di carico anche sul tratto Umbro-Toscano della 1 tra Chiusi, Chianciano e Fabro verso Roma. Veicoli scortati per il maltempo in Puglia tra Bitonto e allacciamento Bari Nord sulla A14. Raccordo per la tangenziale in direzione Taranto. Ultima segnalazione dalla A2, l'autostrada del Mediterraneo con veicoli in avaria allo svincolo Rogliano Grimaldi verso l'allacciamento Fisciano. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
19: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
20: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: 179 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
5: Uno sono io!
6: Uno sono anch'io!
4: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
7: Giro d'Italia? Ma vai da Conad!
8: Via, via.
7: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
9: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
10: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
12: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
13: C'è 105 Mi Casa.
12: 105 Mi Casa Live.
14: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
15: Giovedì 14 maggio incontreremo nel nostro salotto Fred De Palma e siamo super felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
12: 105 Mi Casa Live.
14: Giovedì 14 maggio con Fred De Palma.
13: C'è 105 Mi Casa.
12: Scopri come partecipare su 105.net.
16: Radio 105. Proud to be different.

0: messaggio, sono andata a fare la spesa, per favore, ditemi qualcosa.
1: Qualcosa?
2: Allora, abbiamo messo tra, ascoltatelo attentamente, ti do una bella dritta, tra le 18:10 e le 19:40.
1: Cazzo, che aiuto che le hai dato, c'è proprio una roba, non sarà stata un'ora e mezza al supermercato.
2: Vabbè,
1: che...
2: per non sbagliare
1: la prendiamo larga, giustamente, va bene, ci sta.
2: È una dritta, scusa.
1: A proposito,
3: Paolino, ma che cattiveria.
1: Nel caso in cui...
0: Paolino, ma che cattiveria.
1: Ma non è vero, ma io sono dolce. Sono un dolce io, no? Dai, che sono dolce.
3: Paolino col sucker.

0: arida, ok? Non è vero, sì, è sì, che sì. mi disegnano così, sì, ok? Sì. Tutte le esperienze della vita mi hanno portato ad essere così. E poi non è vero che sono acido, ok? Va bene!
1: Itala, stai attenta che ti vende per $2.
0: Certo. Grazie alla nostra Saretta in redazione, la Claudietta al centralino, grazie al nostro meraviglioso Walter
1: Fargenga.
2: Andate a casa!
0: Sì. Va, si va. Dai. Vi lasciamo in compagnia di Max Brigante.
1: Oggi no.
0: Come no?
1: Se mi piego oggi rimango lì.
3: No, va bene, no. Dai.
0: Chiudiamo con la massima del brillo parlante.
1: Attenzione, questa sera ho bisogno della vostra memoria e se guidate non chiudete gli occhi per pensare a questa cosa.
0: Vai.
1: Ci hai mai fatto caso che sei andato a scuola per minimo 13 anni e non hai mai avuto una finestra sulla destra?
0: Ciao. Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 105.
1: Sempre alle 18.
0: Perché le 18 è
1: l'ora della carovana.
0: È vero, non ce l'ha mai avuta. Vai.
4: La carovana di 105 è stata presentata da
5: Eden Viaggi. Voglia di partire? Che aspetti? Manchi solo tu. Voli hotel selezionati, prezzi leggeri e assistenza H24. Nelle migliori agenzie di viaggi o su edenviaggi.it.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: Martedì sera su Radio 105, nuova puntata di 105 Mi Casa con Max Brigante. Vedo una splendida, sorridente Nadia Venturini e un preoccupato Simo J. Cosa state combinando?
1: Litighiamo.
0: Per cosa? Cuffie?
2: Mi ha alzato la cuffia.
0: Ho visto che era successo qualcosa.
2: Mi
1: ho fatto esplodere l'orecchio.
0: Ho riconosciuto quel sorriso di Nadia che è quello di... Sai proprio il bambino, la bambina che fa la marachella e che non sa bene come gestire la cosa e sistema tutto sorridendo.
2: Sangue dal naso.
0: A che volume ce l'avevi, Simo?
2: No, prima normale, poi appena è partita...
0: Un 9 dopo.
1: Sei i miei modi delicati, quindi ho proprio fatto a sparare.
0: Sì, bam, tutto nelle orecchie di Simo. Come state, ragazzi? Com'è andata la vostra giornata? Come siete arrivati alle 8 di sera? Spero bene, abbiamo una bella puntata per voi. Abbiamo preparato una bella puntata. Sono particolarmente contento perché torna a trovarci un artista che è stato tanto, insomma, dalle nostre parti, ha frequentato tanto casa e noi abbiamo frequentato in qualche modo casa sua, la sua musica, però erano anche un po' di anni, secondo me, un paio almeno, che non ci intercettavamo. E soprattutto, oltre a non averlo visto mai qui in radio, io credo proprio di non averlo incrociato ultimamente, insomma negli ultimi anni. E qui nei corridoi, quando ci siamo salutati, ho avuto proprio quella sensazione che, insomma, non ci vedessimo da un bel po'. Sono quasi sicuro che, insomma, anche per voi sarà una bella notizia sapere che sarà lui con noi questa sera qui in diretta fino alle 21. Caro Simo, dimmi, ti volevo dire, non so se tu hai già iniziato o meno, ma io l'altra sera ero ieri sera in macchina con Nadia, che ha visto che stavo guardando questo contenuto TV, diciamo così, e mi guardava male. È uscito il documentario di Hulk Hogan.
2: No, l'ho ancora visto.
0: No, vabbè, ma ragazzi,
2: io lo sapevo,
0: ma ragazzi, ma non è, cioè, non, uno non può,
2: cazzo,
0: non vederlo.
2: Di Hulk Hogan,
0: ma ragazzi, è, ma scusate, fatemi finire. È o non è uno degli idoli della nostra generazione?
2: Un mito assoluto.
0: Bene, noi dobbiamo proteggere il nostro bambino. E dobbiamo continuare ad alimentarlo con gli idoli che lo hanno cresciuto.
1: Tutto giusto. E va bene, ma hai rapito con sta cosa un po'. Sì va bene.
0: Mi prendeva in giro.
1: No, però io capisco. Quello che dico
0: ma io
1: è...
0: ti giudico quando guardi le tue cose, non capisco.
1: No, io dico, ok, è una leggenda.
0: Sì.
1: E fino a qua, ok. Da lì a vederlo proprio come lo vedi tu e con quegli occhi lì e con quelle enfasi lì, mi è sembrato esagerato.
0: È bello e poi non l'ho finito, però mi sembra anche fatto molto bene. Poi ci sono dei passaggi, non spoilerò nulla, per me è anche molto emozionanti perché il caso vuole purtroppo che Hulk Hogan sia morto di recente, e quindi l'ultima intervista,
2: quasi un anno fa,
0: che si vede è quella contenuta nel docu. Insomma, lui è morto mentre questo docu veniva realizzato, e in molti momenti, almeno dell'inizio di quello che ho visto io, lui ha il figlio vicino e quindi dice anche delle cose al figlio, il figlio dice delle cose al padre, per cui ha anche un rimbalzo emotivo, secondo me, abbastanza forte. Ma al di là di quello, insomma, bisogna proteggere gli
2: assolutamente
0: idoli.
2: Assolutamente, ma sì, lo guarderò anch'io sicuramente, perché io mi ricordo di lui, delle sue gesta da ero molto piccolo.
0: Sì,
2: quindi comunque l'ho sempre visto come un gigante. Lo voglio assolutamente vedere, perché la storia è molto affascinante.
0: Perché da bambino lo guardavi proprio come se lui fosse un supereroe,
2: esatto,
0: della Marvel, ok? Infatti quei genietti che lavorano lì dietro nel mondo del wrestling, lui all'inizio si chiamava in un altro modo, si chiamava più o meno come si chiama lui, che si chiama Terry Bollea. Non mi ricordo quale fosse il nome, ma a un certo punto glielo cambiano e prendono Hulk, proprio dall'incredibile Hulk, diciamo,
2: esatto,
0: perché lo avvicinava al mondo dei supereroi, e quindi fu in qualche modo anche una genialata. Non parleremo di lui, però parleremo di musica fra poco qui a 105 Mi Casa.
3: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: Siamo partiti con Kanye West e la sua All the Love, mentre i nostri autori non pagati, ovvero i nostri ascoltatori, sono intervenuti in nostro aiuto scrivendoci come si faceva chiamare Hulk Hogan prima di diventare Hulk Hogan. È partito con Super Destroyer e poi si faceva chiamare, che era il nome che non mi veniva in mente prima, Terry Bolder. Lui, il suo vero nome è Terry Bolea, quindi aveva in qualche modo tirato fuori un soprannome, un nomignolo dal suo nome ed era Terry Bolder. Da lì un discreto successo, ma poi quando capiscono che può fare il grande salto e che i bambini iniziano a guardarlo come qualcuno che insomma ha le sembianze di un supereroe, diventa di fatto Hulk Hogan. Caro Simo, chi ci viene a trovare questa sera?
1: Allora, questa sera torna a trovarci, appunto dopo molto tempo, Jamie Tights, che è uscito con il suo nuovo album Elsewhere. E ovviamente ci viene a parlare anche del suo tour, che parte tra un mesetto circa, il 18 di giugno, da Roma, e si intitola appunto Elsewhere Live Tour. Quindi sarà poi in giro, sono moltissime le date, quindi per essere precisi è meglio andare a leggere sui profili social.
0: Non le hai imparate a memoria?
1: No, mi sono segnato solo Roma, Firenze, Brescia, Padova, Collegno, quindi vicino a Torino, e poi eccetera, eccetera.
0: Sei un po' impreparato, ok.
1: Ma perché erano troppe, non
0: però,
1: potevo scrivere.
0: Però hai detto bene che è un tour importante, un tour che porta il nome di quello che poi di fatto è l'ultimo disco di Jamie Tights. Felice di parlare con lui del tour, parlare un po' di musica. È sempre stato un artista e un rapper molto pensante, anche uno di quelli che ha avuto il coraggio di esporsi più volte e sì, quindi anche di ricevere critiche, di dividere. Ma a me piacciono gli artisti che dividono, che non hanno paura di andare dritti, no? E di essere ciò che sono. Sicuramente Jamie Tights è questo tipo di artista ed è uno col quale poi si chiacchiera amabilmente, persona super gentile, educata, è un po' come dire, non il contrario di quello che vedi, però ha una come posso dire, un'immagine aggressiva, Jam, anche per come rappa, per quello che dice a volte nei testi, però poi di persona è super, è proprio squisito. Questo mi è sempre piaciuto molto. Dai, fra poco sarà qui con noi a 105 Mi Casa, lui è il nostro protagonista di questa sera.

0: Sono stati di recente nostri ospiti, tra l'altro nella puntata live di 105 Mi Casa, quella che facciamo in diretta da Spazio Lenovo, che è uno spazio molto bello che c'è in centro Milano, e loro sono venuti a trovarci proprio lì. Stash e i The Colors con Rolling Stones. Andiamo in pubblicità, al rientro viene a trovarci qui Jamie Tights.
1: C'è 105 Mi Casa.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Etir Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata.
3: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
8: La spesa intelligente!
9: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
12: Amore, è fatta.
13: Che cosa?
12: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
13: Sì, vabbè, ma non esiste.
12: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
14: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
15: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la My Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
16: Arredissima.
17: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
18: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata a 29,99 euro e da giovedì ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
1: Petroni, fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polter Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: bel martedì sera questo qui a 105 in casa, perché ritrovo un artista che, insomma, come ti ho detto prima, non incontro da un po'. È un artista che amo molto. Sono felice di ritrovarti. C'è Jamie Tights questa sera qui a 105 in casa.
1: Ciao Max.
0: Ciao Davide, bentornato, come stai?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Senti, sei in un momento dove hai un disco che è fuori, che macina, e soprattutto un tour da preparare, da portare live, no? E stavo proprio guardando adesso, mentre andava la canzone, hai delle date molto importanti quest'estate. Parti da Rock in Roma il 18 di giugno, ma sei già entrato nella dinamica scalette, prove, set list? Ci sei già dentro?
1: Sì.
0: Ah, ok.
1: No, ancora prove, ancora no. Perché non ci fidiamo, abbiamo detto inutile fare le prove 2 mesi prima di suonare e poi ci viene la paranoia che dobbiamo comunque rifarle.
0: Sì, esatto.
1: Quindi le prove saranno un po' più vicine alla prima data, e la scaletta sì, ci stiamo lavorando proprio in questi giorni, ci sto lavorando, ho selezionato per ora la mia solita quantità in eccesso,
0: sì,
1: di canzoni,
0: certo.
1: Ma poi scremeremo anche in base, perché stiamo con la band, quindi... anche in base a come riarrangiamo,
0: certo,
1: certi pezzi, vediamo quali ci piacciono di più, quali di meno, e creeremo un po', insomma, un po'. Cioè, il mood sarà comunque tutto molto organico, sarà,
0: okay,
1: secondo me, un gran, okay, bel concerto.
0: È un tour che porta il nome del disco, no? Perché
1: yes,
0: il disco si chiama Elsewhere e il tour è esattamente l'Elsewhere Live Tour 2026. E quando succede questo, solitamente poi il disco prende una posizione abbastanza centrale rispetto al tour, no? Sarà così.
1: Sì, allora del disco nuovo, se non lo faccio proprio tutto quanto intero, sarà comunque un buon 80%,
0: okay,
1: perché ho basato questo disco sull'idea di poi portarlo live con la band, che erano tanti anni che non lo facevo e che mi mancava come situazione, perché andando avanti al passo dei tempi poi mi rendo conto che... sono voluto un po' tornare indietro a livello di sound, no? E quindi un disco come questo, non suonato con la band, secondo me perde, anche perché poi i ragazzi che sono in giro con me sono gli stessi con cui ho composto il disco,
0: okay,
1: quindi diciamo che è proprio un ritorno.
0: No, mi stuzzica sempre questo ragionamento che ho sentito fare da svariati artisti. Una volta Vasco proprio ce lo fece, dove diceva: sai, a un certo punto, quando ho iniziato a fare dei concerti importanti, mi sono reso conto che poi andavo in studio e pensavo ai concerti, cioè pensavo a comporre musica che poi si sarebbe diffusa principalmente in quel modo, no? Chiaramente questo pensiero interviene, impatta in qualche modo proprio su quello che vai a comporre. È successo qualcosa anche di questo tipo, no? Perché se tu pensi al live, a volte pensi a incattivire un finale, perché dici questo lo terrò più lungo, non lo so, ha impattato anche sulla scrittura questa visione?
1: Allora, guarda, sulla scrittura... sì e no, perché diciamo che io sono sicuramente partito con l'idea di voler fare, di volermi un po' distaccare dal mercato musicale, soprattutto del rap italiano di adesso, ma anche mondiale se vogliamo, e per fare questo ho pensato, sono tanti anni che vado in giro da solo con Flavio, col DJ, no? E io mi diverto, mi piace tenere il palco da solo, è una cosa che faccio volentieri, però ho detto, sai, un po' pure per differenziare, no? Perché poi quasi tutti girano col DJ, tranne qualcuno.
0: Sì.
1: Ho detto, allora, se voglio fare veramente uno step out da tutto quanto, a parte il sound, a parte anche le liriche, giustamente, ho pensato subito, vado con la band e quindi cerco di fare un disco che sì, sicuramente è stato influenzato, ha influenzato le liriche, anche la musica e la percezione di doverla portare dal vivo.
0: Mi fa venire in mente questa cosa anche un'intervista che ho intercettato di recente, che ha rilasciato Jay-Z, girata molto, io purtroppo ne ho vista veramente poca, ma solo per una mancanza di tempo, cioè la vorrei vedere tutta, non so se tu l'hai intercettata.
1: No.
0: Era tanto, credo, che non facesse un'intervista a Jay-Z, e fa questa intervista dove si vede anche lui in video, e il pezzettino che ho intercettato io, forse su TikTok o in qualche reel, però l'ho trovato significativo. Lui dice una cosa semplice, molto semplice, solo che detta da lui mi è arrivata forte, dove lui dice: beh, ma se tu non sei più un giovane, e guarda se stesso, e continui a fare musica come se fossi giovane, la tua musica non funzionerà più. Cioè, tu devi fare la musica che in qualche modo si sposa con te stesso, cioè con quello che sei. Certo. Poi magari non avrai più i giovani, ma avrai quelli della tua età che ti sentono, no? E in effetti ho detto, è semplice, cioè è un concetto molto, molto giusto. E perché poi credo che per chi scriva canzoni e che abbia una carriera un po' lunga, come per esempio la tua, a un certo punto anche la scrittura probabilmente sente di dover in qualche modo mutare, no?
1: Assolutamente,
0: insieme alla tua vita proprio.
1: Sì, e poi al di là del fatto che sì, mi sento un po' un vecchio sotto quel punto di vista, e, come avevo già spiegato pure prima che uscisse il disco, il fatto è che anche principalmente il presente in generale nel mondo, no? Ormai credo siamo arrivati a un livello bassissimo di umanità, e ho pensato, se mi devo mettere a scrivere un disco nuovo, io poi spesso in passato mi sono lamentato e ho detto determinati tipi di rapper, no, poi non dicono mai un cazzo nelle canzoni, non sì. C'è niente che trasmettono, e va bene uno a due, ma un disco intero dove non dici niente, secondo me è controproducente anche per il genere. E quindi mi sono anche detto, adesso sarebbe stato inutile fare un disco che parlasse solo di me. Uh-huh. E quindi ho pensato, scrivo un disco, spero di scrivere un disco importante, dicevo io, spero di scrivere un disco che possa un po' raccontare sì come mi sento io, ma anche, diciamo, mettere un po' in allerta, perché in questo momento l'arte secondo me è una delle poche cose che non andrà a rovinarsi,
0: sì, sì.
1: anzi a causa di come va tutto il mondo, anzi spesso da questi periodi brutti, grigi, in passato l'arte è riuscita a tirare fuori cose molto importanti, cose molto belle. E io spero un minimo di aver partecipato con un pezzetto, con il mio disco a questa cosa qua.
0: Beh, sicuramente gli artisti hanno in qualche modo non il compito, ma l'inclinazione a cercare di risvegliare qualche sentimento, qualche coscienza, qualche intuizione, qualche pensiero. Ascoltiamo il pezzo che hai fatto con FLA.
1: Yes.
0: Tra l'altro poi ti chiedo una cosa su LA, si chiama Dancing with the Devil, è la part 2, Jamie Tights qui a 105 Mi Casa.

0: C'è Jimmy Tights questa sera qui a 105 in casa, che in questo pezzo ha messo insieme un monumento, una statua della storia della musica e della storia del rap italiano, che è Neffa, e un astro nascente invece del rap, direi italiano, anche se so che lei è svizzera, che è Elea, che abbiamo avuto qua e mi ha colpito molto lei, mi ha colpito
1: bravissima
0: e sembra che venga da un altro mondo.
1: Sì, c'ha una bella attitudine.
0: Sì.
1: Io gliel'ho detto la prima volta che l'ho conosciuta, gli ho detto spero non sia no, una cosa spero che non ti offendi, ma io ho detto c'hai l'attitudine da vecchio, io ho detto
0: sei
1: old school tipo, capito?
0: Sì. Sembra cresciuta con Bassi Maestro, sembra tipo una compagna di classe di Bassi, anche per come i pezzi usano i campioni, no? E poi in realtà è completamente di un'altra generazione, però l'ho trovata super a fuoco.
1: Sì, è quadrata lei.
0: È quadrata,
1: sì.
0: È molto brava.
1: Molto brava, sì.
0: È molto brava, anche per un periodo si è detto, insomma, i ragazzi più giovani non sanno rappare, perché magari utilizzano la forma rap in un altro modo, chiudono le rime in un altro modo o non le chiudono proprio, e le ha e invece proprio arriva e sa rappare, no?
1: Cioè questa guarda, cosa. Io mi permetto di dire questa cosa perché fa ridere, la parte io ho chiamato lei su questo pezzo, è la parte 2 di un pezzo mio celebre, di un vecchio mixtape che credo fosse QVC6, e io il pezzo originale ci sono Bassi Maestro e Mondo Marcio appunto per e io poi non mi ricordo chi, un paio di anni fa, un anno fa, mi mandò un'intervista di Elea dove lei diceva: io ho iniziato ad ascoltare il rap con i mixtape di Jimmy Tights.
0: Okay.
1: E io poi quando stavo facendo il disco e con lei ci volevo collaborare, ci eravamo sentiti, insomma avevo voglia di fare una cosa insieme, ho detto, siccome stavo facendo la seconda parte di questo pezzo, ho detto figo, adesso gli dico a lei, le dico di fare una strofa su questo pezzo qua, che è, no, diciamo un po' una pietra miliare dei miei mixtape, e so che lei c'è molto affezionata, quindi è stato bello per me poter dire chiudiamo questo cerchio e canta su un pezzo di un mixtape.
0: Certo.
1: E poi ho pensato anche, sai che c'è, metto anche quello che è stato per me un po' uno dei primi per la quale mi sono innamorato del rap, quindi ho detto facciamo sta roba trigenerazionale.
0: È vero.
1: Ed è uscito fuori, devo dire, poi uno dei pezzi più ascoltati del disco, più apprezzati, poi io ho fatto anche il beat, quindi sono proprio super soddisfatto di questa canzone.
0: Ci credo. Tra l'altro parlavi di quei mixtape hanno fatto storia e hanno fatto innamorare al genere tantissime persone, tantissimi nuovi artisti. E ci si fa mai pace con i mixtape? Cioè, siccome hanno in qualche modo costruito anche tanto della tua carriera,
1: assolutamente,
0: no?
1: Gran parte.
0: E poi uno li pensa sempre come una cosa che si fa agli inizi di carriera, no? Però poi ho visto che in molti comunque sono legati, ogni tanto ritirano fuori il mixtape. Per quello ti chiedevo, ci si fa mai pace? Cioè arrivi a un punto dove dici io in quel periodo della mia carriera facevo i mixtape, o sono sempre qualcosa che prima o poi si può riaccendere?
1: Ma guarda, nel mio caso non posso che dirti che non credo sia un progetto abbandonabile per me il mixtape. L'ultimo era il 10, l'ho fatto uscire nel 2023-2024, non mi ricordo, vabbè. Era, mi sa, dicembre 2023, se non sbaglio. E poi ho detto, cavolo, questo è il decimo, no, di circa, ne hai fatti 10.
0: Sì.
1: Ho fatto il tour dove portavo tutti e 10 mixtape. Sembra poi che la devi finire là, però secondo me non è possibile poi questa cosa, perché il mixtape, per chi lo fa, è sì un side project, ma è anche un po' quel progetto dove tu stai in pantofole, non ti frega niente e ti lasci andare al massimo, no? In un'altra intervista dicevo che la differenza è come se ti devo preparare il disco, è come prepararti da mangiare allo stellato, e il mixtape invece è un po' il paninaro per strada, capito? È dove tu un po' fai il panino con tutto dentro, non ti frega niente, dici tanto è il panino alle 3 di notte, tanto si può fare.
0: È una buona metafora. Salmo mi spiegava, lo dico spesso questa cosa, la ripeto spesso perché mi aveva colpito molto, che il mixtape premia incredibilmente l'istinto, e l'istinto è qualcosa di molto prezioso in un artista,
1: certo.
0: Che spesso l'artista mette un pochino da parte in virtù della progettualità, no? O del tentativo di fare qualcosa che poi non sai mai bene se c'entri o non c'entri. E non è un caso che i fan siano tanto legati ai mixtape, perché colgono la parte più istintiva dei loro artisti preferiti. Mi è piaciuto molto, insomma, questo quadro, questo disegno. Allora, se possibile, mettiamo una canzone e poi ci salutiamo con Davide e con Jamie Tights, ricordando le date del tour che sta arrivando.
2: Radio 105. Scusa se ancora

0: Mercomi con Vacipiano. Questa sera qui a 105 Mi Casa è tornato a trovarci Jamie Tights, col quale abbiamo chiacchierato fino adesso, e Jamie Tights che andrà in tour fra poco. Volevo leggere le date. Parti da casa tua.
1: Sì,
0: ti fai un grandioso Rock in Roma il 18 di giugno. Bello, molto bello. E poi vai a fare i festival principali: Firenze, Brescia, Padova, Collegno, quindi Torino. Poi vai a Francavilla al Mare, vai a Gallipoli, Cattolica, Catania, la Reggia di Caserta e Milano al Parco della Musica. Le ultime due date, Caserta e Milano, sono a settembre.
1: Sì.
0: 3 settembre in Caserta, 7 settembre Milano. E poi hai delle date un po' sparse tra giugno, luglio abbastanza impegnativo e, sì, e un po' di agosto. Questa sarà la tua estate. Ti ritagli anche un po' di vacanze lì dentro o no?
1: Ma non credo. Per quanto poi farsi un tour con la band tutti quanti insieme è un po' una vacanza, poi lavori, però sai, muoversi in tanti è sempre più stimolante.
0: Ti
1: più
0: piace
1: bello.
0: Quell'atmosfera di gita?
1: Sì, assolutamente,
0: anche
1: sì,
0: anche
1: sì, tipo campo scuola,
0: anche
1: che
0: a me
1: la situazione
0: tanto,
1: è un po' liceale,
0: sì.
1: No?
0: Anche a me, anche
1: e
0: a me.
1: Poi insomma i musicisti che porto sono tutti quanti dei giovincelli dentro, anche se non sembrerebbe, ma sono tutti dei giovanotti proprio.
0: Bene.
1: Quindi sono tutti pronti a questa esperienza.
0: Bene, ecco. Bene. Questo è il tour di Jamie Tights che è stato con noi questa sera qui a 105 Mi Casa. Davide, sono molto felice di averti rincontrato, di aver chiacchierato con te, e ti auguro una bella estate, ti auguro che il disco possa andare alla grande nella sua versione live e spero di rivederti presto.
1: Grazie mille, Max.
0: A presto, ciao.
1: Ciao,
0: ciao.
2: Radio 105.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
2: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
4: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
5: Mi hai detto che ami l'Islanda.
4: Ma vivo in Italia.
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
7: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
8: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
7: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
9: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
10: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Allo, socio!
2: Socio, è tardi, dove sei?
1: Sto testando la vacanza Zero Sbatti di Eden Viaggi, che regaleremo ai nostri ascoltatori. Manchi solo tu!
2: Eh sì, ogni sera c'è il gioco che ti manda in vacanza.
1: Ascolta la carovana di 105, potresti vincere un viaggio
2: incredibile, ma Eden! Scopri gli indizi, indovina la meta e fai la valigia.
1: A tutto il resto, pensa a Eden Viaggi!
3: Concorso dal 15 febbraio al 15 maggio 2026. Montepremi 8.000 euro. Regolamento su 105.net/Eden.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria.

0: Labs, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
1: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Ufficio Case Smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
7: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
6: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
8: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
9: Matteo!
10: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
12: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
13: E di vincere, Antonella!
14: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia.
14: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
15: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
16: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: 105.
21: Che storia!
22: Radio 105 compie 50 anni.
23: Che storia!

0: 1979, Sister Sledge, loro erano sorelle veramente. Il pezzo è Is the Greatest Dancer, uno dei loro pezzi più famosi, vabbè, forse il più famoso in assoluto è We Are Family. E disco questo prodotto da Nile Rodgers, che ha portato le Sister Sledge al vero grande successo globale. Loro arrivavano già da dei dischi di discreto successo, ma questo, che credo fosse il loro terzo album, è quello che proprio le lancia nell'Olimpo. Un aneddoto, io mi ricordo perché ho rivisto la puntata di recente, negli anni 80, poi questo pezzo è del 79, ma negli anni 80, all'apice della loro popolarità, le Sister Sledge sono ospiti, diciamo fanno un cameo nella serie TV I Jefferson. Ve li ricordate? Vi ricordate la serie? Oh, quelli erano anni dove tutti guardavano tre o quattro serie di successo. I Jefferson erano una di quelle tre o quattro, e loro si esibiscono all'interno di una puntata perché erano appunto così delle guest star, diciamo così. Amici, oggi insomma siamo stati bene, ringrazio ancora Jamie Tights che è stato con noi, ringrazio tutti voi che siete stati all'ascolto, domani torniamo. Chi ci viene a trovare domani sera?
1: Domani Paolo Kessisoglu.
0: Ah, viene Paolo domani. Sono felice, sempre dalle 20 alle 21, sempre qui su Radio 105. Ciao!

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Buonasera, qui su Radio 105, sono quasi le 21.

0: Prova a dire li vuoi quei kiwi?
1: Li vuoi quei kiwi? Li vuoi quei kiwi? Dillo anche tu, prova.
0: Li vuoi che... Bene, a posto.
1: Prova anche tu,
0: a
1: Matti.
0: A posto.
2: Sì, ciao, li vuoi quei kiwi?
1: Li vuoi quei kiwi? Li vuoi quei kiwi? Li vuoi quei kiwi? Li vuoi quei kiwi?
0: Amici, buonasera. Iniziamo una puntata sfavillante, ma proprio sfavillante. Yeah, yeah, yeah, del 105 Night Express. Siamo iper felici, super carichi. Odio dire super carichi. Ogni volta che dico super carichi, qualcuno mi deve tirare qualcosa, un incudine, non lo so.
1: Cioè, proprio... datemi un martello.
0: Che cosa ci vuoi fare? Un incudine in fronte, ragazzi.
1: Perché?
0: Perché è una di quelle cose che
1: qual
0: non voglio.
1: Qual è la frase che non...
0: Super carichi, siamo carichi, super.
1: Beh, invece per me è bello perché dà la sensazione agli altri di quello che siamo carichi.
0: Ah, quello è vero.
1: Il prosecco.
0: Carichi siamo. Che prosecco, bravo, c'è la corta, quale prosecco qua? Non abbiamo badato a spese, ragazzi. Allora, no, una serie di cose che ci ha portato a fare un bel aperitivo di gruppo in, insomma, nei minuti precedenti, perciò adesso sentite veramente una carica importante per fare la puntata di questo martedì sera 12 di maggio.
1: Allora, tanti auguri a chi ha del 12.
2: A Mamo! Ferma, è il compleanno di Mamo!
0: Fermi tutti! Stavo pensando, è il compleanno di mio cugino Nicola.
1: Chiamiamoli tutti in onda, ragazzi.
0: E contemporaneamente, al mio tre io dico Nicola, voglio, tu dici Mamo.
1: Io voglio chiamare Nicola, chiamare Mamo. Voglio fare delle chiamate per fargli auguri. Dai, è una cosa, lo so, non è un'idea originale, però...
0: Non lo so, vogliamo fare anche la richiesta della canzone d'amore.
2: Sì, sì.
0: Facciamo per guarda un'ora d'amore che... con Lucilla.
1: Guarda che il retro sta tornando.
0: Sono
1: guarda
0: d'accordo.
1: Il diavolo veste Prada.
0: Sono d'accordo.
1: Hai capito?
0: Sono
1: cioè,
0: d'accordo.
1: Ormai pescare dal passato è diventato attuale.
0: Attenzione.
1: È così.
0: Sai chi è che c'è il ritmo nel sangue?
1: Io.
0: Allora, non lo so, eravamo in...
1: nelle banalità che...
2: cosa sta
1: sai
2: succedendo?
1: Cos'è? Che una rondine non fa più primavera.
0: Ma infatti, se sbatti bene non devi stendere, mica mia.
1: È vero.
0: È tutto
1: magna magna. Però quello è davvero il mio mantra.
0: Però quella è una cosa vera.
1: Se stendi bene non devi stirare.
0: Tu li hai la cena, l'ho vista adesso.
1: Penso che la porterò domani in treno.
0: Va bene, allora amici, una puntata bella sfavillante come abbiamo detto. Non tanto perché effettivamente la carne al fuoco sappiamo che è sfavillante, ma per il nostro umore, che quindi
1: sì.
0: Sarà anche il vostro.
1: Allora io sono di buon umore, se noi siamo di buon umore vuol dire
0: ottimo.
1: Che voi sarete di buon umore. Per cui 342 41 15 105, questo è il contatto diretto con noi che siamo qui. Ci piacciono le vostre voci, perché dalle voci capiamo quello che avete dentro, quello che possiamo condividere, quello che avete voglia di condividere con noi, quello che non avete voglia di condividere ve lo tiriamo fuori noi con la forza, per cui con i chiamini.
0: Piano piano, assolutamente, quindi noi siamo insieme dalle 21 alle 23, sicuramente.
1: È sempre preoccupato che sia troppo, piano piano,
0: no.
1: Lo tiriamo fuori piano piano,
0: sì.
1: Non vi facciamo male.
0: No, perché poi mi vengono in mente tutte cose, quindi piano piano in realtà lo dico a me stesso, perché tu non puoi capire che cosa succede qua dentro. It's not easy to be me, capito?
1: Va benissimo.
0: Va bene, tutto questo sperando che alle 23, se la vostra giornata è stata un po' così e così, avremo reso.
1: Questo è quello che succede sempre a me. Io quando arrivo qui e la giornata è stata così e così, dopo le due ore di diretta è sempre bella.
0: Ed è per questo che facciamo questo lavoro, perché costa meno dello psicologo e soprattutto addirittura ci pagano.
1: Sabrina.

0: talk about.
1: Sabrina Carpenter, e è stato detto giustamente da Mattia che dice... Non Madonna, com'è che dice?
2: Sì, sembra che dica Matana.
1: Matana.
2: Matana.
1: Matana. Invece dice Madonna.
2: Sì.
1: Eh sì. Vabbè, è perché sono americane.
3: Sono americane? Tutte e due.
2: Sì.
1: Madonna. Possiamo americana. Ufficializzare, secondo sì, me, sì. Da oggi in avanti, il martedì deve essere la serata cazzeggio.
3: Sì, beh.
1: Cioè, quella serata in cui uno può sparare delle grandi cazzate.
3: Possiamo evitare di recitare Kant come le altre
1: esatto,
3: sere.
1: Esatto, possiamo essere stupidi. Ma quando?
3: Questa sera
1: sono
3: possiamo dimenticare Umberto Eco. No, ragazzi, come dire, noi abbiamo un orario bellissimo perché voi siete un pubblico stupendo, ma non perché tipo quelle cose che si dicono quando sali sul palco, Civitavecchia siete stupendi, non è per quello, è perché la sera c'è una attenzione e una sensibilità diversa, se ci pensate, rispetto al mattino, quindi è un bellissimo orario per questo. Dall'altra parte, per la nostra vita sociale è un orario un po' infame, perché noi siamo tagliati fuori da tutto quello che è sociale subito dopo il lavoro degli altri, quindi
1: è vero,
3: dalle 20 alle 23 noi non siamo disponibili, che è quando tutti gli altri praticamente fanno qualcosa che non sia lavorare,
1: che è privato. Beh, non tutti, ci sono tanti che magari stanno andando a lavorare,
3: sì però la maggior parte delle persone alle 6:30, 7 ha finito, si incontrano, un aperitivo, una chiacchierata, due passi, la corsa insieme, quello che è. Noi da questo siamo tagliati fuori, quindi ogni tanto furbescamente ci ricaviamo qualche minuto prima della diretta per fare quello che fanno tutti gli altri, tipo un aperitivo come
1: esatto,
3: stasera,
1: un momento di libertà, no?
3: Che ridi, scherzi, giochi, bevi anche qualcosa, ed eccoci qua, signor giudice. A parlare della...
1: No, che poi sembra che ci siamo fatti gli sciottini di tequila boom boom, due bicchieri,
3: no,
1: di prosè, di
3: non stare,
1: no,
3: in piedi,
1: di bolla buona.
3: Allora, vogliamo veramente parlare di quell'alcolico che non potete più bere?
1: Ah beh, ragazzi, allora io ce l'ho, il mio alcolico che non posso più bere.
3: Ma veramente?
1: Il 21 mio alcolico, 8 minuti. Sì, che non posso più bere da quando ho 14 anni, perché a 14 anni ho preso...
3: No.
1: Ho preso la prima... Non mi sono mai ubriacata di prosecco, per quello che lo continuo a bere, col ghiaccio dentro, un po' diluito. No, è il nocino.
3: Il nocino, aspetta, è un amaro?
1: Come si può definire?
3: Un liquore.
1: Un po' pastoso, perché è fatto con la noce, gradazione alcolica credo alta, controlla su Perplexity. Avevo 14 anni, sono stata con la febbre tutto il giorno dopo.
3: Okay.
1: E il giorno dopo ancora male. Adesso se tu mi dicessi prova il nocino, beh, adesso lo assaggerei.
3: Certo, però un conto assaggiare, un conto è che te ne fai due a fine
1: però
3: cena.
1: Però 14, 24, 34, 44, sono 33 anni che non tocco il nocino.
3: Porca miseria. Vabbè, però, come dire, io credo che tutti abbiamo...
1: Che gradazione ha il nocino? Gliel'hai chiesto?
3: No, non ho chiesto la gradazione.
1: No, perché secondo me bisogna capire che tipo di... È comunque alta.
3: 40.
1: Beh, alta.
3: 40. Pensa che il mezcal sotto i 40 non è considerato vero mezcal.
1: Pensa.
3: Sì.
1: E la tequila che ti dà sempre quella botta di buon umore, bevete responsabilmente, mi raccomando.
3: Sì, certo. Vabbè, stiamo parlando per quella volta in cui magari ci facciamo un cocktail a base di tequila, voglio dire, è legale, come dire. La tequila in realtà è quel passo prima del mezcal.
1: Certo, okay, quindi è sotto i 40.
3: Dovrebbe essere intorno ai 38-40 secondo me anche la tequila. Sicuramente il mezcal, esistono dei mezcal anche di 36-38, però i mezcaleri...
1: È sopra il 40.
3: I mezcaleri...
1: Comunque la tequila secondo me ha una caratteristica, lo dico da non bevitrice di superalcolici, che... In qualsiasi forma tu la beva, sale limone, tequila boom boom, lo sciottino con... Ti mette di buon umore. Cioè, okay, la tequila ha la capacità di far
3: decollare,
1: esplodere
3: la serata.
1: Ok. Sì.
2: Fino alla quarta, sì.
3: Beh, ognuno ha il suo.
1: Io ad esempio non sono mai andata oltre la quarta.
3: Ok.
1: Ci vuole qualcuno che faccia la santa qua.
3: Ok. La quarta era solo, come dire,
1: la quarta di Reggiseno.
3: Era solo l'inizio, la quarta. No, vabbè. Quando bevevo tequila, adesso praticamente quasi solo mezcal.
1: Allora, ciao Lucilla, siamo Lucilla e Ale, sono 10 minuti che non beviamo prosecco, iniziano già a pigliarci per il culo.
3: È vero, ragazzi, è tutto vero, è tutto vero. Cioè, siete mai andati in un ubriachino? No? Ma qua. quasi.
1: Vabbè, dai, no, tra l'altro tra amici, anche normale, sì, giusto, sì, condividere un po' così, sì, di allegria alcolica.
3: Assolutamente. 342 41 15 105.

0: Paola Iezzi su Radio 105, 21 e 14, come me e Lucilla questa sera, nella stessa direzione, proprio quella,
1: quella lì
0: ci porterà a Roma domani, ma poi se ci seguite sui social capirete di che cosa stiamo parlando.
1: Esatto, allora in questo martedì 12 di maggio abbiamo deciso così che è una serata dedicata un po' alla spensieratezza, al cazzeggio, dirsi le cretinate, siamo toccando il tema di quel super alcolico, quel liquorino, ma anche quel vinello che non potete più toccare perché quella volta ci avete pestato un po' più forte del solito e quindi soltanto l'idea della vodka al melone vi
0: porca
1: fa
0: miseria.
1: Venire.
0: È vero, è vero. È uno di quelli, lo sai perché? Perché da giovani, da giovanissimi, pensavamo che ubriacarsi con quelle cose là fosse più veloce e anche più semplice, e siamo finiti per odiare determinate cose, tant'è vero che io tutte quelle vodka ai gusti non riesco più a berle.
1: Beh ragazzi, era una cosa di un chimico, io non so chi l'abbia inventata la vodka al melone.
0: Allora, attenzione, potrebbe anche avere un... Aspetta.
1: Sembrano un po' gli svapini di adesso.
0: Allora, ti stavo proprio per dire, un po' sembrano quelli e un po' mi hanno allontanato anche da quella cosa molto gentile che fanno molti ristoratori a fine cena, che ti portano quelle 3-4 mezze bottiglie di vetro col meloncello, il limoncello, il liquore alla liquirizia.
1: E poi c'è il mirto.
0: Però...
1: Allora, mirto bevuto...
0: God save the mirto.
1: Ragazzi, God save the mirto, perché il mirto in Sardegna...
0: Bianco e rosso.
1: È veramente buono.
0: Buono.
2: Ragazzi, sabato ero in Sardegna con Paolino, fine cena ci portano un liquore allo zenzero buonissimo, il mirto e il filo di ferro.
0: Il filo forse troppo ferro. Forte.
2: No, ma ci siamo alzati io e Paolino.
1: Ciao
2: tavolo,
1: Sardegna,
2: abbiamo...
1: ti amo!
0: Sì, sì.
2: Non pensavamo di essere in Sicilia dopo sul palco. Cioè,
1: certo.
0: Allora, io e Lucilla non mettiamo i dischi, o meglio, li mettiamo anche, magari siamo anche capaci a mettere i dischi. Ma tanto avete fatto mettere dischi a gente che non sapeva nemmeno le canzoni che trasmetteva ed erano dei dischi finti fatti soltanto perché avevano fatto un reality, no? Allora, io e Lucilla siamo simpatici, invitateci in Sardegna a fare delle serate dove vi pare, basta che ci fate magna.
1: La Sardegna Sardegna e Puglia per me sono due regioni del cuore. La Sardegna ci sono legata da tanti anni, è una regione molto profonda con cui ho dei legami, dei ricordi bellissimi. Devo dire che, come ho detto spesso, invece alla Puglia proprio ho messo nelle mani la mia rinascita.
0: Due anni fa ho fatto
1: un'estate lì dopo un periodo difficile e sono rinata con i colori del tramonto salentino.
0: È vero, sono dei posti che hanno tante controversie se poi vai a sentire, ma hanno quella magia di prenderti l'anima via l'economia, via un sacco di cose di cui si parla, eccetera, eccetera. Ma effettivamente sono quei posti che hanno la capacità di prenderti l'anima, rigirartela come un calzino e fartela tornare
1: è
0: nuova.
1: È proprio vero.
0: Come quella nonna che era capace solo lei a lavarti quella macchia che non era capace a lavarti nessuna lavanderia.
1: È vero, ti rimettono a nuovo.
0: Tieni, nuovo. Nonna, che hai fatto? Te l'ho lavato io. Basta, sono come le vecchie.
1: Senti, allora, Filippo da Mantova le dice, ubriaco da Petrus un amaro. Poi chi lo conosce mi capisce, stomaco spaccato in due.
0: Urca, beh.
1: La nostra Elisa dice, la mia criptonite, il Merlot. Erasmus in Francia, ultimo dell'anno, sono svenuti in bagno dopo una situazione esorcista style.
0: Sono
1: questi. Vi state aprendo su... Ecco il mio elenco, limoncello, Cuba Libre, vodka alla pesta, pesca fragola Long Island. Non si firma neanche questo.
0: Ragazzi,
1: devo
0: sì.
1: dire che ha dato molte possibilità a tanti drink.
0: Certo, il Long Island era quel drink che prendevi in discoteca quando eri giovane pensando di ubriacarti in fretta.
1: Il Long Island.
0: Sì, Long Island Iced Tea si chiamava.
1: Un tè freddo, che perché ti sembrava di bere tè freddo che ti spappolava il fegato.
0: Sì. Dopo tre eri ubriaco, avevi speso 30.000 lire, 30 euro. Sì, ti ubriacavi in fretta.
1: Dopo due.
0: Beh, forse anche dopo due.
1: Io dopo due, non lo so, io andavo a bere in un... Vabbè, ne parlo dopo.

0: pensavo che non ci cascassero, e invece al 342 41 15 105 ci state veramente raccontando di quella bottiglia che non potete più bere perché per sbaglio una volta vi ci siete ubriacati e adesso non potete nemmeno più sentirla nominare.
1: Ubriaco di vernaccia di Oristano tremenda, oppure di Filuferru.
0: Ragazzi, quelle sono cose potenti. Va bene, ragazzi,
1: continuiamo a parlare di questo. Quell'intruglio, quel cocktail, quell'amaro, quel paciugo, quella sostanza alcolica con cui avete esagerato in tenera età e che non avete più potuto neanche nominare.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
6: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata per il parco a
6: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
8: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con 3 elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
11: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
12: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
13: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
15: Uno sono io!
16: Uno sono anch'io!
14: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
17: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid! Fino a 27 km con un solo litro! 16 cavalli! Da 0 a 100! fatto in 9,2 secondi!
3: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
17: Ah, lo rifacciamo?
4: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
15: Bravo Carlo, sono venute bene?
4: In realtà, no, direi proprio di no.
15: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV, le avresti dovute far stampare da...
4: Flyer Alarm.
15: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm. La tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
16: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
18: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
19: E i consumi?
18: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
20: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
21: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
22: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale. Su Radio 105.

0: Another 65 ci piacerebbe.
1: Anche 69.
0: Oddio, sto male, talk to you. 21:31, questa è Radio 105, questa sera va un po' così, in maniera del tutto libera e disinibita, perché stiamo parlando del fatto che con Ale siamo andati a fare questo aperitivo, ci siamo fatti due bicchieri di prosecco che sui nostri corpi questa sera hanno inciso come due vodka. Due litri forse di vodka, vabbè, ma non importa.
1: No, ma per cui... è la felicità, perché domani poi facciamo una cosa bella. Oggi è stata una bella giornata, nel senso c'è stato il sole da queste parti, siamo stati fuori pure se è una giornata faticosa, però come dire, si comincia a percepire quella leggerezza, quella spensieratezza, sì, di quando arriva l'estate,
0: che ci porteremo avanti fino a novembre, sappilo. Esatto. Allora, Alberto scrive: ristorante sardo a Roma, inconsapevole mezzo bicchiere di filuferro. Tutti insieme sono svenuto, risveglio allo zodiaco con amici preoccupati. Allora, il filuferro vedo che ritorna ampiamente nei vostri messaggi. Il tema che stiamo affrontando è quel bicchierino di troppo che vi ha fatto capitolare e da quel giorno non potete più bere quell'alcolico, quel superalcolico.
1: Esattamente.
0: Che nel sono mio cose caso anche il nocino, nel tuo caso è?
1: Il vermouth.
0: Il vermouth.
1: Attenzione, aspetta, il vermouth bianco. Il vermouth
0: bianco.
1: Ma
0: che ti è successo col vermouth bianco? Ecco. Anche dolciastro.
1: Beh, questa
0: schifo.
1: È una storia che fa sorridere.
0: Allora dai, facci ridere.
1: Brevissima. Gran Montana, dove è successo quello che è successo? Gran Montana, però 20 anni fa, raga, praticamente non potevamo più uscire la sera, quindi dovevamo stare dentro casa.
0: Perché eravate castigati?
1: Castigati da della gente fuori che non ci... avevamo 20 anni.
0: Dei ragazzi che vi facevano brutto.
1: Dei ragazzi francesi e un po' non francesi.
0: Svizzeri.
1: Presenti Parigi, no, algerini, insomma c'era tutta una situazione, okay, per cui meglio che non uscite di casa. Avevamo litigato.
0: Blindati dentro casa.
1: Capodanno, forse 90, vabbè, qualcosa. Comunque alla sera non avevamo niente da fare, beviamo come fanno quegli assatanati dei sedicenni, così. 17 anni, io mi addormento, marcio con un mio amico che la mattina alle 7 si sveglia probabilmente quasi, vabbè, insomma, in condizioni così.
0: Stai raccontando che avete iniziato a vomitare alle 7 del mattino?
1: No, però eravamo lì per lì. Comunque
0: comunque bisogna farlo perché ci si libera.
1: Ci si libera?
0: È vero.
1: Un capodanno così o rimettere?
0: No, bisogna vomitare, sì, quando si sente che si sta male.
1: Sì, diciamo che quella era un'età dove non capisci mai quando è che devi smettere. Poi tante persone non lo capiscono mai, però... Comunque la mattina alle 6:30, 7, quindi avevamo dormito 4 ore, io mi sveglio che c'era lui che apre un occhio, mi guarda, mi dice: come stai? Bene, tu? Bene. Prende il vermouth da terra, il vermouth che era, hai presente la bottiglia per orizzontale? C'era ancora del vermouth?
2: No.
1: Lo beve.
0: Oddio mio.
1: A quel punto io mi sento male.
2: Per un pensiero, hai capito?
1: Perché sento l'odore di quel vermouth e dico: Fabio, che cazzo fa? E lui beve, mi porge la bottiglia, mi alzo dal letto, corro in bagno. Da quel momento, addio vermouth bianco.
0: Addio.
1: Sì.
0: Hai vomitato tanto?
1: Ho perso tutto quello che potessi. Mai più di così.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
2: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
3: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
2: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
4: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
9: C'è 105 Mi Casa.
8: 105 Mi Casa Live.
10: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
11: Giovedì 14 maggio incontreremo nel nostro salotto Fred De Palma e siamo super felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
8: 105 Mi Casa Live.
10: Giovedì 14 maggio con Fred De Palma.
9: C'è 105 Mi Casa.
8: Scopri come partecipare su 105.net.
12: Radio 105, proud to be different.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, sono le 21.44, questa è Radio 105, Ale, Lucilla insieme a voi, Mattia Angri in regia, la credete al centralino e attenzione, attenzione, abbiamo la Vale Stoppelli. Questa cosa veramente mi inchioda dalla risata, vi giuro. Questa cosa che appena dico Vale Stoppelli c'è la ninna nanna mi fa volare.
1: Eh sì, è giusto.
0: Pensa come basta poco a volte per far felice una donna.
1: Pensa quanto basta poco per fare una cosa carina alla radio. Cioè, saluti la Stoppelli. La Stoppelli è la nostra redazione. Per chi fosse nuovo qui al Night Express, è la nostra redazione.
0: La nostra redazione.
1: Persona che adoriamo, una ragazza che adoriamo.
0: Ha scelto lei la sua ninna nanna. Ha detto se deve essere ninna nanna, che ninna nanna sia, ma questa è
1: ce
0: quella.
1: Ce l'ha mandata.
0: Ce l'ha mandata lei?
1: Sì, con Spotify, ce l'ha mandata nella chat. Ha detto se proprio mi dovete coglionare, coglionatemi,
0: sì,
1: così.
0: L'ha cercata su Spotify, ha messo le best ninna nanne ever.
1: Pensate, noi facciamo Rock e Tamaria. Oh, vi adoro anche da Lordi. Prosecco per tutti, Alessia da Torino. Alessia, ti voglio bene, abbiamo bevuto Franciacorta però. Ma è uguale. Insomma, diciamo che quello che ci rende felici è poco importante. L'importante è essere tutti quanti felici.
0: Attenzione, perché Antonio da Bolzano, sottolineiamo le zone di derivazione. Ragazzi, io a 16 anni ho fatto la mia prima e unica vera sbronza con lo Zibibbo. Erano altri tempi. Risultato, dopo 37 anni non riesco ancora nemmeno a sentire l'odore senza stare male. Però una cosa seria la voglio dire. Occhio sempre per responsabilmente, l'abbiamo detto anche noi. Io ormai da più di 3 anni ho eliminato completamente gli alcolici e sinceramente sto molto meglio, ma sei anche di Bolzano. Allora uno deve fare quello che si sente. Io di eliminarli tutti non me la sento.
1: Beh, se scrivi a noi proprio tanto bene non stai, insomma.
0: Esatto.

0: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
5: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.

0: www.radioradio.it.
1: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
2: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.

0: Carrefour.
1: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Nen.
4: La senti?
3: Nen.
4: È la calma di chi conosce le sue bollette.
3: Nen.
4: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it.
5: Nen, gruppo A2A.
6: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
7: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
6: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
7: Non sto nella pelle.
6: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
11: La spesa intelligente!
12: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
13: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: 105
15: che storia.
16: Radio 105 compie 50 anni.
17: Che storia.

0: scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese, anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%, valore futuro garantito 10.680 euro, importo totale dovuto 13.474 euro, offerta valida fino al 29 maggio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: A Radio 105 sono le 10 in punto.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: di te.
1: Ciao Fenoemi, farfalle nello stomaco 22:02, questa è Radio 105. Benvenuti, bentornati al Net Express.
2: Antonio da Bolzano torna alla carica al 342 41 15 105, visto che nell'ora precedente siamo finiti a parlare di quella volta in cui purtroppo avete preso una sbronza con un determinato...
1: Una sostanza.
2: Sì, che può essere un liquore, può essere un superalcolico, un vino, e adesso non ne potete
1: più. Non riuscite più neanche a pensarlo.
2: No, chi col vermouth, chi con la tequila, lui dice, come dire, sottolineando quello che ci ha detto prima, sono stato uno di voi, ho bevuto vigneti interi, quindi noi ormai siamo quelli che hanno bevuto vigneti
1: interi. Se parliamo di intrulli, grappa e spumante, vodka e Red Bull, birra doppio malto col mojito e rum. Franco da Varese, prego.
3: Sì, buonasera.
1: Buonasera.
3: Io da giovane ero talmente tanto povero che per ubriacarmi in fretta mi sono inventato il 4 bianchi più Assenzio. Una botta di vita. Antonio da Cutrofiano.
1: Allora, scusami Antonio da Cutrofiano, ma 4 bianchi più Assenzio, allora pensiamo che cosa può essere.
2: I quattro bianchi
1: possono essere gin,
4: vodka.
1: Martini.
2: No, triple sec. No, allora, i quattro bianchi
1: gin,
2: sono
1: gin, vodka, martini,
2: rum bianco e tequila.
1: Rum bianco, tequila,
2: vodka e gin.
1: Vodka e gin.
2: I quattro bianchi.
1: E Assenzio.
2: Che poi, cioè,
4: ti serve un gastroenterologo.
1: Allora, ti prego, dai, chiamate giovane, l'esorcista. Amici, pronto, polizia
2: giovani,
1: del diavolo.
2: Quante ne abbiamo fatte da giovani, ma perché non capivamo, no? E quindi l'importante era bere qualcosa di pesante, una cosa sbagliatissima. La capisci col tempo, con le sbronze, purtroppo.
1: Allora, io non ho mai avuto questa cosa. A me affascinavano le cose infuocate.
2: Oh, che cos'era? Il
4: B-52.
1: Il B-52. Cioè, quelle robe che a un certo punto avevano dei colori di merda,
2: sì,
1: ma
2: sì,
1: te le infuocavano davanti agli occhi. Io, ragazzi, perdevo la testa. Cioè,
2: sì,
1: mi sarei potuta bere la tua pipì se l'avessero infuocata. Ti giuro. Cioè, io la vedevo infuocata e dicevo: deve essere mia, presto. E ancora infuocata la ingollavo.
2: Come fare a non immaginare adesso? Cioè, ho in mente il locale preciso, che è un locale che è a Vicolo del 5 a Trastevere, a Roma, che fa solo ciupiti, sciottini, chiamateli come volete, tutti particolari.
1: Sì, e... li infuocavano, non me ce porta mai, amico mio. Domani che siamo a Roma non me lo fa manco vedere da lontano.
2: No, non te ce porta.
4: Sto pensando lui che lavora come barman lì.
2: Ok, vabbè.
1: Allora. Ma tu lavoravi lì?
2: No.
1: Ah, ok.
2: No, però dopo quello che hai detto, no, uno dice, mi immagino lì, cioè, facciamo, è arrivata Lucilla, sciottino? Sì.
4: Produzione,
1: oh, senti, ognuno ha i propri gusti,
2: certo,
1: non so,
2: certo,
1: come dirti.
2: No, non siamo qui a fare
1: adesso
2: i moralizzatori.
1: Non possiamo passare dall'alcol al sesso estremo, però sarebbe veramente facile il percorso e potremmo in questa seconda ora davvero cambiare un attimo le carte in tavola.
2: Beh, l'alcol che viene versato addosso e poi bevuto dal corpo di una persona.
1: Vabbè,
2: è una cosa,
1: dai,
2: bella.
1: Adesso quello, come si chiama quello che ci ha fatto il video con
2: Ossessione,
1: con Belen,
2: Samurai J. Lì lui versa dell'alcol.
1: Adesso
2: sul
1: è inflazionata
2: piede,
1: questa cosa.
2: Adesso è un po' inflazionata, ma in realtà, secondo me, ce l'abbiamo avuto un po' tutti quel momento.
1: Dai,
2: lì,
1: allora,
2: che facciamo le cose.
1: La domanda. Ce l'ho, ho la domanda. Cose che un po' ubriachi abbiamo fatto a letto, che poi abbiamo detto: l'ho fatta proprio perché avevo bevuto. Dai, voglio vedere chi ha il coraggio. 34, stavo dando sempre il mio numero, 342 41 15 105.
2: Ho in mente un mio amico che una sera mi disse: non le ho chiesto come si chiama.
1: E beh, e lei però non se l'è fatto chiedere.
2: Lui?
1: No, perché se... era un lui. Volo. E gli è piaciuto?
2: Beh, che dire.

0: Material Lover, Sienna Spyro su 105:22:09 di martedì.
1: She's back, è tornata,
0: esatto,
1: Sienna.
0: Esattamente. Allora, è 12 di maggio, lo ripeto perché si stanno scaldando un po', non gli animi, però come dire...
1: L'emozione.
0: Sì, la voglia di quelle cose lì che, come dire, no? Visto che stiamo parlando di alcolici, di quella volta che abbiamo avuto una sbronza così forte che poi non siamo più riusciti a bere quell'alcolico lì, ma siamo finiti nell'ultimo intervento a parlare di quelle cose
1: un po' frizzantine che si fanno magari quando non si è in pieno controllo di sé. Allora, ci piacerebbe
0: nel sesso.
1: Vedo che in tanti, dopo esporsi, dopo essersi esposti a livello appunto su questo tema, quindi ho bevuto questa cosa, ho fatto quest'altro, una volta ho fatto questo, non bevo più quello, dicono: sono 5 anni che non bevo più, sono 3 anni che non bevo più. Non vogliamo assolutamente sminuire il fatto che l'alcol possa essere un problema, lo sia per tanti,
0: certo,
1: che tanti debbano o abbiano dovuto affrontare un discorso di disintossicazione senza più toccarlo, assolutamente. E anzi, bravi a tutti quelli che non lo fanno più perché era la loro... diciamo deviazione e quindi l'hanno portato ad un altro livello. Volevamo rimanere più leggeri questa sera, ecco, un po' cazzeggio.
0: Ma noi stiamo andando a ripescare quei momenti della nostra vita in cui purtroppo la maggior parte di noi ha vissuto dei momenti un po' allo sbaraglio, quando eravamo giovanissimi soprattutto, quando non conoscevamo l'elemento. Se tu non conosci l'alcol, non sai bere. Adesso al secondo calice, se sei in una cena, sai che al terzo rischi di straparlare, rischi di essere brillo, che magari devi guidare, eccetera eccetera eccetera, capito? Quando sei giovane certe cose non le sai, oppure non te le hanno spiegate per bene, e rischi di fare delle scemenze che poi ti ricordi per tutta la vita e dici: sai che c'è, io con la sambuca proprio non riesco più ad andare d'accordo.
1: Comunque posso dire che c'è un nostro ascoltatore che dice una grande verità, la racconta. Io addormentarsi mentre sei sul più bello con lei che al mattino dopo ti guarda schifato perché non avete concluso niente.
0: Ragazzi, se la serata è stata divertente, come dire, poi si recupera.
1: Sì, però per me è sempre brutto arrivare al punto in cui non si riesce a fare l'amore perché si è bevuto troppo.
0: Non ci devi arrivare, ti devi rendere conto, anche perché uno dei due, cioè o si è tutte e due allo stesso livello, altrimenti se uno è un po' più avanti dell'altro, l'altro si deve rendere conto che quello non è in condizione e non aspettarsi nulla, anzi lo devi solo portare a dormire, credo, no?
1: Sì.
0: Che fai? Ti aspetti? Cioè, se no te ne approfitti, se poco poco ci riesce, poi te ne approfitti e non è... anche quello è un altro caso. Comunque la cosa divertente era le cose da mangiare o le cose da bere che si utilizzano nel sesso, non per forza da sbronzi, anche da lucidi.
1: Ma da mangiare in che senso?
0: Beh, che ti spalmi addosso le cose.
1: Ah, vuoi arrivare
0: le fragole
1: lì? Prego.
2: E sei sicura di fare questa domanda?
0: Sei sicura? Te lo chiede, sei sicura di fare questa domanda?
1: Quindi tu vuoi parlare di cose che si spalmano addosso, è un po' una cosa anni 80.
0: No, non le cose che si spalmano addosso, parlo anche di... la domanda che hai fatto tu prima, anche soprattutto di cose
1: le
0: da bere.
1: Le cose un po' estreme,
0: sì,
1: che ti hanno portato, che nel sesso sei arrivato a fare anche grazie a qualche aiutino.
0: Ok, e l'aiutino esterno, parliamo del calice, parliamo sì, del calice, del bicchierino.
1: Sì, ovviamente non stiamo parlando di sostanze stupefacenti, no, perché sennò licenziamento dietro l'angolo.
0: Assolutamente. No. 342 41 15 105 SMS WhatsApp, vi aspettiamo.
3: Cercavi me, non è vero? Bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

siamo strati. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse, ma perché non lo so.

0: Lui è Night, forte, 22:16, questa è Radio 105. Stiamo parlando di quelle cose che abbiamo fatto nel sesso perché magari ci eravamo lasciati andare un bicchierino di troppo e ripensandoci poi ci siamo ritrovati sconvolti o in situazioni tipo, se devo dirne una, farsi dominare e al mattino ritrovarsi pieno di graffi sulla schiena come se avessi incontrato una tigre. Però questa è una cosa che si può fare anche senza
1: aiutino. Si può fare anche senza il calice in più, però voglio dire, nemmeno a lamentarsi, insomma, cioè è andata anche bene. Va bene, le vostre storie tra poco le ascoltiamo, le leggiamo. 342 41 15 105.
2: E sei sicura di fare questa domanda?
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Amore, mi racconti una storia?
10: Va bene, dai.
11: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
12: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
13: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
14: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
15: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
14: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
15: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
14: Veramente?
15: Arredissima, dove la vita è issima.
16: Arredissima.
17: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
18: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
19: Kia. Movement that inspires.
8: Tutto il mondo DM in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
10: Ma è perfetta!
7: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
20: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
21: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
22: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
23: Radio 105. Proud to be different.

0: La vostra è perversione a questo punto.
1: Cos'è che ha detto?
2: Mattia, puoi tradurre per favore?
1: Cos'è che ha detto?
3: Dice, vista la vostra insistenza, dice che per lui la vostra è perversione.
2: Me lo fai risentire, per favore?
3: Aspetta.
0: La vostra è perversione a questo punto.
2: Perché darti torto?
1: Sembra un po' Proce.
3: Chissà cosa è intollerante lui.
2: Giriamo la ruota.
1: Giriamo la ruota un attimo qua. Va bene. Allora, stiamo parlando in realtà così un po' in libertà questa sera. È un martedì che sembra un po' un venerdì.
2: Molto vero. È un martedì che sembra un sabato di quelli dove hai fatto aperitivo, cena, dopo cena e ti stai chiedendo se andare in un nightclub.
1: Sì, e invece poi diciamolo, perché questa condizione fa ridere, ma in realtà noi ci siamo bevuti due bicchieri di bolla.
2: Sì.
1: Quindi non che è da dire che ci siamo fatti degli shot. Due negroni,
2: No, ma l'aperitivo felice, la giornata felice, insomma tutto il mood, compreso poi anche il calice di Franciacorta, i due calici di Franciacorta hanno fatto sì che noi arrivassimo tutti belli felicioni, e allora da lì tutti gli argomenti di cui stiamo parlando e le varie storie, che non possiamo leggere tutte per intero, o forse anche sì, di persone che hanno fatto l'amore, come dire.
1: Sì, un po' brilli, questo dice, entrambi un po' brilli. Avevo 21 anni, ci siamo sdraiati sul prato all'ingresso di una discoteca dietro un muretto basso, ma dalla strada eravamo visibili con le macchine che passavano. Il giorno dopo abbiamo riso per ore rendendoci conto del posto in cui lo avevamo fatto. Chissà quanti video sono stati fatti in quella serata.
2: Sì.
1: Una delle più belle zin zin della nostra vita.
2: Sì, brava, perché ha detto zin zin.
1: Ah no, beh, certo.
2: Oh, bravo,
1: sai
2: tu che hai detto zin zin.
1: Io e la volgarità.
2: lui ha detto un'altra cosa, una delle più belle di tutta la vita. La questione di appartarsi, tra virgolette, in luoghi che sembrano nascosti,
1: appartati,
2: ma non lo sono.
1: È il famoso struzzo che per nascondersi mette la testa sotto la sabbia, no? È come dire, non mi vede nessuno.
2: È quella cosa lì. Che però tendenzialmente si fa dopo il club, dopo la discoteca. Cioè,
3: vero, confermo.
2: Sì, a me non è mai successo, però ho beccato la mia ex che lo faceva. Bravo.
1: In che senso?
2: Bravo Alessandro.
1: Ma davvero?
2: Bravo Alessandro.
1: Ah, ti ha fatto gli scornazzi.
2: Ma ha fatto lo scornazzo.
3: Quindi non era la tua ex allora.
2: Era la mia fidanzata in quel momento.
1: E hai beccato che faceva zin zin con uno in un locale.
2: Volete fuori dal locale?
1: Beh, ti prego, raccontacela. Mettiamo una musica triste.
2: No, ti dico direttamente il finale, che comunque va benissimo con la musica triste. Siccome anch'io avevo bevuto forse un gin tonic in più.
1: Ma da quanto stavate insieme?
2: Un anno e mezzo.
1: Ah, così?
2: Sì. Estate. 24, 25 io, 22 lei, 23
1: okay,
2: lei,
1: okay.
2: Una cosa del genere. Eravamo in un momento un po' così. Io ero andato a trovarla in Sardegna, dove lei faceva la stagione da PR.
1: È presente l'idea?
2: La mia. Quelle che si siedono sull'asciugamano e dicono: ragazzi, che cosa fate questa sera? Venite a ballare, volete un tavolo? Ok, quelle cose lì. Sono arrivato dopo che lei era un mese e mezzo che stava lavorando. Comunque, aspetta, peggio, no? Ma adesso mi vengono in mente dettagli. Prendiamo il tavolo che ce l'ha venduto lei. Lei ci ha venduto il tavolo a me e ai miei amici.
1: L'ha fatto pagare?
2: Certo, a me e ai miei amici nella discoteca dove lavorava. Benissimo.
1: Ma lei è affettuosa con te quando tu sei arrivato o no? Oppure, ciao Ale.
2: No, no, professionale. Professionale, perché giustamente non poteva.
3: Professionale perché... secondo quale professione?
1: Esatto, quella di PR?
2: No, quella di PR.
1: Ok.
2: E di persona che aveva appena iniziato una relazione con un collega. Evidentemente,
1: okay.
2: Perché poi dopo io sono uscito e ho beccato proprio scena nella SIEP, insomma, lì dietro proprio Allegri. E che cosa ho fatto io?
1: Cosa hai fatto? Niente.
2: Non è lei. No.
1: Sei andato di rimozione.
2: No, non è lei. Sì, non è lei. È vestito uguale, ma non è lei. ragazzi.
1: E com'è finita? Siete tornati a casa insieme? Tu sei andato a casa? Che è successo?
2: Ci siamo lasciati da lì a qualche giorno, perché nonostante io avessi visto...
1: Lei ti
2: non
1: ha detto che era lei.
2: È venuta lei a dirmelo.
1: Sono
2: io. Ero io, Alessandro, ero io. Basta.
1: Accigato!

0: Col gioia e dolori qua dicono, eh.
1: Allora, possiamo dire che comunque il video che stiamo guardando di Italia e Zara Larsson è comunque bello spintino.
0: Porca miseria, me lo sono perso.
1: Sei distratto.
2: La rimettiamo?
0: Stavo rimembrando i tempi che furono.
1: Ritrovarsi in mezzo ad un campo da calcio di un oratorio con la tipa del tuo amico.
0: Urca.
1: Comunque posso dire, Franco da Varese, che questa sera ci sta mandando un po' di messaggi.
0: È lui che ne si è fatti dire... sei di prosecchi stasera, non noi.
1: Che sul tema va fortissimo, caro sì, Franco. Sì, tu sì. Hai fatto pasticciacci, eh.
0: Comunque io non credo alla storia sono ubriaco, ho fatto una cazzata. Cioè, nel senso, quelli che dicono Franco non me ne volere, però ritrovarsi in mezzo a un campo da calcio di un oratorio con la tipa del tuo amico, anche seri.
1: No, è che non sei in grado, devi capire che non sei in grado dopo una certa di reprimere i tuoi istinti primari.
0: Reprimere i tuoi istinti primari e prendere anche delle decisioni, cioè dire di no più che prendere decisioni. Infatti quando sei su di giri, quando sei sbronzo, è molto più facile convincerti a fare qualsiasi cosa. Perlomeno nel mio caso, non so voi. No?
1: Allora, io sono abbastanza istintiva e passionale.
0: Ok.
1: Okay. Non è che io abbia bisogno proprio di una spintarella per quelle cose.
0: Ok. Tu sei una che prosegue, ma il prosegue.
1: Di chi c'ha bisogno?
0: No, faccio però, da solo.
1: Appunto per questo io so che cosa devo bere e quanto.
0: Sì, però ecco. A parte le situazioni divertenti, quelli che giustamente certo. Ci fanno piacere, a cui ti riferisci, parlo delle questioni un po' più serie. Tipo quando veramente rischi di fare la scemenza con la tipa del tuo amico o il tipo della tua amica.
1: Allora però secondo me, ad esempio, il tipo della tua amica per me non ha il pisello.
0: Anche
1: è
0: per
1: un
0: me.
1: Essere senza, anche cioè piallato
0: me. Anche per me, uguale, stessa identica cosa. Potrei aver bevuto l'infinito.
1: Anche io.
0: Veramente, non riusciranno mai a convincermi.
1: Anche io.
0: Stacco,
1: taglio, io.
0: Dopo io. Domani a letto con la donna del mio migliore amico.
2: Oggi che in questo momento faresti torto a due persone contemporaneamente.
0: Eh sì, infatti.
1: Madonna, molto peggio il tuo amico. Non va fatta mai una roba così.
0: Mai. Cioè io penso,
1: cioè a meno che uno non si innamori proprio che perde la testa, ma allora devi andare lì e dire senti, è successo un fattaccio.
0: Prima ancora che succeda il fattaccio, io direi aspetta,
1: sì,
0: fermi
1: oppure
0: tutti.
1: Oppure adesso è molto difficile che tu ti proclami prima. Può anche succedere qualcosa, però tu in tempo record vai e dici io mi sono innamorato.
0: Questo è come dire, un discorso molto lucido paradossalmente, perché se io e te, tu generico, che sei fidanzata con il mio amico e a un certo punto ci rendiamo conto della passione e dobbiamo metterci un freno, tipo no, non può succedere questa cosa, io il giorno dopo ci penso, vengo da te e dico o glielo dici tu o glielo dico io.
1: Sì, sono d'accordo.
0: E io vado da lui e dico senti, è successa questa cosa, io mi sono fermato.
1: Madonna,
0: ma
1: che casino,
0: c'è.
1: Non ci vorrei, guarda, non
0: mai,
1: vorrei mai,
0: che brutta
1: mai.
0: Situazione. I love the way you lie. Esatto. Sì, ci siamo quasi, manca un attimo. Non vorrei mai trovarmi in nessuno dei ruoli. In nessuno di tutti e tre, quattro i ruoli, se c'è anche una quarta persona.
1: No, neanch'io. È proprio una situazione brutta.
0: E non mi ci sono mai trovato. Non mi ci sono mai trovato perché sono stato bravo.
1: No, devo dire neanch'io. In questa esatta. In questa esatta no.
0: Guarda che è una bella cosa, questo fa di noi delle belle persone, amica.
1: Però tipo ti posso dire però era diverso perché io ero single, lui era single. C'è stato un periodo in cui ero all'ultimo anno del liceo, sono stato un anno con questo ragazzo Mauretto, che ancora gli voglio molto bene, però lui era molto preso da me. Vabbè, fatto sta che ci siamo lasciati. Io avevo 18 anni, 19. E mi sono messa a parlare con uno dei suoi più cari amici dei tempi, che è il mio attuale fidanzato e che ai tempi era amico carissimo di Mauretto, e io che gli racconto un giorno, lui che si confida il secondo e mi tira sul morale, mi dice ti capisco, e alla fine il patatrac l'abbiamo fatto anche 25 anni fa.
0: Chi la dura la vince comunque, eh? Un duro lavoro iniziato 25 anni fa.
1: Lui lo dice sempre, dice pensa che rottura dei coglioni, ci ho messo 25 anni.
0: Lode alla tenacia, quando lo vedo lo abbraccio a prescindere. Che gli sia piaciuta questa attesa, questa fatica.
1: È vero, è vero, è così. Vabbè,
0: tante belle storie qui al 105 Net Express.

0: Michel Somber, 22:42, questo è il 105 Net Express. Nah, secondo me l'alcol è solo una scusa per molti per far ciò che si desidera da sempre. La chiamano cazzata, ma in realtà in fondo sta cazzata la volevano
1: fare, può
0: Joy
1: essere.
0: Joy da Palermo.
1: Allora, Joy da Palermo ha ragione, poi arrivano ovviamente, come spesso accade, i moralizzatori, per esempio.
0: Siamo aperti a tutti, anche ai moralizzatori.
1: No, ma ci mancherebbe. Però mi fa sorridere perché prima dicevamo... l'alcol magari in queste situazioni, sono arrivati dei messaggi, ha detto ha fatto l'amore con la fidanzata del mio amico, ovvio che è sempre meglio non farle quelle cose, no? Però insomma la vita è lunga, sei giovani, magari non riesci a gestirti, può capitare.
0: Noi leggiamo le vostre storie, diamo un'interpretazione, cerchiamo di starci un po' dentro, insomma, poi ognuno ha la sua.
1: Però c'è qualcuno che dice: l'innamoramento non è un passepartout, ti innamori, reprimi e soffri.
0: E soffri.
1: No, allora, grazie.
0: L'innamoramento non è un passepartout, ci potrebbe anche stare. Reprimi e soffri.
1: Allora, sul fatto che l'innamoramento non sia un passepartout nessuno l'ha mai detto, però è vero anche che se tu dici io mi sono innamorato, lei si è innamorata, c'è poca cosa da fare. È anche vero che è un sentimento che va rispettato, e di fronte a due persone che ti dicono ci siamo innamorate, non è una cosa che puoi davvero guidare fino in fondo.
0: Assolutamente.
1: Non la puoi cancellare, l'innamoramento, nei confronti di una persona.
0: No, l'innamoramento, la cotta o l'amore lungo, tu non lo puoi cancellare.
1: No.
0: E se per caso uno dei due è impegnato con una persona a cui vuoi bene, quindi un amico o un'amica, diventa tutto un casino. È brutto, a volte succede. La cosa giusta, poi nessuno è in grado di fare sempre la cosa giusta.
1: Si sbaglia, parlarne.
0: Siamo uomini, però la cosa giusta sarebbe riuscire a fermarsi un attimo prima, a prendere consapevolezza della situazione e parlarne. E tante altre storie che arrivano, insomma, anche se il tempo è finito, però insomma ci sono tante immagini che ci avete regalato, molto, molto forti anche.
1: No, ma è sempre molto bello poi quando i nostri 105isti si aprono anche su discorsi che partono in maniera molto leggera e diventano più profondi, quindi bravi ragazzi.
0: Bravi tutti.
2: Scende la notte veloce come una ghigliottina.

0: Tira, lava e igienizza con il vapore. Tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
3: Il quadrotto?
2: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità. Beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line,
7: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV Line!
7: Maniaci della qualità.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
11: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
12: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
14: Troverò io la marmotta.
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
15: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
16: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
17: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
18: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
16: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
19: Lo lascerai, prima o poi.
16: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
20: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
6: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Per me è una Heineken! Questa è totale!
8: Vero, ma da qui non vedo niente!
7: Ti faccio spazio, ne ordino una anche per te!
8: Grazie!
7: Allora, un'altra per...
8: Andrea!
7: Una Heineken per Andrea! Ah, comunque piacere, sono Luca!
8: Se amate la stessa musica, potreste già essere amici! Heineken, fans have more friends! Bevi responsabilmente!
9: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Packaging creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
2: E ora la sfida finale! Cocktail!
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione!
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate!
3: Crociera all'inclusive con Costa!
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due!
5: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
10: C'è 105 Mi Casa.
9: 105 Mi Casa Live.
11: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
12: Giovedì 14 maggio incontreremo nel nostro salotto Fred De Palma e siamo super felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
9: 105 Mi Casa Live.
11: Giovedì 14 maggio con Fred De Palma.
10: C'è 105 Mi Casa.
9: Scopri come partecipare su 105.net.
13: 105
14: 105
13: 105 Che storia!
15: Radio 105 compie 50 anni.
14: Che storia!

0: di Dennis Touch Me su Radio 105 per festeggiare Radio 105, perché non finiremo mai,
1: mai. Più, basta. Neanche il 19 di giugno, quando saremo tutti insieme in Piazza 30 Trieste a Ferrara, neanche lì finiremo di festeggiare i 50 anni di Radio 105.
0: Anzi, a maggior ragione metteremo una marcia in più e vi aspettano tante sorprese, quindi non so se possiamo già dare l'appuntamento, ma facciamolo. 19 di giugno,
1: dai, in
0: a Ferrara,
1: Piazza
0: 30 Trieste,
1: saremo tutti insieme. Ci saranno tutti i vari programmi che organizzeranno cose sul palco. Sarà un bel modo di ritrovarsi tutti insieme.
0: Domani saremo qui, ma anche se qualcuno di voi domani dovesse essere all'Olimpico per la finale di Coppa Italia,
1: in maniera magica saremo anche lì.
0: Saremo,
1: abbiamo
0: anche
1: questo
0: lì.
1: Dono di sdoppiarci domani.
0: Ci sentiamo domani alle 21 su Radio 105, oppure ci vediamo allo stadio. Fate voi,
1: fate bravi, ma non troppo. Ciao.
2: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETcontact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata per il parco a lei.
2: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
4: Sono le 23 e inizia la replica dello zoo.
5: Attenzione,
6: attenzione,
5: attenzione.
6: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Oggi mi sono svegliato con un prurito alle palle devastante.
7: Ma
6: anche a voi maschiette succede questo.
1: Maschiette?
6: Non passa mica. Anche adesso mi prude tantissimo il coglione destro. Se anche tu hai questo problema, scrivi "ho il prurito ai coglioni" a 342 41 15 105 e ne parleremo per tutto il programma. Saluto in regia Pippo Palmieri.
8: Eccolo!
6: Ci sei mancato, sai. Si sente la tua mano, ma soprattutto ora si sentono le basi.
8: Non è vero.
6: Senza togliere nulla a Summa, che tutti pensiamo che sia il tecnico più bravo di 105. Ma tu sei Pippo Palmieri. Saluto Letizia Puccioni.
9: Ciao.
6: Ammazza, quanto eri buona 15 anni fa. Ho sbagliato. Ritratto.
9: No, è giusto.
6: E poi
9: neanche.
6: Lo vedo.
8: Sì.
6: Il perno di questo programma. Senza di lui lo zoo non sarebbe niente.
9: Bravo, diglielo.
6: Solo lui sa essere lui.
8: Sì, è vero.
6: Lo vedete?
9: Sì.
6: Neppure
9: sì.
6: Io. Come? Perché non esiste.
8: Ecco.
6: No, è scherzo, è ecco. Wender.
9: Grande Wender.
10: È vero, in parte, dai.
6: Dai, scherzo. Fai un passo avanti, Fabio Lisei.
10: Eccomi.
6: Senza
10: accidenti.
6: Togliere nulla a Paolo Noise. E poi colui che ha creato lo zoo scivolando su un asse del cesso in una discoteca nel 1999.
9: Wow.
6: Ecco a voi, da Miami, Marco Mazzoli. E adesso Wender prepara il reverse. Pork,
8: grork, peggiora.

0: Lo Zodi 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: C'ho i cani in studio. Buongiorno Italia, buongiorno. Si spaventa, Zach, sta dormendo, scusa. Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno Marco. Hey,
1: buongiorno, come va? Tutto bene? Sta dormendo, figa.
2: Va bene, voglio svegliarli.
1: Che cazzo, mia moglie mi fa stamattina all'ultimo minuto: oh, i cani portali tu, porca puttana. Vuol dire fargli da mangiare, fargli cagare. È un lavoro. Allora, senti, stavo leggendo che Elon Musk potrebbe diventare il primo trilionario della storia.
2: Pensa.
1: E oltretutto, l'ho girata due secondi fa, la Puccioni sicuramente non l'ha letta, però gira notizia che praticamente Trump sta organizzando un viaggio favoloso in Polonia. Sta organizzando un viaggio in Cina,
2: sì.
1: E vuole,
2: sì,
1: incontrare il presidente, ma si porta dietro tutta una masnada di personaggi importanti. Vi leggo l'elenco.
2: Sì,
1: allora, credo che questo significhi diverse cose. Aspetta che abbasso la musica, altrimenti. Allora. List of executives joining President Trump on a trip to China.
2: Sì.
1: Allora, si porta dietro Tim Cook di Apple.
2: Sì. Wow.
1: Poi Jane Fraser di Citibank.
2: Sì. Sì.
1: Poi, vabbè, Elon Musk di Tesla, ovvio. BlackRock, Larry Fink, Cisco, che cosa fa? Cisco fa
3: telecomunicazioni, sì, cose strane. Vabbè,
1: Chuck Robbins, il CEO. Poi
4: il
1: Ryan
4: di Chuck Norris.
1: McKinnery di Visa, poi si porta l'amministratore delegato di Boeing, poi di Cargill.
2: Ecco, ma la mia domanda è, Marco, scusa, ma i bambini li trovano là o se li portano da casa?
1: Non lo so.
2: Perché vista la comitiva.
1: No, questo fa capire quanto conti la Cina, nel senso che se si porta tutta questa gente, vuol dire che comunque gli Stati Uniti hanno bisogno della Cina per andare avanti, perché ormai tutte queste aziende contano sulla Cina. Pezzi di ricambio, assemblaggi, tipo, non so, la Apple, i telefonini che usiamo tutti quanti sono fatti in Cina. Sono cazzi, Quindi devono fare pacina, credo. Adesso vanno là, si abbracciano, bacini, abbracci.
5: Sì, ha già detto che non vede l'ora, che Xi Jinping è rispettato da tutti.
2: Sai che non ci va.
5: Benissimo.
2: Sai che Xi Jinping non ci va, ci manda un funzionario.
4: È un grande,
2: no,
4: sì.
2: Ci manda un funzionario.
1: Qual è? Guarda, ne parlavo l'altro giorno, anche con gente che comunque l'ha votato Trump. Qual è il problema di Trump? Se stesso. Lui
2: è un coglione, non è quello il problema, è un vecchio coglione.
1: Allora, io dico, se tu devi essere coerente, cioè se tu dici che la Cina è merda e la vuoi affondare, vai fino in fondo. La gente dirà sei un coglione, oppure ti amo, grande, eccetera. Se invece continui a cambiare idea, dopo hai Fabio Lisei che ti dà del coglione.
2: No, lui è furbo, no. Fabio Lisei te l'ha sempre dato, allora, il coglione, dal primo mandato.
4: Trump mette confusione agli elettori. Sì. Perché, allora, no, io non voto Trump. Perché? Perché lui c'è la morte del cinese, non è vero? È andato là a salutarli. Ah sì, veramente? Allora sì, voto Trump.
2: Sì, ma quello che lo dice ce l'ha anche lui con i cinesi.
4: Cioè, lui è così, capito? Continua a rimpastare così la gente è confusa. Dice, che cazzo?
5: In realtà pare che andrà là anche per chiedere una sorta di aiuto sull'Iran, sì, di convincere un attimo a fare.
1: Beh, ragazzi, calcolate che il debito pubblico americano, che è enorme, ce l'ha con la Cina, cioè nel senso che è la Cina che gli ha pagato il debito.
2: Se lo sono comprati e adesso prima o poi riscuoteranno.
1: Beh, ragazzi, si fa presto, io l'ho sempre detto. Se va male di qui, andiamo. Allora, c'ho la Svizzera come alternativa, però mi dicono tutti che è noiosa, due palle. La Polonia mi dicono che sta
2: una cosa favolosa, l'abbiamo
1: però fa freddo,
2: Ma
4: Albania, sì. Albania, raga, Albania.
5: Costa Rica, Marco, ti ricordo Costa Rica.
1: Vedi che alla fine la Puccione è vero, la Costa Rica è la soluzione.
5: Sì.
1: Non hanno i militari, non hanno
2: posso dirti Varese anche. È veramente sottovalutata Varese, piena di boschi, spazi verdi. Varese.
4: Ridendo e scherzando, l'Albania è, se ci pensi, lunga quanto più o meno l'Italia,
1: sì,
4: no?
1: Sì.
4: Cioè, quindi
1: sì,
4: c'ha tutto uno sfogo sull'Adriatico meraviglioso, sì, spiagge meraviglioso. Un'economia che sta andando forte, dall'altra parte c'è la Grecia a un passo,
2: sì, appunto,
4: quindi
1: qui
4: puoi
1: c'è
4: importare
1: anche il mare bello,
4: ti droga.
2: Allora, l'Albania, per chi c'è stato, conosco tanti amici che ci sono andati, è praticamente le Marche degli anni Ottanta.
4: No, ma adesso
2: tu vai là e ci sono i locali, i bar con i neon. Sono le Marche degli anni Ottanta. Sai quando c'è stato il boom economico, che cementificavano tutto, localizzavano tutto? Ecco, quello lì, le Marche degli anni Ottanta. Tu, Ancona, nell'86. Tu vai e dici, oh cazzo, che figata. Sembra un parco tematico.
1: Che paragone.
4: Sì. Ancona è ancora ferma l'86.
2: No, sembra un parco tematico a tema Marche 86.
1: No, che ieri, facendo la battuta, sono incazzati in Abruzzo. Non si può mai dire niente, oh. Minchia. Però no, io ogni anno non ricevo un grazie dagli amici dell'Abruzzo. Sono partito con uno scooter da Milano per venire giù nel 2009, vi ricordate?
2: Sono passati anche tanti anni.
1: Ho capito cosa vuol dire, comunque un grazie ogni tanto, mai, tutto dovuto.
5: Non l'hai fatto per il grazie, l'hai fatto per fare una cosa
1: fatta
5: bene. Ma lo
1: so, sto scherzando, però per la maggiore. Fabio Lisei ci ha fatto un anno di puntate dicendo che in Abruzzo non c'era un cazzo. Minchia,
2: me ne sono pentito per i successivi 20.
4: Sì, ho capito, però Fabio era quello che diceva, dicono che le bionde, cosa? Dimmi amore. Tu l'hai detto una volta, volevano pestarti in due, capito?
2: Ad esempio, tutta la merda che io rovescio sul Piemonte non mi sta tornando indietro.
4: Prova a dirlo tu, Marco, vediamo se succede qualcosa.
2: No, dici, Alessandria il tempo è bruttino, domani vengono con i fucili a Miami. Di Alessandrino, con l'esercito alessandrino.
1: Senti, invece leggevo, riconosciuto un bambino con una madre e due padri, la prima volta in Italia.
4: Sai quanti ce n'è?
5: Sì, però questo è riconosciuto, non è una madre surrogata, ecco, quindi insomma.
1: Sì, quindi la madre è la madre veramente, sì. E i due padri hanno adottato il figlio. E
5: uno
1: adesso
5: è il padre biologico e l'aveva preso invece con sé, e l'altro alla fine l'ha adottato con il consenso della madre biologica.
1: Io sono assolutamente d'accordo, ragazzi. Meglio che lasciarli in un orfanotrofio, certo. Scusami.
4: Quindi abbiamo sfatato il mito cazzo in culo non fa figli. Cioè,
2: adesso non la metterei giù in modo così laconico.
4: Abbiamo distrutto questa certezza di Wender, capito?
1: Io sapete che sono il re delle gaff, no? L'altro giorno sono dovuto andare a Isla Morada a sistemare una roba all'antenna che abbiamo giù nelle keys e la tizia che lavora con noi qua dice, guarda, ho un elettricista bravissimo, sì. Figa, arriva questo, Antonio si chiama, tutto muscoloso, grosso, eccetera.
2: Si è arrapato,
1: con un altro tipo di colore, un bel ragazzo anche lui, e andiamo noi tre in macchina giù alle keys a vedere quale fosse il problema. E io tutto il viaggio a far battute, robe, ogni
5: omofobe,
1: tanto dicevo, no, però alcune sì. Omofobe.
4: E anche razziali, ed era
1: ho anche raccontato un paio di barzellette sugli omosessuali e vedevo che non ridevano tantissimo. Quando torno dico alla tipa, sì cazzo però che musoni, ogni volta che facevo una battuta sugli omosessuali
2: sui froci
1: non la prendevano, mi fa, sono una coppia, Marco. Dico, come sono una... No,
4: sapevo, li scopavo, figlio.
1: Ma dimmelo prima, cazzo.
2: Io ieri forse ne ho fatta una peggio. Vado con il bellissimo dopo la puntata a fare un master. Cioè a parlare ad un master come ospite, ovviamente.
1: Beh, almeno
2: gratis.
1: Con te parla, dai, bella sta cosa.
2: Comunque,
4: perché si vede che gli incula i soldi, sappi.
2: Sì, proprio ci fa la crestona. Comunque, vado come ospite a sorpresa, quindi niente gettone stavolta. Vabbè. In caso, chiedo ai ragazzi che sono lì, tutti i ragazzi giovani, ragazzi, ma voi cosa fate qua? Noi stiamo studiando radio. E io, ma ragazzi, ma studiare radio non serve a un cazzo. Accanto a me c'è il professore che gli ha chiesto 10.000 euro per insegnargli la radio, che proprio lo vedo che sbianca e gli cadono i capelli di lato. Sai gli portali della Lamborghini, così gli si aprono. Mi volto verso Salvaderi percependo il disagio, mi guarda, mi fa, mane fantozzi, mane
4: lo sputi, lo
2: no, ma
4: sputi.
2: scherzavo,
1: ma io, ragazzi, dico, ma nessuno ha imparato la lezione dopo che sei salito sul palcoscenico in Sicilia della Volkswagen e hai fatto quella battuta,
2: ma non
1: orribile,
2: lo sapevo dov'ero,
1: e abbiamo perso 4 milioni di euro ai tempi di investimento. Ma perché chiamano te?
2: Non sapevo dov'ero, Marco, fumo tantissimo.
5: Vabbè, però nel senso, sai che comunque fai radio, non puoi dire che radio non serve a
4: ha ragione,
5: ma scusa, lo so, ma non dirlo, cioè lasciamoli credere.
2: Io pensavo che, cioè, avendo fatto la lezione l'altissimo, fosse una roba economica,
4: ragazzi,
2: capito?
4: Spezzare i sogni dei giovani è la cosa più divertente,
1: no, ma guarda che i giovani non guardano la radio come un lavoro futuro, cioè è rarissimo che ci sia un ventenne, un quindicenne,
2: tranne quelli lì che hanno pagato come una banca all'università cattolica.
1: Da grande voglio fare lo speaker radiofonico, non ce ne sono tantissimi,
5: in realtà. Ce ne sono tanti, non ci sono radio che li prendono, vorrei dire.
1: Vabbè, non lo so. Io avevo fatto un esperimento, ma purtroppo non mi ha aiutato l'azienda, e quindi alla fine cosa
5: solo
1: devo fare?
5: Solo uno abbiamo preso, per fortuna.
1: Uno, il peggiore, Antonio Summa, Cristo. Ma perché? Ma perché colpa mia anche lì? Perché?
2: Pensa che era il meno peggio del corso.
1: No, non è vero, non è vero. Ce ne sono tanti di talenti. Il problema è che, come dice la Puccioni, poi queste aziende non nessuno rischia più, no? Anche la televisione, se guardi, sempre le stesse persone che fanno sempre le stesse cose, nessuno vuole prendersi il rischio.
4: Scusa,
1: e poi a un certo punto ti trovi con tutta una serie di conduttori che hanno 150 anni e dici, cazzo, non ci ascolta più nessuno.
4: La televisione si rivolge comunque a un certo pubblico adulto.
2: Ai vecchi,
1: che sei. La radio serio che sei?
4: Abbiamo un bel vivaio di persone che vengono figli di, parenti di.
5: Sì,
1: esatto. Cioè, sorridi mentre parli, ho un po' di energia, figa. Beviti uno shot di whisky. Che cazzo, immuoniamo. mollaccione. Senti che energia che c'era prima, io la Puccioni, un palleggiare c'era, Alisei carichissimo, Pippo e tu, arrivi tu. Cazzo di professore Maffo, dai.
2: È arrivato il boccino.
4: È la settimana. Sarà la mia settimana.
2: Sì, c'era scritto anche sull'oroscopo.
1: Fa tutto il serio. Allora, ieri lo gli scrivo alle 4:02. Oh, Paolo, ci sei che registriamo? Niente, non risponde nessuno.
4: È lo scooter.
2: Non rispondi dallo scooter?
1: Ma scusa, dovresti continuare a lavorare per il programma dopo. Sei diventato Tony Ross, arrivi a un
4: minuto. Io
1: sono
4: quello che
1: prima.
4: Si è fatto fino alle 10 di sera per fare il docu per un mese. Cioè, stai parlando con me, stai parlando.
1: Quello non c'entra con lo zoo comunque.
4: Ah, no.
1: Poi l'hai deciso tu di farlo.
4: Ah,
1: okay. Nel senso,
4: va bene.
1: Tuoi soldi, tuo fratello, sì. Cioè tuo montaggio. Okay. Sì.
4: Va bene. Okay.
2: Cioè, anche tu che decidi di fare queste cose.
4: Giusto,
2: voglio dire,
4: infatti.
2: Quanto sei avventato.
4: Stupido, me ne devo fottere come voi.
1: Fottere.
2: No, noi non ce ne fottiamo. Noi guardiamo e ti critichiamo, che è diverso.
1: Bravo, Fabio,
4: altra
1: bravo.
4: Merda da spalmarmi, ragazzi?
2: Non lo so. No, adesso
1: no, a posto. Ci pensa, penso, il Gnagno 5. Non lo so. Episodio Fran de Festa. Credo che questo riguardi te.
2: Sì.
1: Quindi non finisce qua, Paolo. Stai sereno.
4: Ma, lo
1: sentiamo.
4: So,
1: andiamo, vai.
0: Signore e signori, torna la più grande storia mai raccontata. Benvenuti al cinema di strada. Gnagno, capitolo 5.

0: 1995, la leggenda continua, non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: E fifufa, ragazzi, rieccoci ancora una volta sintonizzati con il vostro Max Pezzali, tornato per raccontarvi le mitiche origini dello zoo. Dove eravamo rimasti? Siamo sempre a Pavia, sì. L'anno più o meno ai giorni nostri. Nel finale della scorsa stagione Marco ha vinto l'isola ed ecco quantuplicato gli ascolti e l'affetto della fattoria. Quindi, come ogni grande inizio di una nuova stagione, bisogna festeggiare. Certo. Ed è proprio da qui che partiamo. Perché per celebrare questi nuovi traguardi, la radio ha organizzato un'enorme festa concerto a San Siro, naturalmente a Pavia, con tutti gli amici della fattoria.
3: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.
4: Salve a tutti, sono il vecchio direttore della radio, Angelo De Robertis. Siete pronti? Però calma. E allora facciamoli entrare coi cattivi ragazzi. Ecco per voi la fattoria di Radio Norba.
5: E buongiorno Pavia, cazzo merda culo!
6: Quanti cazzo siete in ca?
7: Bellina, mi ha proprio esagerato questa volta.
5: Oh, avervi tutti qui davanti è incredibile. Quando ho creato la fattoria, nella prima stagione di Gnagno, non avrei mai immaginato che sarebbe uscita questa figata pazzesca. Grazie a tutti voi, troia merda stronzo.
2: Una mega festa davvero incredibile, con un botto di ospiti illustri tipo Gigi D'Alessio, gli Eiffel 65, Shakira, gli Iron Maiden, Justin Bieber. E c'era perfino il cazzo di numero unissimo assoluto, Vasco ti spacco il culo Rossi.
5: Ragazzi, per me è un onore folle avere questo ospite direttamente dal Modena Park di Pavia, Vasco Rossi.
8: Hey, ciao ragazzi. Io ho fatto il record mondiale di presenza a un concerto con le mie 200.000 persone.
7: Ballo.
8: Ma qui siete 200.000 e uno, avete battuto anche me, non solo Linus. Merde.
6: Inca Vasco, tu sei il mio idolo assoluto. Inca Bamba Lambrusco.
8: E non dimenticate lo squacquerone, perché anche lo squacquerone è un metodo ottimo per sciogliere le pasticche,
5: Emiliano. Ok, ok, secondo me stiamo andando un po' fuori tema. Dai Vasco, ci hai portato una canzone esaltante, merda merda ictus.
8: Eh sì, visto che siete i numeri uno, e la dedicata a una, dai.

0: Grandissimo Vasco, anche se stai tutto spaccato, rimani sempre il super vissuto per eccellenza. La line-up del mega evento continua con Beyoncé, Negramaro, Avril Lavigne e le Spice Girls, che come ben sapete Fabio se n'è scopata una.
1: Bravo!
2: Hi Fabio, thank you per questo invito. Ti amo, Belin.
1: Belin, questa si è proprio attaccata come una cosa pellosa.
0: In questa grande festa ovviamente non poteva mancare Leone, in collegamento interstellare direttamente dal suo pianeta sul maxischermo.
3: Ouch, bastard, che grande traguardo che state raggiungendo, eh? Dovete sempre ascoltare Leone, che ha sempre ragione. Avanti tutto, mazzò! Ouch, addava dai!
4: Dai, Leo, visto che sei qua in un certo senso, non è che ci canti una canzone, stronzo finocchio senza tetto?
3: Lo sapevo che me l'avresti chiesto, ma so, alla fine che devo fare se non le canzoni? Sempre canzoni devo fare. Dai, Palmieri, manda la base che così faccio anche la marchetta al mio nuovo canale YouTube che hanno fatto Davide e Viale prima che lo chiudano. Ouch!

0: sempre qui.
1: Wow.
0: A proposito, il canale YouTube è Leone di Lernia _ official. Baffangul.
2: Outs
3: grande Leone, è stato veramente il concerto della vita. C'erano tutti, ma proprio tutti. Sapete chi c'era addirittura?
4: No.
3: Sì, io. Che figli di troia mi hanno fatto mettere una parrucca e mi hanno fatto ballare come Repetto. Caini. E sentiamo cosa ha detto proprio Repetto di questo. Testimonianza davvero toccante. Ma non posso avercela con loro, lo sapete, no? La fattoria è pur sempre la fattoria. Che puoi farci? Altrimenti non sarei qui a narrarvi ancora una nuova stagione di questa serie incredibile. Ci sono davvero un sacco di storie che ci aspettano, amici. Preparatevi. E nel caso mi steste chiedendo se alla fine una canzone gliel'ho cantata anch'io, beh, non proprio, ma in compenso vi faccio sempre le sigle. Quindi beccatevela, bastardi.
5: È il gnagno 5 che è gran finata.
2: Sai che quella roba lì Max non ce la perdonerà mai, mai proprio mai, mai, mai.
4: Me l'avete
2: mai
4: fatto chiedere a me.
6: Mamma mia.
2: Beh, ma di chi è stata l'idea? Di Fabio comunque.
4: Sì, penso di sì.
2: Tu sei serpe, la serpe infame bastarda.
4: Sulla carta era molto divertente da vedere. Cioè, era la pena del contrapasso.
2: Sì, ma non hai pensato alle conseguenze.
4: No, me ne sono sbattuti i coglioni, è diverso. Esatto. Cioè, non ne fregava niente.
2: Allora, un ragazzo a Modena ha portato un ordigno bellico per la lezione di storia. Hanno evacuato la scuola. Cioè, immagina, oh raga, c'ho una bomba. E tutti, dai, dici, hai scoppato quella lì. No, una bomba vera.
4: Sì. Vediamo se scoppia.
2: Inesplosa, tra l'altro. Cioè, roba che gli cadeva dallo zaino, dalle mani, esplodeva la scuola. Ma porca.
4: Però per la lezione di scienza sarebbe stata più adeguata.
7: Ma infatti lui l'ha portata perché venisse cioè, lui l'ha portata come, non so, quando eravate alle elementari, che portavate le cosine, no? Lui è uguale, ha trovato questa cosa, ha detto la porta a scuola.
4: Sì. Dove l'ha trovata, però, è la domanda.
7: Non lo so.
2: Ma magari ce l'aveva in casa.
6: No. È il tipico oggetto di quelli che trovano negli anni, sai quando fanno i meme? Sì. La gente va in ospedale con le bombe nel culo, vedi? È quella lì.
7: È quella roba lì.
6: È la bomba.
2: Ragazzi, mio padre è nato nel 42, quindi cioè, la guerra è finita poco dopo. E comunque Milano era piena di bombe inesplose.
7: Io una ancora... delle prime cose che ho fatto qua è stata un'evacuazione.
2: Fate esplodere una bomba?
7: Cioè, no, un'evacuazione. Ho assistito a un'evacuazione qua a Milano per una bomba inesplosa.
2: Intanto ne trovano. Milano era rasa al suolo praticamente.
6: Pensa, solo poi... io e Fabio non troviamo le bombe a Milano.
2: Sì, ma sono altre bombe.
4: Chiedendolo in diretta.
2: Sono altre bombe. Ma adesso attenzione amici, abbiamo una nuova infameria telefonica.

0: teste di quiz! Fate uno scherzo a mia suocera che ha il vizietto di rubare i fiorellini dai parchi pubblici. Lo fa di continuo. Ad esempio, il 1° maggio eravamo in un posto sopra Bergamo e lei si è inculata 3 fiori arancioni nell'aiuola di un monumento ai caduti. E se una telecamera a circuito chiuso avesse ripreso tutta la scena, non vi dico altro. Fatela soffrire tantissimo! Round 1.
1: Pronto?
2: Buongiorno, la chiamo da Regione Lombardia, Divisione Beni Ambientali. Buongiorno, mi scusi il disturbo. Mi scusi, lei si trovava il 1° maggio in località Rovetta, Piazza dei Ferrari, intorno alle 20:50?
1: Primo maggio, sì.
2: Ok, indossava un giubbotto blu, pantaloni neri e zaino marrone?
1: Sì. Esatto.
2: Signora, io la chiamo perché le telecamere di sorveglianza che sono state piazzate intorno al monumento ai caduti hanno rilevato un'infrazione da parte sua e nel dettaglio la sottrazione di alcuni beni ambientali.
1: Un fiore.
2: Dal video risultano 3.
1: No, allora le spiego, se si è accorto c'erano anche i bambini che giravano, camminando i bambini avevano preso dentro, io per non farli seccare lì li ho presi.
2: Non è quello che si vede dalla telecamera di sorveglianza, signora. Dalla telecamera di sorveglianza si vede chiaramente dagli screenshot che io ho qua che lei rimuove 3 fiori di colore arancione dall'aiuola dedicata ai caduti e poi li porta
1: via. Va bene, e cosa devo fare? Mi dica.
2: Essendo i fiori situati di fronte a un monumento ai caduti potrebbe trattarsi di un reato di vilipendio.
1: Mamma mia, addirittura?
2: Eh sì, signora, perché come lei sa i monumenti ai caduti rappresentano un orgoglio nazionale.
1: Sì, ma il mio era semplicemente, ripeto, i bambini erano lì, ho preso il fiore, ma tra l'altro l'ho ripiantato, non è che non l'ho buttato via. Comunque, se mi dice cosa devo fare, perché...
2: Tutto quello che riguarda il decoro ambientale su beni dello Stato, soprattutto quando sono commemorativi, come nel caso dei monumenti ai caduti, non sono curati direttamente dall'amministrazione comunale, ma vengono curati direttamente da una divisione apposita delle forze armate.
1: Va bene.
2: In quanto rappresentano un decoro.
1: Va bene. Io allora aspetto questa cosa, mi scuso, ma ripeto, era semplicemente non era certo un atto di poco rispetto nei confronti della ci mancherebbe.
2: Però è un reato, signora. Lei ha commesso il reato di vilipendio.
1: Va bene.
2: Signora, però per 3 fiori, voglio dire, non lo so.
1: No, ma è questo che dico, ma semplicemente perché erano lì nella viola, erano proprio carini. Ho detto li ho presi, ma come segno di bellezza, di apprezzare della ribetta, certo non come segno di vilipendio.
2: Ho capito, signora,
1: per carità di Dio.
2: È un bene pubblico, pagato con
1: ragione.
2: i soldi dei contribuenti. Ora immagini se ogni persona che passa da un monumento...
1: Ha perfettamente ragione su questo. Non ho, è stato un atto soprapensiero probabilmente, non certo per mancanza di rispetto del luogo.
2: Io ne sono sicuro,
1: bene, ci mancherebbe. Però sono una nonna, sono un'insegnante, perché assolutamente ho i valori civili, ce li ho perfettamente dentro.
2: Lei è un insegnante?
1: Sì.
2: Quindi lavora ancora lei?
1: In che senso?
2: No, perché dalle immagini non si riusciva a evincere l'età, però dalla postura sembrava più anziana.
3: Sei veramente, guarda.
4: Perché?
2: No, mi scusi se glielo dico, però...
1: Sono 60 anni, 61.
2: Ma signora, le spiego perché le faccio questa domanda. Perché molto probabilmente si tratterà poi, per scontare, tra virgolette, la condanna, di fare delle ore di servizi sociali. Se lei ancora...
1: Io ho detto, quando sarà, lei mi dice, sarà un problema perché lavora, mi organizzerò in modo tale.
2: Certo. Mi sembra una situazione assurda per la micragna di rubare 3 fiorellini. Questa
1: qua. Ma non è un rubare, guardi.
2: No, è rubare, signora, è rubare.
1: Proprio perché era una roba assurda, perché parliamo di 3 fiori, il gesto non è rubare.
2: Quando lei, diciamo, si appropria di un bene che non è suo, sottraendolo alla collettività, quello è un reato di furto. Quindi, a tutti gli effetti, lei per la legge è una ladra. Cioè ha commesso...
1: No, lei però sta andando giù un pochino pesantino, mi scusi.
2: Forse è lei che non ha capito la sua situazione.
1: No, ho capito benissimo, non sono stordita, nonostante lei
2: ne dubito.
1: Dica che ho una postura d'anziana, ho capito perfettamente. Capito?
2: Chi ruba è un ladro, signora, c'è un sillogismo, se uno ruba è un ladro. E probabilmente non è neanche la prima volta. Chissà quanti se ne è portati a casa.
1: Però lei adesso sta un pochino esagerando sul modo di porsi, perché dire non è la prima volta, allora adesso sono io che comunque mi muovo contro di lei se continua con questo atteggiamento, perché lei non si può permettere di dire probabilmente chissà quanti se ne è portati a casa.
2: Mi dica sinceramente, si guardi nella coscienza, è la prima volta che fa una cosa di questo genere?
1: Ma lei glielo devo dire, mi scusi.
2: Ma no, lo deve dire a se stessa.
1: Guardi, ma infatti non lo devo rendere conto a lei, io mi scusi, la coscienza mica è lei che me la deve guardare.
2: Sì, ma io era un consiglio.
1: Ma non si preoccupi dei consigli, la ringrazio.
2: Un'ultima informazione, lei insegna in una scuola materna, media, elementare, superiore?
1: In una scuola.
2: Sì, mi può dire gentilmente il suo orario di lavoro?
1: No.
2: All'incirca, perché devo compilare la scheda per i servizi sociali.
1: Credo che a lei non riguardi, mi chiameranno, gli dirò gli orari di lavoro che dico io. Adesso lei sta andando un po' oltre quello che deve.
2: Ma lei cosa ne sa? Scusi, ma lei cosa ne sa di quali sono le mie mansioni? Lei cosa ne sa?
1: Mi chiede delle cose che a lei non la riguardano.
2: No, ma io aspetti, signora, è un dettaglio importante, perché se lei alle 14 non è fuori da scuola, non si può riascoltare nello Zoo di 105.
1: Questo è Riccardo, vero? Bastardo di uno. Ma io ho capito che era lui. Ho capito che era uno scherzo.
2: Ma quando?
1: Quando ho cominciato con le domande. Ma lei è incoscienza. Ma dai
2: che ti sei incazzata, dai.
1: No, sono incazzata per l'atteggiamento tuo. Dico, ma che cazzo vuole questo qui? Scusami.
2: Scusa, ma tu rubi i fiori. Ma
1: io ho apprezzato la bellezza della natura. Ricordo che d'ora in poi deve trovarsi una babysitter per i suoi bambini.
2: Sei così vendicativa?
1: Molto vendicativa.
2: Scusa, anch'io vedo un bel salame e dico che buono, non è che me lo inculo.
1: Ma cosa c'entra? Cosa vuol dire? I fiori sono lì, vanno apprezzati, vanno odorati, vanno usati.
2: Sono di tutti, però.
1: Bastardo. Comunque dici che l'aspetto al varco. Vado, devo correre davvero, perché ho i bambini
2: la
1: che scolaresca. Mi
2: aspettano. Ciao. Grazie. Daniela, un abbraccio. Ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Ma lei si è legata al dito, il fatto che l'hai detto dalla postura.
5: Ma perché io non sapevo come stanarla la bagonga, che continuava a dire, vabbè, pagherò, mandatemi la raccomandata.
4: Gli hai dato della vecchia,
5: allora
4: basta.
5: Allora ho detto, la devo prendere sul lato debole. Signora, lei è una vecchia baracca. A quel punto, lei capisce.
4: Capito, Paolo, come si fanno gli scherzi? Così impara dal maestro, per favore.
5: Ragazzi, dai, invece di andare a montare gli spettacoli.
6: Ci metto l'impegno, imparerò, ragazzi.
4: Invece di uscire dalla radio alle 4.01 e rimanere col gruppo di lavoro che poi fa gli scherzi belli.
5: Lo so.
4: Se tu ci fossi stato, avresti potuto
6: impegnare di più,
5: inveire su quella vecchia
4: casa.
6: Ti perdi il meglio,
4: è un peccato.
6: È una vita così.
4: È un peccato
6: così.
4: Quando ti useranno per fare
6: gli esperimenti.
4: quelli dei Friends faranno venire un professore pazzo
5: per trasformarti in Tony Severo.
6: Già non mi hanno messo il collare col numero e sulla schiena una telecamera. Adesso ho capito perché.
7: Comunque, per raggiungere quei livelli ce ne vuole, non è che basta una volta per andare via alle 4.
5: In che senso?
7: Per Tony e Ross, cos'è che stava facendo?
6: Non lo so, ma sei tu?
7: Ciao.
5: Possiamo includere anche lei nell'esperimento?
6: Sì.
8: Ma chi è? Marco, te lo dico con ben 6 mesi di anticipo. Così non potrai dire che nessuno non te lo aveva detto.
4: È stata
8: confermata proprio ieri dall'organizzatore del Selvaggio Blu la settimana dal 21 al 27 settembre di trekking estremo per Pippo e sua moglie Monica. Ferrate, calate in doppia corda, sacco a pelo e tenda. Zero segnale internet e telefonico. Zero docce. Ecco, forse questa è la parte che piace più a Marco. Zero docce per 5 giorni. Marco, vuoi venire anche tu con Stefania?
4: No, grazie. Cioè, stai dicendo che te ne vai di nuovo in ferie?
9: No,

0: La spesa ti sorride.
1: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
2: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata per il parco a...
2: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
4: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
5: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: tristezza. Che tristezza, studio conferma che nel 2026 quasi il 45% degli uomini preferisce fare sexting al telefono che non avere un rapporto fisico. Cioè, ma da.
1: Io seguo anche al citofono. Cioè.
0: Cioè, no, capì, vabbè, ma tu. Tu sei multietnico della sega, nel senso che tu proprio.
1: Proprio cioè,

0: Ritieni, ovunque.
1: Vabbè, ma tu sei della vecchia guardia. Tu ti arrapi con una tazzina del caffè.
2: Ma sono venuto! Non dirò, ti prego.
3: Sì, ma non nel caffè, per favore. È già la seconda volta oggi.
2: Vabbè, lo macchio.
3: No, allora, in mancanza di altro ci si può accontentare anche di quello, però non è. Cioè, è un palliativo.
1: No, ma aspetta.
3: Non puoi preferirlo.
1: No, sono d'accordo, però è bello magari all'inizio del rapporto, per capire quanto la persona sia interessata. Fai domande sempre più piccanti e inizi a testare il terreno, no? Ma preferire il sesso via telefono? Cioè, cosa fai? Gli mandi la foto del cazzo? Lei ti manda la foto della patata?
4: No, devi scrivere.
0: Ma che scrive? Mandare i video mentre trastulli.
1: Allora, la scena è questa. Tu sei lì che ti stai menando, diciamo...
3: Alla Gue Pechegno, con due dita. Con tre dita la
1: Gue Pechegno. Esatto. E lei ti scrive, adesso te lo sto baciando. Cioè, ora che ti arriva il messaggio, poi comunque non è che sei veloce.
3: Ma nel frattempo hai le chat con le altre quattro. Quindi alla fine il ritmo è alto.
0: Tu sei forte.
3: No?
0: Sì.
3: No, faccio solo io?
0: Ma io credo che sia le nuove generazioni che hanno un po' paura del sesso, no?
3: No.
1: Sì, in effetti sì, ha ragione Paolo. C'era un sondaggio che diceva che preferiscono. Forse è colpa della pandemia.
0: Sì,
1: che
0: è colpa della pandemia.
1: In casa.
0: Esatto.
1: Sono stati la gente.
0: Tre anni chiusi lì a parlare solo per
3: è
0: dire.
3: Anche più facile accedere ai porno. Cioè, nel
1: vabbè,
3: senso...
1: allora facciamo così. Si sta parlando di ragazzi sotto i 35 anni, quindi
3: non
1: sono comunque,
3: ragazzi, cioè, sono uomini.
1: Infatti, comunque. Allora, ragazzi, signori di 35 anni, un signore a un certo punto. Comunque il sesso, quello vero, insomma, quello fisico, è bellissimo. Cioè, mollate il telefonino, andate in un bar, al supermercato puoi conoscere la donna o l'uomo della tua vita. Vai in giro, vai in piazza.
3: Non devi scopare per forza la donna della tua vita, puoi anche acchiappare una per strada.
1: Ho capito, ma magari c'è il romanticone, no? Che cerca la compagna o la romanticona.
3: La ficcata,
1: cioè, comunque devi andare in giro, vai nei locali, ci sono fior fior di discoteche.
3: Ma no, ma c'è Tinder!
1: Ma sì,
0: ma è sempre la stessa cosa, il texting.
4: No.
3: Poi ti vedi e ciuli.
1: No, Tinder incontri e poi cioè incontri online e poi ti incontri fisicamente. Cosa ne sai tu?
0: Scusa, Buzzoni, Letizia. Scusa. L'hai detto anche con una sicumera.
4: Sì. Perché ho amiche su Tinder.
0: Come sono?
4: Che mi raccontano.
0: Il clan delle porcone.
4: Noi abbiamo lasciato dei mostri di Tinder perché comunque ci sono dei begli elementi su.
1: Ma senti, ma le tue amiche sono sposate e fidanzate?
4: No,
1: o?
4: Sono single. Un po' vanno nei bar, come dici te, un po' su Tinder. E
1: sì, però scusa, su Tinder vai, trovi il compagno o la compagna, cioè una persona che ti interessa e poi la incontri fisicamente.
4: Sì,
1: e se mai ci.
4: Ma non è così scontato, a volte no. Si scrivono e basta, poi non arrivano neanche a incontrarsi per un aperitivo. Altre volte ti incontri per un aperitivo e è meglio scappare subito, perché comunque sono dei soggetti incredibili.
3: Altre invece, ma dalle tue amiche.
0: Altre invece sali in macchina e
4: è reciproco. È capitato anche comunque si sia, cioè abbiano.
1: No, ma il fatto che guarda che ste chat esistono, c'era Mythic, ve lo ricordate?
4: Sì,
1: forse c'è ancora. Io ai tempi, per curiosità, avevo conosciuto le persone, poi non è successo niente, però è comunque utile, anche perché tu dici, cazzo, io vivo, che ne so, a Scandiano, certo. quanti abitanti fa Scandiano?
0: Poi 23.000.
3: No, abbastanza.
1: La Madonna.
4: È grande.
1: Cazzo, 23.000.
0: Il comune più grande dell'Emilia ormai.
3: E sono tutti i suoi fan, tra l'altro.
1: Vabbè, comunque, suppongo che a Scandiano si conoscano tutti, no?
0: Sì.
1: Quindi magari uno vuole conoscere, magari non ha tempo di uscire da Scandiano, che vive e lavora lì, dice, vorrei conoscere uno di che cazzo
0: Sassuolo
1: esatto. Guarda,
0: che roba esotica, cazzo.
4: Ma infatti su Tinder c'hai un raggio d'azione, cioè poi
1: quello
4: un chilometro,
1: figo,
4: 2 chilometri, 3 chilometri,
1: però il discorso è questo, va bene, non importa come trovi la compagna o il compagno, è che poi devi anche comunque annusare, cioè è il bello sentirlo della pelle di una persona,
0: succiare
1: dopo quello dopo
0: corina.
1: Ma è una questione proprio di trovarsi anche, perché se
3: allora,
1: no
3: io vi consiglio un ottimo posto per rimorchiare, sono le chat di Razzle. Non so se esiste ancora quel gioco lì.
4: No, però
0: le sue chat sopravvivono lì.
3: Niente, allora basta, non vi do questo consiglio. All'epoca ci si riusciva perché facevi la partitina con la tipa.
1: Ma quelli sono
3: foto.
1: I criminali, Fabio. I criminali che devono compiere magari delle azioni, tipo rapinare una banca.
3: Sì.
1: No, ovviamente non usano WhatsApp, vanno nelle chat dei videogiochi.
3: Sì.
1: E lì nessuno li controlla e quindi lì si scrivono: ok, ci troviamo qua e rapiniamo quella banca là. Capito? Ma non
3: no,
1: è
3: quello è Telegram.
0: No, ma adesso sui videogiochi sono fatti furbi, perché se senti quello là che sta parlando al microfono e dice, ragazzi, c'è qualcosa per sballarsi qua intorno? Allora capisci subito che sono i carabinieri.
3: Della finanza.
0: Sono i carabinieri che...
3: Ecco, allora,
1: per sballarsi.
3: Sì.
2: Ragazzi, qualcosa per volare via?
3: Avete per caso della droga?
2: Cioè, nessuno ha capito.
1: Cioè, come quando io e Fabio abbiamo fatto quel servizio per Striscia e c'era questo criminale, un ragazzino che comunque aveva inculato un sacco di soldi e si spacciava per uno della Protezione Civile Piemonte. Allora, siccome era un criminale e la polizia lo stava cercando, li abbiamo chiamati, gli abbiamo detto: polizia, carabinieri, intervenite una volta che io e Fabio abbiamo chiuso il servizio,
3: perché sennò non prendiamo i 500 euro.
1: Esatto, lordi. E quindi a un certo punto il tutto si svolgeva in questo aeroporto di aeroplanini, quelli privati, insomma. Sì. E io e Fabio siamo lì, vediamo uno di fianco a noi con un cappotto nero lungo, sai, tipo Matrix, cioè con gli occhiali a specchio tipo poliziotto sbirro americano.
2: Agosto.
1: Sì, mi giro e gli faccio: sei uno sbirro? Lui: hai fatto capirlo?
2: Non so da vedere. Che se vado nascendo se ce le mano? E avete risposto: c'è qualcosa per sballarsi quel giorno, raga.
3: Madonna, ragazzi. Veramente, a un chilometro di distanza di spalle l'abbiamo visto. Che
2: senza basette.
1: Infatti, poi il tipo ha iniziato a correre e ci ha sgamato subito per colpa di sto qua. Vabbè, comunque, ci colleghiamo con la Intrex, che sicuramente avrà inventato qualcosa di gonfiabile di nuovo. Famiglia gonfiabile saltacoda.
2: Non svegliamo, non svegliamo.
5: Allora, semistronzi, come state? Arriva la stagione con il sole, che tutti chiamano estate, mentre i contadini del nord-est chiamano porco di perché tra grandine e trombe d'aria sono a vendersi anche i trattori per sfamare i figli. E noi della Intrex abbiamo pensato anche alle situazioni più impensabili. Ad esempio, vi siete mai chiesti come evitare le file nei parchi divertimento, dove portate il vostro patrimonio genetico che chiamate figli? Si parla di quei piccoli mostri che verso i 16 anni si scordano di tutti i vostri sacrifici e vi cominciano a gridare di non rompergli i coglioni se vi azzardate a giudicarli se frequentano tossici di merda e si vestono come senza tetto. Beh, la Intrex ha pensato anche a questo. È Lancia, la famiglia gonfiabile saltacode da parco di divertimenti. Un prodotto studiato per i single o le coppie che, come fieri discendenti di Erode, odiano tutto ciò che sta sotto il 1,20 m e che urla alla vista di un gelato o di un giocattolo cinese più pericoloso di una mina antiuomo. Sì. C'è la coda. E che cazzo ci vuole? Sfoderate il vostro kit, lo gonfiate e in men che non si dica avete saltato tutte le code nella fast line. Ma non perdiamo tempo e guardiamo assieme come se la cava il nostro Tonino con la famiglia gonfiabile saltacode by Intrex.
6: Allora lui. Tonino, come stai? Tutto bene?
7: Sì, sto bene, vi ringrazio per sempre tenermi in considerazione per le produzioni. Sono molto contento di lavorare con voi.
6: Dai, hai rotto i coglioni. Come mai sei diventato così prolisso, Pippi? Senti, allora, lì hai la valigetta con la famiglia gonfiabile by Intrex saltacode. Cioè, non so se hai capito la genialità del prodotto. Sai che sono i parchi divertimenti, c'è sempre tanta coda, ma c'è la fast line, te che sei ignorante e non sai neanche di che cazzo sto parlando, è la linea veloce per le famiglie. Per saltare la coda ti gonfi la famiglia, passi la coda, ti godi lo spettacolo del, sai, rotola, quel cazzo che vuoi fare, scendi, sgonfi la famiglia e te le vai. Hai capito?
7: Sì, però, scusi, adesso non voglio essere, però credo che si veda che sono, insomma, esseri, cioè, non sono, sono persone gonfiabili, cioè, non sono...
6: Fatti i cazzi tuoi, fai quello che ti dico.
7: Va bene, allora vado subito.
2: Attenti.
7: Ecco, sono in coda.
6: Gonfia la famiglia, gonfia un bambino e, anzi, gonfia solo due bambini.
2: Due bambini.
6: Lascia stare la moglie.
7: C'è anche la scelta dentro la confezione.
6: Ovvio, siamo la Intrex. Che cazzo pensavi, che lasciare le robe a casa? Dai, gonfia i bambini.
3: Ma lo vedono.
7: Ecco, il primo. Dai, uno basta, dai.
6: Ho detto due.
7: Bene.
1: Attivo anche.
3: Non sei più grande, eh?
2: Sì, sì.
7: Non finisce più questo qua.
6: È il bambino grasso, c'è in ogni famiglia.
7: Anche pensavo proprio tutto. È bello obeso questo. Ecco qua.
6: Ecco, prendili per mano, vai alla coda.
8: Scusi, ma dove pensate di andare?
6: Non far capire che sono gonfiabili. Cerca di proteggerli dietro.
7: Sì, sì, faccio quello che...
8: Con chi sta parlando?
7: Parlavo con i miei due bambini. Dovrei passare per andare... La linea veloce è questa, no?
8: Sì, questa è la linea veloce. Ma scusi, mi sposti un attimo, faccia vedere i bambini.
7: No, lasci stare i miei figli.
8: Ma devo guardare... Scusi, ma sono finti.
7: Cosa?
8: Sono finti i suoi figli.
7: Come si permette? Chi ride? Posso passare adesso? Posso andare alle giostre?
8: No, non può passare. Si sposti, per favore, si sposti qua.
7: Lasci stare i miei figli.
8: Si sposti, che sono finti, si vede che sono gonfiati. Guardi.
7: No! No! No! No!
8: Col più grasso.
3: Accanito anche.
7: Ho ucciso i miei figli!
8: Dai, dai, levati dai coglioni, prego, prego, prego. Passate voi, si sposti lei per favore, con i bambini storti sgonfi, grazie.
7: Comunque lei è una faccia di merda.
8: E lei è un figlio di troia.
6: Guarda, ecco. Tonino, sei un coglione. Sei un coglione, Tonino. Oltretutto adesso i due bambini gonfiabili li paghi col tuo stipendio. Hai capito?
7: Scusi, se glielo ho detto che si vedeva che erano gonfiabili.
8: Ma è ancora qua lei, coglione. Che cazzo fa? Parla anche da solo.
7: No, è che... Ma lei si faccia i cazzi suoi.
8: Ma lei si faccia i cazzi suoi, coglione.
7: Aia!
6: Ehi, te lo sei meritato, perché sei un coglione.
5: Beh, povero Tonino, forse è stato sfortunato a trovare lo sbirro finto che se la sentiva da eroe, ma nella norma chi lavora alle file dei parchi divertimenti non ha voglia di fare un cazzo e difficilmente distinguerebbe un cane da un bambino mentre scrolla i disadattati su TikTok. Allora corri sul catalogo e scegli l'etnia di appartenenza e compera la tua famiglia gonfiabile saltacode, tranne per i calabresi. Per loro purtroppo c'era rischio di una forte sovrapposizione con la sezione primati gonfiabili da allestimenti circensi. Ora corri sul sito intrex.comodo ed acquistate la nostra gamma di cose gonfiabili per svariato utilizzo. Basta con i semplici letti gonfiabili. Intrexgonfiabili.comodo. Succhiare è bello, ma gonfiare è meglio.
3: Ma veramente?
7: Adesso che l'ha presa, posso dire un pezzo come pari.
1: Ce n'abbiamo una in studio, tra l'altro, vedi che non sta ridendo più.
3: Non ride perché non ha capito, è calabrese.
9: È arrivato il momento di farvi giocare. Prenotatevi ora al 342 41 15 105 e solo il più veloce avrà l'onore di essere massacrato in diretta da veri professionisti dell'insulto.
1: Bravo. Chicca, hai qualcosa da dire al signor Nocito Paolo Noyes? Eh?
10: No, dopo, in separata sede.
7: Devi chiamare i parenti. Sì.
11: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
12: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
13: Ma è perfetta!
12: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
9: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Yoga, massaggi, sauna, ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più, la nuova linea corpo lavanda e melatonina, avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
4: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
5: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
11: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: Matteo!
13: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
14: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo... porta bici. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
15: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
16: Amore, è fatta.
17: Che cosa?
16: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
17: Sì, vabbè, ma non esiste.
16: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
18: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
19: Centocinque.
20: Che storia.
21: Radio 105 compie 50 anni.
22: Che storia.

0: benzina?
1: No, ah. Con la moto a tre ruote nel deserto, bellissimo.
0: Io con la moto a una.
2: Il monociclo,
3: sì, a pedali.
0: Non sono andato lontanissimo.
1: Che bella sta canzone. Quest'album, tra l'altro, è uno dei più belli in assoluto, sì, degli anni 80. Tears for Fears.
0: Ma loro perché sono morti alla fine?
1: Non lo so, si sono rotti i coglioni.
2: Ma sono spenti.
1: Ma no, magari hanno litigato e nessuno ha avuto successo come elemento singolo.
0: Non come gli 883.
2: Ma magari ci sta anche gente che fa magari 3-4 brani, un album che spaccia, c'ha i soldi.
1: Minchia, c'era Woman in Chains, che di un... Ce l'hai nella macchina? Ce l'hai, Pippo? La cerchi un secondo. C'è proprio la parte
0: stupenda.
1: Mamma mia, che pezzo, proprio la pelle d'oca.
0: Poi c'era Tears Roll Down.
2: No,
1: sì,
2: dai,
1: poi
2: basta.
1: Everybody wants to rule the world. La cosa, chi? No, sai qual è il problema? Ieri è venuto un tizio che voleva pagare per mettere la sua canzone sulla radio di Miami. No, io ascolto la canzone e dico, ma è fatta con Suno? E lui, come hai fatto a capirlo? E dico, madonna.
2: Sono cintura nera, gli hai detto.
1: Sono sempre quelle le voci, cioè alla fine è sempre quello. Fa, vabbè, ma chi si accorge? Io. Dico, ma anche la gente, cioè si sente. È brutta, è fatta male. Ma io non ho i soldi per andare in uno studio vero.
0: Allora
1: non fare un disco.
4: Fai un altro lavoro.
1: No, perché il rischio... Meno male che Spotify... si dice shadow banna, cioè non permette a tutti di vedere le canzoni fatte con l'intelligenza artificiale. Cioè, se tu vuoi entrare in classifica, anche se hai fatto un pezzo molto bello, il testo l'hai scritto tu, Spotify richiede che ci sia comunque più di un elemento umano. Quindi o prendi la canzone che ti ha fatto diciamo l'intelligenza artificiale e cambi la voce e ne metti una vera, allora potrebbero accettarla. Ma altrimenti, se è interamente fatta con l'intelligenza artificiale, Spotify non ti fa arrivare da nessuna parte.
0: Sì, allora, ed è per questo che io ho brevettato quello di Salerno che fuma nelle canzoni. Perché basta un elemento umano, ok? Allora, tu fai la canzone che consuno. Io ti mando questo tizio di Salerno che fuma in un angolo.
2: E si deve sentire all'inizio, nella intro.
0: Ogni tanto fa qualche colpo di tosse.
2: L'accendino. E esatto, quando non c'era Suno.
1: Ma
4: che bella!
1: Questa è la canzone più bella del mondo. Vuoi andare un po' più avanti quando fa.
0: Più avanti
4: questo
1: e qua è ancora l'intro, vabbè,
2: questo è quello di Salerno, poi
1: che fuma, ne dicono che fuma, sì. Woman in chains. Mamma, che pezzo. Woman in
0: chains. Ma tutta così, poi
1: queste robe non le diciamo perché siamo vecchi, perché comunque è bella, cioè nel senso è indiscutibile che sia un capolavoro sta canzone con la voce di Oleta Adams, poi cioè una roba, nel senso. Anche chi è giovane dice, oh, sti boomer di merda, sti vecchi del cazzo e robe. In realtà, se tu fai un paragone con questa canzone e quella di Sal da Vinci, ti rendi conto che il mondo è andato peggiorando, non è andato migliorando.
0: Però se prendi Sal da Vinci, cioè, però ci sono tante belle canzoni.
2: Però permettimi,
1: dove?
2: Marco,
1: quali?
0: Dimmi Coldplay, gli Imagine Dragons.
1: Okay, ma stai sempre parlando di vecchiacci comunque.
0: Come vecchiacci? Cioè, no, c'è gente che fa album ancora adesso.
1: Vabbè, ma io parlo di ragazzi di 20 anni, noi mettiamo un sacco di musica di merda sulla nostra radio, no?
0: Ma perché ci pagano?
4: Vabbè, ma noi avevamo anche Luis Miguel, cioè nel senso, bravo. I fenomeni che passano, cioè, ci sono sempre
0: c'era
4: stati.
0: C'era anche P. Lion, vorrei ricordare.
2: Oh, non mi toccare noi ragazzi di oggi.
1: P. Lion era fortissimo.
2: Fortissimo, P. Lion, scemo.
1: Era bellissimo.
2: Sei pazzo.
0: Ma è stata una vergogna
2: nazionale. Ma che cazzo?
0: Una vergogna nazionale.
2: Ma tua, è un genio della Madonna.
4: Ma che cazzo dici?
2: Ma che cazzo? P. Lion.
0: Ma stai scherzando?
1: Come?
0: Puoi far sentire P. Lion?
2: Ma stai scherzando?
1: Senti che bella, senti che bella.
0: Ma sai che è andato in Francia e non ho rispedito niente.
2: Aspetta. È la pubblicità di P. Lion.
0: Tranquillo.
5: Ragazzi, era quella di P. Lion, vai.
0: Se dite che P. Lion è bella musica,
5: basta. Eccola qua.
0: Senti che roba. E questa è bella.
2: Ma sei fuori.
1: Minchia.
0: Ma vai avanti.
2: Rullando,
0: senti cantato.
2: Rullati, vai prendere rullare.
1: Vabbè, 83, oh.
0: Ma vai avanti, senti il cantato, perché questa parte qua è bella.
2: La progressione, l'arpeggio, vai con l'arpeggio.
1: Questa era su quelle etichette maffe.
0: Senti lui che canta.
2: Senti che roba, figlia.
0: Ma cosa? È la tastiera a buon tempo.
2: Ma tu sei scemo.
0: Vai, fallo cantare.
1: Zitti. Questa è colonna sonora di un film di Natale.
0: Arriva

0: questo è il salda vinci dell'83.
1: Cioè il manciamorte.
2: No,
1: sì,
2: no, no, neanche. No, no, no, no.
3: Ma beh, il punto è questo, fa, il punto è questo. Allora, ai tempi non c'era la tecnologia di oggi, cioè tu dovevi andare in uno studio di registrazione e dovevi comunque avere, c'erano le tastiere, c'era un po' di roba tecnologica, ma non come oggi. Quindi comunque fare una bella canzone richiedeva, a parte i costi, ma anche avere gente che sapeva suonare.
2: Cioè,
3: oggi non... oggi non hai più bisogno di
1: ma
3: sta
1: Marco,
3: roba.
1: Marco, ma scusa, ma a metà giugno lo zoo distruggerà per sempre il mondo della musica mondiale.
3: Sono d'accordo, sono d'accordo.
1: Beh, a metà giugno tutti gli ascoltatori dello zoo si devono preparare perché insieme abbiamo creato qualcosa che distruggerà per sempre il mondo della musica.
2: Quel poco che resta, diciamo.
1: Quel poco che resta verrà piallato da quello che abbiamo pensato.
3: Ma era per dire che con tutti gli strumenti che hai oggi, fare una canzone bella dovrebbe essere molto più facile. Infatti, invece sono tutti lì che si lamentano, hanno 20 anni, la vita è una merda, sono
0: triste. No, è che ne escono un milione. Se ne uscissero come una volta 500 all'anno.
1: Allora io posso dire, con tutto il rispetto,
3: il problema
1: per...
3: è che le etichette non guadagnano più un cazzo, ecco. Cioè l'artista non guadagna più un cazzo di fare i concerti.
2: Allora, no, per i concerti guadagna, lascia fare.
1: Con tutto il rispetto per Radio Italia, che sono dei colleghi, stanno spaccando.
0: Colleghi,
1: però
0: dai,
1: veramente è radio necrologio. Cioè ogni tre secondi parte qualcuno che piange un amore finito.
2: Due parti.
0: No, quello è Radio Cadavere. Solo gente morta che canta.
1: Cioè, ascolti, la radio di solo musica italiana è solo piagnistei di gente tradita e mollata nel cuore spezzato.
2: Questo la dice lunga sull'epoca.
1: Tu coglioni,
3: Cocciante, Cocciante era il re di questa roba. Ci sta anche quello. Ma non sto dicendo che devono essere tutti uguali ai Tears for Fears, per amor di Dio.
0: Anche cioè, nessuno.
3: Scusa, o Leta Adams ti piace? O Anita Baker, per esempio. Anita Baker, cazzo, un capolavoro.
1: Te la sei fatta lei, no?
3: No, non credo. Credo che sia anche morta, credo. Non so.
0: Allora forse è lì che me la sono fatta. Era molto fredda.
3: Carly Simon, che aveva fatto la colonna sonora anche di Pretty Woman.
0: E anche di Simon & Simon. Erano diventati Simon & Simon & Simon.
1: Belinda Carlisle.
0: Belinda, cazzo.
3: Sai che a proposito di serie televisive, sai che qua non era famoso Hardcastle e McCormick? Cioè quando io dico, oh, ce l'hai presente la macchina di Hardcastle e McCormick, quella rossa?
1: La Coyote. Sì,
3: la Coyote, esatto. Tutti mi guardano e io, no, non l'ho mai vista.
0: Ma perché? Neanche qua, perché nessuno riusciva a pronunciarlo. Dice, cosa c'è stasera? Cazzo del Piotcozzi! Non riuscivi? No, metti quel telefilm, com'è che si chiama? Al cazzo di Mecchiocchi! Non riuscivi? Al cazzo di Mecchiocchi! Cioè, Dallas!
3: Beverly Hills,
1: metti al cazzo di Cacchiotti, perché noi italiani eravamo ignoranti obiettivamente, perché non puoi pensare a una serie
3: ma anche gli americani non se la cagavano con la serie.
1: Sì, però se ci pensi, cioè una tutto si risolveva se erano in macchina. Se
3: sì, però dobbiamo anche smontare, tipo quella serie lì, Hardcastle e McCormick. Lui era un criminale condannato. Il giudice che sta per andare in pensione dice: no, vabbè, non metterlo in galera, me lo porto a casa io.
1: Sì, però se il nemico scappava a piedi in un ufficio, basta, era finito il telefilm, non potevano inseguirlo. Capisci il problema? Si guardavano, cosa facciamo adesso? Non lo so, prenderà una macchina prima per inseguirlo.
3: Certo.
2: Scusa,
3: e gli incidenti di Chips, cioè, ma strada dritta, piatta, questi che si ribaltavano. Ti cappottavano le macchine perché c'erano delle rampe dietro.
2: Con la moto sotto i camion
1: un cancello quella moto, mamma che merda.
0: No, era la Guzzi, no?
1: No, era una Kawasaki.
0: Non era il
3: Kawasaki, vero?
1: Kawasaki,
3: è vero. Ma credo che le abbiano cambiato. Poi avevano l'Harley a un certo
1: c'è
3: punto.
1: È stata anche la moto Guzzi.
0: È stata la Guzzi.
3: Sì.
2: Vabbè, che bello. Comunque.
3: Che bei ricordi.
0: A parte cacazzi e macacchiocchi che nessuno.
3: No, sai che cosa? C'era quando stavi a casa da scuola, fingevi di avere la febbre, no? Che non c'avevi voglia di andare, non avevi fatto i compiti. Cioè, c'erano degli appuntamenti fissi, capito? Cioè, tu sapevi che a quell'ora lì c'era quella roba lì. Oggi. Oggi che puoi decidere tu quando guardare una roba, non la guardi mai alla fine.
0: Ti dico io qual era il palinsesto di quando facevi sega a scuola.
3: Vai,
0: a Genasi già bossare. Allora, iniziava
3: vediamo.
0: Con Supercar.
3: Sì.
0: Poi c'era Manimal.
3: Manimal, ok.
1: Ce l'ho.
0: Poi c'era Automan.
3: Automan.
0: Poi c'era L'A-Team.
3: Sì.
0: Subito dopo MacGyver.
2: Perché Quincy e Colombo.
0: No, quello era Italia 1. Sai un cazzo tu.
3: No, Colombo era Rete 4, c'è ancora Colombo.
0: Colombo era la sera. Beh, l'hai fatto perdere. Dopo MacGyver c'era.
1: Non lo
0: era?
1: So, io.
0: No, poi c'era DJ Television.
3: La bambina, Vicky, la bambina robot.
0: Vicky
3: c'era,
0: la bambina robot era la domenica.
1: E questo?
0: Questa era la sera alle 19.
1: Happy Days una spanna sopra sempre comunque.
2: Che bello.
3: Poi? Poi cosa c'era? Aspetta.
4: C'era questo. Magnum.
0: Sì. Ah, poi c'era Ultraman.
3: Ultraman,
0: quello
3: sì,
0: che volava con gli spray.
3: Faccia da pirla, lui è anche il dottore lì.
4: E
3: scienziato.
4: Poi c'era.
0: No, questo era sui canali regionali. No, c'era Hazard, c'era.
3: Ah, Hazard, bravo. Mamma mia. Comunque il palinsesto era bello ricco, se ci pensi. No, questo per farvi capire che sembra una roba che è successa 2000 anni fa. In realtà stiamo parlando di 20,
0: 40
3: 30 anni,
0: 45.
2: 20 ti piacerebbe, Marchino? 20.
0: 40, Marco, 40.
3: Scusa, io ho 21 anni adesso,
2: ah,
3: quindi.
2: Okay, allora, sì. Allora va bene.
1: È una capsula del tempo, Marco.
3: Di cervello ho ancora 12, forse 11, cioè proprio esagerare. Vabbè, a proposito di menomati mentali, tra poco entra Lucilla, un'altra malata di mente, era arrivata sana. Due lauree, una persona preparata, l'abbiamo distrutta, rovinata, al punto che tra poco sentiremo una nuova puntata di Brava di Bocca, dove, vabbè, non voglio svelare nulla. Fatti. Abbiamo 32 secondi di pubblicità, fra poco. Vai Pippo, vai.
5: Fino a 27 km con un litro.
6: 116 cavalli!
7: Nuova Toyota Evoque. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
7: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
9: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
10: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
9: Joe, ma che dici, sono un disastro.
10: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
12: Radio 105 presenta Carol G in Italia. La regina del Latin arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por il Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
13: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
14: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
15: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
16: Ma è perfetta!
15: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
17: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
18: Uno sono io!
19: Uno sono anch'io!
17: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
20: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
21: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
22: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
20: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
16: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: Tanto sempre quando fai più più più più più, se anche la gente in macchina a casa
1: lo fa col clitoride della gente.
0: Allora ci segnalano l'uomo da 6 milioni di dollari. Quello però è finito. È finito dopo un po', era rotto, era vecchio quello.
2: La donna bionica, poi allora.
0: Fantasilandia, bellissima.
1: Cazzo, Fantasilandia.
0: Col nano, aeroplano, aeroplano.
1: Tattoo, tattoo.
0: Sì, tattoo. Sì. Poi c'era Ralph, Super Maxi Eroi, Riptide. Riptide, quelli
1: cazzo.
0: Con...
1: Sì.
0: Sì, che c'era il babbo di minchia, nerd. Che
1: Simon e Simon, allora.
0: Simon e Starsky Hatch, ragazzi.
1: Starsky Hatch.
3: Mork e Mindy, brava.
1: Mork e Mindy.
0: I Jefferson. Poi la donna bionica, quella è una merda. Quella è una cagata.
2: A me piaceva un sacco.
0: Wonder Woman. Sì. Poi cos'è? Ah, TJ Hooker.
3: Aspetta, che... dopo è arrivata la principessa guerriera.
1: Cina, Cina.
3: Cina.
1: Cina, Cina.
3: Mamma, quante seghe, oh.
0: Jefferson,
2: no, perché infatti Xena è l'unico che avete nominato che conosco. È una noia.
3: Perché è la tua generazione.
2: Questo discorso è così noioso.
3: Infatti, avevo 25 cagare, anni quando mi segavo con Xena.
1: Lucilla parte da Dawson Creek, giusto?
2: Sì, c'è Dawson Creek.
1: Quindi già Beverly Hills Zero.
2: No, qualcosa sì, però.
0: Sì, ma ragazzi, ma la vostra generazione, cioè, purtroppo sono morti tutti.
3: Ci ha spento il sorriso loro.
0: No, cioè, i nostri sono ancora vivi, mentre i vostri. Poverino, Dawson Creek è morto.
2: Ma nessun altro di quella
0: Dylan. Come Dylan è morto? La tipa quella.
2: Dylan
4: e Brenda sono nostri.
2: Carino.
3: Non mi ci riconosco.
0: No, nemmeno
1: beh,
0: io.
1: Beh, Dylan no.
3: No, no.
1: No.
3: Ma neanche
1: no,
3: in Brenda.
1: Beh, forse in Brenda.
4: È morto anche Colombo. È morto.
0: Lì, facci caso, tutti quelli di quelle serie lì avevano la fronte altissima e tutti quelli con la fronte alta sono morti.
1: Era per ricordare il copione.
2: Sarà quello.
0: Che senso?
1: Nel senso che quando dovevano fare le scene dei controcampi io la appiccicavo.
0: Ma ragazzi, ragazzi, vedete, Lucilla fa la figa, no? Poi alla fine vedi che in realtà è una nostalgica anche lei.
2: Certo.
0: Perché è una cretina. Non è una cretina.
2: No,
0: Perché ha imparato a riconoscere i suoi pregi e i suoi difetti.
2: Esatto.
0: I suoi pregi sono che lei è molto brava di bocca.
2: Molto.
0: Ricordiamolo, e non confondetevi con quanto è brava di bocca la Puccioni per un'altra cosa, ok?
1: Un'altra
0: sono
1: skill.
0: Due robe ben distinte.
2: A soffiare sui fogli.
0: Sì, chiamiamoli fogli, insomma, poi dipende dalle dimensioni. Comunque, oggi è riuscita a realizzare solo con la sua bocca un capolavoro cinematografico.
2: Sì,
0: il gladiatore. Il gladiatore. Sì. Sono curioso. Sentiamo, prego, Pippo, vai.
5: Come osi voltare le spalle al tuo imperatore? Schiavo, ti toglierai l'elmo e mi dirai il tuo nome.
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Comandante degli eserciti del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa, e avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
0: Massimo. Anche il coro.

0: telefonino, ragazzi.
1: Non mi sembrava durasse così tanto.
2: Abbiamo Luca da Macerata al telefono che gioca con noi al Cielo Manca. Ricordiamo, in palio c'è un meraviglioso, inimitabile. Ricordiamo che noi facciamo gli originali, poi gli altri ci copiano.
1: Sì, sì.
2: Sto parlando della Fumagazzi International Watch Company of the World. Andate su www.fumagazzi.it a vedere i nuovi orologi che fanno paura. Lo Spatak, una roba. Spatak o Spatak? Spatak?
3: Spatak.
2: Spatak, mi scusi, ingegnere, mi scusi. Mi scusi, se ho sbagliato, sai com'è. L'emozione.
3: Perdone.
2: Luca, buongiorno, benvenuto nello zoo.
4: Ciao a tutti.
2: Ciao, com'è a Macerata? Fega, c'è ancora
4: dai,
2: la discoteca?
4: Dai, bene.
2: Com'è che si chiamava?
3: Much More
2: di Macerata. C'è
3: Matelica
2: ancora?
3: Era, sì.
4: Sì, a Matelica.
2: C'è ancora?
4: Sì, ancora c'è. Quanti
5: dendi ci sono dentro?
4: si sente un po' l'accento? Un pochino.
2: No, non si sente per niente.
5: Ma senti, ma
2: non
5: c'è ancora
3: lo si sente?
5: C'è ancora il, come si chiama, il sentiero fatto di denti per arrivare lì?
1: Non l'ho capita, ma riderò uguale.
5: Perché quando facevamo le serate lì, la gente rideva, però vediamo il buio, no?
3: Cioè, sì, non so
4: che... Come
2: mancava? Ma no, quello era il Mac 2 di Modena.
5: Ah, mi confondo. Ma era anche il Mac 2. War, non è che...
2: No, è Mac 2 di Modena. Fabio viene da me e fa: sai che abbiamo sbagliato lavoro? Dico, perché? Dovevamo fare i dentisti.
5: Molari zero, ragazzi. Problemi digestivi della Madonna.
1: Sì. Ci credo.
3: Anche incisivi, Luca, pochi.
2: Luca, attenzione, potrai sostituire uno dei denti mancanti che non hai in bocca con un orologio Fumagazzi rispondendo alle domande.
4: Speriamo.
1: Lui tu dici gelo, allora te la rileggo bene. Caro Luca, ti dirò una sfilza di cose, devi dire gelo se sono cose che esistono e manga se sono cose inventate da noi.
3: Brava.
1: Per vincere i Fumagazzi mi devi dare 6 risposte esatte.
2: Sei un idiota.
1: Iniziamo. Il potpottio è il rumore della moca quando esce il caffè.
4: Hello.
1: No, manga, è il verso del furetto.
3: Ma che sei una bella carogna.
1: Bello
3: che
1: ma me l'ha suggerito la Puccione.
5: Ma il bello che lui ha risposto: ce l'ho.
1: L'accendino è stato inventato prima del fiammifero.
4: Manca.
1: Gelo. Nel 1823, 4 anni prima del fiammifero. Dai, ce la puoi fare. Il passaporto italiano è il più forte al mondo.
4: Manga.
1: È quello di Singapore e garantisce accesso senza visto a 192 paesi. L'Italia è al quarto posto.
2: Solo? Pensavo fosse al secondo.
1: No, cioè prima c'è, mi pare, Giappone e Corea del Sud insieme, poi un altro e poi al quarto posto ci sono tanti paesi, tra cui l'Italia.
2: Bamba.
1: Una salsicceria che ha più di 800 anni.
4: Cielo,
1: si trova a Ratisbona in Baviera, fondata nel XII secolo.
3: E deve ancora aprire, tra l'altro.
1: Sì,
3: sarà ancora ristrutturando.
2: 2-2.
1: Biancaneve si chiama così perché pippava.
4: Manga,
1: corretto.
4: Voleva, però.
1: Voleva, sì. Voleva. L'elefante, oltre alle due zanne, ha 4 denti.
4: Manca.
1: Cielo, invece, pensa un po' sto scemo.
3: È un topone.
4: Cavolo.
1: Sì, sono grossi, ma sono solo 4. Il paese, Culacchione.
4: Puoi ripetere?
1: Il paese, Culacchione.
4: Cielo.
1: Manca, no, non esiste.
3: Piacerebbe, però.
1: Caro Luca, se ne sbagli un'altra, sei vuori.
2: Sarei andato a viverci subito.
1: Sì, infatti.
4: Subito.
1: La nemofobia è la paura del ferro. Anemofobia.
4: Cielo.
1: Ma no.
4: Bene, perfetto.
2: No, Luca.
3: Ma cazzo, Luca.
1: La
2: borga budana.
4: Troppa emozione.
2: Senti, quanti anni hai, Luca?
4: 34.
1: Per
3: quello, allora.
1: Sarà
4: 34,
2: cosa,
4: sì.
2: Cosa fai a Macerata?
4: Sono in disoccupazione, momentaneamente in disoccupazione, sto facendo un corso di massaggi per specializzarmi, sto prendendo
2: anche
4: diploma,
2: un corso di dizione magari. Sì.
1: Serve per massaggiare.
3: Scherzo. Non parlare durante i massaggi.
1: Ah,
4: no, quello no.
2: povero.
4: Però se senti, volete una pagina Instagram.
2: Ah, daccela, dai, dai, vabbè, almeno ti aiutiamo.
3: Però
2: lì,
3: non
2: dai,
3: abbiamo così deciso se vogliamo. Vogliamo?
2: Sì, dai, dai, così lo percurano anche gli ascoltatori.
4: Lucco 2104.
1: Non capito nulla.
4: Con la K.
2: Com'è, scusa?
4: Lucco 2104.
2: Ma Lucco facile con due K? Lucco?
4: Sì.
2: 2K, Lucco underscore
4: 2104 o con il trattino, adesso non ricordo.
1: Beh, beh, bravo, ma sei forte. Il marketing è tuo.
4: È una mia foto senza maglietta.
2: Sì, ma se fosse una bella figa eravamo tutti su Instagram. Io non ho neanche
1: vai,
2: aperto
1: Puccioni,
2: Instagram.
1: Vai, Puccioni, cerca.
3: Pensa che io com'è? Ho spento il telefono.
4: Lo cerchiamo subito. Le donne del programma.
2: Lucco, vediamo, Lucco underscore.
1: Ma è underscore o trattino, dai, ma...
3: Vabbè, sai che non lo sta facendo nessuno, stiamo prendendo un quarto d'ora.
2: L'ho trovato, aspetta.
1: Sei
2: beh,
1: io
2: di, no, di spalle... È un bel ragazzo, non è un brutto ragazzo, è anche fisicato.
0: Non hai nessun trattino né underscore. Fa
4: ah vedere, no, niente vedere trattino, ok, giusto.
1: Allora, Lucco 2104.
2: Lucco con 2K 2104, un bel ragazzo.
1: Sì,
2: invece,
1: ma è buono o no?
2: Dai. È buono, oh, guarda, è buono, guarda, guarda qua.
4: Non mi piace.
2: È buono, vedi, no, parla male, ma è buono.
5: Manzo intellettuale.
1: Non è il mio genere, no.
2: Vabbè, a te piacciono i mostri calvi. Dai.
1: Esatto, ha troppo la mia età.
5: Ma sarà il tuo genere fra 30 anni.
1: Ok.
2: A te piacciono anche i vecchi, Lucilla? Ti piacciono anziani?
1: Vabbè,
2: no, più maturi, dico.
1: No,
2: sì?
1: No, cioè non come scelta.
2: Cioè, non ti faresti smarmellare da un ventenne. Ecco.
3: Allora, il primo requisito per Lucilla è che abbia in mano una boccia. Sia nell'atto di lanciarla verso il termine del campo.
1: O che mi inviti a ballare un valzer.
5: Il movimento di polso.
3: Che ci sia odore di terra battuta in casa e possibilmente di
5: bix. No, sono i calcoli che la fanno impazzire.
2: Ciao Luca, un abbraccio, ti mandiamo il kit 105. Ciao bello, buona giornata.
4: Un abbraccio a voi.
2: Ciao.

0: Allora ci accusano sempre di essere ignoranti, parlare solo di sesso, scopare, volgarità e robe varie. Invece ogni tanto facciamo anche un po' di storia, sì, perché cerchiamo di alzare un po' il livello della trasmissione. Ecco. E c'è una persona sua, c'era una persona incredibile, imbattibile, il grandissimo Piero Angela, che insomma per anni ha condotto Quark. E purtroppo, non potendo mandare in onda le puntate, quelle trasmesse dalla Rai, perché hanno i diritti loro, ci hanno consegnato delle puntate mai andate in onda, le ultime che ha realizzato dove ormai era stanco, stufo, ne fregava più un cazzo, quindi puntate mai trasmesse. E in questa si parla del grande, imbattibile Impero Romano. Sentiamo.
1: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
2: Benvenuti a Quark. Oggi parleremo di una civiltà straordinaria, i romani. Non i cafoni che vivono oggi nella capitale italiana, anche perché il 60% sono terroni emigrati e il resto ormai sono neri che spacciano nei parchi. Parliamo dell'antica Roma e del meraviglioso Impero Romano.
3: Ma erano veramente tutti froci nell'Impero Romano?
4: Che domanda è?
0: Sempre.
2: Roma ormai è una cloaca fatta di buche, pickpocket, zingari, spacciatori e una valanga di turisti che si domandano: ma come cazzo si fa a tenere un capolavoro così di merda? Il tutto condito da qualche stupendo monumento, anch'esso lasciato nelle mani di vandali, incuria e porco d***o. Scusate, ma a volte mi incendio. E pensare che un tempo Roma era popolata da uno straordinario popolo che riuscì a conquistare mezzo mondo, senza internet, senza GPS e soprattutto senza recensioni su TripAdvisor. E allora la domanda da porci è: ma che fine ha fatto quel popolo? Cos'è successo a quei gloriosi romani? Dove sono finite quelle menti eccelse? Cane, vedere una città ridotta così mi fa perdere la pazienza. Via col servizio o mi scomunicano.
3: Partiti da Roma con un paio di sandali, una tunica, bestemmie e tanta rabbia repressa. Nel giro di pochi secoli conquistarono praticamente tutto il conquistabile. Francia, Spagna, Inghilterra, Grecia, Nord Africa. Mancava poco che aprissero un chiosco pure sulla Luna. I romani costruivano strade perfette, acquedotti giganteschi, anfiteatri immensi, opere così solide che sono ancora in piedi oggi. Pensate, alcune strade romane hanno resistito 2000 anni, mentre i ponti che hanno costruito gli ingegneri moderni cadono due minuti dopo essere stati eretti e ancora oggi quel babbo di cazzo del sindaco Sala non riesce ad evitare che il centro di Milano si allaghi dopo una pioggerellina.
2: Questo per sottolineare che tutta sta manfrina sul progresso in realtà è una grandissima puttanata, perché costruivano meglio gli antichi romani a mani nude, martellando con le punte dei cazzi, che i vari architetti e ingegneri handicapponi di oggi. Philippe Stark, baciaci il cazzo, tu e la baguette.
0: Come?
3: E poi c'era l'esercito romano, disciplinato, organizzato, feroce. Uomini capaci di marciare per chilometri con armature pesantissime, senza lamentarsi su Instagram per il mal di schiena. Ma come tutti gli imperi, anche Roma cadde.
2: Prima arrivò la corruzione. Gli imperatori duravano meno di un oggetto comprato su Temu. Nel III secolo d.C. alcuni venivano assassinati dopo pochi mesi. Uno addirittura fu proclamato imperatore e ammazzato 12 secondi dopo dai suoi stessi soldati. Praticamente Roma aveva trasformato il governo in una puntata del Grande Fratello V. Poi arrivarono i problemi economici. Per pagare esercito e guerre, lo Stato iniziò a svalutare la moneta. Meno argento nelle monete, più inflazione. In pratica, stesso stipendio, ma il pane costa il triplo. Vi ricorda qualcosa?
0: Sì.
3: Nel frattempo i barbari premevano ai confini. Goti, vandali, unni. Roma cercava di fermarli, ma ormai era come mettere un dito nel culo per fermare la diarrea. E poi arrivò lui, Attila, l'uomo che terrorizzava l'Europa intera.
4: Oltre del giorno che la parola d'ordine, tanto per cambiare, è sempre la stessa. Iule!
3: Uno che entrava nelle città e lasciava più danni di Paolo, Marco e Fabio, dopo una bottiglia di Averna.
5: Detto tutto.
3: Nel 410 d.C. i Visigoti saccheggiarono Roma. Per i romani fu uno shock enorme. Era tipo vedere tua moglie scopata a pecorina dall'anziano portinaio.
0: Wow.
3: Infine, nel 476 d.C., l'ultimo imperatore romano d'Occidente venne deposto da un capo barbaro. E lì finì ufficialmente l'impero romano d'Occidente.
2: Ed è esattamente quello che sta succedendo oggi con l'invasione di immigrati in Europa. A loro non piace la nostra cultura, a loro piace la fica pelosa e le donne per loro devono vestirsi come apicoltori. E invece di integrarsi e adattarsi al nostro stile di vita, continueranno a figliare e cancellare per sempre la cultura occidentale. Meno male che io non ci sono più, altrimenti avrei aperto ogni puntata di Quark tirando bestemmie.
0: Ecco.
3: Capito. E la colpa è dei sinistronzi che, pur di farsi votare e tenere la poltrona, sono pronti a incenerire anni di storia occidentale.
5: Secche
3: di merda.
2: Per concludere, da glorioso impero romano

0: fa, non so andannà. Mannaggia il sangue. Labaro, qui c'è scritto Tipperina, Firenze, mo esco da qua, arrivo dall'altra parte. Mannaggia. Mannaggia. Mannaggia al porto. Maledetto. Ma che sto chiaro, ma porto c'è l'indicazione. Porto. Ma che stanno a scherzare? Mannaggia il cor***o, qui non c'è l'indicazione, porco c***o, maledetto c***o, sto pure senza nafta sto.
1: Viva il progresso, ma vaffanculo.
2: Bene, beh, effettivamente questo il taxista, cazzo, non riesce a girare senza il navigatore. Pensa l'impero romano, andavano a piedi con i sandali, cazzo. Belli, che belli che eravamo.
3: Pensa se avevano le Havaianas.
4: Erano più comode, secondo me.
2: Sì. Ma un giorno dobbiamo invitare qua mio padre, così A ci racconta la storia dei bonghi e B ci racconta tutta la storia dell'impero romano. Questi erano, cioè, noi eravamo avantissimi, ragazzi, avantissimi.
3: Sì, noi, vabbè, cioè, non noi, non eravamo noi, erano i romani dell'epoca che dal punto di vista genetico non avevano quasi niente a che fare con noi.
2: Già, mo è arrivato lui. Io mi sento impero romano dentro proprio. No, vado a marciare, vado a marciare verso la macchina.
4: No, è più da dottore, secondo me, sti fare della schiena.
3: È più da tartaro, o mongolo, insomma, chiamalo come vuoi.
2: O mongolo, ecco.
5: Lo zoo si ferma e comincia a produrre mascherine con logo zoo. Magari ecco, stavolta ci guadagniamo qualcosa.
4: È vero. Noi siamo.
2: Bella idea, vai Paolo, apri un'altra azienda con mia moglie, via.
4: Neanche per sogno, ma sei fuori.
2: Ma come no? Grande donna d'affari, no?
4: Aprirà lei sicuramente.
2: No, no, basta.
6: Basta,
2: vai,
6: silenzio, silenzio, silenzio.
2: Uova, uova, uova. Vai, vai con le uova.
7: Amore, è fatta.
8: Che cosa?
7: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
8: Sì, vabbè, ma non esiste.
7: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all'inclusive con Costa.
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
12: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
13: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
14: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
15: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
16: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
17: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
18: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.

0: Senti Poltirollisteam che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da €16.700, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
7: Questo è lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.

0: tu te la faresti, vero Fabio, Lady Gaga?
1: Tuo Lady genere, Gaga?
0: Sì, sì.
1: Assolutamente.
0: Tuo genere, col nasone così.
1: No, il mio genere no, perché è un po' troppo italianoide per i miei gusti. A me piacciono più latinoamericane. Il mio genere è Beyoncé, Nora Jones, Dua Lipa.
0: Nora Jones.
1: Nora c'ha Jones, mi piace tantissimo.
0: Ma c'ha 150 anni.
1: Tu quanti ce n'hai, Gioia?
0: Ma che cazzo vuol dire? Mica devi scopare 21. Me, scusa. Ah, 21 no. Ne ho comunque io, 21. Ma scusa, la Panicucci ha sempre cos'è? 36 anni, no?
1: 39.
0: Io non posso averne 21.
1: 39
0: è vero, non ha mai superato i 40 lei. Mai.
1: Avevo fatto
0: mai.
1: Quanti compleanni del 39 della Pani?
0: Comunque lei è simpaticissima, lo sai?
1: Cioè, sì, fuori, Lady Gaga o la Panicucci?
0: No, la Panicucci è simpaticissima.
1: Ah, sì, sì, sì.
0: C'è stato un periodo in cui veramente io e il suo ex marito Fargetta eravamo identici, ma identici. E quando lui non c'era e magari ci trovavamo a delle feste o robe, lei diceva: questo è mio marito Mario, così. E nessuno diceva: no, quello è Mazzoli.
1: Pensa quanto eri famoso.
0: Ma neanche adesso lo sono,
1: cioè, adesso un po' di più, dai, con la barba.
0: Ma che cazzo me ne frega di essere famoso? Famoso di cosa poi?
1: Bravo, sì. Noi non siamo famosi, siamo popolari, diceva Leone.
0: Sì, popolare, beh, bastard. Senti, volevo fare i complimenti ai giapponesi perché hanno creato una lingua robotica. E lecca
1: per
0: veramente
1: la fica robotica?
0: Non lo so, okay. Non lo so. Praticamente è un. Sai, molte aziende stanno costruendo robot che fanno un po' di tutto, no?
2: E le parti dei robot.
0: Dicono che tra 10 anni, forse 20, avremo tutti quanti in casa un robot che poi ovviamente prenderà possesso della casa, ci butterà fuori come nel film. Tanto tutto quello che viene raccontato nei film prima o poi diventa realtà, alla fine se ci pensi.
1: Non è vero, i dinosauri non l'hanno resuscitati.
0: Invece ci stanno lavorando.
1: Ma non ce l'hanno ancora fatta.
2: Arriva.
0: Cazzo, c'era Star Trek con col telefonino che è lo StarTAC, alla fine poi è diventato identico.
2: Senza andare lontano, scusami Marco, sai che ogni tanto io rido, scherzo, dei ricconi che hanno il corpo finto, cioè il corpo clonato e lo usano come pezzo di ricca. C'è una startup, un'azienda americana che ha iniziato appunto questa startup per farti il clone del corpo senza cervello. Per farti da
0: pezzi di ricambio.
1: Ma non c'è bisogno della startup, ragazzi. In Argentina è legale vendere gli organi propri e dei propri figli per i trapianti.
0: Ma non hai i pezzi di ricambio per il tuo corpo. Ma
1: no, dice Paolo, non c'è problema. Hai problema, è un fegato? Cioè,
0: perdi un dito, c'hai il dito di ricambio.
2: Ma tu pensi veramente che, visto gli Epstein file, cosa abbiamo scoperto? Che gente come Trump non abbia altri 3-4 Trump, magari più magri, più belli, nascosti in cantina?
0: Aspetta, c'è una mail. Perché poi la gente dice: oh, Trump ha messo fuori i documenti degli alieni e non quelli degli Epstein file. Sono tutti lì da vedere. Sì, sono 6 milioni di documenti. Se uno c'ha voglia di scartabellare, comunque c'è più di uno scambio dove un amico di Obama sostiene che praticamente Biden è stato sostituito, cioè non è lui. Dicono che l'hanno ammazzato nel 2019 e sostituito. Sì. Qualcuno dice col fratello gemello, qualcun altro.
1: Ma quella
0: con
1: è la
0: robot.
1: Corrispondenza con Red Ronnie, che Epstein teneva in una cartellina a parte per far ridere alle feste.
2: Ma sai che i Ronnie Files farebbero molto ridere.
0: Vado, bello, quello è un blocco nuovo da fare.
2: Ronnie Files farebbe molto ridere. Con la sua voce che racconta.
0: C'è già Crozza che lo fa benissimo, comunque. Sì. Madonna, mi fa
1: quasi indistinguibile dall'originale.
0: Beh, parlando di cloni, so che questa cosa, soprattutto a chi come me, la chicca, insomma, noi amiamo i nostri animali, c'è una società in Texas, costa un botto, costa circa $50,000, ma puoi clonare il tuo cane. E l'hanno fatto tanti artisti famosi, Barbara Streisand l'ha fatto 3 volte. Vedi, lo so, anche mia moglie
3: secondo
0: fa quella faccia di cuccione.
3: Secondo me non è la stessa cosa. A me manca tanto la virgolina, ma non credo che ci possa essere una sostituta.
0: Beh, diventerebbe, è identica, cioè identica esteticamente, anche in teoria a livello caratteriale se cresce con te. Però non è lo stesso.
4: Allora Marco, posso dirti una cosa? Io dopo Giorgi ho adottato Oliver, che è della stessa razza, è identico e ha lo stesso carattere, ma non è Giorgi.
0: No, certo.
4: È Oliver, certo. Capito?
0: Quindi... la stessa cosa con i cani clonati, cioè chi l'ha fatto?
4: Esatto.
0: Gente col grano comunque dice che comunque non è la stessa cosa, non è lui.
1: Allora, io recentemente ho acquistato dei prodotti di questa azienda.
0: Sentiamo la cazzata.
1: No, che clona le cose. Allora, sono dentro un pacco, sono marroni con delle stelline bianche e ce n'era uno e ne hanno clonati tantissimi, li hanno chiamati pan di stelle. Ce n'era uno solo e poi li clonano e diventano
3: Ma perché non ci scrivi?
0: Questo doveva far ridere? Questo doveva far ridere.
2: Sai che la tua famiglia metterà una tartaruga nel tuo letto al posto tuo? Sarai lì.
1: È una taglia.
2: Neanche centenaria, piccolina.
0: No, ma poi scusa, con tutti i cani e i gatti e gli animali domestici che hanno bisogno di casa, secondo me adottare è molto meglio. Non comprare, adottare. Ce ne sono un sacco veramente. No, clonare no.
1: Proprio no.
0: No, non ce la farei a guardare gli occhioni di Zac e sapere che non è Zac, diventerei pazzo.
2: Magari lui sta riflettendo e sta pensando di clonare te.
0: può darsi, può essere. Ma ragazzi, è il momento di portarvi a teatro. Sapete che noi abbiamo questo grande collegamento con uno dei teatri più importanti del mondo. Il problema è che, essendo noi a mandare in onda questo blocco, ci sono dei piccoli insert un po' volgari, insomma, a irrompere qua e là nel... Ma voi non ascoltate lui, ascoltate i due attori che sono veramente bravi. Bravissimi. Torna l'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima. Prego, Pippo.
5: Siamo lieti di presentarvi l'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima. Dialoghi brevi al margine dell'eterno. Al margine dell'eterno. Lasciatevi trasportare dal torrente di emozioni, intensità, arte e umanità che vi sta per travolgere. Ah, un'ultima cosa. Non avendo noi trovato un editore, se non lo Zoo di 105, abbiamo dovuto inserire qua e là delle piccole sfumature, per così dire, triviali, per adattarci al pubblico che ascolta questo programma. Ma ora, su il sipario e voce agli attori.
6: A volte ho la sensazione che tutto questo possa sfuggirci di mano.
7: Le cose che contano non si tengono strette. Si tengono vive.
5: Pestare la merda.
6: E se non fossimo capaci?
7: Lo stiamo già facendo, anche adesso.
6: Anche quando siamo in silenzio per ore?
5: Quando andavo da Blockbuster, rubavo sempre i quattro salti in padella.
3: Ma no!
7: Soprattutto allora. Il silenzio dice più di quanto pensiamo.
6: Io però mi perdo. Dentro di me, dentro di noi.
5: Cagare nel prato.
7: E io ti vengo a cercare.
6: Sempre?
7: Finché vorrai essere trovata.
6: E se un giorno non sapessi più dove sei?
5: Dire la mia ragazza nel 2026 è molto maschilista. Di questa troia.
1: Ma no!
7: Allora resterò fermo, così puoi tornare senza perderti ancora.
6: E se mi fermo anch'io?
7: Allora ci ritroveremo lì, nello stesso punto.
5: Gli amici di mio nonno... sono dei figli di puttana.
6: Mi fai sentire al sicuro anche quando parli di perderci.
7: Perché non ti prometto che non succederà. Ti prometto che non scapperò.
5: Chiavare in cantina.
6: È questo che conta davvero?
7: Sì, restare. Anche quando sarebbe più facile andare via.
5: Questi due che parlano hanno rotto il cazzo.
6: Come? Allora resta.
7: Sono già qui.
6: Allora non lasciarmi andare.
5: Quando la tua donna ti dice che il cazzo è grosso, non è vero, lo fa solo per compassione.
7: E non ho nessuna intenzione di farlo.
0: Bravo.
5: Bravissimo. Avete ascoltato l'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima, dialoghi brevi ai margini dell'eterno.
0: Ma mia moglie dice sempre: non è grosso, è perfetto per la mia vagina. Ma va. Ma smettila.
1: Cioè, la prima parte della frase è vera.
2: Almeno te parla del pelo, mi dice quanto è lucente il tuo pelo.
0: No, tua moglie dice che hai il cazzo enorme invece, Paolo. Continua a sostenerlo. Dice che ti è cresciuto da quando hai messo a posto le palle. Hai fatto la convergenza, i coglioni. Dice,
2: sono stato in carrozzeria, gli ho detto: scusa, fatto un bel minigone, abbassamento, telaio.
0: Sta bene, faccelo vedere, dai, un giorno. Manda dei dick pic.
2: Domani. Solito lo mostro in ufficio.
3: Dai, ragazzi, domani fate la gara di cazzi. Va bene?
0: No.
4: Il bello sono in smart domani.
2: Cos'hai detto?
3: Domani vi spogliate e la finiamo qua.
0: Dai, va bene, va bene. Tu giudichi okay, e Ciucci.
3: Dai,
0: e Ciucci
3: no,
0: più grosso. Ok,
3: no,
0: ci sto. Va bene, così è deciso, l'udienza è tolta. Okay, domani. Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Pippo il cazzo bello.
8: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
9: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
12: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende. Sì, ma la nostra qualità. E beh, ma i nostri controlli? Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
19: MV Line.
18: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
19: MV Line.
18: Maniaci della qualità.
20: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
21: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
22: Ma è perfetta!
21: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.
23: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
24: Ultima chiamata.
23: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
25: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
26: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
27: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
26: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
27: Grazie, mi sento già più carico.
26: Info su toyota.it.

0: sera su Radio 105, nuova puntata di 105 Mi Casa con Max Brigante. Vedo una splendida, sorridente Nadia Venturini e un preoccupato Simo J. Cosa state combinando?
1: Litighiamo.
0: Per cosa? Cuffie?
2: Mi ha alzato la cuffia.
0: Ho visto che era successo qualcosa.
2: Mi
1: ho fatto esplodere l'orecchio.
0: Ho riconosciuto quel sorriso di Nadia che è quello di... Sai proprio il bambino, la bambina che fa la marachella e che non sa bene come gestire la cosa e sistema tutto sorridendo.
2: Sangue dal naso.
0: A che volume ce l'avevi, Simo?
2: No, prima normale, poi appena è partita...
0: Un 9 dopo.
1: Sei i miei modi delicati, quindi ho proprio fatto a sparare.
0: Sì, tutto nelle orecchie di Simo. Come state, ragazzi? Com'è andata la vostra giornata? Come siete arrivati alle 8 di sera? Spero bene, abbiamo una bella puntata per voi. Abbiamo preparato una bella puntata. Sono particolarmente contento perché torna a trovarci un artista che è stato tanto, insomma, dalle nostre parti, ha frequentato tanto casa e noi abbiamo frequentato in qualche modo casa sua, la sua musica, però erano anche un po' di anni, secondo me, un paio almeno, che non ci intercettavamo. E soprattutto, oltre a non averlo visto mai qui in radio, io credo proprio di non averlo incrociato ultimamente, insomma negli ultimi anni. E qui nei corridoi, quando ci siamo salutati, ho avuto proprio quella sensazione che, insomma, non ci vedessimo da un bel po'. Sono quasi sicuro che, insomma, anche per voi sarà una bella notizia sapere che sarà lui con noi questa sera qui in diretta fino alle 21. Caro Simo, ti volevo dire, non so se tu hai già iniziato o meno, ma io l'altra sera ero in macchina con Nadia, che ha visto che stavo guardando questo contenuto TV, diciamo così, e mi guardava male. È uscito il documentario di Hulk Hogan.
2: No, non l'ho ancora visto.
0: No, vabbè, ma ragazzi, ma non è, cioè, non può vederlo.
2: Di Hulk Hogan,
0: scusate, fatemi finire. È o non è uno degli idoli della nostra generazione?
2: Un mito assoluto.
0: Bene, noi dobbiamo proteggere il nostro bambino. E dobbiamo continuare ad alimentarlo con gli idoli che lo hanno cresciuto.
1: Tutto giusto. E va bene, ma hai rapito con sta cosa un po'. Sì va bene.
0: Mi prendeva in giro.
1: No, però io quello che dico.
0: Ma io ti giudico quando guardi le tue cose, non capisco.
1: No, io dico, ok, è una leggenda. Sì. E fino a qua, ok. Da lì a vederlo proprio come lo vedi tu e con quegli occhi lì e con quell'enfasi lì, mi è sembrato esagerato.
0: È bello e poi non l'ho finito, però mi sembra anche fatto molto bene, molto bene. Poi ci sono dei passaggi, non spoilerò nulla, per me è anche molto emozionanti perché il caso vuole purtroppo che Hulk Hogan sia morto di recente e quindi l'ultima intervista,
2: quasi un anno fa,
0: che si vede è quella contenuta nel docu. Insomma, lui è morto mentre questo docu veniva realizzato e in molti momenti, almeno dell'inizio di quello che ho visto io, lui ha il figlio vicino e quindi dice anche delle cose al figlio, il figlio dice delle cose al padre, per cui ha anche un rimbalzo emotivo, secondo me, abbastanza forte. Ma al di là di quello, insomma, bisogna proteggere gli
2: assolutamente
0: idoli.
2: Ma sì, lo guarderò anch'io sicuramente, perché io mi ricordo di lui delle sue gesta da ero molto piccolo, quindi comunque l'ho sempre visto come un gigante. Lo voglio assolutamente vedere, perché la storia è molto affascinante,
0: perché da bambino lo guardavi proprio come se lui fosse un supereroe della Marvel. Ok, infatti quei genietti che lavorano lì dietro nel mondo del wrestling, lui all'inizio si chiamava in un altro modo, si chiamava più o meno come si chiama lui, che si chiama Terry Bollea. Non mi ricordo quale fosse il nome, ma a un certo punto glielo cambiano e prendono Hulk, proprio dall'incredibile Hulk, diciamo, perché lo avvicinava al mondo dei supereroi e quindi fu in qualche modo anche una genialata. Non parleremo di lui, però parleremo di musica fra poco qui a 105 Mi Casa.
3: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: Siamo partiti con Kanye West e la sua All The Love, mentre i nostri autori non pagati, ovvero i nostri ascoltatori, sono intervenuti in nostro aiuto scrivendoci come si faceva chiamare Hulk Hogan prima di diventare Hulk Hogan. È partito con Super Destroyer e poi si faceva chiamare, che era il nome che non mi veniva in mente prima, Terry Bolder. Lui, il suo vero nome è Terry Bollea, quindi aveva in qualche modo tirato fuori un soprannome, un nomignolo dal suo nome ed era Terry Bolder. Da lì un discreto successo, ma poi quando capiscono che può fare il grande salto e che i bambini iniziano a guardarlo come qualcuno che insomma ha le sembianze di un supereroe, diventa di fatto Hulk Hogan. Caro Simo, chi ci viene a trovare questa sera?
1: Allora, questa sera torna a trovarci, appunto, dopo molto tempo, Jamie Tights, che è uscito con il suo nuovo album Elsewhere. E ovviamente ci viene a parlare anche del suo tour, che parte tra un mesetto circa, il 18 di giugno, da Roma, e si intitola appunto Elsewhere Live Tour. Quindi sarà poi in giro, sono moltissime le date, quindi per essere precisi è meglio andare a leggere sui profili social.
0: Non le hai imparate a memoria?
1: No, mi sono segnato solo Roma, Firenze, Brescia, Padova, Collegno, quindi vicino a Torino, e poi eccetera eccetera.
0: Sei un po' impreparato, ok.
1: Ma perché erano troppe, non
0: però,
1: potevo scrivere.
0: Però hai detto bene che è un tour importante, è un tour che porta il nome di quello che poi di fatto è l'ultimo disco di Jamie Tights. Felice di parlare con lui del tour, di parlare un po' di musica. È sempre stato un artista e un rapper molto pensante, anche uno di quelli che ha avuto il coraggio di esporsi più volte e sì, quindi anche di ricevere critiche, di dividere. Ma a me piacciono gli artisti che dividono, che non hanno paura di andare dritti, no? E di essere ciò che sono. Sicuramente Jamie Tights è questo tipo di artista ed è uno col quale poi si chiacchiera amabilmente, persona super gentile, educata, è un po'... come dire, non il contrario di quello che vedi, però ha una come posso dire, un'immagine aggressiva, Jam, anche per come rappa, per quello che dice a volte nei testi, però poi di persona è super, è proprio squisito. Questo mi è sempre piaciuto molto. Dai, fra poco sarà qui con noi a 105 Mi Casa, lui è il nostro protagonista di questa sera.

stati di recente nostri ospiti, tra l'altro nella puntata live di 105 Mi Casa, quella che facciamo in diretta da Spazio Lenovo, che è uno spazio molto bello che c'è in centro Milano, e loro sono venuti a trovarci proprio lì. Stash e i The Colors con Rolling Stones. Andiamo in pubblicità, al rientro viene a trovarci qui Jamie Tights.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Tu mi piaci 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
10: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
11: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
13: Troverò io la marmotta.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.

0: bel martedì sera questo qui a 105 in casa, perché ritrovo un artista che, insomma, come ti ho detto prima, non incontro da un po'. È un artista che amo molto. Sono felice di ritrovarti. C'è Jamie Tights questa sera qui a 105 in casa.
1: Ciao Max.
0: Ciao Davide, bentornato, come stai?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Senti, sei in un momento dove hai un disco che è fuori, che macina, e soprattutto un tour da preparare, da portare live, no? E stavo proprio guardando adesso, mentre andava la canzone, hai delle date molto importanti quest'estate. Parti da Rock in Roma il 18 di giugno, ma sei già entrato nella dinamica scalette, prove, set list? Ci sei già dentro?
1: Sì.
0: Ah, ok.
1: No, ancora prove, ancora no, perché non ci fidiamo. Abbiamo detto, inutile fare le prove 2 mesi prima di suonare, e poi ci viene la paranoia che dobbiamo comunque rifarle.
0: Sì, esatto.
1: Quindi le prove saranno un po' più vicine alla prima data, e la scaletta sì, ci stiamo lavorando proprio in questi giorni, ci sto lavorando. Ho selezionato per ora la mia solita quantità in eccesso
0: sì,
1: di canzoni,
0: certo.
1: Ma poi scremeremo anche in base, perché stiamo con la band, quindi anche in base a come riarrangiamo,
0: certo,
1: certi pezzi, vediamo quali ci piacciono di più, quali di meno, e creeremo un po', insomma, un po'. Cioè, il mood sarà comunque tutto molto organico, sarà,
0: okay,
1: secondo me, un gran, okay, bel concerto.
0: È un tour che porta il nome del disco, no? Perché
1: yes,
0: il disco si chiama Elsewhere e il tour è esattamente l'Elsewhere Live Tour 2026. E quando succede questo, solitamente poi il disco prende una posizione abbastanza centrale rispetto al tour, no? Sarà così?
1: Sì, allora, del disco nuovo, se non lo faccio proprio tutto quanto intero, sarà comunque un buon 80%,
0: okay,
1: perché ho basato questo disco sull'idea di poi portarlo live con la band, che erano tanti anni che non lo facevo e che mi mancava come situazione, perché andando avanti al passo dei tempi poi mi rendo conto che sono voluto un po' tornare indietro a livello di sound, no? E quindi un disco come questo, non suonato con la band, secondo me perde, anche perché poi i ragazzi che sono in giro con me sono gli stessi con cui ho composto il disco,
0: okay,
1: quindi diciamo che è proprio un ritorno.
0: No, mi stuzzica sempre questo ragionamento che ho sentito fare da svariati artisti. Una volta Vasco proprio ce lo fece, dove diceva: sai, a un certo punto, quando ho iniziato a fare dei concerti importanti, mi sono reso conto che poi andavo in studio e pensavo ai concerti, cioè pensavo a comporre musica che poi si sarebbe diffusa principalmente in quel modo, no? Chiaramente questo pensiero interviene, impatta in qualche modo proprio su quello che vai a comporre. È successo qualcosa anche di questo tipo, no? Perché se tu pensi al live, a volte pensi a incattivire un finale, perché dici: questo lo terrò più lungo, non lo so. Ha impattato anche sulla scrittura questa visione?
1: Allora, guarda, sulla scrittura sì e no, perché diciamo che io sono sicuramente partito con l'idea di volermi un po' distaccare dal mercato musicale, soprattutto del rap italiano di adesso, ma anche mondiale, se vogliamo. E per fare questo ho pensato, sono tanti anni che vado in giro da solo con Flavio, col DJ, no? E io mi diverto, mi piace tenere il palco da solo, è una cosa che faccio volentieri. Però ho detto, sai, un po' pure per differenziare, no? Perché poi quasi tutti girano col DJ, tranne qualcuno.
0: Sì.
1: Ho detto, allora, se voglio fare veramente uno step out da tutto quanto, a parte il sound, a parte anche le liriche, giustamente, ho pensato subito, vado con la band e quindi cerco di fare un disco che sì, sicuramente è stato influenzato, ha influenzato le liriche, anche la musica e la percezione di doverla portare dal vivo.
0: Mi fa venire in mente questa cosa anche un'intervista che ho intercettato di recente, che ha rilasciato Jay-Z, girata molto. Io purtroppo ne ho vista veramente poca, ma solo per una mancanza di tempo, cioè la vorrei vedere tutta. Non so se tu l'hai intercettata.
1: No.
0: Era tanto, credo, che non facesse un'intervista a Jay-Z, e fa questa intervista dove si vede anche lui in video, e il pezzettino che ho intercettato io, forse su TikTok o in qualche reel, però l'ho trovato significativo. Lui dice una cosa semplice, molto semplice, solo che detta da lui mi è arrivata forte, dove lui dice: beh, ma se tu non sei più un giovane e guarda se stesso e continui a fare musica come se fossi giovane, la tua musica non funzionerà più. Cioè, tu devi fare la musica che in qualche modo si sposa con te stesso, cioè con quello che sei. Certo. Poi magari non avrai più i giovani, ma avrai quelli della tua età che ti sentono, no? E in effetti ho detto, è semplice, cioè è un concetto molto, molto giusto. E perché poi credo che per chi scriva canzoni e che abbia una carriera un po' lunga, come per esempio la tua, a un certo punto anche la scrittura probabilmente sente di dover in qualche modo mutare, no?
1: Assolutamente.
0: Insieme
1: sì.
0: Alla tua vita proprio.
1: Sì, e poi al di là del fatto che sì, mi sento un po' un vecchio sotto quel punto di vista, e, come avevo già spiegato pure prima che uscisse il disco, il fatto è che anche principalmente il presente in generale nel mondo, no? Ormai credo siamo arrivati a un livello bassissimo di umanità, e ho pensato, se mi devo mettere a scrivere un disco nuovo, io poi spesso in passato mi sono lamentato e ho detto, determinati tipi di rapper, no, poi non dicono mai un cazzo nelle canzoni, non sì. C'è niente che trasmettono, e va bene una, due, ma un disco intero dove non dici niente, secondo me è controproducente anche per il genere. E quindi mi sono anche detto, adesso sarebbe stato inutile fare un disco che parlasse solo di me. Mm-hmm. E quindi ho pensato, scrivo un disco, spero di scrivere un disco importante, dicevo io, spero di scrivere un disco che possa un po' raccontare sì come mi sento io, ma anche, diciamo, mettere un po' in allerta, perché in questo momento l'arte, secondo me, è una delle poche cose che non andrà a rovinarsi,
0: sì.
1: A causa di come va tutto il mondo, anzi spesso da questi periodi brutti, grigi, in passato l'arte è riuscita a tirare fuori cose molto importanti, cose molto belle, e io spero un minimo di aver partecipato con un pezzetto, con il mio, disco, a questa cosa qua.
0: Beh, sicuramente gli artisti hanno in qualche modo, non il compito, ma l'inclinazione a cercare di risvegliare qualche sentimento, qualche coscienza, qualche intuizione, qualche pensiero. Ascoltiamo il pezzo che hai fatto con FLA.
1: Yes.
0: Tra l'altro poi ti chiedo una cosa su LA, si chiama Dancing with the Devil, è la part 2, Jamie Tights qui a 105 Mi Casa.

0: C'è Jimmy Tights questa sera qui a 105 in casa, che in questo pezzo ha messo insieme un monumento, una statua della storia della musica e della storia del rap italiano, che è Neffa, e un astro nascente invece del rap, direi italiano, anche se so che lei è svizzera, che è Elea, che abbiamo avuto qua e mi ha colpito molto lei, mi ha colpito
1: tanto,
0: bravissima e sembra che venga da un altro mondo.
1: Sì, c'ha una bella attitudine.
0: Sì.
1: Io gliel'ho detto la prima volta che l'ho conosciuta, gli ho detto spero non sia, no, una cosa spero che non ti offendi, ma io ho detto c'hai l'attitudine da vecchio, gli ho detto
0: sei
1: old school, tipo, capito?
0: Sì. Sembra cresciuta con Bassi Maestro, sembra tipo una compagna di classe di Bassi, anche per come i pezzi usano i campioni, no? E poi in realtà è completamente di un'altra generazione, però l'ho trovata super a fuoco.
1: Sì, è quadrata, lei
0: è quadrata, sì. È molto brava.
1: Molto brava, sì.
0: È molto brava, anche per un periodo si è detto, insomma, i ragazzi più giovani non sanno rappare perché magari utilizzano la forma rap in un altro modo, chiudono le rime in un altro modo o non le chiudono proprio, e le ha, e invece proprio arriva e sa rappare, no? Cioè questa
1: guarda,
0: cosa.
1: Guarda, io mi permetto di dire sta cosa perché fa ridere. La parte, io ho chiamato lei, questo pezzo è la parte 2 di un pezzo mio celebre, di un vecchio mixtape che credo fosse QVC6, e io il pezzo originale ci sono Bassi Maestro e Mondo Marcio appunto per... E io poi non mi ricordo chi, un paio di anni fa, un anno fa, mi mandò un'intervista di LA dove lei diceva: io ho iniziato ad ascoltare il rap con i mixtape di Jimmy Tights.
0: Okay.
1: E io poi, quando stavo facendo il disco e con lei ci volevo collaborare, ci eravamo sentiti, insomma, avevo voglia di fare una cosa insieme, ho detto, siccome stavo facendo la seconda parte di questo pezzo, ho detto: figo, adesso gli dico a lei, le dico di fare una strofa su questo pezzo qua, che è, no, diciamo, un po' una pietra miliare dei miei mixtape, e so che lei c'è molto affezionata, quindi è stato bello per me poter dire: chiudiamo questo cerchio e canta su un pezzo
0: certo,
1: di un mixtape.
0: Certo.
1: E poi ho pensato anche, sai che c'è, metto anche quello che è stato per me un po' uno dei primi per la quale mi sono innamorato del rap, quindi ho detto: facciamo sta roba trigenerazionale.
0: È vero.
1: Ed è uscito fuori, devo dire, poi uno dei pezzi più ascoltati del disco, più apprezzati. Poi io ho fatto anche il beat, quindi sono proprio super soddisfatto di questa canzone.
0: Ci credo. Tra l'altro, parlavi di quei mixtape. Quei mixtape hanno fatto storia e hanno fatto innamorare al genere tantissime persone, tantissimi nuovi artisti. E ci si fa mai pace con i mixtape? Cioè, siccome hanno in qualche modo costruito anche tanto della tua carriera,
1: assolutamente,
0: no?
1: Gran parte.
0: E poi uno li pensa sempre come una cosa che si fa agli inizi di carriera, no? Però poi ho visto che in molti comunque sono legati, ogni tanto ritirano fuori il mixtape. Per quello ti chiedevo: ci si fa mai pace? Cioè, arrivi a un punto dove dici: io in quel periodo della mia carriera facevo i mixtape, o sono sempre qualcosa che prima o poi si può riaccendere?
1: Ma guarda, nel mio caso non posso che dirti che non credo sia un progetto abbandonabile per me il mixtape. L'ultimo era il 10, l'ho fatto uscire nel 2024, non mi ricordo, vabbè. Era, mi sa, dicembre 2023, se non sbaglio. E poi ho detto: cavolo, questo è il decimo, no, di circa, ne hai fatti 10.
0: Sì.
1: Ho fatto il tour dove portavo tutti e 10 mixtape. Sembra poi che la devi finire là, però secondo me non è possibile poi questa cosa, perché il mixtape, per chi lo fa, è sì un side project, ma è anche un po' quel progetto dove tu stai in pantofole, non ti frega niente e ti lasci andare al massimo, no? In un'altra intervista dicevo che la differenza è come se ti devo preparare il disco, è come prepararti da mangiare allo Stellato, e il mixtape invece è un po' il paninaro per strada, capito? È dove tu un po' fai il panino con tutto dentro, non ti frega niente, dici: tanto è il panino alle 3 di notte, ogni tanto si può
0: fare. È una
1: fare.
0: Buona metafora. Salmo mi spiegava, lo dico spesso questa cosa, la ripeto spesso perché mi aveva colpito molto, che il mixtape premia incredibilmente l'istinto, e l'istinto è qualcosa di molto prezioso in un artista,
1: certo.
0: Che spesso l'artista l'artista mette un pochino da parte in virtù della progettualità, no? O del tentativo di fare qualcosa che poi non sai mai bene se c'entri o non c'entri, e non è un caso che i fan siano tanto legati ai mixtape, perché colgono la parte più istintiva dei loro artisti preferiti. Mi è piaciuto molto, insomma, questo quadro, questo disegno. Allora, se possibile, mettiamo una canzone e poi ci salutiamo con Davide, con Jamie Tights, ricordando le date del tour che sta arrivando.
2: Radio 105. Scusa se ancora

0: Mercomi con Vacipiano. Questa sera qui a 105 Mi Casa è tornato a trovarci Jamie Tights, col quale abbiamo chiacchierato fino adesso, e Jamie Tights che andrà in tour fra poco. Volevo leggere le date. Parti da casa tua.
1: Sì,
0: ti fai un grandioso Rock in Roma il 18 di giugno. Bello, molto bello. E poi vai a fare i festival principali: Firenze, Brescia, Padova, Collegno, quindi Torino. Poi vai a Francavilla al Mare, vai a Gallipoli, Cattolica, Catania, la Reggia di Caserta e Milano al Parco della Musica. Le ultime due date, Caserta e Milano, sono a settembre.
1: Sì.
0: 3 settembre in Caserta, 7 settembre Milano. E poi hai delle date un po' sparse tra giugno, luglio abbastanza impegnativo e, sì, e un po' di agosto. Questa sarà la tua estate. Ti ritagli anche un po' di vacanze lì dentro o no?
1: Ma non credo. Per quanto poi farsi un tour con la band tutti quanti insieme è un po' una vacanza. Poi lavori, però sai, muoversi in tanti è sempre più stimolante.
0: Ti piace
1: bello.
0: Quell'atmosfera di gita?
1: Sì, assolutamente. Anche sì, a me. Tipo campo scuola,
0: anche
1: che la situazione
0: tanto,
1: è un po'
0: sì,
1: liceale,
0: sì,
1: no?
0: Anche a me, anche a me.
1: Poi insomma, i musicisti che porto sono tutti quanti dei giovincelli dentro, anche se non sembrerebbe, ma sono tutti dei giovanotti proprio. Bene. Quindi sono tutti pronti a questa esperienza.
0: Bene, ecco. bene. Questo è il tour di Jamie Tights che è stato con noi questa sera qui a 105 Mi Casa. Davide, sono molto felice di averti rincontrato, di aver chiacchierato con te, e ti auguro una bella estate. Ti auguro che il disco possa andare alla grande nella sua versione live e spero di rivederti presto.
1: Grazie mille, Max.
0: A presto, ciao.
1: Ciao,
0: ciao.
2: Radio 105.

Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: 3 proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: Che storia.
3: Radio 105 compie 50 anni.
4: Che storia.

0: 1979, Sister Sledge, loro erano sorelle veramente, Il pezzo è Is the Greatest Dancer, uno dei loro pezzi più famosi, vabbè, forse il più famoso in assoluto è We Are Family, e disco questo prodotto da Nile Rodgers, che ha portato le Sister Sledge al vero grande successo globale. Loro arrivavano già da dei dischi di discreto successo, ma questo, che credo fosse il loro terzo album, è quello che proprio le lancia nell'Olimpo. Un aneddoto, io mi ricordo perché ho rivisto la puntata di recente, negli anni 80, poi questo pezzo è del 79, ma negli anni 80, all'apice della loro popolarità, le Sister Sledge sono ospiti, diciamo fanno un cameo nella serie TV I Jefferson. Ve li ricordate? Vi ricordate la serie? Oh, quelli erano anni dove tutti guardavano tre o quattro serie di successo. I Jefferson erano una di quelle tre o quattro, e loro si esibiscono all'interno di una puntata perché erano appunto così, delle guest star, diciamo così. Amici, oggi insomma siamo stati bene, ringrazio ancora Jamie Tights che è stato con noi, ringrazio tutti voi che siete stati all'ascolto, domani torniamo. Chi ci viene a trovare domani sera?
1: Domani Paolo Kessisoglu.
0: Ah, viene Paolo domani. Sono felice, sono felice. Sempre dalle 20 alle 21, sempre qui su Radio 105. Ciao!

105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.

0: Buongiorno e buon martedì.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a tutti, è il 12 maggio.
2: Cosa vuol dire non credere? Perché è bello, ma
0: potrebbe.
1: Perché tra i, nei prossimi giorni, anche siccome lì, degli impegni, e questi impegni sono all'aperto, ho dato un'occhiata al meteo. È male.
0: Ma impegni, scusa, io sono curioso di natura, personali, comunioni, matrimoni,
2: oppure
0: cresime.
2: Devi seminare, devi arare.
1: Allora, innanzitutto, essendo una donna di mondo, andrò agli internazionali.
0: Oh,
1: sapete,
0: ma
1: che sono
0: sciccheria.
1: Beh, d'altronde, chi se non me?
0: Peraltro oggi ottavi di finale, tutti italiani, tra Sinner e questo tennista che si chiama Pellegrino.
1: Scusate, io ho un posto in semifinale da spettatrice. E allora,
2: scusate, ma avete sentito di Fiorello che è riuscito a farsi accreditare a tutti? E la cosa più bella, che visto che stava sempre lì, ha raccontato che salutava tutti. A un certo punto un tennista famosissimo, di cui non ricordo il nome, però era famosissimo, ma guardava, ha partecipato, è stato anche numero uno, però in passato, l'ha guardato straniero e gli ha detto: scusa, ma tu chi sei? Che saluta tutti. E lui ha detto: sono un famoso tennista italiano. Con la star. E allora l'altro ha sorriso, guardandolo, ha sorriso.
0: Della
2: serie, se fossi un famoso tennista ti conoscerei. E allora lui ha tirato fuori la foto di lui con la racchetta.
1: Stupendo.
2: Quando quello ha guardato come teneva la racchetta, ha detto: ah! Cioè, soltanto da
1: Metterò addosso, sai, il portabibite e i portasacchi.